0: titolo
1: anche
0: proprio
1: un'altra radio, vabbè, comunque, sì, vabbè, comunque
2: per me, se fosse un titolo da Radio di Bergamo sarebbe tipo
0: Buongiorno Pota, Italia,
1: Buongiorno Pota,
2: venerdì, sabato, domenica, Buongiorno Italia, o
0: anche,
2: cioè, con cioè titolo di film, poi, con un film anche. Titolo di film,
0: no, vabbè. Allora riflettevo sul fatto che noi quando abbiamo una routine, come tutti ne hanno una, no, appena la spezziamo è strano, perché ci rendiamo conto di quello che facevamo prima e della differenza con quella mattina dove abbiamo cambiato l'ordine dei...
2: Diciamo la verità, rompere la routine è piacevolissimo, ma subito dopo che ti è arrivata questa piacevolezza,
0: è un misto.
2: Dopo un po' ti dà anche qualche brivido della serie di essere fuori posto in
0: pochino
2: certi momenti.
0: Sì, pochino sì.
2: Però io subito dopo ti viene voglia di nuovo di routine.
0: Siamo un po' sospesi.
1: Io vado in tilt, sono un'abitudinaria, sono una che fa sempre le stesse cose. Quando cambio vado in tilt, sto male.
2: Ricordatevi di quando andavamo a scuola, di quando andavi a scuola e c'era il giorno di sciopero e tu non sapevi, no? Arrivava davanti alla scuola ed era chiusa.
0: Era bellissimo.
2: E quindi vivevi questa cosa, non sono andato bene, però dopo un po' ti veniva subito, dopo qualche ora, dipende dal carattere, a me veniva già dopo due minuti.
0: Sì, ma tutto sommato
1: a scuola. Io vedevo già la catastrofe.
2: Vedi, anch'io.
0: Io non sono
2: andato, mi interrogheranno,
1: esatto.
2: Ma forse qualcuno
1: allora
2: è riuscito,
1: ce la faranno pagare.
2: È riuscito a entrare. Dove
1: esatto.
2: Andiamo? Andiamo in un bar. No, se poi ci beccano,
1: esatto.
2: Ma no, siamo autorizzati a... Non
1: esatto.
2: Abbiamo bigiato.
0: Ma chi ti becca,
2: genitore?
0: Vabbè, puoi dire i fatti.
2: I fatti.
0: Ieri sera la mia bimba ha dormito dalla nonna.
2: Ah, questa era tutta. Non avevo capito.
0: E quindi mi sono trovato da solo con mia moglie. L'ho guardato e ho detto: ma chi sei? Non mi ricordo più di te. No, perché non c'era più il triangolo. Eravamo tornati fidanzatini.
2: Ecco,
0: no, stato...
2: Rivediamo rallentatore il momento in cui lui vede la moglie.
0: Ehi, bella
2: figliera. Bella figheira.
0: Ehi, bella figheira.
2: Ti ricordi quando facevano bella figheira?
0: Bella figheira. No, è stato molto diverso tutto la serata che abbiamo vissuto, pensando che non ci fosse una persona di cui prendersi cura, perché quella era al sicuro e quindi... Abbiamo fatto come prima, no?
3: Ma... Consiglio è, non fate figli.
0: No, ma infatti poi, come dice Tony, stamattina poi mi sono svegliato, piacevole come sensazione, però un attimo dopo ho detto, però...
1: Perché
0: siamo
1: senti,
0: un po' siamo incontentabili. So non fare domande intime, Manola.
1: Due
2: comunque,
1: coccole.
2: A proposito dei figli.
1: Due coccole.
0: Coccole.
1: Sono subito a pensare a male quell'altro. No, due coccole ho detto.
2: Perché subito mi incazzavo. Come se è andata a zoccole e non mi chiami.
0: Stavo pensando
2: che ormai mia moglie invece fa il contrario. La vedo col telefono in mano, io penso che sia. E dice: ma non ti manca tua figlia? E io: sì, certo, perché sì, gli manchi. Ma come? Era il telefono, se avessi detto no, guarda, sto bene così.
0: Un trabocchetto. No, vabbè, però è così.
2: Farà
0: cioè...
2: così anche con te, preparati.
0: È così. Ci vorrà un po', però, spero. No, e quindi è così, siamo un po' sospesi tra la piacevolezza della routine, della comfort zone e il brivido anche del cambiamento di programma, no? Di ordine, di solita routine.
2: Sì.
0: Secondo me è un argomento carino di cui
2: carino
0: parlare. Però se fa cacare no.
1: Io sono talmente abitudinaria e veramente ancorata alle cose che faccio puntualmente tutti i giorni. Sono un po' torno al discorso di qualche giorno fa, la mia coperta di Linus, sempre senza citare altri concorrenti.
2: Ma tu continui a fare questa manovra, ma per spostare gli ascolti.
1: Io faccio sempre no, perché poi funziona. Io faccio sempre la stessa strada, sempre, non la cambio mai, anche se so che potrebbe essere trafficatissima quel giorno, io la devo fare per forza,
2: sì.
1: Perché se cambio vado in tilt.
2: No, per esempio con le strade io no.
0: Cambi.
2: Io cambio perché non ce la faccio fare la stessa strada. Mia moglie si incazza anche. Perché io prendo cambio, cioè, ma l'hai allungata? Sì, ma non sono mai passato.
1: Posso morire?
2: Sì? Sai,
1: mamma
2: mia. Ma non sono mai passato di qui. E se questa fosse più breve? E così tengo attenzione, perché sennò ho paura di non avere la stessa attenzione, perché è sempre la stessa strada. Non so, quella la cambio.
0: Allora lì scatta,
2: no.
0: Sui viaggi e sulle strade scatta un'altra cosa che io penso sempre. Perdi un aereo. Ok, dici mannaggia, porco.
2: E poi un attimo dopo dici
0: no,
2: probabilmente
0: dici, ma,
2: il
0: magari,
2: destino.
0: Magari il destino mi ha dato una chiamata.
1: Ah, vabbè, qui sì.
0: Oppure quello che prendi, in sostituzione potrebbe. Qual è la verità?
2: Sì. Che arrivi al semaforo e ancora giallo, ma ti fermi comunque anche se il giallo era lungo. E dici: probabilmente era meglio così, perché ho evitato un incidente
0: chi
2: tra 580
0: sa.
2: Metri.
0: Scusate, noi amiamo farci le pippe mentali,
2: sì,
0: e non
2: sì.
0: solo
2: quelle. Noi solo adesso mentali.
0: Una volta. Va bene, parliamo di
2: oggi
0: routine.
2: Sono troppo onesto.
0: Sei un uomo giusto. Parliamo di routine versus cambiamento di rotta,
2: dai.
0: Di programma, deviazione.
2: Sì.
0: Bello,
1: fatemi sentire meno sola, vi prego, perché sembro veramente una psicologa.

0: di amici che continuano a... Non ho intenzione.
1: Ma
0: di...
1: sei sicuro?
0: No.
1: Perché anche lì,
0: Sì, sì.
1: Fin quando tu non senti, provi, come fai a sapere?
2: Vabbè, ma che cazzata, che baggianata, quante volte me lo sono sentito dire? Allora, io ho sempre risposto, ragazzi, ma vai da mio padre.
1: Anche l'orientamento padre, sessuale può essere una routine.
2: E chiedigli, senti signor Mosley, come fai a sapere che sei etero se non hai mai provato con un uomo? È la stessa cosa.
1: Ma non
0: allora,
1: è detto,
0: se
1: non è
0: succede,
1: detto.
0: È un incidente, sono in un pullman, quello frena, è un certo... lì è capitato,
2: è
0: io posso dire, cavolo, il cambiamento.
1: Mica male.
0: Scegliere di frenare.
1: Tanti lo fanno. Cioè, tu no, ma tanti
0: come volete,
1: fanno.
0: Come volete.
3: Vedete, questa mattina ho cambiato radio.
0: No.
3: Sto ascoltando.
0: Ah.
3: Non è un caso.
1: Vedi? Bravo, dove eri prima?
2: Dove eri prima?
0: Il nostro numero, Comollo, per poter interagire con noi
4: è il 342 41 15 105.
0: Mandateci,
4: ciao Lidia,
0: mandateci WhatsApp, nastri, fax.
1: Piccioni viaggiatori.
2: Sounds good, real good.

0: Poi, poi questo mondo è strano, proprio parlando di cose così, ogni tanto c'è un ascoltatore che ci stupisce e a noi piace essere stupiti perché siamo stupiti.
1: Siamo stupidi di natura.
0: Stupido
1: come una bestia.
0: Cioè, da qualche giorno non solo non ci chiedete solo canzoni, e vabbè, non ci chiedete solo cose su di noi, ci chiedete tipo interviste a persone. Ma da qualche parte abbiamo chiesto se volete che intervistiamo, forse l'abbiamo detto in onda.
1: Sì, qualche giorno
0: se
1: fa.
0: Volete,
1: sì.
0: Perché dopo l'intervista alla bellissima Deva Cassel, potete intervistare Chanel Totti?
2: Ma certo, ma certo. Perché no?
0: La conosci?
2: No,
1: oppure no. Troviamone altri, Violante Placido.
0: Violante Placido mi piace tanto.
1: Alessandro Gasman.
0: Ma l'abbiamo intervistato tante volte.
2: Ma abbiamo Camilla Ghini in casa.
1: Camilla Ghini, esatto. Camilla Ghini in casa.
0: Poi, chi altri?

0: ci viene in mente.
1: Ma tanti.
2: Mi
1: piace perché Comollo, qualsiasi Eva sia il criterio di discussione, passa sempre dal porno. Cioè,
0: se chi tu... è quella?
2: Mercedes è la figlia di Eva.
1: La figlia di Eva.
0: Fa anche la mostra.
2: No. Ha avuto pure una bimba da poco, figurati.
0: Pure una bimba.
1: Non ha seguito le orme materne.
0: Meno male. Meno male. Scelta sua.
2: Ma Ilona c'ha figlie femmine o figli maschi? Non ricordo mai. Ilona Staller.
1: Beh, una figlia con Jeff Koons, il famoso artista di contemporanea.
0: Oh Madonna, ma quante ne sapete voi di questi gossip?
1: Vabbè, Ilona Staller era sposata con il più famoso artista di arte contemporanea al mondo, eh.
0: Ah sì,
2: si volevano assicurare sulla progenie, no? Futura.
1: Senti, allora sul cambiamento c'è un messaggio bellissimo di un ascoltatore che ci scrive sempre.
0: Non stiamo parlando del cambiamento sessuale, ma definiamolo un po' meglio, il cambiamento,
1: la digressione, la deviazione dalla routine.
0: Bravo,
1: Marco, grazie, sono scritto, ma è già uscito. Cioè, sta uscendo. È già stampato. Marco D'Aosta ci scrive spesso ed è un ascoltatore non vedente, come tanti dei nostri ascoltatori. Quindi pensate che cosa vuol dire per lui quando dice: mi piace mettermi in gioco, fare una strada nuova col mio bastone. Cioè, per lui è una faccenda molto più avventurosa. È bellissimo questo messaggio.
0: Senti,
1: proprio bellissimo.
0: Ci scrivi una cosa: possiamo chiedere noi una cosa a un ascoltatore una volta ogni tanto? Ma come ti trovi in giro per le strade quando io poi vado all'estero e mi accorgo, per esempio, che in Svizzera, proprio per chi ha questo tipo di difficoltà, ci sono per terra dei pioli, dei chiodi, degli strumenti per poter, anche senza il bastone o un...
1: per esempio i semafori sonori, no?
0: Da noi ci sono i semafori
1: sonori,
0: sotto
1: casa mia
0: ce
1: n'è uno.
0: Ma non ci sono, per esempio, segnalati per terra dei percorsi. All'estero ci sono dappertutto, in Giappone, mamma mia, Tokyo.
2: Sono agevolati all'estero.
0: Quando
1: si dice le barriere architettoniche, ma guarda, senza arrivare a essere non vedenti, basta fare un figlio per percepire la città in un modo completamente diverso. Quando hai un figlio, vai in giro col passeggino, cioè, ti accorgi che la città non è proprio progettata per chi ha problemi o condizioni fisiche particolari, o cioè è fatta per i single o le coppie che camminano così come due fresconi, cioè non si pensa alle persone che hanno bisogno di un aiuto, no?
0: Sì, avere un minimo di difficoltà e grandi difficoltà.
1: La civiltà, il livello di civiltà di un paese fa parte anche, cioè comprende anche queste cose. Non è che siamo messi malissimo, potremmo essere messi meglio.
0: Che a Bologna ci sono, per esempio, questi
1: Va bene.
0: Anche il centro Milano ci sono, non lo so.
1: Da qualche parte
0: tanto,
1: forse sì.
2: Chiedetemi se ci sono a Roma.
0: Ci sono?
2: No.
0: C'è Bugarum.
2: No, guarda, a Roma Milano, la condizione è devastante e lo si evince anche dagli ammortizzatori delle auto, perché veramente è una buca ogni 10 metri.
0: Sì,
2: però,
0: ragazzi,
2: capisci?
0: Però i marciapiedi, sui marciapiedi, vabbè, noi ci parcheggiamo.
2: Noi
0: a Milano ci parcheggiamo.
1: Stessa sensazione di Ross. L'altro giorno mio figlio era dai nonni, mentre facevamo la spesa, io e la mia compagna nello stesso istante abbiamo detto: che noia, senza un essere che salta per le corsie e rompe le palle. Sergio, perché finché ce le hai dici: mamma mia, oh, poi quando è così, la vita è così.
2: Io volevo rispondere invece al quesito di Gigi da Senago, che dice: è un po' che volevo farvi questa domanda. Ho visto che domani sera 105 a Chiavari, sì, con Manola e Dario, Darietto Spada. Perché proprio loro? Coincidenza? Ironia? Entrambe.
0: Perché?
1: Ho capito cosa intende.
0: Perché è la settimana, perché è il mese del Pride.
2: Sì, e a Chiavari poi.
0: Per quello, per quello.
2: È tutto particolare. È una scelta un po' particolare. Sì.
0: Io lo posso dire perché tanto non c'è nessuno che ascolta, ma Dario e Manola
1: stanno insieme.
2: Io aspetto un bimbo da Dario.
0: Dario aspetta un bimbo da me.
1: Altro che.
2: Dario aspetta un bimbo da me.
0: Altro che.
1: Parpiglia, guarda bene che in qualche ristorante ci sono Dario
0: e Manola
2: che limone.
0: Stavamo al ristorante Il Pizzo
1: Calabro
0: e io a un certo punto proprio piangevo, mi sono buttato addosso e lei Manola, vabbè, comunque.
3: Sì. Ciao Friends, numero 6. Vi ascolto da quando c'era Monica Steffi Longo, a New York. Il programma durava 4 ore, poi 3, poi 2. Vorrei chiedervi una cortesia: invitate Luca Carboni, perché non lo invitate dal 2015. La radio numero 1 con gli ascoltatori numeri 1.
0: Io guarda, oggi
1: anche sui social ci scrive.
0: Oggi nel pomeriggio lo chiamo Luca. Comunque bei tempi quando io e la Steffi Longo
1: bellissimo, bellissimo.
2: E non c'era il Parpiglia di turno a fare servizi, ma, io, ma voi avete fatto grandi cose,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, anche in onda, mentre parlavano, come Jim Morrison quando cantava, che si dice che avesse,
0: ci hanno beccato a Ucchiappe, un ristorante di Milano, a me e la Steffi Longo, io piangevo come al solito, piangevo sempre.
1: Comunque, amico ascoltatore, Luca Carboni è un artista che abbiamo grande stima,
0: sì,
1: e cercheremo di invitarlo. Devo dire che
0: alla prima occasione,
1: se possiamo raccontare questa cosa o no, non la raccontiamo, questo dietro le quinte, cioè diciamo sulla scelta degli ospiti abbiamo una quasi totale autonomia, alcuni ospiti rientrano in rapporti diciamo complessi e più ampi con la radio.
0: Luca,
1: mettiamola,
0: se ci sei
1: così,
0: batti un colpo, se sei alla stazione del Tamoy di servizio dove c'è sempre Cremonini chiamaci, va bene?
2: Però,

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: negoziare.
1: Pasquale.
0: E poi,
1: ci butti dentro. Brava.
0: Porzio.
1: Ci butti dentro anche mirtilli dei paesi del nord.
2: Che dici?
1: Pistacchi dell'Anatolia.
3: Io lo amo.
1: Tutto
3: io
1: dentro.
3: Pistacchi dell'Anatolia è una cosa che mi fa sentire.
2: No, mi piace
3: male.
2: L'altro, l'anacardi della
1: Anacapri.
2: No, il Vespasiani, non dei com'era? Anacardi dei.
3: Oddio, mi sono dimenticato. Pistacchi dell'Anatolia e poi. Vabbè,
1: ho,
3: mi ricordo,
1: ho visto questo comico napoletano che si chiama Peppe Iodice, molto simpatico, che è andato in un podcast e diceva: io quando vado a mangiare la pizza voglio che mi portino la margherita. E me ne fottono un cazzo di sentire la mozzarella, il piennolo, da dove arriva il pomodoro. Portami la pizza e io me la mangio.
2: È invece importante, manda la sigla. Oggi parliamo di un film stupendo.
4: 105 Friends presenta.
5: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
1: Bella voce.
5: Va ora in onda. I Morriconi di Ross e Tony.
1: Ma sai che mi sembra 100 anni fa sto film?
2: No, non è così.
1: Beh, 30 anni fa quasi.
2: Stiamo cercando di capire se fosse tratto da un romanzo, da un libro di qualcuno, o fosse una sceneggiatura originale. Allora, era un'espressione inglese, vuol dire pacchetto intero, esperienza completa.
1: Stiamo parlando di Full Monty, che in italiano fu tradotto con
2: Full Monty, squattrinati organizzati.
1: Squattrinati organizzati.
3: Madonna. È veramente, cioè, è cacofonico quasi.
2: No, ma poi in Italia lo chiamavamo tutti Full Monty.
3: Ma certo.
2: No, squattrinati organizzati.
1: Allora, il film, non lo sapevo fino a qualche mese fa, fu prodotto da Uberto Pasolini, che non è ovviamente per Paolo Pasolini, ma è un regista che abbiamo ospitato, che ha fatto poi che ha fatto fortuna producendo questo film. E invece come regista ha fatto due film che sono dei gioielli, delle chicche, che se non la mo cerco, che non mi ricordo i titoli, mo li cerco e ve lo dico. L'ha prodotto lui.
2: Ha prodotto di chicca, dopo la sentiremo, che ha un commento molto molto molto bello, molto interessante su questo film. Loro sono un gruppo di colleghi, di amici, perché non tutti lavorano nella stessa azienda, ma la maggior parte di loro sì. Alcuni sono proprio squattrinati e senza lavoro da sempre, perché è il momento in cui la Gran Bretagna ha un cambiamento grazie alla Thatcher. Non vorrei sbagliare, però, grazie alla Thatcher che sta chiudendo miniere, c'è una grande crisi.
1: La Thatcher era detestata da tutti,
2: c'è una grande crisi, quindi questa ditta sta riducendo il personale, e come molto spesso avviene in piccoli paesi, anche in Italia, come in tutto il mondo, ci sono delle località che sono caratterizzate da una sola azienda, dove tutte le famiglie dipendono da una sola azienda. Quindi chiusa quell'azienda o ridotto il personale di quell'azienda, l'intera comunità va in crisi. E loro si inventano questo famoso spogliarello che faranno, dove poi il bello della storia è che sono gli stessi parenti ad andare lì,
1: ma
2: a
1: certo,
2: comprare il biglietto.
1: Certo.
3: Ci poi alla fine.
2: Sì, ma se ci pensi, cavolo, ma se ci pensi, poi gli stessi soldi loro che ritornano,
3: certo.
2: Sono quelli della moglie che
3: è
2: magari.
3: È un riciclo.
2: È un riciclo, però loro hanno questo problema. L'uomo che perde il lavoro si sente in quel momento, loro si sentono veramente inutili. E quello è il loro modo di sentirsi utili.
1: L'Inghilterra è un cinema che parla spesso di queste faccende,
2: sì,
1: di classi sociali. Questo invece è Peter Cattaneo, però è molto bravo il cinema inglese, i registi inglesi. Il cinema inglese non è bravo, è un'entità. Parliamo in italiano. I registi di cinema inglesi sono molto bravi a raccontare queste faccende qua, queste fenomenologie. Il film, volevo dirvi.
3: Sì, l'ho visto, Tony, l'ho visto.
1: È costato,
3: volevo tranquillizzarvi.
1: È costato
3: l'unico che ho visto.
1: 3,5 milioni di sterline, quindi molto poco.
3: Sì. E quanto ha incassato?
1: Ragazzi, è sconvolgente, uno dei gap.
2: Questa fa del giro del mondo.
1: 257 milioni, quasi 258.
2: Ragazzi,
1: scusa, dollari, non sterline.
2: Ci ha fatto un musical, ci ha fatto un musical che sta girando il mondo e continua a girare il mondo.
1: Clamoroso.
2: Cioè, sono quelle idee che fanno veramente, ti fanno accapponare la pelle, e dici, ma come gli è venuto a questi? E Manola mi rispondeva, perché io approfitto del fatto che non vengo inquadrato in TV, tanto in radio non si vede, per farle delle domande, e quindi gli stavo dicendo: l'hai visto?
1: L'hai visto, Manola?
3: Questo è un film che ho visto, signori.
2: Prima che faccia una gaffa, se però tu lo dici in onda è del tutto inutile che io vabbè.
3: Ma questa è Radio Verità, capito?
2: Vabbè.
3: È Radio
1: Verità.
3: Beh,
1: piccina quando è uscito, l'hai visto dopo? O
3: no,
1: quando?
3: L'ho visto dopo, l'ho certo, nel 75. Okay. Non ero nemmeno nei pensieri dei miei genitori,
2: eppure,
3: credo.
2: Eppure questo sarebbe un film da vedere ogni anno, sai, di quelli che si
1: peraltro la colomba sonora, come dice il nostro amico Nick Nightfly, vinse anche un Oscar per le musiche originali.
3: Beh, dai, questa canzone è sensazionale.
1: C'erano anche delle canzoni di repertorio, come questa che vi facciamo ascoltare, di Hot Chocolate.

0: Sai che non ricordo qual era il punto in cui, perché sono diverse le canzoni. C'è Hot Stuff di Donna Summer, mentre loro sono in fila all'ufficio di collocamento. Però che iniziano a ballare,
1: che iniziano fanno a su
2: You Can Leave Your Head On.
0: No, è che credo.
2: Allora, quella era 9 settimane e mezzo, però.
0: No, no, no, su quello,
2: c'era
0: su quello.
2: Anche questa?
0: Sì, sì, su Joe Cocker. Mentre su questo degli Hot Chocolate penso che facciano o il provino, dove uno di loro, quello bello, quello più giovane, quello fisicato, quello bello, si leva a un certo punto, non è capace di ballare, però si leva le mutande e tutti rimangono bloccati lì. Che lo fissano e il bambino addirittura è scioccato e cioè è bellissimo, questo film è bellissimo.
2: Ma sai che non mi ricordavo ci fosse You Can Leave Your Head On, ma
0: credo,
2: scusami,
0: è proprio il momento in cui fanno lo spogliarello.
2: Ma era già una citazione di 9 settimane e mezzo, che
0: è probabile, probabile.
2: Qualche anno prima, no?
0: Sì, lo usano, uscito, lo usano loro proprio.
2: Beh,
0: per
2: quella è la canzone dello spogliarello di tutto il mondo e per tutti i secoli.
0: Loro operai rimimano quella cosa dello spogliarello,
2: certo,
0: con queste sciure sotto queste mogli che impazziscono, gli tirano i reggiseni.
2: Super idea.
1: Beh, posso fare lui... farlo anche noi comunque.
2: Facciamola a Ferrara.
1: Facciamola a Ferrara.
0: Lui,
1: c'è
0: quell'attore
1: prego,
0: il tondo, ciccione con la pancia, che poverino, si chiude in bagno a mangiare.
2: Ciccione
0: perché,
2: non si può dire.
0: Perché a dieta si mangia i Mars chiuso nel bagno. Sentiamo cosa dice la chicca, dai.
3: Ciao friends, come state?
1: Ciao,
3: cosa
1: bene
3: dire su Full Monty? Allora, intanto è un film del 1997 ed è una commedia realista britannica, quindi si richiama i temi del realismo tipici degli anni 60, dei film italiani degli anni 60. In realtà, essendo un film del 97, potrei anche dire che risulta estremamente attuale, questo perché tratta dei temi che effettivamente fanno parte anche della nostra società, per sfortuna, ovvero il tema della disoccupazione. L'aspetto creativo, importante, secondo me anche divertente, che lo rende appunto una commedia e un film piacevole, senza fare spoiler, è tutto l'aspetto di questi quattro maschioni, quindi un po' maschi alfa, che decidono di organizzare spettacoli. Quindi c'è anche tutta la parte un po' divertente e soprattutto anche la parte musicale, è una commedia musicale, ricordiamocelo, quindi c'è anche questa alternanza. Rispetto al linguaggio cinematografico, ci tenevo a sottolineare che si può vedere questo contrasto che vi è tra le scene ovviamente dialogate e parlate e le scene invece ovviamente di musica, in cui nel caso della parte musicale ovviamente il montaggio che viene utilizzato è molto più rapido, un montaggio rapido, il che dà enfasi, dà eccitazione e rende il tutto più concitato, quindi anche più euforico, proprio per far vedere la differenza tra la parte di realtà. Ricordiamo che quando si ha un musical tendenzialmente quello che si vuole indicare è l'evasione dalla realtà, la fuga, anche l'idea di sogno e appunto di evadere rispetto alla realtà, che è sicuramente molto più sofferente, triste, complicata e appunto anche imprevedibile.
0: Hai capito? Cioè, non ci avevo mai pensato. Cioè, quando loro c'è la musica è tutto più veloce, perché è la parte positiva del film, il loro sogno,
2: la parte, diciamo, l'accordo maggiore,
0: ecco,
2: diciamo,
0: perché
2: così.
0: Quando invece parlano tra loro sono lenti, come la vita, la vita di merda che stanno facendo,
2: sì,
0: la tristezza di loro disoccupati, infatti c'è questo rapporto, forse per questo è vincente, per questo,
2: sì, dosare,
0: per questo gap,
2: dosare
0: è difficile,
2: i due elementi, sì, non è facile, però
0: infatti,
2: in questo film e in generale nel cinema inglese si riusciva.
0: Allora,
2: vi avevo detto, sì, prima di Uberto Pasolini, regista italiano e qui produttore di questo film, che ha fatto la sua fortuna, perché poi il film appunto è incassato 257 milioni, i suoi film da regista si chiamano Still Life e Nowhere Special e sono due film bellissimi che, se vi capita di vedere sulle piattaforme, davvero vi consigliamo.
1: Io ho solo da aggiungere Noci di Macadamia, prima che Tony chiedeva qual era l'altra Noci di Macadamia.
0: Marco, cioè, a te è piaciuto sto film?
1: Molto.
2: Ma sai che io e Tony eravamo nel cast?
0: Sì, sì.
1: Guarda, non
2: ci
1: volevo dirvelo, ma l'ho notato.

0: sai, ma lo sai che ma incredibile.
1: Se me ne andavi a tempo, ma lo sai,
0: No, allora Hot Chocolate mi ha sbloccato un ricordo, perché cosa? Quando abbiamo cominciato a fare la radio tutti, ci potevamo scegliere una musichetta da sigla.
1: Tu, era la tua sigla?
0: La prima volta che ho parlato, la prima volta che ho incontrato Rochford, c'era aria di... No, che ho fatto un programma alla radio, proprio il mio primissimo, sì. All'inizio, prima di cominciare a parlare, c'era sotto la base di You Sexy Thing di Hot Chocolate, 1986.
1: Perché già tu avevi 87. questa immagine di te sensuale che giravi.
0: No, in quegli anni veramente no. Adesso nemmeno, ma in quegli anni proprio...
1: Proprio no.
2: Il disco 76.
0: Sì, il mio programma era 86-86. Ah, okay.
1: Ci siamo dimenticati di dire che negli attori chi c'era, tra gli attori di Full Monty.
0: Il grande
1: Robert Carlyle,
0: già visto poi in tutti i film.
1: E Mark Eddy, quello che faceva quello cicciottello, quello col panciotto tondo. A me quelli col panciotto tondo fanno ridere. E perché e cicciotto sembrava il puto dei giardini di Boboli, presente quella faccia, quella panciotta lì, che era quello di cui stavo parlando.
0: Robert Carlyle, presente ovviamente anche in Trainspotting e tanti altri film inglesi di quella, un attore molto bravo di quella generazione.
1: Va bene, tra poco avremo un ospite, corretto?
0: 11:30. Allora, nel mondo indie italiano c'era un progetto che si chiamava Le Luci della Centrale
3: che
0: Elettrica.
3: Che bel gruppo che era quello, io lo amavo. Okay.
0: Che in realtà non era un gruppo, perché era solo Vasco, era solo Brondi lì.
1: Però in quel periodo, tra l'altro, costava anche meno l'elettricità proprio grazie a lui.
0: Esatto. Vasco Brondi poi ha fatto dischi col suo nome di battesimo, nome e cognome, e poi ha scritto vari libri. Quello che ci viene a presentare oggi si intitola Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte.
1: Esattamente.
3: Stupendo.
1: Esattamente, abbiamo detto alle
0: 11:30.
1: Tra l'altro, approfittate, come farò io, di Vasco Brondi, perché possiamo avere degli sconti su certi tipi di...
0: Sui telefoni, quelli da casa, però. Anche
3: cellulari. Quelli per le signore
1: quello
3: un pochino anziane.
1: Quello per me, con i numeri grossi.
0: Ma fa anche cellulari Brondi?
1: No,
0: solo quelli dei numeri.
3: Diciamo specializzato in
0: telefoni, quelli cordless, i famosi cordless.
1: Sai qual è lo slogan di Vasco? Vasco Brondi, chi canta?
0: Brondi chi canta, bello però, lo possiamo proporre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it. Ma se hai il coraggio allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
4: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
3: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
2: 105 Night Express Live,
0: martedì 16 giugno con Angie.
2: Scopri come partecipare su 105.net.

0: a Yeye Brazor.
1: Famoso a Yeye Brazor. Chi era? Un famoso dipendente dell'ATM. No, certo. No, era uno che non pagava il biglietto. L'altro giorno qualcuno ha scritto Tony e è così.
0: Yeye Brazor.
1: Tony amico di Giacomo. E allora
2: questa cosa. E quindi anche,
1: e anche di Aldo. E quindi
0: ho visto un video in cui Luciana Littizzetto diceva
1: soprattutto tu.
0: Facevano una foto, era un video, si facevano si avvicinavano l'uno all'altra e Luciana diceva sono più alta di te, diceva Giacomino. E Giacomino sì, ma tu hai il tacco, allora gli tirava sulla gonna e in effetti aveva un po' di tacco. Era pochino più alto di lui.
1: Comunque,
0: lei un pochino più alta di
1: comunque,
0: lui.
1: Comunque Giacomino c'ha un figlio che altissimo, cioè
0: ma perché loro hanno questo imbianchino molto alto.
1: Ma no, c'è,
0: me l'ha detto proprio lui, Giacomino.
2: Ogni volta che parlate di altezze, il mio piccolo signore dell'autostima muore.
1: Figurati io. Figurati io.
2: Santo cielo. Rosso, non sei carino quando fai queste
0: cose, guarda.
2: Ma no, dall'alto del 1,90 m.
0: Dovete essere sereni, perché voi avete un'altezza media. Del 1946.
2: No, guarda che se vai su Wikipedia e scrivi ad esempio altezza media delle donne italiane aggiornata è 1,60 m, giuro, l'ho letto poco fa.
0: Tu sei 1,60?
2: Io sono qualche centimetro in più.
0: Beh, ma guarda che mia moglie è 3-4 centimetri più alta di te, siamo lì, eh.
1: Anche mia moglie è più alta di me.
0: Tua moglie è 1,70?
1: È un pochino più alta di me.
0: Sì, moglie alta, sì, sì.
1: Poi mi sono un po' aggrugnato, sono un po'
2: aggrugnata. La donna dell'uomo piace molto,
0: ragazzi, qui
1: quando si mette i tacchi poi non hai idea, cioè è vergognosa la cosa.
0: Qui avremo un giugno e luglio di concepimenti di bimbi altissimi.
1: Tu dici?
0: Perché qua c'è una statistica che se la nazione in questione, nel caso specifico l'Italia, non ha la nazionale che va ai mondiali, rispetto alle altre nazioni si avvantaggia.
1: Perché abbiamo più tempo per fare l'amore?
0: Più tempo e meno tensione, meno ansia. Cioè, l'Inghilterra, la Francia, in questo mese sarà concentrata sui mondiali.
1: Ma tu li guardi,
0: Io qualcosa guardo. Beh, c'è Germania Curaçao, che mi metto lì proprio col popcorn. Germania Curaçao. Ma che partita.
2: Ma Curaçao è Curaçao è riuscito a passare noi.
0: E noi no.
2: Incredibile,
0: capito?
2: Incredibile. Cos'è vabbè,
1: dai. Un liquore il Curaçao.
0: È anche un liquore che viene prodotto in quell'isola. Sì, credo di sì. Comunque, insomma, più sonno, meno stress e evidentemente più attività sessuale, mentre invece gli altri paesi, quelli che hanno per loro fortuna, o in questo caso dovrei dire sfortuna, la nazionale impegnata nei mondiali, avranno tutti questi problemi. Dormiranno poco, perché poi, attenzione, quest'anno, essendo i mondiali nel nuovo continente,
1: ci pensiamo, quindi
0: ci sono partite alle 3 di notte.
1: Quanto sarebbe stato scomodo per noi seguire.
0: Però posso dire,
1: partite.
2: Praticamente nel 2006 c'era stata una moria, un calo delle nascite.
0: Ragazzi,
2: totali.
0: Però che bellezza era.
2: Abbiamo vinto il mondiale.
0: Voi non ve lo ricordate. 1978, mondiali in Argentina, credo. Sì, Argentina, ci si svegliava la notte per guardare.
2: Voi siete pazzi.
1: Sai cos'è?
0: Con mio papà, che bellezza
1: La cosa più bella dei mondiali che si è verificata, sono andato con i mondiali. Perché ci sono quelli che non seguono il calcio, vabbè, ma quelli stanno zitti. Ma tutti gli altri tengono tutti l'Italia, cioè, tendo a dire, se non sono amici stranieri. Per le elezioni non avviene così, perché ognuno ha votato il suo partito politico. Mentre quando gioca la nazionale sono tutti lì, il mattino dopo arrivi e stanno tutti parlando della stessa squadra. Tutti.
0: È proprio questa l'idea.
1: Cosa faremo? Qualcuno.
0: Intanto bisogna scegliersi una squadra.
1: Infatti.
0: Forse io scelgo il Belgio perché sono due calciatori dell'Italia, o scelgo una nazionale tipo Curaçao. E poi l'Argentina, per
2: cioè
0: me, che sono
2: che
0: di Napoli. L'Argentina.
2: Un po' svantaggiate, però magari arrivano chissà quali
0: però
2: livelli.
0: Però alla fine è sempre l'Argentina. Mi
1: cosa potrei tenere io? Non mi viene in mente proprio
0: la Germania.
2: La Svizzera.
1: La Svizzera.
0: Credo che ci. Beh, come no? È anche forte.
1: Gioca in mondiale.
0: Credo che ci sia, sì, è forte.
2: Credo, è passata, credo.
0: La Svizzera ci ha buttati fuori dagli europei, un anno e mezzo fa. No, però mi fa ridere questa cosa di Curaçao moltissimo. E invece mi ricorda appunto il fatto che si giochi in America, mi ricorda la dolcezza di quando appunto in Argentina. 78, quindi ancora televisore in bianco e nero, si puntava la sveglia per vedere l'Italia giocare di notte.
2: Mamma mia.
0: Con tutta la famiglia, la moca, il caffè, la mamma che faceva il caffè.
1: Scusa, che anno era?
0: 78.
1: Io avevo già la TV a colori da tanto.
0: Noi eravamo poveri. Ce l'avevi davvero?
1: No, non mi ricordo.
0: Perché era una discriminante. No, era una grande discriminante. Le famiglie più borghesi nel 78 avevano già il televisore a colori.
1: No, no, no, il televisore a colori l'ho avuto a Milano.
0: Io forse nell'80, 81. Perché il primo mondiale a colori è stato l'82.
1: Sì. Quando forse abbiamo... sai, 78 forse
0: può
1: sì.
0: Darsi,
1: forse
0: può sì. Darsi.
2: Sì. Mia madre era l'ultima di 16 figli, quindi credo che la TV proprio non c'era in casa dei nonni. Mm. Nel 78 soprattutto. Mi sento
1: sicuramente prima
2: cosa.
1: No. Prima non c'era.
2: No,
1: prima
2: ma nemmeno
1: della di tua mamma.
2: Nel 78. Secondo me è così, a ogni croce.
1: Quando è nata tua mamma, l'ultima di questi figli, è perché hanno comprato il televisore.
2: Ah, e quindi per questo
0: motivo. Attenzione anche alla dieta, si chiude così l'articolo. L'articolo sentiamo. È serio, è un consulente perché? Di Independent Pharmacy, perché avendo la squadra impegnata ai mondiali si mangia anche più junk food, le patatine, le birre.
1: Non l'abbiamo, staremo meglio,
0: quindi
1: no?
0: Noi saremo più magri.
1: In forma.
0: Faremo più sesso e ci avvantaggeremo rispetto agli
1: mi
0: altri.
1: Mi spiace
0: paesi.
1: Per quelli che vendono pizza, birra, popcorn, quelle cose che quei delivery che arrivavano pieni di roba per le riunioni. Ma sì, facciamone lo stesso le riunioni.
0: Posso
1: tra
0: dire,
1: amici.
0: Avrei preferito morire grasso davanti all'Italia che vince i mondiali. Ma chi se ne frega? No. Se...
2: Meno in forma, ma almeno la mia squadra c'era.
1: Ma sì. Chi no?
0: Morire
1: chi
0: no? Così, dicendo: "Go!"

0: la partita è stasera. Stasera alle 9. Messico, Sudafrica.
1: Iniziamo allora.
0: Ciao, domani. Invece stasera. Già.
2: Allora, novità, novità. Io ho deciso per che squadre tenere. Perché
1: guarda,
2: mi viene suggerito da un ascoltatore.
1: Sorprendimi, sorprendimi. Perché è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, Yassin. Vai.
2: È un'ascoltatrice.
1: Ma Yassin con la E finale. Io credo che sia una donna.
2: Sì.
1: No.
2: Vabbè, comunque avrei, ho deciso di tifare comunque quella squadra. Il Marocco.
1: Brava.
3: Tony.
2: Brava Tony, brava tutto cioè, così non si capisce.
0: Se è una donna mi crea un cortocircuito, perché qualche volta mi ha scritto, è uno che, un ragazzo che io sappia, compra anche i miei libri, poi non so in che lingua li legge, visto che credo in lingua francese. Sì, ma credo che sia un po' di lingua, se ho capito bene. Sì. Ma ero convinto di scrivere con un ragazzo. Tu dici che non cambia nulla, però.
1: Allora, è una mia supposizione, magari con la E finale femminile. Sei maschio o femmina? Potrebbe essere maschile.
2: Sto guardando, c'è un grande calciatore che gioca in Francia, si chiama Jessy.

0: Cosa ti dice l'AI?
1: Allora, beh, innanzitutto bisogna vedere, perché l'AI, secondo me, delle volte ragiona per tantissimi dati che ha all'interno.
0: Sì, mediamente direi questo.
1: Delle volte dice cerco sul web. E quindi quando cerca sul web diventa soltanto più veloce rispetto a un qualsiasi altro motore di ricerca, ma si sta affidando ad altre cose. Allora, l'ho chiesto sia a ChatGPT che a Claude.
2: Sì.
1: Come si chiama, pronuncia Claude?
2: Claude.
1: Allora, secondo Claude dice Spagna, Francia, Inghilterra.
0: Uguale. Uguale.
1: Brasile, Portogallo, Germania.
2: No, Spagna è proprio gettonatissima.
1: Aspetta, ragazzi, perché ChatGPT no, dice un'altra cosa. Francia, Spagna, Inghilterra, no, Francia,
0: uguale,
1: Spagna,
0: uguale.
2: Inghilterra. È sempre la Spagna.
1: Brasile, Argentina, Portogallo.
2: Sì. Comunque Yassin è maschio, eh?
1: Maschio.
2: Sì, quindi abbiamo proprio fugato il dubbio.
1: Secondo me questi sono i sondaggi presi dai bookmaker.
0: È un po'
1: quindi
0: tutto,
1: ci si fida di loro. Spagna, Francia,
0: sono quelle, ragazzi, le favorite sono quelle.
2: Noi italiani potremmo in teoria tifare o Brasile perché allenato da Ancelotti, oppure
1: certo,
2: Turchia perché allenata come squadra da Montella.
0: Sì, è vero.
1: O tu dici Argentina perché ci giocano. No, l'Argentina. Beh, perché l'Argentina,
0: tutta Napoli ti fa da
1: Napoli
0: sempre l'Argentina, se non c'è l'Italia, a volte pure quando c'è l'Italia. Devo dire la verità.
2: Sì, anche
1: per Maradona.
0: L'altro giorno leggevo Napoli è la 11ª città per numero di napoletani al mondo, e l'Italia, cioè ci sono più napoletani in 10 città prima che a Napoli, e ci sono più italiani in 4-5 nazioni del mondo che in Italia, mettendoci dentro anche chi ha lontane origini, no? Però secondo me sì, l'Argentina è molto tifata,
2: grande gemellaggio,
0: la Francia e la Germania secondo me pochissimo, Francia e Germania, Brasile un po'. Secondo me in Italia si tifa soprattutto Argentina e Brasile.
1: Allora Tommy dice che i Simpson, le predizioni dei Simpson
0: ci beccano sempre.
1: Messico-Portogallo, la finale tra Messico e Portogallo.
2: Sta a vedere che c'ha ragione.
0: Comunque Cannavaro è l'allenatore anche dell'Azerbaijan, ci segnalano. Tre allenatori italiani. Vabbè, staremo a vedere. Comunque stasera alle 9 si comincia con Messico-Sudafrica. Tony la guarderà, vero?
1: No, perché io tifo il Marocco. Quindi
0: Marocco,
1: solo quando gioca il Marocco.
0: Ok.

Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105, proud

0: c'è toga party, non droga party.
1: Toga.
0: Che per
1: droga.
0: Un attimo, no, perché.
1: Immagini, no. Dai.
0: Magari ha detto droga, ma in realtà le hanno messo dei filtri.
2: Io una volta
0: sembra...
2: al Palazzo di Giustizia ho incontrato fuori, c'era uno spacciatore di toga. C'è uno che. Se un avvocato arrivava all'ultimo momento, ma doveva. Si faceva vendere.
0: Lo spacciatore di toga non è male.
2: Guarda come mi guarda Vasco.
0: Spacciatore di toga.
1: Vasco Brondi.
2: Buongiorno Vasco.
0: Ciao, buongiorno.
2: Noi facciamo delle battute così senza drogarci.
0: Pensa ci drogassimo. Vasco Brondi, artista, diciamo, musicale, ma anche autore.
2: Sì.
0: Artista indie, quando il termine aveva un qualche significato.
3: Non so se ce l'ha mai avuto veramente un significato, perché poi anche a quel tempo là si era indipendenti anche più per sfiga che per scelta. Tanti,
0: dice, non l'ho scelto io,
3: sì, esatto.
0: Io sarei anche mainstream volendo.
3: Esatto.
0: Comunque vero, il tuo progetto famosissimo era ovviamente Le luci della centrale elettrica, poi hai prodotto e distribuito anche dischi con invece col tuo nome di battesimo e poi hai cominciato anche a pubblicare libri e saggi. E quello
3: sì.
0: Che ci porti oggi già dal sottotitolo mi piace. Allora, il libro si intitola Una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte.
2: Prima domanda. Visto che siamo in crisi energetica, ma le luci della centrale elettrica non esistono?
3: Sono ufficialmente spente da qualche anno.
2: Hormuz oppure per
3: erano no, poi in realtà poi per me l'ispirazione era questa che non è neanche una vera, era un polo chimico, a Ferrara. Appena fuori dalla città c'è questo polo chimico sostanzialmente, certo, che fa queste luci, questi fumi, e noi da ragazzini andavamo lì come se fosse lo spettacolo più bello della città.
0: Ha un suo fascino,
3: perché intanto là ovviamente non era presidiato, quindi potevi fare quello che volevi in sto piazzale. Poi a noi piaceva guardare ste luci e ste fumo, cioè trovavamo bello in quello. Quindi quando ho fatto la mia roba musicale, esatto, che aveva questo nome corale, anche se ero da solo, Le luci della centrale elettrica, mi piaceva questa idea di ricordarmi di come vedevamo il bello anche in una cosa che in teoria non lo era più.
0: Ma non c'è una subito fuori verso Genova, ce n'è
2: sì,
0: una.
2: Sì, ma poi
0: che non so se è una centrale
2: ci sono
0: elettrica,
2: i vapori,
0: no?
2: Della centrale che muovono un po' le luci. C'è gente che io per primo sta delle ore a guardare il traffico dell'autostrada che scorre come se fosse il fiume. Sono quelle cose moderne.
3: Beh, è
2: un
3: importante,
2: no? È un parallelo.
3: Pensa che qua nel libro ci sono delle storie di questo tipo, perché dentro ci sono le voci di artisti su creatività e spiritualità, però ci sono anche la ricerca artistica e spirituale. E Fellini era uno che vedeva la magia nelle cose semplicissime. Gli hanno offerto di fare un film sulla magia ambientato in Ibia, in Tibet, in India, in Brasile. Lui ha detto di sì, poi ha detto no, il film sulla magia, sai cosa? Lo giro a Roma, a 300 metri da casa mia. La mia vita mi piace quando è il triangolo fra Roma, Viterbo e Ostia, diceva Fellini. Era un po' pigro, e quindi andava in via dei Cessati Spiriti, al parco della Caffarella, alla Porta Alchemica che è a 300 metri da Termini, e diceva: io solo lì, nei posti che conosco bene, si aprono quelle crepe che mi fanno vedere il doppio fondo della realtà, dove il terreno e l'ultraterreno si mischiano.
2: Con tutto il rispetto per chi va in India a cercare la magia, così via, se uno riesce a trovarlo fuori casa, questa magia è un genio.
3: È così.
2: Grande,
3: ma lei è pieno di storie di questo tipo. C'è questo fotografo che si chiama Luigi Ghirri, un grande fotografo.
0: Adesso
3: è esposto.
0: Le copertine di Lucio Dalla anche,
3: esatto,
0: no?
3: Ha fatto la cover dei CCCP di Lucio
0: Dalla,
3: quella
0: famosa col cappellino e gli occhialini,
3: esattamente, adesso è esposto al MoMA. E lui diceva: io faccio i miei viaggi domenicali minimi nel raggio di 3 km da casa mia, e lì ha fatto delle foto che sono diventate eterne, di case coloniche crollate, campi arati emiliani, ha reso epici dei posti che erano anonimi. No,
0: certo,
3: proprio.
0: Certo, qualcuno mi segnala che quella che io ho definito centrale elettrica nella mia totale ignoranza è una raffineria, ed è a Busalla, mi riferivo proprio a quella,
1: la
0: raffineria di Busalla.
2: Questo scrivi nel tuo libro, di questi personaggi.
3: Sì, di questi personaggi,
2: magie.
3: Di come, tra l'altro, c'è la mia voce narrante, ma ci sono le voci di tutti questi altri, dei santi che spesso hanno avuto delle vite rock and roll più di quelli che fanno rock and roll. Poi dentro c'è comunque davvero Iggy Pop, Lou Reed, David Lynch, Barry Abramovic, persone che nella loro ricerca hanno anche questo parlare con l'invisibile. Ma sotto sotto c'è il tema che in una società materialista come la nostra, l'arte e la musica resta l'ultimo ambito in cui ci concediamo di avere a che fare con la magia e coi miracoli. Cioè anche in radio si trasmettono magie e miracoli. Anche in una società appunto così secolarizzata, i concerti sono gli ultimi riti che ci sono. Cioè lì possiamo trovare questa grande possibilità di, per me sostanzialmente, poi far saltare l'allucinazione della separazione dagli altri. L'arte è l'ultima cosa che ci concede di sentirci uniti agli altri, di capire che è un'illusione sentirsi separati dagli altri, da tutto il resto. Accadono delle cose che una volta forse erano del mondo, della religione, della ricerca spirituale, adesso le spostiamo,
0: no?
3: Nella città dell'arte.
2: Però se io ti faccio notare un'altra cosa, poi Manola, sì, sì, tu quella domanda, perdonami. Cioè, io comunque ho trombato, ho beccato, ma se avessi potuto parlare così, io beccavo molto
0: certo,
2: di più.
0: Certo,
2: ma
0: purtroppo
2: questo qua
0: non...
2: mi fa paura, vero?
0: Purtroppo
2: ma
0: non
2: si,
0: lo so,
2: si può anche beccare senza scrivere un libro, senza essere così, cioè, senza drogarsi, senza...
0: Ma questo chi lo sa, chi lo sa, senza drogarsi, chi lo sa.
2: È fortissimo.
3: Ma nella musica
2: Vasco
3: non funziona, invece, perché poi sai che le interviste adesso
1: vabbè,
3: sono solo... Ti piace gli spaghetti o la pasta corta? La doccia la mattina o la sera? Vuoi passare la notte con Belen o con Totti? Non pensare, dirla subito. Cioè, pensare te schiaccia il torio. Però paradossalmente a Radio 105 non sono mai riuscito a entrare con una canzone, ma con un saggio.
2: Beh,
3: che
2: capito,
3: la collana di Rinaldi, capito? La cosa più da secchioni. Abbiamo hackerato il sistema, ragazzi. Cioè.
1: No, a me
3: i secchioni a Radio 105.
1: A me incuriosiva molto. Innanzitutto è stata una carezza leggere non fare niente altre forme d'arte, perché nella società di oggi il non fare niente è visto come qualcosa di negativo. No? Tu devi sempre ottimizzare in qualche modo, non è possibile.
0: Performare, no?
1: Performare e ottimizzare. Quindi è davvero una forma d'arte. Tranquillizzami, ti prego.
3: Sì, lo è. In realtà, in una società iperattiva come la nostra, fermarsi e dire di no è la cosa più attiva che si può fare. Prendersi
1: stupendo
3: il tempo per pensare, appunto, la cosa che è una bestemmia da dire. Però un po' di raccoglimento poi crea quell'urgenza di poi dire solo quello che è inevitabile dire, capito?
0: E fare c'è spazio questo... alle cose che importano.
3: Sì, poi c'è
0: contano.
3: Questo tema che siamo anche un po' tutti freelance. E spesso il freelance è lo schiavo e il padrone di se stesso, no? E quindi ci sottoponiamo a dei ritmi che neanche un padrone di una volta ci avrebbe sottoposto. E adesso è come se questa lotta di classe fosse anche una lotta interiore, dove ogni tanto dobbiamo dire, ok, diamoci pace, dichiariamo pace ogni tanto.
2: Certo, sì. Il nostro primo nemico, il nostro primo concorrente, siamo noi stessi. Cioè, hai detto una roba, dire di no in questo momento è veramente coraggioso. Cioè, perché...
3: è coraggioso, sì, è un antidoto alla corsa di necessità in necessità, di ambizione in ambizione, che è il nostro vero mito, no? La religione del nostro tempo.
0: Senti, a proposito invece di...
1: Ma proposito, ma adesso è inutile andare lì.
0: Ormai quello che fate è fatto.
1: Fatto.
0: No, pensavo che questo aspetto invece della, tra virgolette, nulla facenza, che fa spazio alle cose importanti, soprattutto nell'arte, nell'immaginazione, nella fantasia, nella ricerca, mi fa pensare anche a quella frase famosa di Joseph Conrad, un po' abusata ma sempre bella, cioè come faccio a spiegare a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra
2: che sto
0: lavorando.
3: È un po' così effettivamente, bisogna creare, bisogna convincere gli altri di questa cosa ogni tanto. E poi io sono comunque del nord-est, perché vengo da Ferrara, quindi ce l'ho purtroppo nel DNA lo stacanovismo,
2: il lavoratore,
3: però
2: che
3: comunque ogni tanto mi devo dire, ok, è lavoro anche fermarmi, leggere, cioè me lo devo giustificare così, stare a fare una camminata, perché effettivamente fa parte del poi essere in grado poi di avere l'energia di fare i concerti, di avere qualcosa da dire, è davvero parte del processo. Poi qua dentro veramente te lo dice Andrea Pazienza, no? Che è un grande fumettista, eroinomane, cioè uno dei maestri peggiori, però ti diceva, io vorrei essere schiavo della mia arte e non il datore di lavoro del mio talento. E quindi qua dentro mi è piaciuto mettere in mezzo appunto i guru, ma anche gli artisti che sembravano molto lontani da questo
0: te
3: tema.
0: Te stai appuntando tutto.
3: Infatti fammi citare questa cosa, c'è Radio 105, un mistico medievale che si chiamava Meister Eckhart, mai nominato su queste frequenze.
2: Sì,
3: lui diceva, a Dio non piace il vuoto e quindi dobbiamo creare il vuoto, perché così ci va lui, ci vanno le cose divine. Ecco, ma fermarsi serve a far entrare le cose divine e la magia nelle canzoni.
2: Che pagina è? Che pagina è?
3: Invece che farle con l'intelligenza artificiale, consiglio agli autori delle canzoni che vengono trasmesse su Radio 105 di fermarsi un attimo e anche aspettare che venga qualcosa da dire davvero, ragazzi. Dai,
2: Vasco, fermiamoci un attimo, e poi ritorniamo tra poco. E me ne... Allora, hai detto, scusami, l'ho scritto.
0: Se ripete durante il disco.

0: Io dopo essere andato in burnout, non sto parlando io, è un messaggio, mi sto prendendo del tempo per capire come migliorare il mio tempo e la mia vita. Vasco Brondi, non abbiamo ancora parlato, che ci sta presentando una cosa spirituale, uscito per Einaudi, in classifica generale. Capite cosa vuol dire per un autore di libri?
1: Guardando, infatti,
0: la classifica generale è Shangri-La, è la Mecca, non so che dice.
1: Dillo meglio, Vasco Brondi ci sta presentando due punti, una cosa spirituale, cioè il titolo.
0: Sì, è proprio quello.
1: Non una cosa spirituale, quale?
0: No? Non abbiamo ancora però parlato dell'aspetto fisico anche di questa tua ricerca, perché fai anche yoga, fai anche,
2: sì,
0: anche mindfulness, credo.
2: Sì, sì, okay. Anche meditazione. Ed effettivamente c'è, anzi, forse entrare nel corpo è stato il modo in cui si entra in questo momento, essere nello stesso posto e nello stesso momento, corpo e mente, è già una roba importante. Siamo sempre con gli schermi proiettati da un'altra parte, lasciamo qui il nostro corpo e la nostra mente da un'altra parte. E queste pratiche in realtà sono anche molto semplici, cioè hanno a che fare veramente con l'ascoltarsi, ascoltare il movimento involontario del respiro, il battito del cuore, cioè sentire anche nel centro di Milano le leggi dell'universo attraverso ascoltare se stessi. E ho scoperto che c'è tantissimi musicisti, sono tantissimi musicisti, artisti che usano queste pratiche perché sono anche utili in qualche modo, perché questo lavoro poi è utile, mettiamolo proprio tra virgolette, perché è un lavoro che ti impone di evolverti per evolvere quello che fai, quindi è una grande fortuna fare questo lavoro perché ti impone questa cosa.
0: È una pratica quotidiana.
2: È una pratica quotidiana.
0: Quando lo fai?
2: Io di solito lo faccio la mattina appena mi sveglio, un po' prima di dormire. No, no, dipende, perché poi io sai, ho dei fuso orari che cambiano, perché se sono in tour
0: promozione,
2: a volte mi trovo sul palco a un orario che sarei già a letto da due ore normalmente, quindi
0: non è che puoi dormire sul palco.
2: No, no, quindi veramente ho dei cambi di orari importanti nella mia vita, perché questo qua ho fatto un lavoro, passo dal topo da biblioteca a frontman in un attimo, quindi
0: certo,
2: cambiano
0: certo
2: i momenti totalmente.
0: Quindi la mattina ti svegli e ti fai la tua?
2: Mi faccio la mia meditazione, poi pratico un po' yoga, ma poi in realtà va bene anche andare a correre, qualsiasi cosa, però muovere il corpo, cioè quella cosa lì, se no in una società della comodità è una grande trappola, quella roba veramente deprime le nostre energie, bisogna un attimo muoversi, secondo
1: però
2: me, tenersi vivi.
1: Fai un sacco di cose però. Cioè,
2: sì,
1: comunque fai un sacco di cose.
2: Ma guarda, in realtà passo io per riuscire a fare anche musica, così ho capito che la mia modalità è espormi tanto e poi dopo tirarmi fuori e sparire per un po', ecco, questa qua è la mia modalità, che ho trovato un equilibrio, non equilibrio nel fare così.
1: Quando lavori in ditta con i telefoni?
0: Perché prima o poi te l'avremo fatta, Vasco, questa domanda.
2: No, lì purtroppo non c'è nessuna grandi separazioni mai toccate.
0: Invece in realtà è un'altra parentela reale, con una figura importante della cultura italiana, leggevo, o è una fake?
2: Sai che non lo so.
1: Oddio mio,
3: potrebbe
2: essere una fake. Credo che nel mio albero genealogico non ci sia nessuno.
0: Ragazzi, l'intelligenza artificiale.
2: Ok.
1: A chi l'ha unito?
0: Sì. Adesso te lo dico, aspetta.
1: Perché ti fa delle unioni. L'ultima volta l'ha fatto sposare, non mi ricordo.
0: No, l'ultima volta c'era questa.
1: Ci ha fatto sposare due. Che
0: prepariamo l'intervista a Neffa, che conosciamo da anni. Io la sera prima dico, vabbè dai, invece di mano sinistra, per una volta tanto, studiamo un po'. E ho studiato. E c'era scritto che Neffa era stato fidanzato con un ragazzo. E allora dico,
3: che per carità, bene,
0: che va benissimo, però, ma io non lo sapevo, lo conosco da 20 anni, mi sono perso questa fase omosessuale. E non era vero, aveva fatto un incrocio tra lui e un altro che in tempi diversi erano stati con la stessa ragazza, e quindi l'AI aveva detto anche loro due sono stati insieme.
1: Certo,
0: ma non è vero,
1: se hanno avuto la stessa fidanzata.
3: A Vasco, a te non hanno affibbiato nessun uomo, però probabilmente
2: qualche parente illustre.
3: Sì.
0: Ma te lo dico, parentela. Guarda, è scritto. No, andate avanti.
3: Mazzini, Garibaldi.
1: Stavo guardando, ma sei anche nella classifica Amazon. Vuol dire aver venduto in poco tempo tanti libri.
0: Cose, sì,
1: perché
0: sì.
1: È uscito quando?
2: È uscito a metà aprile. Quindi, sì, 14 aprile. Quindi ormai sì, è uscito più di un mese e mezzo.
0: La classifica
2: in realtà,
0: generale. Vuol dire.
2: Sì, è stato interessante. Interessante per me, ed è anche ha lasciato un po' di stupore, devo dire. Anche io ci credevo sempre, perché bisogna avere fede, secondo me. La cosa che tiene insieme la ricerca spirituale e quella artistica è che non bisogna avere il timore di fare uno sforzo sproporzionato all'eventuale risultato. Quindi anche scrivere un libro è questo.
1: Lo fai per il tuo piede, lo fai per
2: sì,
1: il...
2: guarda, c'è questo Francis Alice, che è un artista che ho citato, che ha fatto una performance dove ha messo 100 volontari su una duna di un deserto del New Mexico con un badile per spostare la duna luna del deserto. Si chiamava Quando la fede sposta la montagna. Ha detto: ragazzi, il nostro motto è massimo sforzo, minimo risultato. E questo nell'arte spesso è vero. Quindi anche per questo libro ero prontissimo al massimo sforzo e al minimo risultato.
1: Bellissimo.
2: E invece per miracolo, perché il vero miracolo poi non è che vendi, il vero miracolo è la fede di mettersi lì a lavorare un anno su un libro e prepararlo per i 10 anni precedenti. E dopo poi succedono anche queste cose qua, strane, dei cortocircuiti.
3: In realtà non c'è un grande divario fra la musica e lo scrivere i libri per te, cioè una cosa che ti fa, sono due cose che ti fanno stare bene.
2: Sì, sono sempre state un po' la stessa cosa, un po' perché la canzone è un meccanismo estremamente sintetico, quindi
3: certo,
2: tutto è di troppo, tutto esonda, e quindi a volte ha bisogno per me di prendere, sì, di prendere un'altra forma.
0: Allora,
2: proprio
0: il cantautore Vasco Brondi è un lontanissimo parente della chitarrista, compositrice e ricercatrice Maria Rita Brondi.
2: No, questo è vero, qua andiamo in secoli fa.
3: Vabbè,
2: sono molto fiero perché è una delle prime chitarriste donne e anche teoriche, ha scritto questo libro, Il liuto e la chitarra. Di che anni stiamo parlando?
0: 1889, okay, nata, sì, morta sì, nel 41.
2: E lei ha delle
0: 41.
2: Foto super swag, proprio con con una pelle d'orso addosso, sdraiata sopra, cioè sono incredibili. Lì infatti spero che mi sia arrivata qualche cellula da questa chitarrista.
3: Le origini del femminismo,
2: esatto. Sì,
1: io,
2: totalmente.
1: Io ho appena rubato la copia.
0: Tu lo citerai a cena.
1: La tua copia del libro per vedere, perché tu hai messo dei segnapagine, dei segnalibro.
2: Sì, sì, perché per quando vado a pontificare in giro le cose.
1: Io volevo
2: leggere.
1: Vedere esattamente cosa hai segnato. Questa che è carinissima.
2: Certo, qui è quando raccontano Fellini e Nicola Piovani. Infatti Nicola Piovani racconta che tornando una volta verso Roma in macchina non erano sicuri della strada da prendere, procedevano nel buio tra vie secondarie. Quando gli chiese: e se ci perdiamo? Fellini rispose: speriamo.
0: Bellissimo. È così. Vasco Brondi, una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte. E in Audi, grazie Vasco.
2: Grazie mille
3: grazie
2: a voi,
3: Vasco.
2: È stato un piacere.
1: Grazie, Vasco,
0: per noi, ciao.
1: Radio 105.
0: 105.

Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia.

0: storia della musica house,
1: che
0: house
1: pezzo,
0: music,
1: ragazzi,
0: di fine anni 80, Joe Smooth, Promised Land. Che pezzo.
1: Così abbiamo terminato. Abbiamo terminato e vi diamo appuntamento esattamente il 19 a Ferrara.
0: Esatto.
1: Non domani.
0: Ma domani non veniamo, no.
2: Però domani. Io domani non ci sono, però voi sì,
3: non ci sei.
2: No, domani no.
0: Allora, domani, ragazzi, grande puntata. Avremo domani il Papa che farà un collegamento dal Vaticano.
2: Lady Gaga.
0: Madonna che risponderà alle critiche sul look.
1: Aspetta, perché le due cose.
2: E Sabrina Carpenter che farà da back.
1: Che arriverà e dirà: Madonna. Senti, ma le due cose sono collegate. Quindi quello che dicevo io del 19 è collegato al fatto che tu domani non ci sei.
0: Eh sì.
1: Perché domani tu non ci sei perché c'è la tappa di.
2: Chiavari.
0: Esatto. Del Summer Festival
1: che sarà poi il 18 a Ferrari, mentre il 19 ci sarà la festa della radio,
2: festa
1: giusto?
2: Della radio,
0: e che
2: esatto,
0: succede in questa giusto. Festa della radio?
1: Siete tutti invitati.
0: Ci siete tutti voi speaker della radio 105, veramente.
1: Mamma.
0: Ma tutti.
2: Ci saremo tutti, anche le novelline come me, che sì, insomma è da un anno e mezzo che bazzico a radio 105.
1: Ci saranno anche due programmi nuovi, Buongiorno Amici,
2: Di
1: Paolo in Frasca, sono due programmi nuovi che faranno. Ci sarà anche Camilla Comollo Comello. Questi tre programmi nuovi. Esattamente. Buongiorno amici. Com'è che fa? Buongiorno amici.
0: Ecco quello lì. Domani mattina puntuale alle 10 e poi appunto vi ricordiamo il grande appuntamento del 19 in Piazza Ariostea,
1: dove vi aspettiamo
0: Ferrara.
1: Tutti ragazzi, se così, se avete anche delle cose brutte da dirci, avete
2: dite
1: l'opportunità di farlo, no?
2: Oh.
1: Tu mi vieni vicino, Tony, ti devo dire una cosa,
0: però anche perché portarci odi? Prodotti, denaro.
1: A domani, ciao
0: Manolo, ci mancherai.

0: from the Radio 105 main studio. 105 music and cars.
1: Cars.
2: 105 music and cars. 105 music and cars.
3: Adas. Adas.
2: 105 music and cars.
0: And now it's showtime.
2: Music and cars.
4: Ma buongiorno.
5: Ma che bello questo giovedì che sta già di venerdì.
4: Sì.
5: Non so per quale motivo.
4: È un pochino.
5: Profuma di weekend.
4: È arrivato così prepotente anche di nuovo il sole,
5: sì,
4: oggi,
5: certo,
4: su Milano.
5: Che bello.
4: Però poi ne parleremo meglio domani del meteo, perché insomma affronteremo l'argomento del weekend. Volevo subito dirti, Fabi, se oggi mi dovessi assentare ogni tanto,
5: sì,
4: durante la diretta,
5: sì,
4: perdonami.
5: Ah, ho capito, è l'ansia che spinge.
4: Sì. Esattamente. Quindi magari potrebbe capitare, che speriamo di no, però insomma.
5: Va, sì, bene, sì, va bene. Non, okay, ti preoccupare. Non ti preoccupare. No, stavo dicendo, amici fancarsisti, benvenuti intanto.
4: Certo.
5: Stiamo lavorando per voi, non è una cavolata. Stavamo parlando, io, il qui presente Darietto, e con Antonio Pivati dall'altra parte,
4: sì,
5: e anche Zanotti, la voce ufficiale del Caramella Club, di quello che poi accadrà alla festa della radio a Ferrara il 19 giugno, quindi venerdì
4: settimana prossima.
5: Sì, sì.
4: Se anche lì dovessi assentarmi dal palco ogni tanto, sono comunque giustificato. Vabbè,
5: ma
4: no,
5: fai qualcosa per questo problema.
4: Va,
5: insomma,
4: bene, prenderò dell'acqua e limone.
5: Ecco, bravo.
4: Ecco, così
5: bravo,
4: siamo a posto.
5: Bravo. Buongiorno alla nostra Pinnetta, buongiorno a Claudia. Credo ci sia lei oggi al,
6: sì,
5: centralino.
6: Sì, ma non so se è anche lei in lontananza.
5: Da remoto, immagino di sì. La salutiamo. Buongiorno Pivaz, come stai?
6: Ciao, sto bene. Voi?
5: Bene, abbastanza. bene.
6: Ma tu cosa c'hai oggi?
5: Ma no, ma niente, oggi Dario è un po' così.
6: Ho fatto una bella barba da Playmobil, deve essere quello.
4: Sì, sì, però non è come al solito. Cioè, stasera se passo,
5: sì,
4: il panno va via.
5: Sì.
4: Capito?
6: Ah,
5: okay,
6: esatto, il pettine di
5: Bettega. Vuoi passare un po' il panno?
4: Magari
5: così
4: stasera passo, così domani
5: alleggeriamo
4: un po'.
5: Perché hai fatto questa riga, vedi,
4: sì,
5: che c'è proprio,
4: è
5: riga
4: perfettamente disegnata.
5: Perfettamente disegnata.
4: Assolutamente, sì.
6: L'hai,
4: sì,
6: fatta,
4: sì,
6: con l'eyeliner.
4: Però, ma sai che c'è proprio una tecnica per farle queste cose qua? Cioè, usano,
5: sì,
4: delle
5: dei
4: squadrette,
5: come
4: dei,
5: se
4: righelli, sì,
5: dei righelli.
4: Non sto scherzando, in,
5: sì,
4: modo tale che tu abbia esattamente la linea perfetta della mandibola.
6: Davvero?
4: Mm-hmm.
6: A me lo fanno a mano.
4: No, beh, anche da me la
5: infatti
4: fanno a mano.
5: Infatti posso
4: però
5: dire, rimane un po' più naturale a mano. Cioè, quello bravo che lo fa a mano lo fa bene, perfetto, ma rimane un po' naturale. Questo è un po' un effetto un po' troppo.
4: Però a me naturale non piace.
5: A te piace,
4: cioè,
5: così.
4: Io, a me piace così. Quindi io vado e lo chiedo espressamente,
5: certo,
4: perché ci hanno provato in tutti i modi.
5: Ah, vedi,
4: a farlo
5: ti
4: un
5: piace
4: po' meno, un po' più sale e pepe. No!
5: Niente,
4: io
5: ti
4: voglio
5: piace finto, sì, come un Playmobil.
4: Mi piace finto. Ma ragazzi, io sono quello che propone interventi di chirurgia plastica a chiunque.
5: Ti piacciono le cose finte.
4: Mi piacciono,
5: insomma,
4: mi piacciono.
6: Mi sai cosa sembra?
5: Sì,
6: l'emoticon con la barba.
4: Sì, certo, perché tutto,
5: esatto,
4: disegnata.
5: Esatto, che,
4: sì,
5: sembra un po', esatto, la faccia del Playmobil. Senti, allora, prima il nostro Pivaz, caro Darietto,
4: sì,
5: ci ha fatto vedere anche l'outfit.
4: Molto bello.
5: Per quella che sarà, insomma, la serata. Ragazzi, oh, qui non si scherza, eh. Veramente, veniteci a trovare, sarete con noi, perché,
4: sì,
5: veramente,
4: secondo me qui,
5: insomma,
4: quello più tamaro sarò io alla fine.
5: Ma no,
4: sì, perché
5: ma
4: c'è una bella
5: vero
4: canottazza. Sta andando via anche la voce, perfetto, signore.
5: Deborah ha scritto, Dario, sei molto bello come il sole.
4: Cioè?
5: Ma vero?
4: Non te si può tagliare.
5: Ah, se mucho sol, mi amor.
4: Ah.
5: Allora, attenzione, abbiamo i santi.
4: Ce n'è uno solo, cara Fabiola.
5: Ah, che okay, mi hai appena mandato.
4: Inoltrato.
5: Ah! Allora,
4: questo è
5: ogni
4: tuo,
5: anno faccio questo esempio.
4: Sì.
5: Film di Celentano.
6: Serafino.
5: Che
4: no,
5: che a un certo punto va da questa maga che gli legge le carte.
6: Ah.
5: E gli urla il nome, che è
4: Barnaba. No.
5: Barnaba.
6: No, scusa, sono molto scosso oggi.
4: Perché cosa? Per la barba?
6: No, perché ho, sapete lo stilista Karl Lagerfeld?
4: Sì, certo.
6: Che è scomparso
4: non c'è
6: sette
4: più
6: anni fa.
4: Sì, sì, sì.
6: E dopo sette anni non hanno ancora consegnato la sua eredità alla gatta.
5: A cavolo.
6: Sta senza soldi.
5: Ma cavolo, veramente, poverino.
4: Perché lui ha lasciato tutta l'eredità alla gatta.
6: Sì.
4: Che comunque
5: anziana,
4: è un bellissimo gesto.
5: Anziana. Beh, insomma,
4: sì,
5: allora,
4: però voglio dire, ci sono anche tante persone.
5: Sarebbe bello trovare qualcuno che si occupi del tuo animale, perché è l'amore della tua vita, quindi è giusto che trovi qualcuno che si occupi del proprio animale, del tuo animale, però magari i soldi che hai, voglio dire, visto che ci sono tante cose da fare, ci sarebbero tanti aiuti,
4: tante persone hanno bisogno,
5: insomma, mi sembra un po' come buttarli via. Però oppure, ecco, se sei un amante degli animali puoi risolvere un sacco di problemi, rifugi, pensioni, cioè associazioni, però insomma lasciare...
4: Ci sono tanti Dario Spada in giro che stanno bramando di avere una parte di quel patrimonio. Sì, è che io Karl Lagerfeld non l'ho mai conosciuto,
5: perché
4: cioè...
5: sennò si sarebbe preso lui, voglio dire,
4: cura del gatto.
5: Cura del gatto.
4: Ma guarda, io che sono allergico, me lo sarei infilato anche nelle narici per avere anche un briciolo di quell'eredità, però insomma
5: non è per me, ragazzi, non ti preoccupare. Detto questo, cominciamo, vai.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Dario, non è per metterti pressione, eh?
1: Sì.
0: Ma se oggi perdi di qua o di là,
1: lo so.
0: Un bel cappottino sì. ci serve.
2: Mamma mia.
1: Dai. Lo so. Cominciate molto presto a preoccuparvi di questa cosa. Dico, io tra le tante ansie che ho.

0: Ovviamente deve essere tirchio.
1: Infatti io sono uno che ama il denaro, che non ha.
0: Tu faresti qualsiasi cosa per il denaro, questo
2: degli
0: è vero,
2: altri.
0: Ma non sei,
2: sì,
0: non sei tirchio, nessuno dice che tu sia tirchio.
1: Pensate però quanto sarebbe bello, amici fancarsisti, se io diventassi improvvisamente multimiliardario,
0: sì,
1: perché farei del bene a tutti voi.
0: Mm-hmm. A voi chi?
1: Agli ascoltatori.
0: Ma in che senso? Ah,
1: scomparendo dalla radio.
0: Certo. Ecco, allora non entriamo in questo discorso,
2: non
0: perché
2: dando
0: poi
2: più notizie di me.
0: Non diciamo nulla perché poi magari, capito,
1: no, certo,
0: se dovesse accadere qualcosa lo dici, allora perché quello allora ha vinto, capito?
2: E non ti vengono manco a cercare.
0: Allora, amici, stiamo parlando di una cosa che, insomma, ne parleremo
1: tra un paio di settimane,
0: amici fancarsisti, perché abbiamo delle cose importanti da comunicarvi.
1: Non ci avevo pensato a questa cosa, però sembrava in effetti...
0: Giusto, dice, allora quindi, capito, ha giocato. Vabbè, sono mesi che racconta, che Fabiola racconta di sognare ogni volta... Poi a un punto non si vede più, non si sente più, e allora vuol dire che è successo qualcosa. Però ne parleremo, amici. Allora, attenzione, parliamo di Galateo.
1: Sì, Galateo a bordo.
0: Sui mezzi, dai, diciamo.
1: Brava.
0: Sui mezzi in generale, pubblici.
1: Di locomotion.
0: Sì, di locomotion.
1: Sì, in realtà c'è una notizia che riguarda il Galateo, soprattutto a bordo degli aerei, dove chiaramente gli spazi sono anche molto ristretti e magari i viaggi sono lunghi, quindi
0: bisogna
1: portare
0: pazienza.
1: Molta pazienza.
0: No, è la verità, perché questi sono problemi però degli aerei, cioè lo spazio è un problema dell'aereo, non è un problema nostro, nel senso, perché lo dico? Perché certe volte magari quando uno è seduto, se il volo dura un'ora, vabbè, insomma, si è tutti più tranquilli, se il volo magari è più lungo, è normale che la persona di fronte a voi possa, come
1: reclinare
0: il sedile. Vabbè, cioè, certo, ragazzi, è concessa questa cosa,
1: sennò...
0: non è una roba che uno... deve chiedere, cioè si può fare.
1: No, se no non lo metterebbero quella possibilità.
0: Il problema è che ci sono dei voli, mi rendo conto, dove se la persona davanti va a reclinare il sedile, praticamente tu te lo ritrovi in braccio.
1: Sì, ce l'hai qui sul grembo.
0: Ma non è però un problema di quella persona, è un problema degli spazi.
1: Delle compagnie aeree
0: che dovrebbero in qualche modo creare un po' più di spazio. Quindi certe volte si litiga per cose che non dipendono da noi.
1: Sono,
0: no?
1: D'accordo, perché stavo leggendo questa cosa del reclinare il sedile. Allora, tendenzialmente qui dicono che il 41% degli italiani mal sopporta questa abitudine, però soprattutto abbassare improvvisamente lo schienale.
0: Ah beh, sì, certo.
1: Cioè che tu improvvisamente, mentre stai facendo le cose, bram, ti arriva.
0: È vero, ecco. E questo non bisognerebbe farlo, perché tu magari in quel momento hai il tavolino aperto con, che ne so, un bicchiere di acqua, qualsiasi cosa.
1: E va giù.
0: Quindi sarebbe buona creanza farlo, però guardando se c'è qualcosa. Io lo faccio di solito, guardo che cosa c'è dietro. Nel senso,
1: oppure lentamente.
0: Piano, esatto. Tanto uno se ne accorge, quello dietro se ne accorge e si organizza, è il tempo di organizzarsi.
1: Non tutti se ne accorgono, perché alcuni sull'aereo sono presi da altri pensieri, però in assoluto bisognerebbe avere rispetto. Poi per esempio sistemare lentamente il bagaglio bloccando l'imbarco dà fastidio al 35% degli italiani. Quelli che ci mettono tanto tempo.
0: Un po' sì.
1: Quello da noia.
0: Lo so, però bisognerebbe, ragazzi, avere un pochino più di pazienza. Io posso dire che cosa mi dà, senti, già sotto,
3: questi bagagli infilatevi, la sapete voi.
0: Una cosa che io trovo veramente da maleducati e che mi dà veramente molto fastidio è quelli che devono alzarsi e si appoggiano su quello che è il tuo sedile.
1: Sì,
0: no?
1: Quello davanti, certo.
0: Quindi praticamente magari tu o stai dormendo o sei comunque lì tranquilla. Cioè c'è modo e modo, basta appoggiarsi e alzarti. Invece ci sono persone che proprio, non so, ma al di là dei bambini.
1: Sì.
0: Che a volte
1: danno
0: poverini,
1: i calci sul sedile anche i bambini.
0: Allora, anche lì non è colpa del bambino, perché è un bambino, ma il bambino è accompagnato dal genitore. Quindi il genitore dovrebbe anche, voglio dire,
1: andare in giro con un seghetto e tagliare le gambe nel caso in cui lo fa. No, non è così,
0: no,
1: che
0: però
1: funziona.
0: Ci sono quelli che ti prendono, capito?
1: Sì, certo, iniziano a fare o urlano.
0: Oh, esatto, quindi quella è un'altra cosa. Però quelle persone, esatto, che si alzano e quindi magari per alzarsi, per muoversi, prendono il tuo sedile
1: e
0: ti strattonano. Quello è una cosa che a me dà un po' fastidio, perché a volte magari c'è qualcuno che non sta neanche tanto bene, quindi il fatto di sentirsi così muovere, insomma, non è
1: Bello. Ma attenzione, perché la cosa che dà più fastidio in assoluto fatto agli italiani, sì, soprattutto in aereo, è diciamo la cattiva igiene delle persone che salgono a bordo.
0: Ragazzi,
1: i cattivi odori. Non ho capito, era il capitano questo.
2: Sì, era il capitano.
1: Il 73% degli intervistati dichiara di mal sopportare quella cosa ed è una cosa che proprio non va giù. E per cui si litiga per questo motivo.
0: Ragazzi, ci sono delle persone che sono degli

Animali, anzi, con tutto il rispetto degli animali, veramente sono peggio. È la verità, è inutile che poi uno non, cioè, lo diciamo, è della verità, purtroppo. Quindi, quali sono, amici fancarsisti, gli atteggiamenti veramente che proprio voi mal sopportate quando siete in viaggio, ovunque, non solo in aereo? 342 41 15 105. E ora preghiamo.

0: avete pienamente ragione, ma io che non sopporto sono quelli che ascoltano i video sul cellulare col volume alto, quelli che stanno sulle palle.
1: Sì,
2: è vero.
0: E per quanto riguarda gli spazi, ragazzi, prendete la business, risparmiate, prendete la business.
2: No, allora devo dire una cosa, volevo rispondere anche a un vocale che abbiamo sentito, giustamente, perché stavamo dicendo che comunque uno ha il diritto, in maniera magari, ecco, così
1: educata comunque, certo,
2: non all'improvviso, però di reclinare il proprio sedile. E il problema sono gli spazi in aereo. Infatti è arrivato un messaggio di questo ascoltatore che ci dice: però Fabi, io sono già 1,90 e chiaramente già quando il sedile di fronte a me è dritto, io comunque faccio un viaggio da mazzi, perché giustamente, perché ho le ginocchia praticamente, quindi se qualcuno poi reclina il sedile è finita. Io sono d'accordo con te, ma infatti è un disagio. Poi se uno lo fa un'ora, per un'ora comunque puoi anche evitare di reclinarlo, però un viaggio magari già di 4-5 ore
1: è
2: anche normale che la persona poi di fronte possa reclinare. Sono gli spazi a essere troppo ristretti.
1: Infatti,
2: no?
1: Bisognerebbe pensare sempre alle persone che hanno una diversità fisica, anzi, quelli molto alti,
2: quelli magari molto
1: quelli
2: grossi,
1: un po' sovrappeso, certo, perché hanno diritto anche loro a viaggiare
2: e fanno dei viaggi da incubo
1: anche loro. Ragazzi, non pensiate che chi si siede accanto a una persona che è un po' sovrappeso per lui sia comodo e sta da Dio. Sta male anche lui e chiaramente di conseguenza stanno male le persone che sono accanto. Quello però è un problema della compagnia aerea.
2: Esattamente.
1: Delle
2: e poi c'è l'ultima cosa che diceva Pivaz, che effettivamente ti dà fastidio quando l'aereo
3: atterra e dopo un nanosecondo quello di fianco a te si è già alzato in piedi.
2: Incredibile. Che non questa si può. Cosa è molto italiana, no? Ogni volta poi gli steward e le hostess devono dire: non alzatevi fino a quando l'aereo non si ferma. È una cosa che tutti fanno. Nel 2026 ancora appena atterra l'aereo,
1: ma poi dove andate?
2: Gente si
3: ma dove devi andare?
2: Ma dove andate? Vai, dico
1: esatto,
2: io.
1: Non è che puoi uscire dal finestrino dell'aereo. Stai lì e aspetti come tutti gli altri. Comunque parliamo di questo, di cose che ci fanno innervosire durante i nostri viaggi, non per forza in aereo, amici. Estendiamo a qualsiasi tipo di viaggio. 342 41 15
2: 105
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Hey! 105.
5: Hey! Radio 105. Proud to be different.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Un volo di 9 ore da un'isola dei Caraibi a Parigi, il volo era pieno per cui non potevo cambiare nemmeno posto e mi sono trovato in parte un signore di cui non dirò la nazionalità che scatarrava nel sacchetto di cellophane
1: Guarda,
0: invece di andare in bagno. L'ha
1: guarda,
0: fatto per 9 ore intere.
1: guarda,
0: Io per fortuna avevo un sonnifero e l'ho preso perché altrimenti era
1: guarda,
0: una cosa schifosa. Poi tutti quando scatarrava guardavano me, ma io non c'entravo niente.
1: guarda, guarda, guarda, guarda.
0: Chissà che bella sorpresina avranno trovato quelli che puliscono gli
1: Guarda,
0: aerei
1: no,
0: poi
1: per
0: nelle
1: piacere.
0: tasche dei
1: Guarda,
0: sedili, un
1: poverini,
0: bel
1: poverini,
0: sacchettino pieno del suo
1: poverini.
0: catarro.
1: No, guarda,
0: Basta!
1: guarda, guarda, amico mio, io ho sentito prima il
0: Sì.
1: messaggio. Tu devi sapere che ci sono delle cose, secondo me ognuno di noi ha due o tre cose che
0: Lo
1: proprio.
0: mandano fuori di testa.
1: Io perdo la ragione.
0: Totalmente
1: Io
0: tu.
1: perdo la ragione, cioè potrei fare qualsiasi cosa in
0: Sì.
1: quel momento, lo ammetto, Veramente, mi mettono in galera.
0: Sì.
1: Non sto
0: No, lo
1: scherzando.
0: so che non scherzi
1: Una di
0: e mi fai anche un po'
1: queste, io
0: paura.
1: vado fuori di testa, mi sto
0: Sì, lo
1: surriscaldando.
0: vedo, sei viola.
1: Allora, io una delle cose che proprio detesto, ne abbiamo parlato anche altre volte, insomma, nel
0: Sì.
1: programma, è la persona che, insomma, anche per strada sputa per terra.
0: Quello è tremendo,
1: Ci
0: anche a
1: sono
0: me dà
1: persone che proprio ti
0: fastidio.
1: sputano proprio
0: Sì.
1: davanti, cioè a mezzo
0: Quasi sui
1: metro, tu stai
0: piedi.
1: camminando e sputano.
0: Sì.
1: Non mi parlate di culture, di nazionalità, di robe, perché
0: No,
1: non
0: fa
1: c'è.
0: schifo.
1: Fa
0: Fa
1: schifo, sei un
0: schifo.
1: maleducato, a me non me ne frega niente da dove arrivi, da dove vieni, se sei italiano, se sei straniero, non me ne frega niente. Ma se io, è già quando accade in mezzo alla strada, io normalmente mi giro e lo mando a quel paese.
0: Non è detto
1: Primo
0: così prima.
1: lo mando a fanculo.
0: Ecco,
1: E prima o
0: esatto.
1: poi qualcuno mi darà due schiaffi per
0: Sì.
1: questo, io lo so. Ma detto questo, se io una persona così ce l'avessi accanto,
0: Tutto il
1: nel volo.
0: viaggio.
1: Ragazzi, ma secondo te, io secondo te prendo io il sonnifero? Guarda, io ti dico, Dario, io veramente,
0: No,
1: io
0: stai
1: già solo al
0: calma, però, Fabio.
1: pensiero, io veramente, guarda, d'istinto mi partirebbe il pugno in
0: Sì,
1: faccia,
0: ma stai calma,
1: ma mi
0: non
1: devono
0: sto sputando.
1: denunciare,
0: Oh,
1: ma mi devono
0: ma non
1: denunciare,
0: ti devo
1: capì?
0: denunciare, devo
1: No,
0: denunciare lui.
1: a un certo punto sarebbero obbligati a far atterrare il volo, perché io divento pazza.
0: Ammaraggio!
1: Ammaraggio, io divento pazza, non ragiono più. Ci sono delle robe che non è un atto. Vabbè, la maleducazione è maleducazione e fa
0: Esatto, c'è cioè
1: arrabbiare in generale.
0: dappertutto, sì.
1: Ma ci sono alcune cose che proprio mi mandano ai pazzi, mi si tappa la vena,
0: Ma quindi
1: capito?
0: scusami, tu che cosa consiglieresti al signore che aveva un problema evidente di catarro nei
1: No,
0: polmoni?
1: ma ragazzi, ma deve prendere, deve andare in bagno, sta in bagno, parla con la hostess, guarda, io ho un problema, ogni 5 minuti devo buttare fuori lo schifo che ho dentro. Insomma, uno si mette d'accordo, ma non è che puoi rovinare la vita, insomma,
0: Sì.
1: capito?
0: Senti,
1: Ah, abbiamo qualcuno al
0: avremo
1: telefono,
0: qualcuno, però siccome
1: scusate.
0: abbiamo veramente pochissimo
1: Sì,
0: tempo, vogliamo tenerlo lì al
1: va
0: caldo?
1: bene, teniamolo al
0: Ok,
1: caldo,
0: perché
1: che così
0: sennò.
1: almeno è d'altronde. Simone!
2: Sì, ciao!
0: Ciao
1: Simone,
0: Simo!
1: senti, ti scoccia se ci
0: Stai
1: sentiamo
0: lì?
1: tra 2 minuti?
2: Guarda, non mi scoccia, anzi, sono contentissimo di
0: Carino.
1: sentirvi.
0: Bene, va bene.
1: Dai!
3: Perché volevo vedere a contraddire Fabio l'ingazzata
0: No,
3: così.
0: infatti in questo momento tiravo fuori il coltello a
1: No,
0: serramanico,
1: amore,
0: quindi
1: no, no.
0: no.
1: Simo, a tra poco, a tra
2: Dai,
1: pochissimo.
2: dai, dai, che sono
0: Dai.
1: contento. Grazie, grazie, a tra poco.
0: Dai,
1: Oh,
0: 342
1: io sono
0: 41
1: sfogata,
0: 15
1: ragazzi.
0: 105. Se dovete fare uno
1: Oh.
0: scatarrino, non fatelo al
1: Ragazzi,
0: telefono.
1: mi si chiude, guarda, veramente.

0: Dream, Alex Warren, prima ora di 105 Music in Cars. Fabiola in questo momento si sta tenendo, l'abbiamo legata qui alla cantina sotto. Volevo leggerti questo messaggio che è arrivato.
1: Sì.
0: Beh, ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza. Cheat Fabiola, inizio trasmissione.
2: C'è nella merda.

0: stesso universo.
1: Ciao ragazzi, la cosa più fastidiosa, sì, oltretutto all'ignoranza e alla maleducazione della gente,
2: sì,
1: è che se gli fai osservazione, loro ti rispondono:
3: sì,
1: eh sì, ma dai, sono bambini. No, ma lo fa anche lui. No, non è una scusa. Non è una scusa, sei maleducato. Punto.
2: Sono d'accordo.
1: Scusa.
3: È vero, è
1: semplice.
3: Vero.
1: Scusa, finisce là.
3: Basta, è vero.
1: Che bella questa parola.
3: Scusa.
1: Scusa.
3: È vero, è vero.
2: È che non la usa nessuno. Cioè, si usa pochissimo.
3: È vero, è vero, è vero. È verissimo, amico.
2: Beh, questo ascoltatore sta in qualche modo chiedendo scusa. Lo sta facendo pubblicamente. Dice: l'anno scorso ero io lo schifoso dell'aereo. Perché, insomma, ritorno da Fuerteventura dopo una settimana di bagordi e abbuffate con gli amici, volo di ore 14, non penso 14 ore da Fuerteventura, sarebbe pazzesco, e mi sono addormentato al minuto 1. Al mio risveglio ho supposto dalla faccia del vicino che probabilmente mi sono lasciato andare
3: nel sonno. Proprio nel sonno senza accorgersi.
2: Sì, chiede scusa, dice: io vabbè, purtroppo non avevo il pieno controllo di me stesso.
3: Beh, immagino che abbia chiesto scusa poi al vicino.
2: Secondo me,
3: non credo. Allora, finalmente, dopo 75 minuti sì, con noi c'è Simone da Treviso. Simone!
4: Ciao, ciao ragazzi.
3: Ciao Simone, benvenuto. Eccolo qua, come stai?
4: Bene, bene, bene. Un anno più vecchio, però bene.
2: Oggi?
4: No, è tempo di aspettare la telefonata.
2: Ah, io pensavo già al compleanno. Non capisco una fava io in questi giorni.
3: No, è vero, però anch'io pensavo al compleanno. Scusaci, Simone. Allora, che cosa fai? No, che cosa fai a Treviso? Raccontaci un po' intanto di te.
4: Allora, a Treviso io faccio il manutentore di macchine profilatrici.
2: Urca, benissimo. Okay.
4: E la mia compagna è Vanessa la marinaia, l'avrete già sentita.
3: Sì,
2: sì, quella dei vari, come si chiama, i battelli a Venezia?
4: Esatto.
2: Ok,
4: esatto.
2: Ok, l'abbiamo avuta al telefono un paio di volte, mi sai, Music.
4: Esatto,
2: Class.
4: Lei è pendolare, quindi sa queste cose meglio di me che succedono sui treni.
3: Esatto. E senti, allora,
4: Video di TikTok, telefonate, vedi? Viva voce.
3: Vedi.
4: È una guerra ogni giorno per lei.
2: Ci credo.
3: Miseria.
2: Quindi in realtà non è una cosa direttamente che tu hai vissuto sulla tua pelle, è una cosa
4: è successo anche a me quando siamo andati via assieme. Vivi queste cose. Il problema è che questa società non li fanno più crescere i ragazzi con l'educazione che avevamo noi.
2: Sì.
3: Beh, allora, secondo me stiamo un po' generalizzando. Adesso stiamo parlando come il messaggio che abbiamo ascoltato prima, no? Quindi da lì siamo partiti con la tua telefonata. Stiamo parlando anche un po' dell'atteggiamento dei bambini. Io non credo che adesso la nostra
4: anche
3: generazione.
4: Gli adulti, soprattutto gli adulti.
3: Ah, gli adulti, esatto. No, però
4: anche gli adulti, perché loro sono i primi a dare l'esempio.
2: Assolutamente.
3: Infatti, noi a inizio puntata abbiamo detto: certe volte ci sono dei bambini che sono molto maleducati.
4: No, i bambini. Però,
3: sono bambini, a volte li lasciano
4: troppo scatenare.
3: Sì, no, nel senso che, se voglio dire, c'è un adulto accanto e un bambino, che ne so, adesso facciamo veramente il classico esempio. Siamo partiti dall'aereo.
2: Sì, dei colpi.
3: Quindi,
2: dietro.
3: È il classico esempio, perché può capitare spesso, no? Hai un bambino dietro di te che inizia a dare calci e colpi sul sedile. A volte accade immediatamente che la mamma o il papà gli dica: basta, basta, smettila. E lì, figurati, ci mancherebbe, è finito tutto.
2: Ed è
3: ogni
2: come
3: tanto
2: dovrebbe
3: se
2: essere.
3: Lo fa, però è chiaramente, insomma, non è che ti giri per una volta e combini il disastro per quello. A volte invece ti capita che questo bambino continua a farlo,
2: sì,
3: con una
2: genitore assente, genitore
3: completamente assente, per i fatti suoi, scusatemi. Esatto, sì. E non solo indifferente, se tu ti permetti di dire qualcosa, magari ti guarda male e scatta anche la discussione.
2: Sì, sì.
3: Questo è sbagliato.
2: E tanto, sai, la risposta che a me dà più fastidio in assoluto, da parte sia dell'adulto che sta facendo qualcosa di sbagliato e si giustifica dicendo: vabbè, me lo fanno tutti.
3: Sì,
2: questa è la roba, lo fanno tutti, esattamente al contrario.
3: Esatto. Guarda.
2: E invece anche la risposta del genitore è: ma tanto è un bambino.
3: E no, vabbè, ma non c'entra nulla.
2: Ma non esiste, è un bambino, siamo stati tutti bambini.
4: Quella è la cosa
3: lo so.
4: Più fastidiosa non è il bambino in quanto c'è, è che vogliono... Aveva ragione, comunque a priori.
3: Certo. No, io però devo dire una cosa. Adesso io non credo che sia un problema di generazione. Io non credo che la nostra sia stata super educata e quella di oggi non lo sia completamente. Però ecco, devo dire che c'è una maleducazione se poi hai la possibilità di girare, ma anche nel nostro quotidiano, che è veramente dilagante. È un problema, è un problemone, cioè sta diventando veramente un problema.
2: E poi anche questi non aiutano.
3: Grave. Poi i social effettivamente, i telefoni non aiutano, e quindi sì, è diventato un problema enorme.
2: Simone, grazie mille.
4: Ehi, ragazzi, posso fare un'ultima cosa?
3: Certo, vai.
4: Volevo ringraziare Claudia, la centralinista, che io sono un vostro mega ammiratore. Gli ho messo giù due volte perché pensavo che fosse uno spam.
2: E che lei ci ha provato lo stesso.
4: Guarda, grazie, grazie Claudia.
3: Va bene, grazie Simone, sei gentile, grazie.
0: Ciao!
2: Ciao!
3: Ciao ragazzi!
5: Avete sentito la qualità di Claudia?
3: Sì.
5: La zia non l'avrebbe mai fatto.
3: Ma no.
2: Dai, pivati. Ieri ci è rimasta malissimo la zia, che ti ha sentito dire.
5: Spero che abbia sentito anche questo.
2: Almeno ho visto un centralino. Pensavo l'avessi detto io. Si è incazzato.

0: Lightning.
1: Pink Huntress, allora,
0: la nostra Irene, scusami Darietto, che è la nostra ascoltatrice di Brighton, lei vive lì in Inghilterra. Mi ha fatto ridere questa affermazione perché normalmente uno pensa al contrario. Dice: una volta ero alla fine di una fila lunghissima in un negozio in Italia, mm-hmm. e il genio, un inglese, aveva scavalcato la fila mettendosi al primo posto. Quando gliel'ho detto mi ha risposto: I don't speak Italian. Per sua fortuna e per sua sfortuna io parlo inglese. Così ho ripetuto tutto nella sua lingua, costringendolo ad andare in fondo alla fila. Sai che normalmente uno pensa alla fila
1: inglesi
0: e poi l'italiano.
1: Allora, io credo che anche molti inglesi, perché adesso non è giusto generalizzare, ma facciano anche abbastanza.
0: Vabbè, ragazzi, è l'essere umano, che sia italiano, che sia inglese, che sia la maleducazione, diciamo, è internazionale.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it. Ma se il coraggio allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: House of Glass, Madonna, Disco Down, che bello, sì!
1: Beh, noi in questo momento normalmente suoniamo sempre un disco che ha a che fare con la storia di Radio 105. Spesso è capitato con dei dischi rock.
0: Sì.
1: Beh, bello anche che la storia di questa radio l'abbiamo fatta a dischi dance di questo calibro, di questa
0: bellissimo,
1: bellezza.
0: Bellissimo, bellissimo. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Aranciata.
1: Amara.
0: Aranciata. Coca-Cola. Questa era un'altra però. Chissà, tu sei più del team Coca-Cola, Coca sì, Coca no, Coca sì o aranciata?
1: Io Coca-Cola.
0: Coca-Cola.
1: L'aranciata non mi ha mai fatto impazzire particolarmente.
0: A me piace quella amara, l'aranciata amara.
1: Sì, a me piaceva tantissimo il chinotto anni, quando ero ragazzino, sì. Tantissimo, mi piaceva tanto, negli ultimi anni l'ho un po' perso.
0: Vabbè. Sì. Amici, buona seconda ora, non parlavamo di questo,
1: no.
0: Parlavamo di tutti quegli atteggiamenti da scostumati,
1: sì.
0: Che non sopportate mentre viaggiate.
1: Da maleducati
0: sì.
1: Proprio,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: ne
0: sì,
1: sono venuti
0: bestie.
1: Fuori un pochino, e poi come dicevamo il problema dell'educazione è veramente... come dire, internazionale, non è che noi lo siamo più di altri. È vero anche che noi ci sappiamo far riconoscere più spesso
0: sì,
1: di altri,
0: vero,
1: ecco, in
0: volte,
1: questo senso.
0: A volte purtroppo è così, però sì. La maleducazione sta diventando veramente, secondo me, uno dei problemi
1: totali.
0: Ma è dovuta?
1: Sì. Secondo me anche all'apatia, perché molti più giovani sono distaccati dalla socializzazione reale, vivono dentro un mondo che è fatto dai social. Dove le regole sono un po' diverse, tant'è che chiunque davanti a un computer può scrivere le peggio cose, che è sbagliato se ci pensi.
0: Sì, la frustrazione probabilmente, anche un altro motivo. Beh, insomma, abbiamo comunque Laura da Udine. Laura!
2: Ciao!
0: Ma ciao! Come stai, Laura?
2: Diciamo benino, dai.
1: Benino.
0: Come mai? Come mai? Posso saperlo? C'è qualcosa? Cioè, magari cose personali.
2: Ma no, un po' piccoli problemi di salute con la schiena, perché ho un lavoro abbastanza pesante. Quindi.
1: Okay.
0: Che lavoro fai? Scusami, Lauretta.
2: Faccio le pulizie nell'ospedale di San Daniele del Friuli.
0: Ah, beh, cavolo, beh, immagino. Sì, certo, sì. Certo.
1: Beh, però avrai una corsia preferenziale, dico, per farti controllare la schiena.
0: Ecco, cioè, effettivamente. Se uno deve cercare effettivamente.
1: E invece no, niente.
0: No, nulla.
1: Manco questo. Vabbè.
0: Va bene. Senti, Laura, raccontaci un po' invece, perché si parla proprio di tutte quelle cose che non sopportiamo, soprattutto quando viaggiamo, no? Degli altri, quindi atteggiamenti anche di maleducazione.
2: No, a me mi è capitato un po' di anni fa.
0: Sì.
2: In treno è stato un viaggio, guarda. Sì. Non dico allucinanti, di più.
0: Sì.
2: Perché ero partita, dovevo andare a trovare i miei, perché io di origine sono lombarda.
0: Sì.
1: Ah, okay.
2: Abito in Friuli, ma sono lombarda.
1: Okay.
2: Dovevo andare a trovare la mia famiglia. E già era partito male il viaggio, perché arrivo, sai che ci sono i posti prenotati.
0: Sì.
2: Ho trovato un'altra persona al mio posto.
1: È già questo.
2: È stato un disastro, perché a litigare, perché no. Dopo, una volta seduta. A trovare gente che si alzava, che continuava a alzarsi, sedersi. No, guarda, è stata una cosa.
0: Però la cosa che ti chiedo, Laura, la cosa che ti ha dato più fastidio, qual è stata? Cioè il fatto di avere magari qualcuno accanto che ogni 5-10 minuti si deve alzare.
2: Sì, ma anche quello, perché d'altronde non puoi dire niente, però cosa
1: beh,
2: fai?
1: Non si può dire niente.
2: Se uno si deve alzare, per carità di Dio, però una volta, due, tre.
1: Sì, alla sesta.
2: Questa signora era una signora che aveva anche il bambino e alzati e torna. No, guarda,
0: sai cosa devi fare in questi casi, Laura? Far finta di dormire. Quando vedi che c'è qualcuno che sta per alzarsi, per non la prima volta, adesso
1: no,
0: sinceramente all'ottava volta, fai finta di dormire. Se proprio una persona deve essere veramente maleducata per svegliarti
1: e per alzarsi,
0: o deve essere
1: ancora
0: una cosa anche urgente, una cosa
2: per cui
0: dormire in bagno.
2: Poi sono una persona che non mi piace litigare, sono una persona anche calma, tranquilla, però tante volte.
1: La prossima volta potresti provare a fare il viaggio in maniera diversa, cioè per esempio andare a cavallo, in carrozza.
2: Sì, no, guarda.
1: Vabbè. Ti è servito, insomma, da esperienza,
0: Laura,
1: per non ripeterla.
0: Ecco. Piuttosto, guarda, i posti uno dovrebbe prendere se sa che magari non si alza, no? Magari io mi rendo conto di essere una che magari si alza di più perché, che ne so, io magari una volta vado al bar, vado in bagno, parlo dei treni, magari mi metto, come dire, in un posto esterno in modo tale da non rompere le balle.
1: Quelli singoli anche, no? C'è una fila che normalmente è singola.
2: Esatto. Mi era ricapitato da quella volta. Ho sempre preso il posto.
1: Vedi?
0: Brava, vedi, perché è giusto prenotarlo.
1: Giusto, brava Laura.
0: Un bacio.
1: Un abbraccio, Laura.
2: Un bacione anche a voi, siete fantastici.
1: Grazie
0: Lauretta, un bacio grande.
1: Senti, ti volevo leggere questo messaggio che tra l'altro mi fa ridere perché parla di ristoranti e lui si chiama Gualtiero da Viareggio,
0: esatto.
1: Proprio perfetto. E i genitori al ristorante che permettono ai figli di correre tra i tavoli mettendo in difficoltà i camerieri e disturbando gli altri commensali.
0: Sì, questi sono discorsi che sono venuti fuori quando si parla in generale di maleducazione spesso.
1: Io non sopporto i bambini che sbattono le posate.
0: Allora, io ho 5 figli, per esempio, risponde Matteo da Brescia, e dice: guai se si comportano male o si fanno richiamare da qualcuno. Se io dico no, è quello e basta. L'educazione deve essere al di sopra di tutto.
1: Matteo.
0: Oh, vedi, Matteo, papà di 5 figli, quindi insomma, se ce la fa lui, ce la fa chiunque.
1: Esatto.
0: E poi Manu che dice: buonasera ragazzi, sarà, ma sui social non vedo giovani, ma tutti over 55 che scrivono e offendono chiunque. È vero anche questa, Manu? È vero, non sono solo giovani, eh?

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
16: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online.

0: letto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
7: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: Run to Me. Beh, allora, devo dire che questo è uno dei dischi proprio dell'estate.
1: Sì.
0: Ufficialmente.
1: Vinse un festival bar.
0: Sì, sì.
1: Spodestò, leggevamo, Madonna dal primo posto in classifica nella hit parade italiana.
0: Esatto,
1: in quegli anni lì, nell'86.
0: Grande successo. Grande successo di Claudio Cecchetto,
1: sì.
0: Poi, effettivamente.
1: Sì, sì.
0: Tracy Spencer, protagonista del disco Per ogni estate. E a questo punto, caro Darietto, oggi...
1: Io oggi devo stare attento, sì, come si dice a Palermo, ma va a quartiare.
0: Cioè?
1: Mi devo proteggere, devo stare attento, devo quartiarmi.
0: 342 41 15 105, mi raccomando amici, oggi è veramente molto importante giocare al...
1: Di qua o di là, dai, scrivetelo in tanti.
0: Dai.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sa,

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
16: Crispy McBack con un McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: domenica, amici. Ah no, oggi è giovedì, però insomma, giovedì. Manca tanto.
1: Senti, volevo dire una piccola cosa, perché hanno confermato anche il suo nome. Domani sera a Chiavari ci sarà anche Saif.
0: Bravo, bravo, bravo Saif e bravo Darietto. Poi lo ricordiamo anche a fine puntata.
1: Assolutamente, ma adesso c'è un altro problema di cui è più giusto avere paura, per quel che mi riguarda. Cioè il nostro gioco.
2: 105 Music and Cars presenta

0: il primo è Andrea da Cassano d'Adda.
1: Senti il gelo. Andrea.
2: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Andrea.
2: Ciao,
0: come
2: ciao,
0: ma... ciao.
2: Molto bene.
0: Sembrava lui.
1: È lui. Ciao. Senti, cosa fai a Cassano d'Adda, Andrea?
2: Ma in realtà sono appena arrivato a casa, però aspetto a salire in casa perché sennò la mia bassotta mi massacra di baci.
0: Amore, la bassottina, come si chiama quella bassottina?
2: Si chiama Dora.
0: Dora, amore mio, che belli. Bassottini.
1: Dora la bassotta d'ore, molto
0: senti
1: bella.
0: Che vento che c'è.
1: Senti, Andrea.
0: Qua c'è bisogno di coprirsi.
1: Stai calmo, Pivati, tu, stai buono. Andrea.
0: No, non iniziamo. Siamo già troppo entusiasti di questa cosa. Va bene. Andrea, con chi giochi?
2: Ma io vorrei far l'unplaying, quindi ci proviamo.
1: Quindi con Fabiola.
0: Ah, giochi con me, va bene Andrea, va bene. Sono contenta. Senti, che cosa fai a Cassano d'Adda? Che non te l'ho chiesto.
2: Ma io lavoro in un'azienda alimentare, sono impiegato.
0: Ok, va bene.
1: Allora, io invece giocherò con Sara di Torino. Sara, buon pomeriggio. Aspetta un attimo che sei entrata un po' in sordina.
0: Sara, ci sei?
1: Aspetta,
0: allora,
1: ti sentiamo malissimo, Sara.
3: Pronto?
1: Eccola.
3: Mi sto fermando. Brava. Perché ero in tangenziale.
0: Ah, okay. Sara, che fai a Torino?
3: Io sono un'impiegata, controllo qualità.
0: Ok, ma sei proprio di Torino tu?
3: No, Moncalieri.
1: Ok. Comunque
0: va bene.
1: Quelle zone lì, okay, più o meno.
3: Provincia.
1: Allora, mia cara Sara, giocherai con me. Adesso vediamo chi può scegliere la categoria, iniziando per primo. Scegli tu.
0: Dispari, dai, chiudo col dispari.
1: Bim, bum, bam. Quattro pari. Stavolta possiamo scegliere. Saretta mia. Allora, possiamo giocare con categorie dell'armocromia esistenti o inventate. Oppure,
0: attenzione, ricordiamo, l'armocromia è l'analisi del colore personale. Sai, quando uno può fare una sorta di consulenza che individua quali sono i colori che ti stanno meglio, no?
1: Sì, seconda per il tuo incarnato,
0: esatto, per il tuo incarnato, gli occhi, i capelli, ok?
1: E ci sono una serie di categorie, sottocategorie, okay? Alcune sono vere, di quelle che io ho nella lista, esatto, oppure inventate. Oppure, Sara, allenatori che hanno vinto la Champions League o non l'hanno mai vinta, come allenatori, non come giocatori.
3: No. Armocromia.
1: Va bene, allora io ti elenco una serie di possibili categorie e mi dici se esistono veramente o se sono inventate, ok?
3: Ok.
1: E allora andiamo. Inverno freddo.
3: Reale.
1: Estate dorata.
3: Inventata.
1: Autunno caldo.
3: Vero.
1: Estate soft.
3: Vero.
1: Primavera lunare.
3: Inventato.
1: Inverno pastello.
3: Inventato.
1: Primavera brillante.
3: Inventato.
1: No! Inverno freddo!
3: No, vero!
1: Estate dorata?
3: Inventato.
1: Inventato, vabbè, da due. Mannaggia.
4: Due, tra l'altro, una rubata.
0: Una l'hai un po' buttata, era già finito.
1: Perché ho perso,
0: amore,
1: tanto tempo.
0: Tempo,
1: vabbè, dai, una, va bene, tanto non è
0: vabbè,
1: che cambia.
0: Vabbè.
1: Solo
0: porca
1: una.
0: Porca miseria, però è successo un po' quello che è successo ieri. Cioè, tu stavi andando alla grande.
1: Sì.
0: E
1: primavera,
0: Sara,
1: brillante, ti ha tratto in inganno, perché esiste Spring Bright.
3: Ah, okay.
1: Mannaggia.
0: Porca miseria.
1: Vabbè,
0: Vabbè, però attenzione, perché io non so se però Andrea.
2: Sì, zero di calcio.
0: Come sei messo tu con l'allenatore che ha vinto?
2: Zero.
0: A zero, ecco, vedi.
2: Ma solo a velocità.
0: Chissà perché me lo sentivo. Allora, quindi non sarà facile. Allora, attenzione Andrea. Allenatori che hanno vinto la Champions League o che non l'hanno vinta. Quindi mi puoi dire, ha vinto oppure no, ok?
2: Ok.
0: Ci proviamo?
2: Proviamo.
0: Dai, vai, andiamo. Carlo Ancelotti.
2: Vinta.
0: Antonio Conte.
2: Vinta.
0: No, Ancelotti.
2: Vinta.
0: Antonio Conte.
2: Non vinta.
0: Pep Guardiola.
2: Vinta.
0: Jürgen Klopp.
2: Vinta.
0: Diego Simeone.
2: Non vinta.
0: Luis Enrique.
2: Vinta.
0: Madonna, ma... Io stavo aspettando anche di capire. Sì, Andrea, veramente grosso, grosso, grosso. Posso dirti, bravissimo, bravo. Mamma. Perché bravo e fortunato. Io stavo aspettando molto di capire anche Saretta il punteggio, perché volevo capire cosa succedeva anche con Andrea.
1: No,
0: però
1: 6-1 ragazzi,
0: caso, o 6-2
1: non sarebbe cambiato niente.
0: Esattamente, anche se t'avessimo dato la seconda sarebbe cambiato.
1: Che ho lanciato lì sperando.
0: Sì, sì, però insomma, comunque Sara, sei stata brava perché sei andata avanti e però... A volte quelli, proprio quelli bravi che vanno avanti tanto senza sbagliare,
1: sbaglierà
0: il problema
1: l'ultimo.
0: È che poi esatto.
1: Miseria,
0: sì. Saretta, saluta chi vuoi.
1: Vabbè, dai Sara.
3: Beh, saluto voi che vi ascolto tutti i giorni e siete fantastici.
1: Grazie.
3: Quindi sono contenta che per una volta sono riuscita a giocare anche.
0: Grazie. Grazie Sara. Che carina.
1: Dai,
0: grazie Sara, grazie. Un bacio,
3: ciao.
0: Sara.
3: Un bacio.
0: Buona
3: abbraccio.
0: Serata anche a te. Andrea, abbracciamo Dora.
1: Ma non ti ci mettere pure tu che hai avuto un più culo che anima, come diceva Fabio la settimana scorsa.
0: Ammazza! Senti Andrea, kit di Radio 105 chiaramente, e insomma saluta chi vuoi.
2: Vabbè, saluto voi che tenete una compagnia enorme, saluto Domenico che ci sta ascoltando.
0: Sì.
1: Ciao Domenico.
2: Un messaggio adesso.
0: Sì.
2: E basta, saluto tutti quelli che seguono la nostra pagina Instagram della Bassotta.
1: Va bene.
0: Ok, come si chiama? Qual è la pagina?
2: La pagina è Bascoppia.
1: Siamo
2: io e mia compagna Jenny.
0: Okay, va bene. Bascoppia. Andrea, grazie davvero per
1: Andrea.
0: Tanti motivi.
2: Grazie,
0: buona serata.
1: Anzi, ci beccheremo, Andrea, la farò pagare.
0: Adesso, caro Pivati, bisogna pensare alla penitenza che il nostro Darietto dovrà pagare lunedì.
1: No, grazie, io vado
0: dove
1: a chiedere.
4: Piacerebbe?
0: No, stai qua, non lo senti freddino?
4: A me piacerebbe tanto.
0: Ah!
4: Che un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice venisse lunedì a seguire la puntata in onda, ma sia dotato di un gatto.
1: Ma perché mi vuoi così tanto male?
0: Poverino,
4: ma poi riempi di bolle.
0: No, amore mio, il gatto sta male.
1: Sto male, ho l'asma poi.
0: No, il gatto sta male.
1: Ma no, ma questa non è la pena. Ma ho capito, ma tu mi vuoi morto? Non ho capito che cos'è questa. Le penitenze devono
0: questo
1: essere.
0: Si chiama
1: giochi...
0: tentato omicidio da Pivati.
1: Ma che cosa ti ho fatto io in quest'ultimo periodo? Mi tratti malissimo, mi dici le peggio
0: ma
1: cose.
0: Ma ti vuole
1: in cuffia.
0: Bene, lui più ti vuole bene.
1: Ah,
0: e più ti.
1: E allora osami, Pivati, fai una mia fantasia. Ma
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: Wonderful Freaks.
1: Mick, cos'è che ti ricorda questo disco? Sai che è da un po' che ci penso.
0: Sì, ci pensiamo da un po', è vero. Da quando l'abbiamo suonato la prima volta.
1: A me ricorda ancora un po' i Beatles.
0: Questo un pochino.
1: Sì.
0: Che freschino che fa.
1: Ma insomma, adesso ancora no, voglio dire.
2: Mio primo messaggio è Godo, Godo, che botto!
3: Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene.
1: Beppe.
3: Sì. E diciamolo tutti insieme.
1: Sì.
3: Capotto.
4: Daria, vedi che gongoli sempre. Te l'avevo detto che karma te l'avrebbe messa nel
0: troppo.
4: Il cappottone. Che freddo che fa.
0: Mamma mia.
4: Ladrone.
1: Ma perché ladrone?
3: Aperto.
5: Champions.
1: Ma Wiki che non hai mai giocato. Cosa vuoi, Wii?
5: Mario Cappotto. Ma la punizione di quelle esemplari, però
1: ignoranza, guarda, veramente.
0: Perché lui gongola troppo quando vince. È lì che ride, è feliciotto, esagera sempre. Ah, di qua, di là. Vedi, nella vita.
1: Destino è beffardo, comunque.
6: Caro primo Billy.
1: Ho vinto per tante settimane. Non sono mai riuscito a fare il cappotto. Lei vince una settimana e mi fa un... Ma è possibile, vai? Ma io veramente.

0: questo braccio fuori braccio.
1: Questo è un po' più braccio, diciamo che da bacini, tanti bacini alla Tamarria, cioè, un po' tamarrino, insomma.
0: Da qui
1: sì, dai,
0: alla Vis Fantastique il passo è brevissimo, ecco, anche il passo
1: sì,
0: è breve.
1: Qua tutte la complica. Allora amici, attenzione, prima di passare, come dire, cedere il microfono a Paolino e Martin, due cose.
0: Sì.
1: Partiamo con il 19 giugno, lo ricordiamo, la festa della radio.
0: Assolutamente, dove saremo tutti sul palco a Ferrara, in piazza Ariostea, con insomma delle sorprese legate ai programmi di questa radio per i 50 anni.
1: Però se siete, soprattutto se siete ascoltatori, e comunque voglio dire ci sono anche un sacco di ospiti,
0: sì,
1: veniteci a trovare. L'ingresso è gratuito, chiaramente siamo in piazza, dalle 21 in poi saremo tutti lì, cioè la radio si sposterà a Ferrara.
0: Esattamente.
1: Questo il 19, quindi venerdì, non domani, ma il prossimo. Invece
0: domani, mi raccomando, lo ripetiamo, lo ripeteremo anche domani, perché noi domani regolarmente siamo in diretta, però domani sera dalle 20 in poi in piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari ci sarà il 105 Summer Festival.
1: Bravo, ok.
0: Per come Manola e tantissimi ospiti musicali, chiaramente. Poi il fulcro è quello, è la musica di Radio 105, per cui veniteci a trovare anche domani.
1: Un sacco di cose di Radio 105, quindi grazie intanto alla nostra Pinnetta, grazie a Claudio al centralino, grazie Pivati.
0: Grazie mille Fabiolina.
1: Grazie Darietto, grazie a voi, ci sentiamo domani, ultima puntata della settimana alle 16 su Radio 105.
0: Ciao.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
10: Внимание, внимание! 22,

0: le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
4: Buongiorno, me la mettete Alfa, bellissima, la dedico a mia moglie ma anche alla mia bambina che mi piace tantissimo.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: La suoniamo
0: solo su Radio 105.
5: Inizio

0: posto!
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: La scienza certifica: avere una sorella migliora la vita. Sort
4: favorisce la salute mentale, l'autostima, le competenze sociali, aumentando anche l'ottimismo. Non significa che è molto bello avere una sorella ed è tutto bello, ma anche l'aspetto negativo del litigare, confrontarsi, dà luogo a una crescita. Quando tutto manca, tu sai che hai comunque un punto di riferimento, che non puoi dire magari qualcosa ai tuoi genitori o perché sei piccola,
3: ma è
4: quindi,
3: ovvio,
4: oppure perché sono anziani e non vuoi farli preoccupare. Con chi

0: motivo la donna si compenetra nel problema, tanto più se il problema è del suo stesso sangue, quindi di una sorella. Certo, e questa è la differenziazione, per lo più. E andiamo avanti sul supporto, soprattutto la resilienza. Se io sono stanco, sto per cedere, allora potrò sicuramente aggrapparmi a lei.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Il protagonista sei tu.
3: Sono orgogliosa del rapporto che mio marito ha con sua sorella. È un qualcosa di veramente eccezionale che anche io ho con mio fratello, quindi lo capisco benissimo. Non può esserci amore più grande al mondo di un fratello e una sorella, perché comunque sia, qualunque cosa accada, sai che comunque lei o lui è lì ed è lì per te.
4: Io ho un fratello che amo alla follia, una sorella che amo alla follia. Siamo molto uniti, ci vogliamo un bene dell'anima.
5: Ciao capitano, io sono figlia unica, ma mio marito ha un fratello e non sono mai andate d'accordo. Addirittura si litigavano il coscio del pollo, ma litigate atroci. Comunque adesso hanno 50 anni e ancora niente. Non vanno d'accordo, quasi non si parlano. Ciao capitano!
6: Ciao capitano! Dalle mie parti si dice amore di fratello, amore di coltello, amore di fratello, amore di coltello.
7: Marco Ciurma, buongiorno. A me un paio d'anni fa c'era la mia compagna, noi abbiamo due figlie, festeggiavano il Natale tutti quanti a casa mia. C'era la mia compagna che aveva messo col Bluetooth la musica dal telefono, quindi io la chiamo e la telefonata si sente sul Bluetooth e io la prima cosa che chiedo è: oh, ma quei rompicoglioni dei tuoi parenti già stanno a casa? Colaccione! Simone da Pescara.
8: Ragazzi, qui tanto ormai il problema non si pone più perché non si sposa più nessuno, i figli non li fa più nessuno, sono rimasti in pochi e al massimo ne fanno uno. Gianluca da Roma.
9: Marco, è bello avere la sorella, anche perché poi ci vuoi provare con le amiche della sorella, e infatti io poi una me la sono sposata.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0. Lo fai tu, prova ora.
10: Solo su Radio 105.
11: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
12: Ciao grandi, sono Lorenzo. Volevo sapere se mi fate sentire il brano Duel di Propaganda intorno alle 6:15. A colazione!
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Decidi tu la canzone. Noi la suoneremo quando vuoi tu.
10: Quando vuoi tu.
2: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
16: Sa,

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
4: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Buongiorno ciurma, Luca da Mantova, Still Loving You degli Scorpions.
6: Avanti, avanti, ci posto!
4: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Attenzione, è ufficiale. Una persona su due odierebbe il suo compleanno.
4: Lo hanno ammesso in un recente sondaggio, addirittura definendolo il giorno più triste dell'anno.
5: Ma perché si invecchia, ragazzi, dai.
4: Buona parte della seccatura del compleanno sta nel dover rispondere agli auguri. Poi è il momento in cui inevitabilmente, quando siete soli nel giorno del vostro compleanno, vi guardate alle spalle e fate un piccolo bilancio. Quello è il momento peggiore. Inevitabilmente, per un meccanismo di difesa del cervello, vengono in mente anche i ricordi delle persone care che non ci sono più.
6: Siamo in tristezza.
5: Mamma mia, no, dai, veramente. Ti prego, ma veramente.
4: C'è poi la pressione dell'aspettativa. Cioè, io sono arrivato a questo punto, ma domani io
7: ci
4: cosa
7: sarò?
4: Farò?
7: Ci sarò
4: adesso, mi sembra. Quindi tutti questi elementi hanno fatto sì che il 50% degli italiani, anche poco più del 50%, ammettesse che quel giorno è il giorno più triste dell'anno. Dall'altra parte invece abbiamo chi festeggia dal mattino con spritz. Chi si dà appuntamento con gli amici di vecchia data, chi offre ai colleghi, addirittura chi si fa il regalo da solo, scartandolo tra l'altro.
3: Ma voi festeggiate, o perlomeno siete contenti il giorno del vostro compleanno? La statistica direbbe di no, uno su due.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Il protagonista sei tu.
9: Ciao esauriti, sono Annalisa. In genere io non amo molto i compleanni perché mi viene un po' di malinconia, però quest'anno per i miei 50 ho deciso di andare 3 giorni a Praga con 2 mie carissime amiche ed è stato bellissimo. Ciao, buona settimana a tutti.
10: Anche io sono Alessandra, a me piace tantissimo il mio compleanno, soprattutto quando i miei genitori mi fanno la colazione a letto. Ciao!
11: Il giorno del mio compleanno è sempre stato abbastanza indifferente. Quest'anno con i 50, cominciato a piangere appena mi sono svegliato fino alla fine, ho evitato e vietato qualsiasi forma di festeggiamento e ho deciso di farmi un regalo. Per tutto quest'anno non sono andato neanche al compleanno degli altri.
12: Ciao capitano, ciao ciurma, sono Nicole da Vicenza. Io sì che amo il mio compleanno, perché vuol dire che si è vivi e che si sta bene, quindi sempre festeggiare. Ciao, un bacione grande!
13: Ciao Marco, io oggi faccio 56 anni, non odio il compleanno, odio tutto, tutti, invecchio male, non sopporto nessuno. A colazione!
14: Ciao ragazzi, io compio gli anni il 2 gennaio e festeggio sempre a Gardaland, da tradizione. Ciao, Daphne da Verona.
15: Buongiorno ciurma, allora io faccio gli anni il 29 dicembre, per 40 anni ho fatto una mega festa, ho invitato 185 persone, ma ho detto sotto Natale, Capodanno, quante ne verranno mai? 183. Comunque i compleanni vanno festeggiati. Ciao.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Boris Mantova. Dopo il fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump annuncia un accordo con Teheran. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo è quello che abbiamo proposto noi. I mercati ottimisti sull'intesa. La Banca Centrale Europea intanto alza i tassi di un quarto di punto, dal 2% al 2,25%. La decisione attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Ora rate più care per i mutui, in particolare i variabili. A fondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alla sinistra. Non mi si parli di vera destra. Le opposizioni attaccano, avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani. aveva travolto volontariamente con il suo SUV il 52enne che l'aveva derubata. Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio, è stata condannata ieri a 18 anni di carcere, ma sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra il Servizio Sanitario Nazionale in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto sulle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere seguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102. Se invece è programmata, si arriva ad attendere 480 giorni. Lo sport, partiti mondiali 2026 allo stadio Azzeca. Il Messico vince 2-0 sul Sudafrica. Sul palco per la grande apertura alle stalle internazionali, tradizioni e le musiche messicane. L'inno Dai Dai di Shakira, la presenza di Andrea Bocelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
0: Buongiorno 105, mi fate ascoltare Antonello Venditti sotto il segno dei pesci? Un saluto da Gianfranco, buona giornata.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Tu scegli la musica.
1: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio.

0: Champions.
1: Ciao capitano Michele Imperia, la mia barzelletta. Un signore va dal dottore e dice: dottore, c'ho la bestia che mi fa male. E il dottore: mi faccia vedere. Si mette nudo, il dottore vede un battufolo di pelo e basta. Inizia a spostare, dopo mezz'ora che sposta vede un pisellino piccolo e fa: oh la madonna, ne che gonfio.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Oggi interrogazione quasi di fonetica. In quasi tutte le lingue del mondo le lettere si dividono tra vocali e...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze ci sono 4 km di coda per un incidente tra la Complanare Firenze Nord e la variante direzione Nord viaggiando verso Bologna. Sul tratto urbano della A4 code tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sul tratto urbano della A24 a Roma incolonnamenti da via Fiorentini alla tangenziale Est. E sulla 1 diramazione Roma Sud ci sono code da Torre Nova al grande raccordo anulare. Sul grande raccordo anulare di Roma segnalato un veicolo in panne nell'area di servizio 7 Bagni, direzione Casilina. Sulla statale 80, raccordo di Teramo, rallentamenti per un incidente a Villa Zaccheo in direzione della A14. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: 105, 105.
17: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione?
3: La soluzione?
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi vi abbiamo chiesto: in fonetica, in quasi tutte le lingue del mondo, le lettere si dividono tra vocali e consonanti. E questa è la risposta corretta.
18: Non ho capito perché non ho le cuffie, tu hai capito?
19: Io non ho le cuffie.
18: Benissimo, buongiorno amici.
19: Buongiorno a te cara Ilenia. E diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano e Max Mattia a Roma.
18: Tu l'hai sentito Liuzzi? Io no, perché no, non ho le cuffie.
19: Ma anch'io non ho le cuffie.
20: Mi sentite adesso?
19: Adesso
20: no.
19: Sì, no.
20: Avete le cuffie, come fate?
18: Dai, ci siamo amici, allora abbiamo già la busta con il nome del vincitore del quesito di questa mattina. Ma attenzione, cerchiamo i vostri dischi, buongiorno.
19: Cos'hai detto?
18: Eh?
19: Cos'hai detto?
18: disco Leggi il labiale.
19: Ah, sì?
18: Buongiorno.
19: Ah, richiedi subito la tua canzone al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
20: Sto trasmettendo con lo scafandro.
19: Con scritto disco buongiorni.
20: Cioè,
18: la prima cosa che dovremmo fare, sì, arrivati in radio, prendere le cuffie, la spugna del microfono e nulla. Questa mattina ci siamo dimenticati.
19: Distratti.
18: Allora, apriamo la busta?
19: Ma certamente.
18: Ce l'hai?
19: No.
20: Sei venuto oggi, Pizza, sì, no? O l'intelligenza artificiale?
19: Ho ancora non aperto il computer.
18: Mia mamma avrebbe detto la testa, solo perché è attaccata al collo. Ce l'ho io però.
19: Dai.
18: The winner is da Bollate, qui.
19: A qua?
18: Alle porte di Milano.
19: Sì.
18: The winner is Thomas.
19: Che ci hai detto?
18: Thomas.
19: Bravo Thomas.
20: Chi?
1: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Dormirci sopra aiuterebbe davvero a risolvere i problemi. Così il sogno accenderebbe il cervello.
4: Sì.
3: Cosa vuol dire? Perché l'abbiamo sempre detto, dormici sopra. E poi vedrai che il la notte porta consiglio. Ma è veramente così allora, Bori?
4: La frase del tipo non andate a dormire litigati in realtà non avrebbe senso, perché chiarire sull'onta emozionale potrebbe non aiutare, non favorire una discussione o una decisione importante. Meglio dormirci su, perché il cervello si rigenera e ci sarebbe l'opportunità di poter affrontare il problema con maggiore saggezza, per un effetto mediamente oltre che ormonale, anche emozionale.
3: Adesso io non lo so quanto dormono a casa. Chiediglielo, sì. Quante ore dormite voi in media?
5: Scopriamolo.
6: Amici, scrivetecelo e ditecelo. Ma voi quanto dormite alla notte? Beati voi.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: 27 anni di partita IVA, dormivo dalle 3 alle 4 ore malissimo. Ho chiuso la partita IVA da un anno, dormo dalle 8 alle 9 ore di filata. Pazzesco. Ale da Bologna.
9: Capitano, io ho una bimba piccola di un anno e mezzo e questa notte ore dormite 3 ore, purtroppo è così, ci si abitua e si va avanti, esauriti ma si va avanti. Ciao Elena da Vicenza.
10: Ciao Radio 105, sono Vittoria e stanotte ho dormito 10 ore, a colazione.
11: Io per dormire devo fumare della marijuana, capitano, e comunque dormo al massimo 4, se dormo 5 ore sono felice. Mi hanno detto Oxanax, ma preferisco la marijuana, una prima di andare a letto e allora mi addormento. Un bacio, sto andando a lavoro, non vi dico chi sono, ma mi chiamo Anna.
12: Buongiorno, anche mia mamma dice che non dorme di notte, peccato che quando vado a trovarla tutto il giorno nel letto a dormire, perché non ho dormito stanotte. Ma se mi dormi di giorno, a colazione!
13: Buongiorno ciurma, io mi addormento come un sasso, poi mi sveglio tante volte nella notte. La notte è appena trascorsa, ho dato consiglio a un influencer, ho mangiato 2 kiwi e ho dormito che è una meraviglia.
14: Ciao Marco, Barbara da Venezia. Allora, io dormo 3.5-4 ore, forse ogni tanto 4 ore e mezza, ma se vado a letto arrabbiata non mi addormento proprio, perciò il giorno dopo la lite non credo che vada proprio tanto meglio. Ciao, vi voglio bene, Barbara da Venezia.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
17: Il capitano Marco. Ciao Marco. Presenta lo show radiofonico.
18: È venerdì, Marco.
17: Qual è venerdì? Buongiorno dalla ciurma.
16: Buongiorno.
17: La ciurma è tutto esaurito. Noi ci siamo, uniti compatti. Mandiamo come sempre un bacio, un abbraccio enorme al nostro capitano Marco Galli. Torna presto.
18: Ciao,
17: Marchino.
16: Oggi è anche la giornata internazionale del gioco.
6: Allora giochiamo.
18: Tira i dadi che vai in prigione, pizza.
19: Allora oggi tutti sotto casa tua, sotto il tuo balcone.
17: Chi è Betty?
20: Ciao ragazzi, buongiorno.
17: Buongiorno.
20: Volevo salutarvi, volevo salutare in particolare il capitano.
17: Sì.
20: Ho sentito gli aggiornamenti, va bene così. Sabato prossimo facciamo un pellegrinaggio fino a un santuario e lo ricorderò nelle preghiere che diremo durante il pellegrinaggio, così tornerà presto alla radio. Un grande abbraccio, un po' commosso perché è proprio una persona speciale. Grazie ancora e buona giornata, Roberto da Sesso Maggiore.
6: Anch'io andrò.
16: Sì. Vabbè, ognuno ha i suoi motivi per fare pellegrinaggi, Mitch.
18: Certo. Lui ci va in moto come Zalone e
17: Ferrari. Ma ci deve andare a piedi, scusa.
21: Nicolas dice: sono portoghese, nato in Francia, però vivo in Italia da 37 anni e sto per trasferirmi in Giappone. Quindi scrive: ho una vasta scelta di squadre da tifare. Che metti?
0: Ciao ragazzi, Nicola da Faenza.
21: Ciao Nicola.
0: Secondo me, da ex calciatore e allenatore di calcio, secondo me la finale sarà Francia-Brasile. Però secondo me alla fine la spunterà la Francia.
21: Che è data come vincitrice favorita al 14%, dai. Appena appena sotto la Spagna.
5: No, c'è anche chi scrive: vince la Bosnia, è così forte che è riuscita a eliminarci.
1: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli.
22: Marco Galli ti darà la carica.
1: Solo su Radio 105.
23: Buongiorno, buongiorno!
24: Buongiorno!
23: Buongiorno!
24: Per tutto il giorno!
23: Per tutto il giorno!
21: Siamo pronti amici, c'è il disco Buongiorno, l'avete chiesto voi, richiesto voi, adesso attenzione perché se squilla il vostro cellulare non dovete dire pronto!
23: Ma un bel buongiorno!
21: Sono i fantasmi, si è riaperta la porta! Galli segnale, primo squillo!
23: Ma di già?
21: Eh sì!
23: Sì.
21: Non è giovedì.
25: Buongiorno.
21: Buongiorno. Ciao. Benvenuto, chi sei? Bravissimo.
25: Marco da Savona.
21: Ciao Marco. E cosa fai a Savona?
18: Savonese.
25: Faccio il cantoniere per la provincia di Savona.
21: Ma dai. Cantoniere per la provincia.
25: Il ragazzo che mette a posto le strade della provincia.
21: Beh, grande ruolo, Marco, di responsabilità.
25: No, responsabilità non tanta, ma almeno noi lavoriamo, ci divertiamo e ci guardiamo il mare tutti i giorni.
21: Vedo mare quando è bello. Beh, insomma, dai, anche di responsabilità, Marco. Perché se
18: pensa che noi
21: poi...
18: guardiamo pizza tutti i giorni, potrebbe essere interessante.
21: Sì, certo.
18: Puoi fare un cambio.
25: Ragazzi, ognuno il suo.
23: Bravo. Pensa che hanno anche una responsabilità.
21: Marco, oggi dove sei, quindi?
25: Oggi vado a Celle Ligure a lavorare.
21: Celle Ligure, che bello, che bello. Allora, Super Marco, come mai scegli questa canzone dal 1977?
25: È perché San Marcanda di Vecchioni è qualcosa di veramente, veramente grande. E a me piace tantissimo e la canto sempre con i miei figli. E quindi direi che come disco Buongiorno, ragazzi, sta marcando di Vecchioni.
21: Ti abbracciamo Marco, tu vuoi fare un saluto, la vuoi dedicare a qualcuno?
25: La voglio dedicare ai miei ragazzi, Giulia e Riccardo, a mia moglie Cristina e a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, e fatemi una bella cantata.
23: Grazie,
21: siamo con te, ciao bello.
24: Buongiorno.
23: Buongiorno, ridere. Tutto il giorno.
18: Ma lui vivrà nella casa cantoniera.
23: Ma certo,
18: voi.
23: È vero, le case cantoniere, che ricordi.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Sì. A Radio 105 sono le 7.01. Sassa, cato.
2: Sicuro.
1: Giulio.
2: Giulio.
3: Magna.

0: Buongiorno.
1: Dai, la cerimonia è tutto esaurito, 7-4 minuti, dai, lo possiamo dire tutti insieme a gran voce?
2: Giovedì!
1: Non è giovedì! Dobbiamo rifare, venerdì. Aspetta, Chuck 2!
3: Venerdì!
1: Buongiorno. Chi è che mi ha detto? Buongiorno Vinci! Chi è che mi ha detto poco fa? Io perdo colpi stamattina, lo dico subito.
0: Cosa?
1: Che mi ha detto stamattina? Come passa veloce? Tu
4: il
1: sei
4: tempo.
1: Stato?
4: Io l'ho detto.
1: Ah, tu l'hai detto? Sì, mette come passa veloce il tempo, è già venerdì.
2: Sì.
4: È un attimo.
1: Vabbè. È un attimo.
2: Che è lunedì.
1: Mamma mia, che ansia. Godiamoci questo fine settimana, no, soprattutto meno sette, signori. No, meno sette, signori.
0: È già.
1: Alla nostra super festa.
5: Oh, finalmente. Non vediamo l'ora,
1: manca veramente poco. Tra l'altro abbiamo saputo
5: doppia fiesta.
1: Sì. Abbiamo saputo cose che non possiamo dire, però se no rileviamo la sorpresa.
5: Esatto.
2: Non dirlo.
1: Ma ci saranno tantissime cantanti, veramente di tutto e di più. Quando? Dove? A che ora?
2: E perché?
1: Diamo un po' di coordinate, perché dai, ricordiamolo ancora per i più distratti.
3: Sì. 19 giugno a Ferrara.
1: Saremo in piazza Ariostea.
2: Grande.
1: Ci saremo tutti. Quindi compleanno di Radio 105, 50° compleanno, festa di tutto esaurito, degli esauriti, quindi raduno special. Tutti quanti, e quando dico tutti quanti, proprio tutta la radio, tutti i vostri programmi preferiti, tutti gli speaker, tutti i nostri colleghi, tutto bellissimo. E vai.
2: Finalmente insieme.
1: Quindi vi aspettiamo numerosi. Esatto, anche perché l'ingresso è free, è gratuito.
3: È gratuito.
1: Paga, ci mancherebbe che fai una festa con l'ingresso a pagamento.
2: Io a casa mia quando faccio le feste li faccio pagare.
0: Certo. Tu sei cattivo.
4: Scusami, almeno il bere me lo devi pagare,
2: certo,
4: non ho capito.
3: Ma ci sono quelli che ti invitano e poi devi pagare nelle feste.
2: Ah sì?
3: Sì.
4: Si paghi la consumazione, no?
3: Si vantano, ho fatto la festa in questo ristorante.
1: No, ti dirò di più.
3: E poi alla fine devi anche pagare. Devi fare il regalo e poi devi pagare.
1: Ti dirò di più.
2: No, cosa?
1: Vado?
2: Vai.
1: Intanto non farò nomi.
2: No, sì.
1: Ti dirò di più.
4: Fase tensiva.
3: Dici.
1: Ti devi pagare da bere. Ok?
3: Sì.
1: Devi fare il regalo perché vai a mani vuote.
0: No.
1: Chi organizza la festa?
3: Sì.
1: Che porta gente,
2: fa la castagna,
1: si piglia pure i soldi, te lo dico io. L'ho detto.
0: Ma non siamo così noi, vero?
1: Ma non farò nomi.
2: Io li posso fare.
4: Lo indicheremo e basta.
1: Stiamo scherzando. Allora, ragazzi, è iniziato il mondiale.
2: Sì.
1: Ma come mai ci sono già le polemiche?
2: In che senso?
3: Beh, ragazzi, ne ha fatti fuori tre. La prima partita in apertura, già l'arbitro ne ha espulsi tre.
2: Ma dai!
3: Tre calciatori così, credo che sia un record, credo non sia mai successo.
1: Allora andiamo con ordine, tu stai parlando Michi di Messico-Sudafrica, giusto? La primissima, perché poi ce n'è stata un'altra nella notte, 4 del mattino, ora italiana, Corea del Sud, Repubblica Ceca, che è finita da poco. Osvaldo dalla Valpolicella ci scrive, prima partita già un rigore?
3: Sì, già un rigore.
2: Ma dai.
3: Sì.
1: E quindi ci stai dicendo tre espulsioni?
3: Tre espulsioni, poi l'hanno criticato anche per il discorso Rai.
2: Ah.
3: Perché proprio nel momento clou in cui c'era Shakira.
1: Sì.
3: TG!
2: No! Vabbè, bisogna seguire.
1: Tra l'altro, ragazzi, su questo Cristiano ci scrive: coincidenze mondiali. Attenzione. Sì. 2026, calcio d'inizio, 11 giugno. Anche nel 2010.
2: Sì.
1: 2026, partita inaugurale Messico-Sudafrica. Anche nel 2010.
2: Sì.
1: 2026, canta Shakira.
2: Sì.
1: Anche nel 2010.
2: E cosa vuol dire?
1: Non lo so cosa vuol dire.
4: L'Italia c'era lì, però, scusa, qua invece non c'è.
1: Però sono delle strane coincidenze.
2: Non dirlo, Ilenia, per piacere.
0: Ci mette paura così.
1: Sta succedendo qualcosa.
2: E tu lo sai.
1: Mettere sta base qui, che non c'è neanche il capitano. Boris, veniamo subito da te. Intanto, buongiorno. Buon
6: Una
1: venerdì.
6: Serena giornata a te, Ilenia. Buongiorno, Ciurma.
2: Come te lo sei?
1: Vogliamo partire dalle coincidenze mondiali?
6: Sulle coincidenze lasciamo che Cristiano possa trovarne ancora delle altre.
1: Fantastico,
6: dal punto di vista scientifico non ci sono ovviamente riscontri, piuttosto c'è un motivo se ci sono stati tanti rossi, perché se ricordate ieri parlavamo del mondiale 2026 come quello delle polemiche, E già abbiamo l'inizio, polemiche che sono state dal punto di vista pratico-operativo, dal punto di vista politico non ne parliamo. Le polemiche sono in riferimento al nuovo regolamento che è in vigore, che probabilmente non tutti hanno capito. È un invito alla rigidità in campo che è arrivato direttamente dai vertici arbitrali. Quindi tutti i direttori di gara saranno particolarmente attenti e pronti a estrarre il cartellino, cosa che non accade oggi, per perdita di tempo, per la possibilità di rilancio del portiere entro 5 secondi, così come il fallo laterale, altrimenti si viene puniti direttamente con calcio d'angolo. Sapete quando per esempio c'è il cambio, c'è la sostituzione? La squadra che vince sostituisce uno dei suoi, sembra che stia attraversando, diciamo, la Salerno-Reggio Calabria a piedi e lentamente si avvia verso l'uscita.
1: Adesso che succede? Tutto veloce bisogna fare?
6: Deve farlo nei tempi consentiti dal regolamento, altrimenti la sua sostituzione entrerà un minuto dopo.
1: Ma è pazzesca sta cosa.
6: L'obiettivo dichiarato tra l'altro da Pierluigi Collina, che è il capo degli arbitri della FIFA, cioè il massimo responsabile del settore arbitrale a livello mondiale, è combattere i tempi morti, che sono molto spesso delle tattiche, quindi proteggendo il tempo effettivo. Il fine dunque ultimo, come dire, è cercare di accelerare il gioco e farlo con diciamo una vera e propria stretta sul regolamento che riguarda anche il VAR, quindi le regole, il protocollo, insomma è un mondiale estremamente rigido.
1: È rigido, mondiale rigido. Angel Fire ci scrive, quindi aspettiamoci una marea di espulsioni.
2: Ma certo,
1: è possibile, tutto è possibile. Chiavetti,
5: strane coincidenze, 2010-2026 vince la Spagna
3: ancora.
1: Ma 2010-2026, che è data come ne parlavamo proprio ieri
2: favorita.
1: Insieme Zuba favorita. Quindi oggi che squadre l'Italia? Allora, intanto l'Italia quando gioca?
2: Domenica.
1: In che girone?
3: L'Italia non gioca.
2: Gioca giovedì.
3: Giovedì.
1: Tutto questo solo per portare
3: il girone. Cos'è? Iran, no. Egitto e
2: la Germania.
1: Certo.
3: No, e Belgio forse.
1: Tutto questo solo per portare pizza. La sapida gag. Tra l'altro anche preparata. Tu pensa a livello, caro Minci, tu non eri ancora arrivato. E tutto per portare pizza.
3: L'unico protagonista italiano è stato Andrea Bocelli ai mondiali. Grande Andrea.
1: Grande Andrea.

0: regalo. Ma insomma, come si è svolta, Boris?
1: Si è svolta secondo un protocollo che univa lo show alla musica, allo spettacolo, alla presenza appunto di della colonna sonora di questi mondiali, che è Shakira.
0: Sì.
1: L'Italia è rappresentata, almeno se non in campo, da Andrea Bocelli. Vari momenti di coreografie molto colorate, ma purtroppo gli italiani alcuni il punto apicale non l'hanno potuto vedere, perché in Rai è partito il TG1. La TV di Stato si è scusata parlando di errore nel timing, ma evidentemente sui grandi eventi c'è una sorta di maledizione Rai, perché dopo le Olimpiadi adesso anche i mondiali.
0: Mannaggia, vabbè, si può recuperare però da qualche parte la performance, play, insomma, no? Completa,
2: sì, sì.
0: No? Immagino.
2: L'hanno registrata.
0: Che sia visibile, insomma, qualche replica, qualcosa. Poi anche J Balvin, o Balvin, che dir si voglia, ed è andata in onda la sua performance.
3: Credo di sì, lui sì, è Shakira che è stata mozzata.
0: Esatto.
1: Shakira, sì, Shakira. Sì, sì.
0: Lui tanta roba. E intanto ci scrivono, ma vi ricordate quando l'Italia giocava ai mondiali e tutti, ma veramente tutti, si fermavano quando c'erano le partite, anche le aziende, che bei ricordi.
4: È vero. 2006,
5: mamma mia,
0: perché 90. Effettivamente se capitava una partita infrasettimanale, magari nel pomeriggio, ci sentivamo un po' tutti autorizzati, titolati a guardarla, quindi non dico proprio tutto chiuso, ma insomma quasi, silenzio.
4: Sì, c'erano i permessi per tornare a casa, ricordo.
0: No, c'erano dei permessi.
3: Aziende che proprio mettevano a disposizione i televisori per vedere.
0: Sì, anche negozi che magari non chiudevano, però insomma
4: credo nei
0: non erano proprio invogliati ad accogliere gente,
4: credo,
0: no? In quelle ore.
4: Nei mondiali del 2006.
3: Anche io me li ricordo anche nel 98.
4: Nel 98, perché erano sempre in America.
3: Sì.
4: Perché poi tutto cambia col fuso, perché se giocano
0: certo,
4: sera,
0: assolutamente.
4: Sei a casa tua, comodo.
0: Oggi che partite ci sono? Così poi mettiamo un punto.
3: L'Italia.
0: Smettila.
2: Sì, sì. Italia Germania.
0: Piantatela. Oggi chi gioca? Quali sono i match, Boris, che sono super attesi?
1: Oggi in verità uno è il match. Stiamo parlando di Corea del Sud, Repubblica Ceca, che si è giocato stanotte, perché comunque è calendarizzato oggi ed è finita 2-1 per i coreani.
0: Sì.
1: Alle 21 di questa sera il Canada contro la Bosnia Erzegovina, l'unico altro match.
3: Esatto.
1: Poi appuntamento a domani con, mi pare, Qatar-Svizzera alle 21 e Stati Uniti-Paraguay alle 3 di notte ora italiana.
0: Tu metti la sveglia, vero?
2: Ma
0: pizza,
2: 3
0: di notte, non puoi perderti.
3: Il Paraguay, vuoi che non lo
0: Stati Uniti-Paraguay?
2: Ma io, ma scherzi, mamma, ma mica
5: ti svegli da solo, no?
2: Appunto.
0: Suonavi, Betty.
6: Sì. Il primo disco di oggi è scelto da...
0: Dai, sentiamolo, chi è?
7: Buongiorno, Giulma.
0: Ciao.
7: Da Milano. Il mondiale quest'anno lo vince Carletto. Carletto Ancelotti.
0: Carletto.
7: Per dare un po' di onore comunque al tricolore italiano. Ciao
4: col Brasile.
3: È l'unica soddisfazione. C'è anche Montella? Non c'è Montella?
2: Non lo so.
5: Non lo so.
3: No, no. La Turchia, giusto?
0: Chiedi a me, ma io proprio, Fabio, purtroppo non so risponderti. Però
1: no, posso confermarvi che c'è.
0: C'è.
1: Montella c'è insieme a Cannavaro.
0: Ah. Grande Cannavaro.
1: Che lui sarà con l'Uzbekistan, mi pare.
0: Ah, con l'Uzbekistan,
3: è vero,
0: vedi?
2: Ma dai.
1: E Ancelotti, che è un po'
0: vabbè,
1: l'uomo.
0: Certo.
5: Sì.
0: Il nostro uomo, insomma, ecco, del momento. Allora, dove andiamo, ragazzi? C'è il primo disco di questa mattina, primo disco del venerdì.
2: Andiamo in Friuli Venezia Giulia da Fabiana.
0: Eccola, ciao Fabiana, benvenuta.
4: Buongiorno.
8: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Fabi,
8: ciao.
0: Friuli Venezia Giulia, quindi dove esattamente?
8: Allora, è un paesino, Taranzano. Che è vicino a Monfalcone.
0: Che è vicino a Monfalcone?
8: Verso Trieste, dai.
0: Ok. Bella. Ed è piccolo, Fabiana, è un piccolo paese. Quanti siete? Quanti abitanti siete?
8: Ma sì, siamo 7.000 abitanti.
0: 7.000?
2: Dai, buono, dai.
0: Sì, esatto, vi conoscete praticamente tutti, quantomeno di vista.
8: No.
0: Fabiana non conosce nessuno.
2: Quasi tutti.
0: Sta chiusa in casa.
3: Cioè, quindi non vi
0: vede nessuno.
3: A cena a vicenda non vi invitate.
2: No.
8: Ma no, ma c'è comunque. Cioè,
0: sì.
8: È abbastanza disperso. Quindi è difficile.
0: È difficile. E tu, Fabiana, dove lavori? Nel tuo paese o ti sposti?
8: No, lavoro nel paese vicino, ma lavoro in dogana.
2: Ah, interessante.
0: Ma perché dovrebbe essere interessante? Per te,
3: avanzali.
0: Pizza. Scusaci, Fabiana, sentiamo un po'.
2: Lascia stare che le dogane vanno solo.

0: Bene, se c'è qualcuno, Fabiana, cara, cioè, dici, amica mia,
1: meglio avere un amico,
0: certo.
1: Fabi, funziona così: meglio avere un amico in dogana.
2: Ma dai,
0: ho una dogana per amico.
1: Ecco, benissimo. Fabiana, tu stai
3: con
1: seguendo
3: la pubblicità che fanno.
1: Stai seguendo le partite del mondiale, o non te ne può fregare di meno, diciamo?
3: No, onestamente non me ne può fregare di meno. Però va bene.
1: Fantastico. Però vabbè, se ci fosse stata l'Italia, sì, almeno una sbirciatina.
3: Ma sì. Qualcosa,
0: sì, all'intervallo. Sì.
1: Ecco, benissimo. Senti, veniamo alla scelta della tua canzone. Sei il primo disco di oggi. Come mai scegli lui, che ci piace tantissimo?
4: Era il concerto
2: ieri, era il concerto allo stadio di San Siro.
1: E tu sei stata? Sei andata?
3: No, non ci sono stata. Sono stata realizzando un suo concerto, ma per onorare la carrierona che ha fatto.
0: È vero,
3: è vero. Che veramente in 10 anni. È un bravissimo ragazzo.
1: È un
3: artista.
2: Sì, l'hanno annunciato da poco anche come nuovo giudice di X Factor.
0: Sì, è vero.
1: Pensa, pensate che io l'ho conosciuto quando era ancora dentro la scuola di amici.
2: Pensavo dentro la pancia.
1: No, dentro la scuola di amici, perché con Radio 105, certo, in quel periodo, quindi circa una decina di anni fa, andavo insieme a Dario Spada.
2: Sì, ciao Darione.
1: Salutiamo, ciao Darione.
4: La piuma come orecchino.
1: No, fare proprio per, esatto, a fare proprio per noi, sì, quindi per 105, interviste di backstage. Quindi anch'io, insomma, Fabiana, l'ho visto proprio crescere, no? Ho visto la sua evoluzione. Allora, la vuoi dedicare a qualcuno in particolare questa canzone?
3: No, a lui.
1: A lui, l'annunci tu?
3: Sì.
1: Vai.
3: Allora, Cabana di Irama.
1: Irama. Ciao,
4: ciao
1: Irama.
4: Ciao.
1: E ciao Fabiana.
0: Ciao.

0: con l'energia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Sofì,

0: quanto sa di felicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Buongiorno.
1: Simona da Cesena e sono in macchina con Sofia, mia figlia.
2: Sofia.
1: Potete fargli in bocca al lupo che oggi è la seconda prova degli iscritti per l'esame di terza media.
2: Ciao.
3: Forza Sofia,
4: in
3: bocca al lupo gigantesco a te e a tutti i ragazzi che stanno sostenendo l'esame di terza media, anche a tuo figlio, Fabio, naturalmente, a Leo.
2: Buongiorno Betty, intanto in bocca al lupo.
5: Buongiorno, oggi venerdì 12 giugno 2026. Si festeggia Sant'Onofrio che insieme a Sant'Antonio di Padova viene invocato per ritrovare gli oggetti smarriti.
4: Anche lui?
5: Anche lui, esattamente, un po' più conosciuto Sant'Antonio da Padova, anche Sant'Onofrio.
3: Ah, cioè sono in due praticamente.
5: In due, sì.
3: Allora, Sant'Antonio dalla barba bianca,
4: fammi trovare quello che mi manca.
6: Leonofrio non ce l'ha una rima.
4: Sant'Onofrio, ho trovato quello che mi manca, ridammi i soldi che ti ho dato prima.
5: Non fa rima, pizza.
4: No, fa niente.
6: Sant'Onofrio, va bene.
5: Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile, istituita nel 2002 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E per il tuffo nel passato, nel 1981 Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta debutta nelle sale americane.
3: Mamma mia, beh, iconico ragazzi,
5: già,
3: la saga poi di
6: con
3: Indiana
6: Jones.
3: Con
6: la frusta, la frusta.
5: Arriverà in Italia a ottobre.
3: Ad ottobre.
5: Nel 2023, tre anni fa, si spegne a Milano, all'età di 86 anni, l'imprenditore politico italiano Silvio Berlusconi, quattro volte presidente del Consiglio dei Ministri e fondatore del gruppo Mediafest, Fininvest Mediaset. Sì. Per l'angolo musicale, oggi compie gli anni Francesco Renga.
3: Auguri Francesco.
5: E 46 anni fa, nel 1980, arriva in vetta alle classifiche di vendita italiane Another Brick on the Wall dei Pink Floyd.
4: Questa tutta la dobbiamo mettere.
5: Tanta roba, eh.
4: Questa tutta.
6: Ci sarà una sorpresa.
4: Ah sì?
5: Sì. E niente.
3: E noi non sappiamo niente.
5: Lo scoprirete presto. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Vergine,
4: oggi
5: solari e spensierati, pronti per il weekend alle porte.
3: Che bello.
5: E anche Scorpione.
3: Scorpione.
5: Messaggio piccante da una persona inaspettata.
4: Grazie.
5: Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dell'Ariete.
3: Fabio.
5: Allora, capelli sfibrati e secchi. Fate un impacco con limone e olio.
6: Poi mi metto anche a cuocere direttamente, cartoccio in testa.
5: Poi ma te lo facciamo, Fabio. Vieni,
6: ma non
5: così,
6: lo voglio.
5: Ho tutto pronto.
6: No, ti faccio cadere piuttosto.
3: Vieni, vieni che ti facciamo un bel imbaccone.
5: E chiudiamo con il proverbio. Anche se il mare possedete, avrete comunque sempre sete. Che significa che se anche una persona è ricca, non è detto che abbia tutto ciò che gli serve.
6: È vero,
3: brava! Quanta verità! Verità! Pizza, e tu che sei ricco?
4: Sì, certo, sì. Ma grazie, Becky!
5: Prego!
3: Grazie. Allora, su Pink Floyd ci saranno delle sorprese. Massimo da Udine scrive, ci saranno i Pink Floyd a Ferrara.
4: Sì.
3: Cazzario Steo.
6: Possiamo dirlo?
3: Massimo, non possiamo dirlo. È possibile.
6: Cantano Drago Stea di Tei.
3: Chi è che metti?
7: Giurma, ho bisogno urgente di andare in vacanza. Non ne posso più. Ciao Giurma da Nicola.
6: Ciao
3: Nicola. Povero Nicola. Non sta tanto bene.
6: Non puoi dargli una delle tue case, pizza?
4: Sì, c'è altre cose gli darei a Nicola.
3: Nicola. E quando ci vai in vacanza, Nicola? Ad agosto. Se ad agosto è ancora un po' lunga, resisti. Puoi farcela,
4: ancora
3: Nicola
4: per poco, dai.
0: E come mai portato con te?
3: Ho l'idea un po' confusa, ragazzi. Ci dicono che quello con la barba bianca, Sant'Antonio Abate, sì. Il 17 di gennaio si festeggia. Gabriele da Passo Cordone.
6: Infatti, mica sì. Sant'Antonio.
4: Appunto.
5: Quello è Abate, poi questo è da Padova.
3: Sì. Questo è da Padova, sì. Esatto, esatto.
5: Però di Padova comunque la barba bianca, perché il proverbio che ha detto pizza è giusto.
3: È giusto, è giustissimo.
4: Grazie,
0: lui chi è?
4: Lui chi è?
3: O lei se mai? Lui chi è?
8: E allora fra questi chi è?
0: Scoprilo!
3: Sabato a mezzanotte gioca Brasile. Brasile-Marocco sarà una bellissima partita. Dai, ci scrivete. Ve la guardate voi, ragazzi? Ma sì. Sabato a mezzanotte.
4: Ma certamente.
6: No, siamo italiana. Impegnati. Io e Mitch lavoriamo, non possiamo.
9: Ah, è vero, siamo a Cologno, Cologno Monzese.
6: Notte bianca di Cologno.
3: Esatto. Notte bianca.
6: Aspettiamo.
3: No.
9: Però me la guardo perché io faccio il tifo per il Marocco.
3: Ah, è vero, ah, l'hai detto ieri.
9: Col telefonino me la guarderò. Forza Marocco!
3: Bravo. Fantastico. Allora, attenzione, amici, c'è l'intruso, potete partecipare tutti naturalmente, quindi cellulari, smartphone in mano, pronti a dirci qual è l'intruso di oggi. Attenzione, il tema è
9: canzoni e colori.
4: Ma dai.
3: Canzoni e colori.
9: 1, montagne verdi.
4: Ah, me le ricordo.
9: 2, marrone popò.
4: Anche.
9: 3, rosso relativo. 4, una rosa blu. Chi è l'intruso?
3: Tutte canzoni
4: famose.
3: Molto note.
6: A me non piace molto, però.
3: Chi era questo qua? No? Perché in televisione, intanto sul canale 66 il digitale, appaiono ogni tanto delle foto così a schiaffo.
9: Grande
3: Michele Zarrillo, certo.
9: Grande Zarrillo.
3: Canzoni e colori, amici: 1, montagne verdi. 2, marrone popò. 3, rosso relativo. E 4, una rosa blu. Qual è l'intruso?
4: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
0: Lui chi è?
8: Torna tra poco. E allora, fra questi, chi è?
0: Grande!
10: L'intruso.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105!
3: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito.
5: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete forti!
7: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
14: Figurati, me ne trovano un altro.
13: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
15: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
16: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
22: The
0: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
22: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
23: Devi scegliere, cliccare
22: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
22: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
25: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
26: Lui o lei se mai...
27: E lui chi è? O lei?
28: Allora!
27: Lui chi è?
29: Quindi allora, fra questi, chi è?
27: Scoprilo!
30: E l'hanno scoperto, amici, buongiorno, dalla ciurma di Tutto Esaurito, alle 7.39 minuti, vai in scena l'intruso, oggi canzoni e colori.
31: Abbiamo montagne verdi,
27: sì.
31: Marrone popò, rosso relativo, una rosa blu.
30: Come fa marrone popò?
31: Marrone popò,
27: marrone popò,
31: famosissimo.
30: Ma carina quella la canzone. No, ma io non me la ricordavo così, però
31: no.
30: E oggi poi non faccio molto testo. Allora, attenzione amici, perché vi stiamo chiamando, sì. Quindi potete rispondere come volete, sapete, in questa fase. Questo era già il primo squillo, sì.
31: Secondo.
32: Pronto, buongiorno.
30: Buongiorno. Ciao.
31: Buongiorno.
30: Ciao. Eri bella pronta con il telefono in mano, aspettavi la nostra chiamata?
32: Veramente sì, stavo uscendo per andare al lavoro, ma farò il ritardo oggi.
30: Vabbè, ma non vogliamo farti fare tardi, eh? Non vogliamo sentirci responsabili.
32: No, ma non c'è problema. Non c'è nessun problema.
30: Allora, vediamo quanto ritardo, se sì. Tanto o se poco. Tu chi sei?
32: Sono l'intrusa.
30: Mamma mia.
27: Ci stava pensando.
31: Mamma mia.
30: Che sofferenza. Che ansia tutto.
31: Sei calcolato il cervello.
30: Noi non ce la meritiamo quest'ansia qui. Ma come mai non l'hai detto subito?
31: Non si ricordava l'intrusa, te lo dico io.
32: Stavo guardando il mio gatto dalla finestra. Amore. Che vuole entrare in casa.
30: Stava suggerendo la risposta corretta. Te l'ha suggerita il gatto.
31: Meno male.
32: No, poverina, che sta volando adesso. Amore. Ha dato mio marito a aprire.
30: Fantastico. Chi sai, adesso ce lo puoi dire. Come ti chiami?
32: Ok, sono Federica.
30: Brava Federica, di dove?
32: Allora, io abito a Nonio.
27: È difficile,
32: a Verbania.
27: Verbania.
32: Sì. Però sono originaria di Perugia.
30: Di Perugia. E quindi sei a Verbania, sì. O meglio in provincia, per Federica?
32: Mi sono sposata 20 anni fa con un ragazzo di qui e quindi mi sono trasferita qua su.
31: Amore.
30: Senti, cara nostra Federica, qual era quindi l'intruso? Canzoni e colori.
32: Marrone popò.
31: Bravissima.
30: Non è vero, perché invece diceva sì, la canzone fa marrone popò. Non è vero, non esiste.
31: Ma vuoi sentire? Bravissima.
32: Però potrebbe essere un'idea.
27: Certo.
31: Hai vinto la maglia, ti porti a casa la maglia.
32: Grazie.
31: A meno che tu non voglia continuare a proseguire. Quindi magari...
30: Fede, per questo ti chiedevo quanto sei in ritardo. Nel caso tu volessi proseguire, qui l'accumuliamo.
31: Però per di tutto, se sbagli
30: qualche minuto.
27: Fede,
30: però
27: dai retta a un vecchietto, sei in ritardo tesoro, ricordatelo.
30: Tu dici?
27: Sì. Così, tanto per
30: vabbè. Fede, la scelta è tua comunque, che vuoi fare, proseguire o ti fermi?
32: Mi fermo. Mi fermo,
30: ti dirò, scelta saggia, molto saggia. Quindi maglietta di 105 tua garantita. Federica, che lavoro vai a fare quindi adesso?
32: Io faccio un bellissimo lavoro, faccio la cuoca in un asilo aziendale.
27: Ma dai,
32: quindi è nido e fino ai 6 anni.
30: Che bello, l'asilo aziendale d'infanzia, sì. Sì, sì, cioè, quindi immaginiamo, sì, sì, sì, non vogliamo sapere, ma che sia una grande azienda, perché se tanto mi dà tanto.
32: Sì, sì, è un'azienda qui nel VCO che ha un asilo aziendale.
30: Bello, bello.
32: E io sono la cuoca.
30: Tu sei la cuoca, Federica.
32: No, sì.
30: Che si mangia oggi, Fede, ancora non lo sai?
32: Sì che lo so, perché abbiamo un bel menù. Oggi faremo pasta al pomodoro. Crema di ceci, crema di ceci.
27: Che buona.
32: E per il contorno quei bambini mangeranno le carote.
30: Come fai, bollite?
2: Il burro?
30: No.
32: Allora, il nido, no, niente burro. Allora, per i bambini dai 9 mesi ai 3 anni saranno bollite, invece dai 3 ai 6 li faremo in insalata.
30: In insalata.
27: Dai, che buono.
30: Fede, ce ne veniamo pure noi a mangiare lì oggi a pranzo.
32: Vi aspetto, vi aspetto.
2: Io spererei di mangiare qualcosa di meglio, ti dico la verità.
30: No, a me piace tutto, a me piace tutto proprio.
2: Non è molto di mio gradimento.
3: È salutare, dai.
30: Fede, io le carote le voglio come i bambini di 9 mesi.
27: Sì.
30: Mi piacciono bollita a me.
2: Salutare io perché la saluto, non ci va.
30: Dai, che sei già in ritardo. Saluti qualcuno da Verbania, da Nonio?
32: Certo, allora saluto i miei ragazzi, Jacopo e Letizia.
30: Sì.
32: E tutti quelli che mi conoscono.
30: Che bello.
32: Grazie.
30: Federica, sei molto simpatica. Un bacio enorme da noi. Grazie.
27: Ciao.
30: Scoprilo!
2: Quelle carote bollite,
30: a me piacciono, ragazzi. Mi piace la pastina, le stelline in brodo, mi piace il minestrone.
27: Ma non ci credo.
30: Minestrone estivo, l'avete mai mangiato?
27: Sì, freddo.
30: È buono. Tantissima roba.
2: Non vedo l'ora.

0: 105 Selection e dopo arriva quello nuovo di questa settimana. No, mi leggeva il motivo per il quale stavamo ridendo, Mincio, un messaggio fuori onda, ma puoi leggerlo, io volo.
1: Ti ha destabilizzato il messaggio. Ti
0: ti
1: ha
0: no, mi piace.
1: Ile, sei figa, ma mangi di merda.
2: Ma non è vero.
1: Ma credo che proprio perché mangi così.
0: Ma no, non mangio. Ragazzi, posso dirvi la verità? Con cosa ho cenato ieri sera? A proposito di mangiare,
3: con
0: gelato.
2: Gelato?
1: Gelato?
0: Gelato.
1: A che gusto? Sentiamo il gusto, gusti. Perché se è fior di latte.
3: Quello sciolto?
0: Sì, sì, sì, sì. Ma i gusti impegnativi, cioè non la frutta. Tipo il pistacchio salato, la nocciola, il GP, vatte la pesca, capito? Proprio il gelato.
4: C'era la vaniglia del Madagascar come il capitano?
0: No, non c'era, no, ragazzi, niente. Non c'era.
1: Però hai cenato con un gelato, dai.
0: Vabbè, ho capito, però non è proprio, no? Il massimo della vita. E ieri sera è andata così.
2: Ma certo.
0: Così. Non avevamo voglia di preparare, era tardi. Gelato? Sì, tipo i bambini.
4: Io quando non ho voglia di preparare, ciliegie. Mangio solo ciliegie.
0: Vedi. Chi è Betty? No, attenzione, questo è un infotraffic. Ocio, sentiamo un po'.
5: Autostrada Milano-Laghi, direzione Milano, a livello del casello di Gallarate, è totalmente, completamente bloccata. Non ci si muove, sono almeno 15 minuti che sono completamente fermo. Ci deve essere qualche incidente grosso. Non prendere l'autostrada, ragazzi.
2: Grazie, fratello.
0: Allora, intanto grazie, esatto, di cuore da parte nostra per questa segnalazione preziosa, molto preziosa a questo punto, per tutti gli amici che si stanno mettendo in viaggio in queste ore e devono percorrere proprio quella strada. Boris.
6: È un incidente molto serio che si è, pensate, sviluppato intorno alle 5:10 di questa mattina. Ulteriormente poi un veicolo fermo tra barriera di Gallarate Nord e allaccio di ramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano ha bloccato la circolazione fino a un ulteriore incidente pochi minuti dopo alla barriera di Gallarate Nord, sempre in direzione di Milano. Quindi l'entrata di Gallarate Nord è chiusa al traffico e poi ci sono anche dei lavori. L'entrata consigliata per chi viaggia verso Milano è Busto Arsizio. Evitate ogni altro tragitto su quella tratta autostradale.
0: Perfetto, grazie. Allora,
2: 7:49,
0: non so se riusciamo adesso, forse siamo un po', no, volevamo buttare dentro un...
2: Buttiamola.
0: La buttiamo?
1: Buttala.
0: La butto, dai. Allora, no, c'è uno studio, studio da scienza, no? Sapete che noi spesso andiamo ad attingere dalla scienza, che parla chiaro. Ci sarebbe un hobby maschile, quindi un'attività, diciamo, che fate voi uomini, che per noi donne... insomma, risulta essere molto attraente.
2: Vuoi dire?
0: Molto sexy.
2: Qual è?
0: Cioè, noi donne, quando vi vediamo fare quella roba lì, e non resistiamo.
1: Per noi,
3: davvero?
0: Per noi, voi diventate automaticamente irresistibili.
1: Molto sexy.
0: Molto, molto sexy. Chissà se la fate voi quella roba lì.
2: Vogliamo le verdure?
3: Perché le verdure proprio?
2: Non lo so, magari.
1: È un'attività creativa, cioè.
2: Cos'è?
1: Serve.
3: È un'attività sportiva.
0: Volete sapere troppe cose? Lo diciamo tra poco, naturalmente, ma intanto ne approfittiamo per dire qual è il lobby maschile o lobby femminile che per voi è proprio irresistibile. Cioè, quando, che ne so, il vostro uomo cucina, automaticamente per voi diventa irresistibile. La vostra donna fa attività fisica, magari si mette a fare degli esercizi ginnici in casa, per voi diventa irresistibile.
4: Come quando cuce le calze, fa impazzire.
2: Con l'uovo.
0: Che brava, che Alice era Amenda?
4: No, è un'altra.
0: Perfetto, è la vicina. Che dici?
4: È la vicina.
0: Dopo lo sveliamo. Allora, intanto, oggi gran finale, perché venerdì c'è la finale pizza di Big Smile.
2: Finalmente tocca a voi a votare la migliore della settimana, la 1, la 2, la 3 o la
1: 4.
7: Big Smile 1.
8: Ciao ragazzi, questa è la mia barzelletta. Un marito accarezza la pancia della moglie e dice: questo è il mio campo, qui pianterò le patate. Poi si addormenta. La notte dopo le accarezza la schiena e dice: qui pianterò i cavoli. E si addormenta di nuovo. La terza notte è la moglie a parlargli. Dice: ascolta contadino, se stanotte non pianti le carote, affitto il campo a qualcun altro.
7: Due.
9: Ciao, sono Davide La Follia, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Davide.
9: C'è una coppietta che va in viaggio di nozze, va in un locale particolare dove tra le varie attrazioni c'è quella detta dello schiaccianoci. E si avvicina al loro tavolo un ventenne di origine creola, mai tante, mette una noce sul tavolo e babam! Dopo aver estratto dalla patta il suo arnese, fracassa la noce con un colpo secco. Passano 50 anni e la coppia decide di ritornare nello stesso locale e sempre lì vede che si avvicina al tavolo, sempre lo stesso di origine creola, in quel periodo chiaramente settantenne, posa una noce di cocco sul tavolo e dopo aver estratto il suo arnese, fracassa la noce di cocco con la stessa tecnica. Allora il marito gli chiede: ma scusi, ma 50 anni fa rompevi le noci, ora rompi le noci di cocco? E l'aitante settantenne: vabbè, sa, dopo 50 anni mi è calata un po' la vista.
10: 3. Ciao a tutti, sono Galdino da Cornigliano Lodense, ecco la mia barzelletta.
0: Ciao Galdino.
10: C'è una coppia di amici, uno è molto sveglio, l'altro invece è un po' meno sveglio, e sono seduti su una panchina al parco e il più sveglio dice a quell'altro: siamo qua, non abbiamo soldi, niente sigarette, niente aperitivo, però mi è venuta un'idea, vieni con me. Entrano dal tabaccaio di fronte al parco e c'è un pappagallo sulla gruccia proprio vicino al bancone dove vendono le sigarette. Allora quello più sveglio chiede al tabaccaio: vorrei un pacchetto delle sigarette, quelle più in alto che ci sono nella rastrelliera dietro al bancone. Vorrei un pacchetto di Türmak. Allora il tabaccaio prende, si alza in punta di piedi, mentre sta prendendo le sigarette proprio in alto sente spatatam, una sperla, si gira di colpo e vede che c'è il pappagallo in mezzo alla stanza che fa: ma lei è impazzito, gli ha dato una sberla al pappagallo? Mi scusi, ho messo qua 20 euro sul balcone, mi ha mangiati, me le ha mangiate. Oh, non era mai successo, mi scusi. Allora gli dà le sigarette e gli dà il resto di 20 euro. Escono e quello più furbo dice a quell'altro: hai visto? Oggi siamo a posto, abbiamo da fumare, abbiamo da bere l'aperitivo, meglio di così. Il giorno seguente però sono nella stessa condizione. Allora quello un po' meno furbo dice a quell'altro: oggi ci penso io. Tabaccaio vicino alla stazione c'è un bel gorilla, un gorilla piccolino, un gorilin attaccato al bancone delle sigarette, stai a vedere. Allora entrano, il ragazzo meno furbo dice al tabaccaio: vorrei un pacchetto di Edelweiss, che sono proprio quelle più in alto. Allora il tabaccaio si mette in punta di piedi, fa uno sforzo bestiale per prendere quelle sigarette e nel frattempo sente spatatam, una sberla tremenda, si gira di colpo e dice: ma lei è impazzito, gada una pacca al gorilla piccolo, al gorilin. E mi scusi, ho messo lì 20 euro, li ha mangiati, ma non dica stupidaggini, è 5 anni che è imbalsamato.
0: Che ti sta mangiando, che assurda.
1: È un film.
11: Ciao Marco, sono Samuele,
0: ciao Samuele.
11: Ho 9 anni, siamo da Trofarello in provincia di Torino e questa è la mia barzelletta.
0: Sì.
11: Due pulci all'uscita di un ristorante. Che facciamo? Andiamo a piedi o prendiamo un cane?
0: Bravi tutti! Se resta il gran finale di Big Smile, chi vince questa batteria e va a casa con la nostra pedrita? E il gurilin potrebbe aggiungere? Tocca a voi, votate!
2: Alla 1, la 2, la 3 o la 4, ma in più registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp. Vocale.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Che ti è piaciuta di più. Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
7: Big Smile.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
15: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
15: Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Matteo!
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
23: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
25: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
26: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
25: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
26: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
25: È buonissima!
26: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
25: E per risotti cremosi?
26: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
27: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
28: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
29: E i consumi?
28: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
29: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
30: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
33: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
34: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con tre mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
33: Ti aspettiamo!
32: MD, buona spesa Italia.
35: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
36: Capitano, questa è la testimonianza del perché questo programma si chiama Tutto Esaurito.
37: Marco, vuoi
0: venire a fare il torneo di San Rocco, ne manca uno.
1: Ma dai, come si gioca a San Rocco?
2: Cos'è?
3: Abbiamo quello che ha inventato il gioco di San Rocco, il nostro Boris Mantova, che ce lo spiega.
0: Cosa e che gioco è San Rocco, Boris? Tu lo sai?
1: Buongiorno Marco, buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Radiosa.
0: Sì. Cosa fa Boris?
1: Ma dipende, guarda, ci sono varie tipologie del gioco.
0: Ma non sta
1: Rocco, francamente.
2: Stava cercando cos'è il torneo di San Rocco.
0: Sì, sta googolando. Vedi, se io non gli do il tempo, come sto facendo adesso, e lo lascio lì nella merda da solo, e quindi...
30: 105 tutto esaurito, con il capitano Marco Galli.
1: Le costanti attestazioni di stima non servono solo a prendere tempo, ma tra l'altro non credo su internet ci sia, perché è un antico rito.
0: Ce l'ha trovato Betty, dai, per favore. Tra poco Max mette le immagini sul canale 66.
1: È il serpente di Butera, sostanzialmente.
0: Cioè, cos'è?
1: È un rituale che ha per protagonista la maschera di un serpente. Questo elemento diverte un po', affascina, incuriosisce, e per i bambini è un modo di giocare. Risale addirittura agli inizi del 1900.
30: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
0: Siete sicuri che non è un torneo di calcio a 7 normale?
2: Ho segnato quella roba lì.
0: C'entra il dragone, Boris, il serpentone.
30: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
0: Non facevamo prima a chiamare quel cristiano e a chiedergli che cazzo di gioco devo venire a fare? Ne manca uno.
4: Ha scritto, è di calcetto.
0: È di calcetto, ma certo.
30: Dal lunedì al sabato alle 7.
0: Hai acceso qua un Vespa.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, no, no, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: No, no, le mie sono,
0: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV-Line.
0: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV-Line!
3: Maniaci della qualità. Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
7: Bellissimo.
6: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
7: wow.
6: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Gurelin, tu ralè.
9: Sì.
8: Giovedì.
9: A Radio Cito 5 sono le 8:07. Sassà. Cattò.

0: carica che vi arriva dalla ciurma. È tutto esaurito, buongiorno.
1: Buongiorno
0: amici, onde 8, noi ci siamo, io sono Ilenia, Micci e Pizza, buongiorno.
2: Presenti,
0: ragazzi.
2: Presenti.
0: Davanti a noi Fabio Liuzzi, regia a Milano, c'è il gladiatore Max Maddi a Roma, ciao Max.
3: Buongiorno.
0: L'informazione Boris Mantova e Betty dallo studio Rosa, ciao. Naturalmente immancabile. Si parlava di uomini, sì, di hobby, ma anche di donne e di hobby. Chi è Betty? Sì?
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
4: Per me l'uomo è irresistibile quando si fa la barba. Ecco, io lì in quel momento non capisco assolutamente più niente.
0: Vedi,
4: Mara
0: vedi?
4: Da Torino.
2: Ma ancora rasoio, elettrico, quello con la schiuma.
5: Mano, anche...
2: Quella lametta.
5: Che si taglia tutto.
2: Tutti i puntini di sangue che
0: esano. Che urla come un pazzo. Portami un cerotto.
2: Giacomo invece ci scrive: per me la donna sexy è quella che ama il motorsport.
0: Ah, il motorsport.
2: Sì.
0: Quindi donne che in qualche modo
2: si,
0: esatto, si intendono di motori. C'è uno studio, adesso ci facciamo svelare tutto da Boris, che parla chiaro: ci sarebbe un hobby maschile più attraente di altri per le donne. Quindi quando noi donne vediamo il nostro uomo o un uomo intento a fare una certa cosa, ecco, lo troveremmo irresistibile. Io ho pensato lì per lì, Boris, che potesse essere la cucina.
3: No,
0: cioè proprio il cucinare.
3: No.
0: In realtà tipo Mariella da Torino ci scrive: ma quale irresistibile, quando cucina lui ho tutta la cucina sotto sopra,
3: è
0: quindi
3: vero.
0: Poi indovinate chi pulisce, per cui per assurdo magari si innervosisce anche.
3: È vero.
0: Ma non credo che sia la cucina.
3: Ah no?
2: Mamu da Campiglione scrive: lei che suona il piano a schiena nuda.
5: Bello,
2: c'hanno il piano in casa, lei suona il piano.
0: Tanta roba. E poi lui
2: arriva dietro e pupù, settete.
3: Che cosa? Gli danno spartito.
0: No, perché? Sai la barzelletta che lui, lei suona il piano, lui
6: la cornamusa.
0: Suona la tromba. La tromba.
6: Ma vale anche se sta passando l'aspirapolvere.
2: Facciamo un applauso a lei, ragazzi.
0: È una barzelletta che c'ha l'età di mio nonno, dai ragazzi.
5: E invece sentite cosa dice lei,
0: Sì.
7: A me l'hobby che fa impazzire è andare alle feste celtiche o ai riti celtici dove partecipiamo ogni tanto.
0: Sì.
7: E mio marito si mette il kilt e a me quella roba lì mi fa impazzire veramente.
3: Sì.
7: L'uomo col kilt è qualcosa di mega galattico.
3: È vero.
2: L'uomo con la gonna, uguale.
0: Veramente?
3: Sì. Io quando mi metto la gonna, mia moglie... Ah!
0: Davvero?
2: No, impazzisce.
3: Dice: me l'hai rubata! Ma la allarghi!
0: Pizza, mi è venuta una grande idea. Potresti andare in moto con la gonna.
3: Ci manca solo
5: dai,
3: quello.
5: Dai, spaventa i bambini poi.
3: Sì, no. Ma non solo i bambini.
0: Oh mamma mia, qualcuno ci scrive del Lorenzo, la mia compagna. Già solo il fatto che esiste la rende irresistibile ai miei occhi.
2: Che bello.
0: Tutti vorremmo un Lorenzo nella nostra vita.
2: E nessuno vorrebbe un Leo, che scrive la mia compagna.
0: Scrive:
2: basta che respiri, mia moglie è sexy.
0: Beh, già so perché, dai, anche questo.
2: No, dai, romantico.
0: Allora, veniamo da te, caro Boris. Qual è quindi l'elenco di queste attività praticate o hobby?

0: per esempio di lavorazione del ferro,
1: sì. Ah.
0: Il tiro con l'arco tra lo sport, non il calciatore, ma il tiro con l'arco, pensate, è apprezzato dall'89,5% del campione degli intervistati in uno studio di Diet Psychology.
1: Ah.
0: L'uomo che conosce i sentieri della natura durante le escursioni è molto sexy. L'uomo che cerca con l'obiettivo di una macchina fotografica,
2: sì,
0: un dettaglio da immortalare,
1: sì,
0: è considerato sexy. Il falegname, cioè colui,
1: beh,
0: che lavora, come,
1: certo,
0: dicevo prima, a mano, così,
3: sì,
0: come quello che suona
3: anche, quindi.
2: Quindi l'uomo che crea qualcosa,
1: sì,
2: con le sue mani, che forgia,
0: esatto,
2: qualcosa,
0: esatto,
2: con le sue dolci mani,
0: e pensate,
2: mani forti,
0: che è,
2: sì,
0: considerato dal 94,1% del campione degli intervistati estremamente sexy, salvo ovviamente certe eccezioni, chi pittura.
3: Ah, la pittura,
2: che
3: il pittore
2: dipinge, che, sì, ma, sì, no, ma aspetta, ma pittura nel senso su tela, fa un quadro o chi dipinge,
0: devo dirti,
2: una parete?
0: Devo dirti che non è chiaro,
1: no,
0: perché
1: è chiaro.
0: Le donne hanno risposto pittura. Ora, pittura dal punto di vista,
3: cos'è,
0: etimologico, sta per parete,
2: mm-hmm,
0: sì. Però nell'accezione del volgo può essere anche un quadro. Ecco perché dicevo anche eccezioni. Non tutti,
1: sì,
0: quelli che dipingono possono essere considerati sexy.
3: L'imbianchino,
0: soprattutto se agé, l'imbianchino può essere considerato sexy,
3: sexy,
0: per esempio,
1: certo.
2: Però c'è un'attività forse impensabile, che è proprio regina in questo senso.
0: E vi chiederei per questo uno sforzo di immaginazione,
2: ok?
0: Soprattutto per le donne, se non state guidando, provate a chiudere gli occhi. Immaginate,
2: sì,
0: un uomo di,
2: sì,
0: qualsiasi fattezza fisica, ma magari,
2: sì,
0: con un po' di barba incolta, con il capello al vento,
1: sì,
0: corto o lungo, non importa,
2: sì,
0: con una camicia di lino e un pantalone pandan di lino,
1: sì,
0: magari adagiato su un angolo di una strada,
1: sì,
0: o su un lungomare.
1: La borsetta,
2: sì,
1: non ce l'ha.
2: Manca la borsetta. Scusami,
0: che
2: sei tu dalla descrizione, perché camicia di lino aperta. Ma sei tu?
3: Sei tu fra qualche anno.
0: No, assolutamente.
2: E che fa?
0: E che ha in mano non uno strumento manuale di artigianato.
3: Cos'ha in mano?
0: Ma un libro.
3: Ah,
2: un libro?
3: Quindi cos'è? Un scrittore?
1: No, uno che legge.
2: No, lettore. Quindi l'attività in assoluto più attraente per le donne.
0: Il libro non si scrive per strada, amici, si legge per strada.
2: È vedere un uomo che legge?
0: Uno.
3: Esattamente.
2: Un uomo che legge,
4: no,
2: signori.
4: Oh,
2: beh,
4: un uomo che
2: però,
4: legge,
2: attraente.
4: Non ci credo.
1: Sì, la Gazzetta dello Sport.
2: Un uomo colto.
3: Un uomo che...
0: No, non la Gazzetta,
1: no.
0: Non
1: no.
0: Un quotidiano,
1: no.
0: Libro, deve essere un libro,
1: libro,
0: magari,
1: sì,
0: un saggio, perché nella specifica, per esempio, non è annoverato il genere fantasy, per intenderci, faccio un esempio a caso, Harry,
1: sì,
0: Potter, ma un libro, magari di un filosofo,
1: sì,
0: o magari di una storia romantica, addirittura di un noir. Purché sia un uomo che legge e di conseguenza colto.
1: Focca.
2: Un uomo che legge e di conseguenza colto, ragazzi.
1: Non pensiamo, eh.
2: Quindi non vale la lettura di qualsiasi cosa, un articolo online, libro su un Kindle. No, proprio il libro.
0: No, l'uomo che legge dal cellulare.
1: No,
2: non vale,
0: non è
2: non
0: sexy, perché. E perché se tu passi e stai guardando l'uomo che citavamo prima,
1: sì,
0: immaginificamente. No, magari sta anche scorrendo i social,
1: sì.
0: No, è colui che ha il libro, che è un attimo solitario,
3: sì,
0: magari
3: che è un
0: al tramonto,
3: snob, che è un po' snob messo,
0: sì,
3: lì.
0: Ma non necessariamente snob, no, perché la lettura non è snob,
1: ti fa viaggiare,
2: è poesia.
0: La lettura,
3: insomma,
0: è,
3: io leggo e gli altri guardano il cellulare, la
0: ci sono due cose diverse, una cosa è leggere un libro, una cosa è i contratti di cambi merce, allora è normale che in quel caso uno cerchi clausole per guadagnare di più, o la, magari il libretto di istruzioni della piscina che ancora non ha capito,
3: certo,
0: come funziona.
2: On fire questa mattina, è così. Vabbè, stanno naturalmente ad uno studio, poi ci direte la vostra. Chi è Betty?
5: Ciurma.
1: Ciao.
5: Il mio amoroso va a cavallo. Vi ho già detto tutto.
1: Ah, golosa!
2: No, e che c'entra golosa? Effettivamente
3: no,
2: è un'attività,
3: c'entra?
2: Un hobby, una,
1: sì,
2: passione,
1: sì,
2: uno sport,
1: no,
2: non,
1: no,
2: so bene come definirlo.
3: È un fattino,
2: che,
3: molto sexy,
2: che suscita.
1: Sì, sì, golosa e basta.
2: Ora, no, dai, pizza!
4: Le piace il cavallo.
2: Per esempio, Rossella da Brescia è il fornaio quando impasta. Quindi vedere l'uomo, insomma,
3: con le mani.
0: Se posso permettermi,
2: pasta,
0: però,
2: sì,
0: questo rientra nell'immaginificazione del sogno erotico.
1: Sì.
0: Perché sia l'equitazione che il lavoro manuale ha dei risvolti psicologici, anche,
1: sì,
0: introspettivi, di sessualità.
2: Mm-hmm. Certo, sì, sì, ci può
6: l'uomo
2: stare.
6: Che legge dici di no?
0: No, l'uomo che legge non attrae sessualmente,
1: no,
0: perché... ti fa immaginare chissà che, ti attrae

0: Esatto, suscita quella sensazione e quell'emozione di interesse per cui poi dopo puoi immaginare la sessualità, ma primo step è il fascino che emana.
1: Sì, senti, qualcuno ci scrive: la mia lei quando mi aiuta, quindi la trova sexy, la trova irresistibile quando mi aiuta ad aggiustare il mio fuoristrada.
2: Ah dai,
1: pensa a te, quindi torniamo ancora una volta al messaggio più o meno simile.
3: È vero,
1: esatto. Che leggevi tu, Micci, quindi donne che in qualche modo si intendono o interessano
4: di attività di altre,
1: dai motori. Chiacchiabetti.
5: Per me l'uomo sexy è quando, almeno per il mio compagno, quando esce dalla doccia con la solo asciugamano addosso e con l'altro si sta asciugando i capelli. È qualcosa di fantastico,
2: amore.
1: Quindi lui ha
2: l'asciugamano,
6: si copre solo la vita.
3: Pizza, perché fai così adesso?
4: L'asciugamano, lo stai immaginando
2: con la panza di fuori.
3: Ma ti sto eccitando?
6: I capelli bagnati.
2: Sì, prego. Sono i capelli dietro, perché qua già li ha persi.
6: E l'asciugamano sta cadendo lentamente, perché agitandoti nell'asciugare il capello cade, capito?
2: E poi si mette anche
6: la
2: cremina.
3: Stella. E invece scusate, sentite cosa dice questo.
1: Vai, Betty.
7: Buongiorno, ciurma. Secondo me il momento di massima attrazione per una donna è quando vede un uomo barese arricciare il polpo sullo scorno.
2: Ah, è vero.
7: La colazione, sbirri,
2: grande.
1: Ciao. Come fa? Cos'è arricciare? Allora, cosa vuol dire arricciare?
2: Sfrigolamento sullo scoglio per fargli fare la schiuma, per renderlo più morbido.
3: Ma non si batte proprio?
2: Fai pum pum martellin, fai pum pum e poi lo sfrigoli sullo scoglio.
1: Nessuno dice quando il proprio uomo lava i vetri dell'auto?
6: Ma c'è il tuo di uomo.
4: Ti sei innamorata di quello?
1: Sì.
2: quello è il mio uomo ideale.
1: Sai che Tony lo fa spesso.
6: No. Poi ci metti 6 ore a arrivare a Riccione, ma fa niente.
1: Ogni autogrill si ferma per lavare il vetro auto.
2: Chi è
1: Betty?
8: Quando fai il tutto fare, aggiusta le robe a casa. Ciao, Sofia da Sarniano.
1: Ciao, Sofia.
4: Il fai da te.
1: Sì, devo dire che anch'io trovo piuttosto irresistibile adesso, a parte lo scherzo del lavaggio vetri, il fai da te. Sì. Anche
3: lampadina,
1: perché poi
3: anche no?
1: La come dici? La lampadina?
3: Sì, solo quando cambia la lampadina è sexy.
6: Non è meglio che la cambia la donna. La
1: Betty, sulla scala, questa arrampica?
3: Ovvio.
1: A petto nudo magari, che pia pure ascolto.
6: Avete visto troppe pubblicità.
4: Morena, il mio uomo lo divorerei quando guida e fa la manovra con una sola mano.
1: Ah, bello anche quello, mi piace un sacco in effetti, però non sa da fare in teoria, no? Non sarebbe due mani sul volante. Comunque sì, Fabio Liuzzi, andiamo avanti per cliché, io e Betty.
4: E poi ci sono gli strumenti, dai. Lo trovo sexy quando suona il sax, Anna da Monza.
2: Ah, beh, certo.
6: E chi è, Dylan Dog?
2: O il violino.
1: Allora, dai, ci torniamo se volete, ma adesso sono le 8:20 e quindi è tempo di volare a Roma. Senti, ma Max, tua moglie non ti trova estremamente sexy quando schiacci i bottoni in regia?
3: Ma perché?
2: Ma certo.
3: No.
2: Eppure, Max, sei sexy.
1: Sei molto sexy.
9: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzelletto.
1: Chi avrà vinto?
9: Esaurito. Sto computando i dati. Attendo.
1: Chi vince?
9: Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
1: Ah,
2: il bimbo!
1: Samuele! Giusto? È Samuele! È il bimbo!
10: Ciao Marco, sono Samuele e ho 9 anni.
1: Grande.
10: Siamo da Trofarello in provincia di Torino e questa è la mia barzelletta. Due pulci all'uscita di un ristorante. Che facciamo? Andiamo a piedi o prendiamo un cane?
1: Vince il piccolo Samuele, ragazzi, nella sua purezza e nella sua semplicità. E noi siamo molto contenti. Ha fatto incetta di voti. Bravo Samu!
4: Bravo.
2: Portatevi avanti e registrate la vostra barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
1: Vocal! Capitano Marco Galli. Bello. Ciao Max, scrive: mia moglie impazzisce, Max da Bovisio, quando slaccio la cintura e sfilo la cintura.
3: Veramente?
1: Quando si leva la cintura. Perché è un gesto che trova attraente.
2: Sì.
3: tu dici

0: c'è il gioco nuovo, prima al volo, chi è Betty?
1: Arthur, ma per me, secondo le donne, l'uomo più sexy è quello che ti dice ho fatto il pieno.
2: Ah, ho fatto il pieno di benzina, certo.
3: No, dicevo che il kilt mi va sexy, ragazzi, perché ci scrivete anche, ma quale lettura? Tutta da lavoro, braccia con le vene in vista, sudato in pieno lavoro, bicipiti gonfi per lo sforzo, poi puoi prendere anche il libro e comunque, scrive Susi dalla Repubblica Ceca, anche io ho uno strano debole per il kilt.
4: Te l'ho detto.
5: Ma c'è anche chi apprezza altro, mia moglie impazzisce quando sto buttato sul divano a boccheggiare dopo pranzo con la canotta sporca di sugo e lo stuzzicadenti in bocca. In fondo i gusti sono gusti.
0: Gino
5: da Bergamo.
0: Allora, gioco nuovo, amici, pronti? Giocate anche oggi insieme a noi. Smartphone in mano, cellulare pronto. Vi stiamo dando le due lettere di oggi per formare le parole. Parole che volete voi in questa fase di lunghezza a piacere.
2: Ma non valgono tutte le parole, come ha detto Lilegna. Nomi di città, nomi propri, inglesismi, patata e banana.
5: Oggi la parola deve contenere la E di Empoli e la P di Pisa.
0: E allora forza con la E di Empoli e la P di Pisa, le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
0: Io ti trovo attraente quando dai il numero della radio.

0: c'è il gioco nuovo, amici. Le due lettere di oggi, vocale e consonante, sono
1: la E di Empoli e la P di Pisa.
0: Ok, noi vi stiamo già per chiamare, certo. Attenzione, come devono rispondere, P?
2: Direttamente con la parola che avete scritto entro il quinto squillo.
0: Quindi se ricevete la vostra, la nostra chiamata,
2: vedete
0: anche la vostra.
2: Sì.
0: Non ce la faccio oggi, ragazzi, perdonate.
3: Ha messo giù, ragazzi.
4: No.
0: Ha messo giù?
3: Non so se ha squillato o no. Non
4: che
3: lo so.
4: Peccato.
1: Sofia,
3: ce
1: da Brescia era
3: Max,
1: Sofia.
3: No. Ha squillato, Max?
1: Peccato.
5: Sì, in realtà ha squillato.
3: Ah, allora,
0: e ha buttato giù.
4: Io credevo in lei.
1: Peccato.
0: Cosa?
1: Era riserva.
4: Forte, Sofia.
0: Sapevi nemmeno fosse Sofia. Sofia da Brescia che non risponde, quindi la riserva. Eh sì, certo.
2: Andiamo
0: qua.
2: A Varese, da Alessandro.
0: Ciao Alessandro, benvenuto.
6: Ciao.
0: Ciao. Grande Ale, devi in qualche modo ringraziare Sofia da Brescia, che non avendo risposto dà diritto subito a te di partecipare. Alessandro, bravo, sei il primo concorrente del gioco nuovo di oggi.
4: Ciao, è forte Alessandro.
0: Tra l'altro con una parola super originale.
4: È vero.
6: Quale delle tante? Lo sento un po', però dovrebbe essere pederasta.
0: Attenzione. Noi ne vediamo una sola, che è, la leggo io a questo punto, che è plettro.
6: Plettro, sì, anche.
4: Sì, la chitarra.
0: Sì, come mai ti è venuto in mente il plettro? Suoni la chitarra, Ale?
6: Assolutamente no.
0: No.
6: A caso proprio.
0: Ok, no, siccome si parlava di attività, di hobby che le donne trovano attraenti, effettivamente stavo pensando che un uomo che suona la chitarra o comunque uno strumento musicale, secondo me, è attraente.
4: Sì,
0: molto.
4: Sempre da solo,
0: È vero. Ale, non suoni la chitarra, ma suoni qualche altro strumento?
6: No, non so. Ascolto la musica, ma non suono.
0: Ok, quali sono i tuoi hobby?
6: Ci avevo provato tanti anni fa a suonare la chitarra, ma
0: poi è mollato.
6: Ho abbandonato.
0: Hai mollato il colpo. Ma
6: non fa per me.
0: Hai qualche hobby?
6: Avevo l'hobby del motociclismo, perché ho sempre guidato la moto fino a un anno e mezzo fa.
2: E come mai?
6: Perché poi sono diventato papà. La piena, dopo mi ha detto addio dopo un brutto incidente.
1: Hai messo la testa a posto.
0: Vabbè, vedi, una passione che comunque ancora conservi, che ti unisce al nostro Piripizza.
2: Bravo, biker.
6: Assolutamente sì.
0: Allora, Alessandro, che fai a Varese?
6: Allora, io lavoro in una società di centrali telefoniche, impianti,
0: telefonia,
6: facciamo un po' di tutto.
0: Va bene.
2: Interessante.
0: Molto interessante. Ambito telefonia. Alessandro, sei il primo concorrente. Andiamo con la seconda telefonata, così scopriamo chi giocherà con te questa mattina.
1: Cosa stai facendo, Pizza?
0: Non lo so, sta pulendo la borsa mentre siamo in diretta. No, ma fai pure.
3: Sta preparando la borsa per il weekend.
4: Mi si è rotta la crema, tutto impastrugnato.
1: Ma come mai ti è andato lo sguardo nella borsa? Dico?
4: Ma perché dovevo prendere una caramellina e mi sono impastrugnato le mani. C'ho tutto qua.
0: Vabbè, ma sai che se non sono strani.
1: Ha fatto uno squillo.
3: Non ho capito.
0: Ha buttato giù?
3: No, è lì.
0: Ah, sotto.
3: Ma non ha squillato, ragazzi.
2: Pronto?
3: Era il gallisegnale, basta.
0: Ah, ok.
1: Che si fa?
3: Ti aspetta se squilla.
1: Ah, andiamo.
7: Stiamo trasferendo la tua chiamata.
0: Non squilla, non squilla.
1: Andiamo alla riserva o la richiami?
0: Dai, ci riproviamo al volo.
1: Dai, richiama.
0: Se no, riserva pronta. Che facciamo? Prende. Vai, Max.
4: Eccola, guarda.
0: Tanto Pizza continua a pulire la borsa. Sta tirando fuori di tutto.
1: La borsa di Mary Poppins, c'è tutto dentro.
4: La crema.
0: Allora attenzione, se suona il vostro cellulare siamo noi, avete mandato la vostra parola via WhatsApp, SMS, rispondete direttamente.
7: Stiamo trasferendo la
0: cosa. Dai, nulla di fatto. Allora, riserva, forse è già pronta. Frani?
4: Sì.
0: O Franci, sarà Franci, manca la C. Franci, Verona.
8: Ciao
0: Franci, benvenuta, buongiorno.
1: Ciao.
4: È forte
0: la nostra Franci. Franci, qual era la tua parola? Andiamo subito alla prova. Con la E, con la P?
8: Cappello.
1: Bravissima. Tu cosa fai nella vita? Raccontaci un po'.
8: Allora, io faccio la piegatissima.
9: Ecco, sto andando al lavoro. Ci siamo già sentiti 2 anni fa con il gioco sotto l'ombrellone. Ah, e sì, non sì, c'era il capitano neanche l'altra volta. Sì, fantastico, tanto.
0: Certo, Franci, con piacere sarà fatto. Torna presto comunque.
9: Certo.
0: Quindi stai andando al lavoro, Franci, sei in macchina, però puoi giocare con noi.
9: Sì, sì, sì, certo.
0: Fantastico,
9: certo.
0: Allora, squadra composta Ale da Varese è il primo a seguire, da Verona la nostra Francesca. Attenzione Salvatore, sei a posto? Pizza, hai pulito la borsa?
2: Attenzione Salvatore, che oggi è la vostra giornata.
0: Ecco, è possibile che lo sia. Quindi formate le parole insieme a noi, giocate insieme a noi e mandatele al nostro numero
2: 342 41 15 105.
0: Ale, carico? Partiamo?
6: Eccomi.
0: Ok, fantastico, forte, vai,
1: forte. Dimmi una parola di 5 lettere, sì, che contenga la A di Ancona e la N di Napoli.
2: Te l'ho detto, forte.
0: Ancona, N di Napoli.
1: No,
6: cioè,
1: no,
6: non mi viene.
0: Alessandro, no, niente, no, nulla, niente, di fatto. Poco male però, dai Alessandro, perché in questa prima fase tutto dipende da Franci. Franci,
1: Francesca. Okay.
0: Facciamo partire i tuoi primi 5 secondi, mi raccomando, concentrata, ascolta quello che ti dice Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la R di Roma.
9: Ruota.
0: Beh, ragazzi, professionismo qui, Boris.
3: Corretto.
0: Corretto, brava Francesca, prima mancia ampiamente superata, Francesca salva anche Alessandro. Allora, super gioco di squadra, attenzione perché andiamo alla seconda manche.
2: L'affare
0: si complica un po' di più, è il giro del non. A questo punto Franci diventa la prima, passa davanti e subito dopo, quindi il lago della bilancia, sarà proprio Alessandro. Franci, ripartiamo da te. Attenzione.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la M di Milano.
3: Difficile.
2: Difficile.
9: Colore.
2: Colore.
1: Brava, brava.
2: L'avevo detto che sono bravi.
3: Corretto.
0: È corretta, Franci, sei bravissima.
2: Brava, Franci.
9: Grazie.
0: Complimenti.
2: Sì.
0: Ale.
1: Problema.
2: No,
9: eccomi.
2: No.
0: Ci sei? Sei bello concentrato, bello concentrato. Ma sei da solo, Alessandro? C'è qualcuno con te?
1: Ferma qualcuno.
6: No, da solo, in macchina.
0: Da solo, stai guidando.
3: Scendi, vai a fermare del pullman, fai qualcosa.
1: Fatti aiutare.
0: No, dai, ma poverino. Allora, Alessandro, ti ricordiamo che è il giro del nonna e che cerchiamo una parola di 6 lettere. Occhio, perché partono i tuoi ultimi 5 secondi.
1: Parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la N di Napoli.
6: Che non contenga.
1: Vai, spara.
0: 5 secondi, sono un po'
2: contavo
0: pochi.
2: Su di te, fratello.
1: Non è vero.
6: Che vergogna.
0: No. Vabbè, dai Alessandro, è l'emozione. Allora Alessandro cade e fa cadere anche Franci.
2: Che peccato.
0: I Salvatori si stanno scatenando. Allora, noi vi stiamo chiamando amici. Cosa devono rispondere?
2: Direttamente
0: però?
2: Con la parola che avete scritto. Non pronto,
0: Primo.
3: Oggi ci credevamo.
2: Sì. Mi dispiace.
1: Secondo.
3: Ha detto qualcosa, ma non ho capito.
2: Ha detto C. Ci siamo.
1: Cimici.
0: Allora, attenzione, io non ho colto, non ho sentito. Andiamo alla VAR. Per cimici, forza, cimici. Max da Roma.
10: No, si è sentito, era tagliata la comunicazione, ma si è sentita la
0: ha risposto
10: finale,
0: cimici, sì, vale, giusto Boris, giusto, è corretta, sì. Perfetto, Salvatore, bravo, ti freghi tutto. Ti freghi 2 pacconi, Salvatore, benvenuto, chi sei?
6: Sandro da Carpi.
0: Grande.
2: Ciao,
0: Sandro, resta lì, Sandro. Da Sandro ad Alessandro di Varese, Ale.
6: È andata così,
0: dai, ma fai dei saluti da Varese. Se vuoi.
6: Allora, io se posso, tanto ti dico la verità, ho vinto 5 anni fa, che mi sta ascoltando.
0: Sì?
6: Ho conosciuto la l'amore della mia vita che mi ha dato 2 anni fa una bellissima figlia.
2: Oh, vabbè, che meraviglia.
6: Bello. E che mi sta ascoltando adesso, quindi dico che ti amo tantissimo.
0: Bellissimo.
6: Quindi ho comunque vinto.
0: Hai vinto, grande, come bravo. Sei vinto. Un abbraccio enorme da tutti noi, poi puoi
6: grazie
0: sempre riprovare. Grazie
6: ci
0: a te.
6: Provo, ci provo.
3: Ciao bello.
6: Ciao ragazzi, grazie.
0: Grazie a te, ciao, ciao Alessandro. Franci.
9: Mi dispiace, dai, proverò anch'io la terza volta.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Franci, tu vuoi fare dei saluti da Verona?
9: Sì, sì, dai. Voglio salutare i miei figli, Alessandro e Lorenzo, mio marito e tutti quelli che mi conoscono e ringraziare voi che siete fantastici, sempre portate sempre tanta allegria.
0: E ci proviamo, troppo buona tu. Ciao Franci, una buona giornata e buon weekend. Ciao. Abbiamo un Salvatore.
2: Che mi piace, Ciccioleone.
0: Abbiamo un campione, sì. Si chiama Sandro di Carpi. Sandro!
11: Ciao a tutti!
0: Eccolo!
1: Ciao, ciao!
0: Oh, ti porti a casa 2 premi, sì. 2 regali, no dico, 2 pacconi!
1: Bravo! Fortunato!
11: Bene, bene! Le mie figlie avranno i regali!
0: Ecco, oh, fantastico! Cioè... 3 figli?
11: 3 figlie!
0: 3 figlie!
2: Ah, ciumbia!
0: E le vogliamo salutare, come si chiamano?
11: Rebecca, che è la più piccola, sì? Anna Rachele... Vittoria.
0: E tu diglielo questa sera quando torni a casa che hai vinto è il piano Enrico e mi ci ficco. Noi ti abbracciamo Sandro, complimenti.
11: Ciao, un bacione a tutti. Ciao.
0: Grazie, sarà fatto. Ciao, ciao bello, ciao con l'uomo. Torna lunedì.
3: È un uomo fortunato con 3 donne più la moglie a casa.
0: Sento una punta, ma giusto una punta.
3: No, è coccolato l'uomo dalle donne.
0: Sì, vai. Attenzione amici, perché sì. Tra poco
2: cosa c'è?
0: Torna 70
2: 80
0: 90

0: cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
11: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma!

0: passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. A Roma, sulla complanare tratto urbano A24 verso la tangenziale est, un chilometro di coda tra Tor Cervara e la fine della complanare per traffico congestionato. Sulla A24 verso la tangenziale est, 4 chilometri di coda per traffico tra la fine della complanare e l'immissione sulla tangenziale est. Sulla A10 verso Genova, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'inizio della complanare di Savona e Albisola. Sulla A14 verso Taranto, un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Ortona. Sulla statale 283 delle Terme Luigiane, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Cimino, intersezione provinciale 270, e l'incrocio Altomonte. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
23: Marco Galli.
24: Capitano, per me la normalità è ascoltarvi tutte le mattine prima di andare al lavoro.
25: Insieme a te e a tutta la ciurma. 105.
26: Tutto esaurito, buongiorno.
27: Natalia, buongiorno.
25: Ciao.
27: Dove siamo con te, Natalia?
25: Siamo con Eleano, provincia di Treviso.
27: Ok, festeggi l'onomastico. A Natale fai l'onomastico? No, domando,
28: O c'è San Natalia. C'è San
27: Natalia. Natalia, Natalia, Natalia.
25: Natalia.
27: Natalia. Natalia. Natalia. Segui. Natalia. Segui. Fai l'onomastico a Natale, Natalia. Natalia.
25: No,
27: Natalia.
25: No.
27: No, no, no, è proprio un nome così a parte.
29: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
25: La festa del nome Natalia è l'8 di settembre.
30: Auguri.
27: Ah, ok. Ma tu non sei italiana, Natalia? Natalia.
25: No, Moldava.
27: Moldava, ok, sentivo un'inflessione particolare, va bene.
31: Capitano! Siamo carichi!
27: Ascolta Elena, siccome Ilenia ci sta torturando, qual era la parola che avevi scritto?
25: Giarrettiera.
27: Giarrettiera, hai capito perché pizza si era attizzato? Mici gli stanno spiegando che cos'è.
29: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente, tra il fuoco delle bombe si intravede forse uno spiraglio di pace. Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo, annulla altri raid, hanno rinunciato al nucleare, firmeremo forse nel fine settimana, dice il tycoon. I media iraniani vicino ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello che abbiamo proposto noi. In Italia ora per la cronaca, anzitutto un'ultima ora, è stato arrestato Gennaro Balsamo, era latitante di Camorra da 3 anni, affiliato al clan di Lauro, ancora da spiare, oltre 10 anni di carcere. A Foggia un ragazzo di 17 anni ucciso mentre rientrava a piedi da una festa, a travolgerlo l'auto guidata da un altro ospite della serata. A Milano invece un 19enne passeggero su un monopattino è morto dopo lo scontro con una vettura, dinamica da ricostruire. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alisia, sorelle di 12 e 16 anni, scomparse domenica notte dalla casa famiglia a Civitella Alfedena, vicino L'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. L'appello del padre, aiutatemi a ritrovarle. Anche la madre, separata dal marito, ha presentato una denuncia. È stato invece trovato senza vita Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, che ha fatto perdere le sue tracce una settimana fa. Il sistema sanitario italiano è in stato di sofferenza strutturale, lo certifica il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva, che snocciola i tempi di attesa per gli esami. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece programmata si arriva ad attenderne 480. Se ne andava 3 anni fa Silvio Berlusconi, 4 volte premier, imprenditore italiano che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione fondando il gruppo Mediaset, oggi trasformato dal figlio nel primo gruppo europeo delle TV da 200 milioni di telespettatori, Media for Europe, leader anche con il primo polo radiofonico italiano. Pier Silvio Berlusconi.
2: Le aziende possono crescere, possono diventare internazionali, possono fare risultati straordinari anche nei momenti più complicati. I numeri da soli non bastano. Ci sono 3 ingredienti senza i quali non si costruisce nulla: la dedizione, la passione e il più importante di tutti, le persone, cioè noi.
1: Questa sera Mediaset rende omaggio al suo fondatore con Caro Presidente, ti racconto, un documento giornalistico firmato Tony Capuozzo. Lo sport, è iniziato il Mondiale 2026, il Messico vince 2-0 sul Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca finisce 2-1 decisa dal VAR che ha annullato una rete ai cechi. Nello stadio di Città del Messico la cerimonia di apertura con tradizioni e musica messicana, l'inno Dai Dai di Shakira accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Andrea Bocelli e il messaggio: il calcio unisce tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV-Line!
6: Maniaci della qualità.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi in

0: Nonna Venerdì. A Radio 105 sono le 9.05. Sasa Cattò.
1: Sono dei versi, no?
2: Studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta lo show Radio

0: presa, secondo me, la mia penna, che poi tua me l'hai prestata, nella tua borsa.
1: Nella mia borsa?
0: Che tu prima hai tirato fuori tutto, poi hai rimesso dentro tutto, secondo me hai rimesso dentro anche la penna.
2: Può essere, può essere.
3: Sicuro.
2: Hai fatto pulizia, hai raccolto quello che non era tuo.
3: No, l'ha fatto apposta, voleva rubare la penna, ha fatto finta di versare la crema nella borsa, eccetera, eccetera.
0: Che poi era sua la penna, capito? Vabbè, come fa tutti i giri.
4: Che mente contorta.
2: Beh, mi sono trovato un taglierino qua, non è mio, scusa.
0: Taglia unghie di pizza, sicuro. Coltellino svizzero pure.
1: Ma io le penne me le porto da casa,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Lo sappiamo, pizza, e poi ce le offri. Però noi te le... Oh, però finisce la puntata e le... giustamente le rivuole indietro.
2: Certo,
0: se tu ti dimentichi. Oh, la penna!
4: Sì, ma lui è come Tabetta, tira fuori dalle mutande qualsiasi cosa.
1: Certo, se no, cosa mi porto lo zaino a fare?
0: Scusa, Cicino.
4: Scusami, no.
3: Bravo, pizza.
0: Buongiorno, buongiorno, amici. Dai, c'è la giurma di tutto esaurito con voi in questo venerdì. Oh, signori, è venerdì! L'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato, facciamolo ancora. Sono le 9:07, siamo anche molto molto felici perché tra non molto andrà in scena il gioco nuovo di tutto esaurito. Abbiamo finito di pagarlo?
2: Sì, manca ancora qualche tranche. Manca la parte.
3: Allora no, scusa.
0: Quindi no.
2: Manca la parte di pizza, a dire la verità.
0: Pizza, paga il.
4: Io e pizza
0: siamo il fornitore. Il fornitore Klaus in penne. Magari le accetta.
1: Le penne?
3: Klaus, ragazzi, che chi ha più soldi non li tira
2: è sempre
3: fuori
2: così,
3: mai.
2: È sempre così.
0: Lo sappiamo.
4: C'è mezza montagna. Che parla.
0: Sì, Betty, pizza, hai fatto la faccia di Al Hogan. Quando, sai quando si rialzava, guardava l'avversario e diceva no, tu non mi puoi fare male.
4: Ciao,
1: ragazzi,
2: guarda da lassù.
1: Non posso dire niente. Chi vi porta le penne?
3: Tu.
1: Chi vi offre il caffè?
3: Tu.
1: Chi vi offre la colazione?
2: Tu.
1: Chi?
2: Sembra chi è di Elena.
0: Ma del resto, ragazzi, sentite qua.
1: Sì.
0: Spendere soldi per le persone che ami ti rende felice. Lo dice anche la scienza.
3: Quindi,
0: esatto, quindi pizza intanto significa che ci vuoi bene,
1: ma
0: che
1: certo,
0: ci ami, ma soprattutto che questa cosa arricchisce anche te, ti rende felice. Boris,
5: Non so se lo renda felice, però nei limiti, diciamo, della notizia c'è un nesso causale, come tu accennavi, Ile, che attiva praticamente il cervello. Cioè regalare, donare, stimola proprio fisicamente, concretamente le aree cerebrali legate al rilascio di dopamina e quindi dà un senso di appagamento immediato. Questo aiuta anche, ovviamente, a, si chiama spesa prosociale sostanzialmente. Spendere per gli altri è una spesa prosociale. Per gli altri non è inteso la beneficenza, per gli altri, per l'universo mondo che ho intorno a me.
2: Per le persone importanti per te?
5: No. Per chiunque tu voglia.
2: Chiunque.
5: Cioè, se tu ritieni di dare 5 euro in una colazione offerta al bar, per dire, anche a un signore che non conosci, o perché magari state parlando, dici guarda, glielo offro io il caffè, non lo conosci, non è importante nella tua vita, ma ti fa piacere donare. Sapete chi ha questa sensazione? Colui che è emozionato quando l'altra persona scarta il regalo.
0: Ah, che bello, bello, quando vedi la gioia, la felicità nell'occhio, nell'occhio.
5: Quando gli altri sono felici perché tu li hai resi felici, allora è un senso di appagamento immediato. Poi rafforza inevitabilmente i rapporti, perché investire denaro nelle persone che ami, che conosci, aumenta la complicità, rinsalda la fiducia. Però attenzione, perché quello che conta è la relazione, non le cifre. Cioè non è necessario che ti regalino un appartamento. È importante avere un'azione quotidiana, anche piccola, e quindi l'esempio primo è il caffè, per rafforzare i rapporti.
0: È vero, quindi non è necessario spendere grandi somme, ma anche delle piccole grandi attenzioni quotidiane. Che bello. Quindi pizza, noi ti ringraziamo perché tu ce le hai, devo dire, sempre.
2: E soprattutto non bisogna aspettarsi qualcosa indietro,
1: io aspetto prima o poi.
0: Vabbè, però anche noi dai, ogni tanto facciamo dei gesti carini per te. Diciamo che tu hai degli slanci di generosità maggiori. Poi, a me perché piace, sei fatto così.
1: Mi piace dare che ricevere, è una cosa mia personale.
2: In tutti i sensi.
1: Sì, appunto.
4: Anch'io sono così.
0: Anche tu sei così.
4: A me piace in conversazione, magari una persona nuova che ho conosciuto, che ne so, al calcio. Sì. Per mio figlio, un giocatore nuovo, il genitore. Sì. Offrirgli il caffè comunque come dare un segno di benvenuto.
0: Vedi, anche Samu, per esempio, dice: a me viene spontaneo offrire una birra ad una persona appena conosciuta. Beh, è un bellissimo gesto.
4: Se ti fa star bene, perché no?
2: L'ha appena detto Boris: rafforzi comunque il rapporto con quella persona.
0: Ma certo, instauri subito una relazione in qualche modo. Chi è Betty?
6: Sì, sono d'accordo. Quando uno regala delle cose a una persona che vuole bene, a me mi fa stare bene quando regalo delle cose che merita. Un bacione, ciurma.
0: Un bacio a te, bella. Alve ci scrive: grazie per il box pizza, sei un amico.
1: Sei un cucù.
0: Cioè, scusa, fammi capire, a noi le penne, che poi le rivuoi anche indietro.
4: Sì, ma lo scrivono.
0: Agli ascoltatori box.
1: Ma
0: garage.
1: Certo, ma sì, non si sa mai. Prima o poi arriverà anche per me, dai.
0: Per noi.
1: Per noi.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno, infatti. Buongiorno. Io odio quando faccio un regalo e lo prendono, lo mettono lì e non lo scartano.
1: È vero.
6: Tutta la mia fatica per scegliere, per cercare la cosa migliore, e poi lo mettono lì e non lo scartano, rimango malissimo.
0: Ah, ecco. Però tu magari puoi dirglielo, no? Perché non lo apri con me, davanti a me? Sarebbe bello.
2: È vero, tante volte vedi, tante volte succede, soprattutto nel periodo di Natale, che magari ti regalano e tu dici: sì, lo apro a casa, lo apro
1: a
2: dopo.
1: A casa, qua.
2: E non pensi
1: aprire.
2: Mai. Che effettivamente questa cosa può appagare l'altra persona che l'ha fatto.
0: Anche se Natale magari è diverso, no, tu me lo consegni infatti. Qualche giorno prima, io lo metto sotto l'albero, quindi aspetto il giorno. Esatto.
2: Però
0: esatto.
2: Se senti l'ascoltatrice, alla fine lei ci rimane male. Effettivamente magari ha ricercato quel pensiero e poi alla fine non si appaga, non vede, capito? Tu che scarti il regalo, la gioia.
0: Si può anche dire, no? Mi piacerebbe che tu lo aprissi adesso davanti a me, vorrei vedere che cosa ne pensi, insomma. Chi è Betty?
3: Attenzione. Attenzione, c'è un messaggio per pizza.

0: signore, è meravigliosa, lo stiamo leggendo dai vostri messaggi. Giusy, per esempio, dice: questa è una cosa che io faccio sempre fin da piccola, quindi donare, ma credo che sia nel DNA. Immagino di sì, Boris, no? Ce l'hai un po' dentro questa cosa?
1: È un'attitudine dalla nascita, ma allo stesso tempo l'educazione dei genitori in questo è fondamentale, sia dall'alto che dall'altro, perché se tu hai un genitore avaro, o farai l'esatto contrario proprio perché hai, tra virgolette, subito il trauma dell'avarizia di tuo padre, di tua madre, oppure per abbattere questo trauma sarai portato a essere molto più generoso, perché farai vivere agli altri quello che non hai vissuto tu. So se ho reso l'idea. Oppure il modo in cui i genitori insegnano cosa significa il donare diventa fondamentale. Per esempio, già dai regali all'asilo, alle elementari, in cui un genitore dice: guarda, no, non si spende 2 euro per un regalo a un tuo amichetto, se gli vuoi molto bene glielo devi dimostrare anche così. Allora è chiaro che si crea una coscienza della generosità, la chiamerei così.
0: Bellissimo.
2: Bravo.
0: Maria Luisa dice una cosa secondo me molto vera, dice: sì, fa assolutamente bene, quindi insomma, donare, regalare agli altri, ma la cosa più bella è quando ricevi un favore, per esempio, da una persona verso la quale non hai fatto nessun gesto di generosità, cioè non è il do ut des, ma ti arriva proprio in maniera spontanea, e tu magari dici: cioè, vuoi, vorrà qualcosa in cambio? No, niente, l'ho fatto perché mi sentivo.
3: È come diceva Boris, ti fa star bene, capito? Basta, lo puoi fare a cuore aperto senza ricevere.
4: E tu che lo ricevi ti senti apprezzato, soprattutto.
0: Assolutamente, magari ti senti anche dire: perché lo fai? Ma perché mi va?
2: Ma come il detto, fai del bene, scordatelo.
3: È vero, è vero, cioè, è vero.
2: Ma certo.
3: Non è che fai del bene, aspettati del bene, non c'è scritto.
0: Assolutamente.
4: Chi è Betty?
5: Pensate che in Giappone c'è la convenzione sociale, quando si riceve un regalo, di aspettare ad aprirlo finché chi ha donato non va via. Questo dicono perché se il regalo non è gradito, si evita alla persona che l'ha regalato di vedersi alla brutta reazione.
2: Certo.
5: Ciao, bello, Marco, bello. Da Bergamo.
0: Ciao Marco. Bello, no, non conoscevo questa tradizione. Ci piace molto. Due messaggi. Qualcuno ci scrive: io offro poco, ma invito a casa parecchio, perché mi piace avere amici a casa, ed è assolutamente un bellissimo gesto di generosità, anche perché immagino invitare amici a casa significa anche preparare qualcosa per loro, no?
4: Sì, ma anche
0: da mangiare o da bere.
4: Un gesto di gratitudine, per dire grazie magari per qualcosa.
3: Ci non fare come Mitch, che poi chiede la colla per il pangiare.
4: Ma non è vero.
0: La colla è senza la colletta?
4: Ma non è vero.
0: Aspetta!
6: 80!
0: Ah, di già schiaffo!
6: 90!
3: Tardi.
6: Chi vince?
7: Chi vince se la canta!
0: Volevo solo concludere con il messaggio di Nadia da Perugia. Ecco. Attenzione, scrive: io la do. È considerato comunque donare?
6: Certo!
0: Benissimo! Ciao Nadia!
4: Lo scrive.
3: Ma l'ha scritto veramente.
2: Andiamo a Perugia.
0: Ha scritto veramente, che mi invento i messaggi. Allora, attenzione, siamo pronti. Entriamo nel meraviglioso rutilante mondo del 70-80-90. Chi vince se la canta. Come funziona? È molto facile. Vi presentiamo tre dischi, tre canzoni che attingono a decadi diverse: 70-80-90.
2: E voi dovete votare quella che vi piace di più, che vi rappresenta, al 342-41-15-105. Ma io andrei.
0: Partiamo
2: con i 70.
0: I 70, pizza, presentaceli tu.
2: Usciva nel 1979. Io il 15 luglio del 1984 ero a Venezia, in piazza San Marco.
0: Eri lì?
3: Pizza,
0: sei testimone.
2: Sì, sì. Un grande concerto dei Pink Floyd.
0: Canalasso di bastoni.
7: Sintonica.
2: Però pelle d'oca, guarda,
0: davvero,
2: guarda,
0: ragazzi.
2: Devo mettere la crema, c'ho la pelle secca.
0: Questa è la nostra proposta, presentata e sostenuta anche da Piripizza, ma insomma anche da tutti noi. Disco 70, i Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Attenzione, per la decade che segue, per gli 80, c'è il disco presentato da Betty.
8: Pubblicato nel 1983, portò il duo britannico al successo mondiale. Eurythmics

0: Britney Sweet Dreams, ma attenzione alla nostra proposta che ci presenta Mitch per il disco No Fanta.
1: È un cantante toscano diventato famoso negli anni 90 grazie a canzoni molto emotive e spesso controverse. Arriva Marco Masini con Vaffanculo.

0: amici, ora tocca a voi. Disco 70, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Disco 80, Rhythmix, Sweet Dreams, No Fanta, Vavanulo, Marco Masini, votate ora
1: al 342 41 15 105.
2: Di primavera.
0: E qui voglio.
1: Ma si capisce.
0: Ma cosa? Ancora non è partita la votazione?
3: È iniziata adesso.
4: Canta e balla. Canta e balla. I successi di sempre.
3: Questa dovevi mettere.

0: Laura Brescia dice stamattina è veramente difficile, alla fine si butta sugli 80, quindi consegna il suo voto agli Eurythmics. Anche Daniela da Seregno, disco 80, che vince se la canta. Mi passi il kilt?
1: Ma certo!
0: No, no, mette Mitch.

0: il 70, Matteo da Forlì. Allora amici, continuate a votare o per il 70 Pink Floyd, per gli 80 Eurythmics, o 90 Marco Masini. Attenzione, perché tra non molto arriverà il primo stop e vi chiameremo.
1: La vostra risposta è la dica te chi vince se la chiede.
0: Questa mi fa molto capodanno invece.
1: Ah sì?
2: Puoi dire. L'estate non ti fa niente a te.
0: No. Chi è Betty?
3: Niente, ho chiuso i finestrini perché dovevo cantare e urlare vaffanculo nel centro Milano in macchina, non mi sembrava il caso. Oggi è ardua, però 90 ho voglia di urlare. Marco Masini.
0: Ciao, ragazzi, ciao bella, ciao. Chi non ha voglia di urlare un bel vaffa in generale nella vita? C'è sempre un motivo, Di Miguel, chi era Miguel?
4: Sì, ma di Miguel.
0: Ciao Miguel.
2: Ciao. È andato, ormai.
0: Il mio primo gatto si chiamava Miguel.
2: Che gatto?
0: No.

0: Riccardo, il suo amico Riccardo.
1: Ciao,
2: ciao Ricky. C'è Mirella da Lode, in vota gli 80, 90, dedicato a tutti i colleghi. Da Lucia, dedicato a tutti i colleghi, volo.
3: Non l'ho capito, ma...

0: attenzione. Attento, fuori.
1: Guarda, guarda. Sì. Me lo sento.
2: Sì, sì.
0: Chiamiamo.
1: Che paura. Aiuto.
0: Ottanta.
3: Chiamiamo gli anni 80, quindi Michi, piccolo recap, come funziona adesso? Faremo una telefonata?
4: Esatto, sì. Esatto, faremo una telefonata e loro dovranno rispondere 80!
2: Chi vince?
4: Se la canta!
3: Quindi attenzione amici, avete 5 squilli al massimo, non vale il pronto, occhio, perché se avete votato gli 80 il vostro cellulare potrebbe squillare da un momento all'altro.
5: E lo vogliono salvare, devono rispondere.
3: Esatto, certo. Se rispondete nella maniera corretta, naturalmente salvate la categoria, andate a casa anche con i nostri regali, altrimenti mandate gli 80 a casa.
4: Ciaone.
1: Oh mamma.
5: Quindi anche la bestia.
1: Primo. Secondo.
6: 80.
3: Bravo!
4: La salva!
3: Bravissimo! Così vi vogliamo! Complimenti! Categoria degli 80 assolutamente salva! Grazie a te! Benvenuto! Chi sei?
6: Mirko da Castel Guelfo.
3: Grande Mirko, ciao, siamo Mirko.
6: Non ci credo.
3: Bologna. Mircuzzo, intanto salvi gli 80, sì. Salvi la categoria di Betty, tra le altre cose.
1: Bravo Mirko!
3: Ma te ne vai a casa con i nostri regali, no dico?
6: Grande.
3: Sei contento?
6: Non ci credo.
4: È contento, si sente. Entusiasmo.
3: Mirko, vuoi farlo un saluto?
6: Non ho parole.
3: Non ho parole.
6: Saluto mia moglie Fortunata, i miei bimbi Asia e Tommaso.
3: Sì.
6: E i miei amici Teo, Valentina e tutti gli altri.
3: E tutti gli altri. Mirko, grazie di cuore, un abbraccio enorme.
2: Ciao Mirko.
3: Ciao bello.
7: Ciao. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
2: Mi ricassi il filtro per piacere.
3: Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Levaglielo.
5: Pizza piace metterlo usato.
3: E continuano a votare i nostri esauriti. Siamo nel pieno dei 70-90. È il gioco nuovo di Tutto Esaurito. Vota, vota, come ha fatto Eleonora da Carpi, anni 90. Com'è liberatorio gridare vaffa? E sì, perché oggi le categorie sono Pink Floyd per i 70, Eurythmics Sweet Dreams per gli 80 e Marco Masini Vavangana per i 90. Vota ora.
2: 342 41 15 105. Buongiorno, voto gli anni 70, Stella da Ferrara. Ci vediamo il 19.
3: Ah,
2: ciao Stella.
3: Ciao Stella, chi è Betty?
8: La paura fa 90. Tano da Torino.

0: Max, provincia di Salerno, 90 anche per lui, pure per Matteo di Ferrara, ragazzi, qua
1: a mani bassissime.
0: Un po' si capisce, ma
1: non è detto.
2: Utento oppure?
3: Aia, aia.
1: Adesso vedrai chi
3: c'è un allarme.
2: Chiamiamo.
1: Sì.
4: Che succede?
3: Gira la ruota.
0: Sempre una, scusate, sapevo. Facciamo gesti.
2: 70!
0: Attenzione, chiamiamo i 70. Ecco. Pizza!
1: Mi raccomando, amici belli.
0: Cosa devono dire?
1: 70, chi vince se la canta.
3: Eliminate la categoria, non rispondete.
0: No, no, dai. No. Ma perché devi fare così? Entro il quinto squillo. Avete votato i 70? Bene, guardate, fissate il vostro cellulare.
1: Sì, sì, sì.
3: E non rispondete.
0: No, no, e rispondete se suona siamo noi, urlate 70.
1: 70, dai, dai.
0: Attenzione.
1: Già, non prendere la linea.
3: Aia.
0: Mi chiedono se si può cecchinare. Tutto segno, si può fare, ragazzi. Segno. Tutto
5: telefono
0: nella vita.
5: Telefono degli anni 70 è vecchio, pizza. Ci vuole un po' di
0: è quella rotella.
3: È quello della cabina, questo. Questo.
1: Vabbè, che ansia, ragazzi.
0: Ho capito.
4: Manda il fluido, squillo. Pizza.
1: Senti.
3: Secondo.
1: Capito.
6: Pronto?
3: Sì, ha detto
0: no.
3: Pronto.
0: Ha detto pronto?
3: Chiaro.
0: Sì. Porca, ha detto pronto. Ciao, chi sei?
2: Niente. Buongiorno. Da fare.
0: Niente da fare. Chi sei? Ciao. Pronto?
3: Lo sappiamo chi sei, Giuseppe.
5: Ha messo giù.
0: Ragazzi, sì, allora eravamo a Palermo. Arriva adesso il messaggio. Giuseppe da Palermo e il suo inequivocabile pronto. Butta giù i 70.
1: Non ci credo, ragazzi.
0: Corretto,
1: non ci
0: elimina
1: credo.
0: Automaticamente i 70. No, no. Non vince i nostri regali, non naturalmente. Manda a casa niente meno che i Pink Floyd di Another Brick in the Wall. A questo punto continuate a votare. Se avete votato i 70, vi potete buttare o sugli 80 o sui 90. Alla
1: 342-41-15 c'è il son deluso.
0: Vabbè, pizzo.
1: Mi dispiace.
4: Vieni qua.
1: Mi dispiace, che vengo lì.
0: Rimettiti il kilt.
5: Hai sempre il ricordo di Piazza San Marco.
1: E che ricordi?
0: Chi è Betty?
7: Il gasolio che costa più della benzina non dovrebbe esistere. Vaffanculo.
0: È chiaro, mi sa che voti 90. Così a sensazione.
4: La sensazione.
3: E 90 anche per Davide da Cesena, Marzia da Modena che vota anni 90 e Daniele da Oristano, sempre anni 90.
0: 90 anche per Cristiana, di Vigararo Mainarda. Non sai dov'è, pizza?
1: Provincia di Brescia.
0: Non lo sapevo. 80, Manuel, San Giovanni di Querciola. Questa si può anche cantare, poi sempre più veloce.
1: Buon anno!
8: West Virginia,
0: ciao Paolo, ciao abbonate sotto, 90

0: i Pink Floyd sono andati a casa, sì, tu chi voteresti?
1: Io beh, i 90 sicuro.
0: No, dai,
2: se era quello che l'ha mandato a casa. Oh,
1: bravo Giuseppe, so anche il tuo nome.
0: Mamma mia, che bel jukebox che ci hai regalato, grazie. Fabio, grazie.
1: Grazie Fabio.
0: Anche questa?
1: Questa è bella, eh?
3: La sigla. Ah, la sigla.
0: Canta e balla.
4: I successi di sempre.
1: Attenzione.
0: Sigla di chiusura significa sì, solo una cosa.
5: Che adesso...
0: Cosa?
5: Decidiamo.
1: Ci vogliono sentire due conferme, esatto, ragazzi. Non è finita.
0: Bravo Pizza.
5: Gira la ruota, gira la ruota.
0: Molto bravo. Allora, sono rimasti in gara gli 80, gli Eurythmics con Sweet Dreams.
6: 80!
0: E i 90 di Marco Masini.
6: 90!

0: Quale sarà la decade che vince?
1: Ma chi lo può dire?
2: Allora, adesso non servirà, non basterà più una telefonata, no, ma ce ne vorranno due.
0: Due conferme.
2: Due conferme, corrette naturalmente.
0: Gira la ruota, no? Capiamo adesso che...
3: La giriamo subito la ruota.
0: Sì, vediamo. Chi chiamiamo?
2: Allora,
0: chi chiamiamo?
2: Attenzione.
4: Chiamiamo!
5: Allarme!
4: 90!
0: Grande!
2: E sono i 90, signori. Due telefonate. Primo squillo già andato, bisogna rispondere 90. Chi vince sarà canto.
6: Secondo. Anni 90!
2: Perfetto, 90, anni 90, 90, chi vince se la canta. Insomma, l'importante è non dire pronto. Bravissima, chi sei?
6: Sono Nicole da Paesana.
2: Ciao Nicole,
0: ciao.
2: Complimenti. Ma ti possiamo chiedere come mai hai votato i 90?
6: Perché, non lo so, è una canzone che mi piace.
2: Ok,
1: certo,
2: Te la vorresti gustare, cioè, cantare a squarciagola, è uno sfogo.
6: Certo, sono in macchina, sto andando a fare una visita all'ospedale.
1: Orca.
6: E devo, ho bisogno di cantarla.
2: E allora carica, ci sta carica. Tutta Nicole. Brava, in bocca al lupo Nicole, naturalmente, per il tuo esame. Nicole, te ne vai a casa con i nostri regali. Cioè comunque vada, anche se non dovessero vincere i 90, tu vinci.
1: Sì.
2: E se vuoi puoi fare anche dei saluti, Nicole.
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono e mio papà che mi ha fatto conoscere questa radio.
2: Grande papà!
6: Da tantissimi anni.
1: Grazie.
2: Come si chiama il papà, Nicole?
6: Franco.
2: Mua, grande.
0: Grazie,
2: Franco.
0: Grazie.
2: Nicole, un
1: ciao.
2: Abbraccio.
1: Ciao.
2: Da noi, attenzione.
1: Ciao, eravamo a Cuneo.
0: E
1: provincia.
0: Una è andata, Paesana, sì sì.
1: Sì, sì.
0: È Cuneo.
2: Quindi
0: di
2: per
0: Cuneo.
2: Decretare Cuneo. La vittoria dei 90
1: sì.
2: Serve un'altra conferma.
4: Forza.
2: Altro giro? Si altra. Spera altro regalo?
4: Primo.
1: Sa.
4: Secondo.
7: Avanta.
0: Sì.

0: bravissimo.
1: Chi sei?
2: Gianni da Lecce.
1: E forza Lecce, dillo, pizza. Ciao, Gianni.
3: Ciao, Darachea, bella, bella, bella, Gianni.
0: Che fai a Lecce? Di cosa ti occupi? Raccontaci un po'.
2: Facciamo smaltimento di rifiuti di carta e cartone presso un'azienda Galapagos.
0: Grande Gianni.
1: Fantastico. Gianni, come mai voti 90? Come mai scegli il baffa di Masini?
2: Per dire un baffanculo a tutti.
1: Bravo, concedetemelo. Bravo, dai. Allora, noi c'è sempre qualcuno che ti viene in mente, se ci pensi. Gianni, vuoi fare dei saluti senza mandare a quel paese qualcuno, ma proprio un saluto,
2: mandare,
1: vero?
2: Mandare a quel paese preferisco meglio di no.
3: Meglio di no.
2: Infatti, non finirei... Non finirete.
3: La lista è lunga, fratello.
1: La lista è lunga.
2: Preferisco salutare mia moglie e i miei bambini, Michael e Giulia. Il capitano, che questa è la seconda volta. È la seconda volta che il capitano non c'è.
1: Mannaggia, Gianni, sta tornando, però, sta tornando con noi. Allora, super Gianni, ti ringraziamo. Tu te ne vai a casa con i nostri regali, ma soprattutto porti alla vittoria in No Falcia.
3: Ciao Gianni!
1: L'avete voluto? L'avete votato? La mattina con arriva sul giornale, tra poco
3: l'ultima vetrina. Un bel...
1: Sai che ti dico?
3: Sì.
1: No, che ci fermiamo.
4: 70 80 90. Chi vince se la canta?

0: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info, visitate il sito risoflora.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
22: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi.
17: Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata!
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
23: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 90.

0: Masini, poesia proprio.
1: Sì. Grande Masini.
0: Marco, cosa hai scritto?
1: Sei affetti.
0: Ferma nel parcheggio da 5 minuti per cantare a squarciagola Masini, Via d'Oro, ciurma Paola da Lodi. L'avete votata voi. L'avete voluta voi.
2: Sì, bello. Perché un baffanculo non si nega a nessuno. Ci scrive
0: Assia da Bologna. Quanto era avanti Masini, Adelchi, insomma, via così, proprio un'onda di messaggi.
3: Sì, non la mettiamo alla festa questa, vero?
0: La mettiamo, la mettiamo. Sì, sì, la mettiamo. Primo disco della festa. Ti immagina, non possiamo salire sul palco.
1: Io inviterei così. Marco Masini invece.
2: Bravo,
1: ecco,
2: bella idea.
3: Se la canta lui va bene.
0: Amici, chiudiamo qua, ma tanto torniamo anche domani mattina,
1: sì.
0: Quindi se vi va, svegliatevi con noi anche domani. Inauguriamo il weekend di 105.7.9 con tutto esaurito replay. Per tutti gli altri, appuntamento a lunedì. Quando?
1: Avanti, avanti, c'è posto dalle 6 alle 7. E dalle 7 sarà nuovamente tutto
4: esaurito.
0: Ciao, grazie di cuore, Max,
1: grazie,
0: Boris,
1: grazie,
0: Betty.
1: Grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, graz

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra il bivio per la A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord procedendo in direzione Milano. Sul tratto urbano della A24 a Roma, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est. Sulla A14 Adriatica, code per lavori tra Pescara Sud, Francavilla e Ortona in direzione Bari. Code per traffico intenso invece tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Infine sulla statale 148 Pontina, code per un incidente a Tor de Cenci in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente!
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Parti e se ti cancellano il volo?
17: Tanto io parto con Boscolo.
18: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
25: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
26: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
25: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
26: Rispetto per le persone.
25: Recycle.
26: Dare nuova vita alle cose.
25: ESG.
26: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
6: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
28: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
27: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
6: 105 Night Express Live.
5: Martedì 16 giugno con Angie.
6: Scopri come partecipare su 105.net.
29: Radio 105. Proud to be different.

0: Versailles a Olivia Rodrigo per il video, chi gli ha dato le chiavi? Tony.
1: Io.
0: Tony, certo. Qualche anno fa ha acquistato la tenuta.
1: No, è che
0: faccio. L'hai tenuta o l'hai venduta?
1: Ho tenuto la tenuta. In realtà ho un appalto, faccio le pulizie.
0: Beh, e comunque.
1: Pulire gli specchi.
0: Se sei una ditta di pulizie e ti hanno dato Versailles, penso che hai svoltato.
1: Ma ti rendi conto i soldi che ha fatto, per esempio, quella roba lì che il primo affare che serviva per pulire i vetri? Vi ricordate? Era come una lucidatrice, cioè a tre spazzole. Però era verticale, si poggiava sul vetro.
0: Non l'ho mai visto nella vita.
1: Sì, aveva un nome, Lucidella, un nome del genere.
0: Lucidella.
1: Vetrella, Lucidella.
0: Ciao, sono Lucidella.
1: Lucidella. Ciao.
0: Faccio una serata a Roma.
1: Oh, come si sente che oggi il programma respira di più? Le 10!
0: Buongiorno!

0: Vai Manola, vai.
1: Perché oggi l'essenza della radio lì
2: non c'è,
1: ci snobba, perché va a fare i seratoni, i seratoni di Rossettoni.
0: Non ho capito se è in trasferimento o è già trasferita.
3: È già arrivata.
0: Sì, col cellulare, l'hanno già con le catene.
1: Perché stasera l'hanno condotta su nella casa circondariale.
0: No, come quelli dei film americani.
1: Sì, esatto,
0: che hanno le catenelle da tutte le parti. Mamma mia.
1: Fuga da Alcatraz. Fuga di mezzanotte, fuga per la vittoria.
0: Quella fuga di mezzanotte era in Turchia,
1: certo.
0: Era ad Ankara.
1: Perché stasera alle 9, immagino, tra mezzanove, ci sarà a Chiavari la seconda tappa del Summer Festival.
0: Quindi
1: Manola oggi non è in onda con noi, perché stasera presenta insieme a Darietto Spada.
0: Con Dario Spada, quindi probabilmente anche Dario non è in onda, credo.
1: Beh, a maggior ragione, visto che è ancora più prossimo, più vicino all'orario.
0: Non ho letto, perché mi sono perso il gazzettino della radio di questa settimana.
1: Gazzettino della radio.
0: Voi non lo sapete, ma abbiamo un gazzettino interno che ci ricorda tutte le cose, giustamente, tutte le cose che succedono, che non succedono, e la cosa più in fondo ci fa ridere quando dice Tony arriverà un quarto d'ora dopo, Ross, oppure siamo registrati, c'è un'intervista, ci ricorda le cose da fare. Ecco, ci ricorda.
1: Ma tu dicevi la vaporella?
3: No, confermo, Vetrella.
1: Ciao, sono Vetrella.
0: Ragazzi, io me la ricordo, ma probabilmente esiste ancora, però c'è stato un momento in cui tutti la volevano. Sai quelle cose degli anni 90-2000 che tutti...
1: Come il rotowash,
0: esattamente,
1: di cui parlavamo anni fa. Come adesso la friggitrice ad aria.
0: Che alla fine della fiera non erano altro che tre spazzole.
3: Due
0: spazzole parallele, non verticali, parallele, una giusto? In orizzontale, parallele, che lucidavano il vetro. E sembra... No? Alla fine il vetro si consumava. No, non lo so, non l'ho mai avuto, però è una di quelle cose che avrei voluto. Per pulire i vetri, non è mai piaciuto pulire i vetri.
1: Allora, amico ascoltatore, regala una Vetrella a Tony.
0: Ma perché?
1: È come quelle cose di grandi enti di beneficenza, no? Con 5 euro Ackman potrà... No, che è una roba molto seria.
0: È molto seria, soprattutto
1: avere le medicine. Ecco, in questo caso...
0: Che c'è l'8 per mille, bisogna
1: pensare... Con soli 5 euro... Tony potrà avere una Vetrella.
0: Che poi invece il passo successivo alla Vetrella è stato la calamita, cioè quegli affari. Sapete niente,
3: vedi,
0: tu Ross non sei proprio
1: nulla.
0: Io sulla
1: pulizia vetri non so niente.
0: Ma è la pulizia vetri, cioè praticamente è un affare che metti da una parte all'interno del vetro, no? E pulisci, dall'altra parte per effetto magnetico si appiccica. Azzecca, quindi in italiano si azzecca,
1: si muove anche al di là del vetro,
0: nella speranza che tu non muova troppo, cade e picchia sulla testa del signore che sta passando sotto.
1: Guarda, io l'unico elettrodomestico del quale vado pazzo è questa cosa che mi ha suggerito mia cognata per ciucciare via tutta la acari e la polvere dai divani.
0: Il ciucciacari
1: l'ho usato, purtroppo c'era mia suocera che è molto piccina, minuta,
0: e si è ciucciato anche lei.
1: Non la troviamo più, non so se sia rimasta intrappolata. Mia suocera, dopo tutto, è poco più grande
0: adesso
1: di un acaro.
0: Devi levare il tubo del ciucciacari
1: e lei è lì,
0: soffiare dall'altra parte
1: e rispunta,
0: e lei la sputa fuori come una cerbottana.
1: Cioè, avevamo pensato di parlare, vedi, ieri sono andato in una scuola a parlare e i ragazzini mi hanno chiesto come prepari il programma.
0: Così.
1: Ho detto un mucchio di cazzate, perché poi alla fine, come vedi, non era previsto,
0: cioè,
1: che
0: l'apparecchietto
1: parlassimo
0: della vostra questa cosa. Dai, come possiamo definirlo? L'apparecchio,
1: l'utensile
0: io
1: che vi ossessiona.
0: Io per tutta la vita, ma sapete che da piccolino io volevo assolutamente un giocattolo, ma costava tanto. Quindi, sai, che come tutti quanti, no? Abbiamo avuto il sogno di un giocattolo che però non ci è stato regalato. Allora, da grande
1: adesso
0: me lo sono comprato.
1: Mi fai piangere.
0: Attorno a 25-30 anni, non mi ricordo quando. A un certo punto mi sono comprato. È una stupidata. Quelle macchinine telecomandate.
1: Ah, che belle, sì.
0: Quelle che hanno un telecomando, ma semplice, minimo, cioè la velocità, e appena appena girano le ruote.
1: Ma quelle velocissime, no?
0: Ma mica tanto,
1: cioè,
0: era una roba che ho comprato allora a Lupin.
1: Ci sono quelle pure a miscela?
0: Sì, ma scherzi,
1: quelle professionali?
0: E quelli che hanno i micromotori, non hanno una miscela, è alcol, credo sia.
1: Vabbè,
0: una roba tipo
1: un piccolo motore a combustione,
0: no? A scoppio. A scoppio.
3: Quelle che dici tu, Rosso, sono aggiungi un po' d'acqua e fa il fumetto.
1: Ah, boh, vabbè, insomma.
0: No, lui parla di quelle proprio professionali.
1: No, ci sono quelle a carburante,
0: motore,
3: quelle sì,
1: che hanno un carburante, esatto.
0: Questa invece è elettrica, c'ha le pile.
1: Sì, velocissimo.
0: Fa così. E tu giri le ruote, non è che girano o tutto a destra o tutto a sinistra, non c'è modo di... E le ho comprate, ci ho giocato 10 minuti e poi ho detto, ma io... Tutte le infanzie di sta... Una schifezza,
1: Io, quando ero bambino...
0: Sì.
3: Ero povero.
1: Ricevetti, quello sicuro. Sì. Ma, no, povero, ero modesto, normale. E ricevetti una promessa.
0: Sì.
1: Mio padre mi portava questo catalogo. Dove
0: ma te la incartarono oppure era così?
1: Purtroppo no, perché no. Infatti adesso arriva la parte triste. Scelsi il regalo dal mio catalogo Krall.
0: Cos'è?
1: Il catalogo, quello delle, l'abbiamo già detto una volta,
0: quello aziende. Sì, le aziende.
1: E allora dissi, voglio questo, ed era, sai, la, diciamo, il garage con le rampe.
0: Anch'io lo volevo.
1: E io vissi solo nell'attesa di quel coso, e poi mi arrivò tipo una telefonata a mio padre. Signor Pellecchi, purtroppo l'autorimessa è finita. Pure la mia vita era finita.
0: Allora, se stiamo parlando di queste cose, sai qual che bello questo argomento, però lo bruciamo già subito.
1: Ma non abbiamo detto
0: il momento della nostra infanzia.
1: Ragazzi della scuola
0: il momento più triste. No, se facciamo il momento più triste della nostra infanzia, logicamente vengono fuori gente che sono morti 8 dei miei parenti.
1: No, speriamo di no.
0: Però. No, ma un momento io ricordo un giorno, c'era la TV dei ragazzi.
1: È il momento della disillusione, quando scopri che c'è il male anche nel mondo.
0: Sì.
1: Che ci sono anche
0: quando
1: delle cose
0: scopri che puoi soffrire e non c'è modo, per quanto tu ti concentri, per quanto tu chieda papà, lui non c'è perché ha lavoro, non è mica perché. Però si ruppe il televisore.
1: Ragazzi.
0: E io alle 16.
1: E c'erano i mondiali, aggiungi cose che
0: no,
1: non.
0: C'erano
1: i mondiali, c'era l'Italia.
0: C'erano le TV dei ragazzi, aggiungi. Probabilmente c'era il Mago Zurlì, che ne so, il papà di
1: Chiara.
0: E guardavo. Ciao. Ciao. E il televisore si ruppe, un televisore a valvole, perché quando ero piccolo io non solo ero a valvole, dovevo anche caricare il carbone. Leonardo da Vinci pedalava dietro.
1: Gli antenati.
0: C'era Gabriele, aveva detto a mia mamma: guarda che avrei un bimbo.
1: L'arcangelo.
0: Ah, wow. Vabbè, insomma, allora notte di tempo. E io ero lì a dire a mia mamma, a chiedere a mia mamma ogni due minuti: ma quando torna il papà? Perché secondo me, capito? Secondo la mia testolina di bambino, tornato papà, avrebbe riparato il televisore.
1: Vai, vedi, respirare la base. Vedi, Tony. In ogni donna che ti ha lasciato, tu rivivevi il trauma di quel televisore e io il trauma di quell'autorimessa che era finita.
0: Il trauma. Parliamo del trauma oggi? No, dai, no. Il trauma.
1: Che ne pensi, Manola? Ah no, non c'è, scusate.
0: E non c'è,
1: Lidia?
0: Non c'è Lidia.
1: Non c'è nessuno, si è andato.
0: C'è un fuggi-fuggi. Allora. Questo programma sta andando nella rotoli. Da quando è il numero 5, numero 6, quello che è, sta andando a.
1: Vabbè, mi hai convinto. Quella delusione da bambini. Quando vi avevano promesso una cosa e quella cosa. Ma
0: quando vi hanno detto che Babbo Natale esiste.
1: Quando vi hanno promesso ti porta le giostre e poi invece i vostri genitori avevano calcolato male i tempi e quindi vi hanno detto una palla tipo ma le sono chiuse.
0: Quando hai scoperto che
1: non erano chiuse,
0: Quando ho scoperto che il papà non stava giocando a spintoni con la mamma.
1: Ma questo che c'è?
0: Questo non c'è da niente.
1: Verrà fuori forse una prima mezz'ora triste, però sarà un'autoanalisi.
0: Perché poi dopo avremo un ospite, Maurizio De Giovanni.
1: La superstar della letteratura italiana, il più forse venduto, il più famoso scrittore che abbiamo, Maurizio De Giovanni. Che scrive di un orologiaio ultimamente, quindi dovrò per forza dirgli che tu hai questo hobby.
0: Ma non solo,
1: mi dispiace.
0: Cioè, poi lui una di quelle persone a cui diamo del venduto e lui dice sì.
1: Beh, sì, lui
0: e
1: sì.
0: E non si arrabbia.
1: È particolarmente venduto.
0: E poi alle 11, ragazzi, parliamo con il professor Cassinis, e quindi veramente ci buttiamo giù di morale perché ci parla di finanza, di economia.
1: Ecco, io vado via alle 11 perché non capisco niente di queste cose.
0: Io voglio capire. Quindi va. Arriva il professor Cassinis dall'Università di Pavia.
1: Sì. A che numero ci dovete scrivere?
3: Al 342 41 15 105 e vi saluta Romina che ci sta ascoltando.
1: Ciao Romina.
0: Ciao.
1: Romina ha appena visto che Manola non c'è, ha detto: oh, sono qui dall'estetista.
0: Romina,
1: ma
0: torna.
1: Passo un attimo dentro.
0: Torna Romina. Che morbidezza. Quando ci abbracciavamo, che simpatia.
1: Mi ricordo che c'era proprio qualcosa di grande tra noi e lei. Come dice
0: lei
1: Cremolini.
0: E le sue sorelline,
1: sì, tre,
0: o i suoi occhi.
1: Ma questo è body shaming, lo sai.
0: 4 metri di femmina.

0: basta il tempo di un fiore.
1: A me dicevano sempre l'anno prossimo ti compro la gaucho. L'anno prossimo, l'anno prossimo, bicicletta, l'anno morto. Prossimo. Ho quasi 40 anni e ancora non ho la gaucho.
2: Aspetta.
1: E quasi quasi me la compro.
3: Ma allora, scusa, ma fallo, perché scusate, io ho fatto così. Ma
2: noi abbiamo in casa un esempio di promesse non mantenute, eh? Il pony.
3: Il pongo su buono.
2: Alcune delle insicurezze di tua figlia sono legate a quel pony che mai arrivò.
3: Fammi toccare Fero.
2: Il pony di Tony.
3: Fammi toccare Fero, fammi toccare quello che posso. Il pony di Tony, che in questo momento ha un esame. Quindi pensa che, è un esame importante, sì.
2: Pensa che tua figlia ogni mattina piange, perché quando suona la sveglia c'è scritto post pony e lei il pony la mia regalata
3: io ti dico,
2: piange già appena.
3: Io ti dico, non avevo capito per quale motivo lei buttasse la paglia nella sua stanza per terra,
2: non è mai passato
3: i finimenti.

0: Ma guarda che in Italia gli omosessuali non hanno problemi, eh?
1: Possono anche guidare, anche mangiare. Possono perfino guidare. Tutti. Sono uomini come noi.
0: Sì, sì. Questo è Mini Pony? Sarei diventato gay anch'io ascoltandoli.
2: Beh, parte con un arcobaleno, eh?
0: Meno male, va, che i gay possono, in Italia possono anche prendere l'ascensore. Va.
1: E se vanno in ospedale li curano.
0: Ma li curano? Malgrado abbiano... male.
1: Vabbè, quella malattia lì non gliela estirpano.
0: Senti,
1: quella.
0: Ma
1: quella è inguaribile, quella è incurabile.
0: Ragazzi.
1: Tutti insieme!
0: Vado via dall'Italia! Ma veramente? Ma è Cristina?
1: Secondo me sì. Pensa se De Giovanni si è sintonizzato 15 minuti prima per capire in che programma.
0: Sì, dice parlano di Vannacci mettendo mio Mini Pony.
1: No, io parlo un attimo di... Non ne parliamo di Vannacci perché io ho il telefono che esplode di roba. Chiunque ha detto la sua su Vannacci. Chiunque ha detto la sua su Vannacci. Noi ci asteniamo.
0: Sì.
1: Nel senso che Vannacci esiste, e negare che esista non si può. E se vi piace sono contento, se non vi piace
2: uguale,
1: no, sono più contento se non vi piace, però se vi piace che cosa vi posso dire io, se intercetta certe vostre esigenze, se parla la vostra pancia in un modo che vi convince.
0: Il problema è di Salvini, non è no,
1: il problema cioè, è di Salvini,
0: allora basta parlare di
1: ma ha vinto Gruber o Vannacci, adesso sul web è quello, chi ha vinto? Ha vinto Gruber con l'altra giornalista o Vannacci? Ma perché ormai in questa società bisogna sempre vincere o perdere.
0: Sì, perché?
1: Ha vinto nessuno, hanno fatto un'intervista che forse è servito a capire.
0: Ho detto dal 2007 meglio, in poi o sì o no, o, sì, o bianco o nero.
1: I pollici, thumb up e thumb down. Invece la vita non è solo niente. Ho vinto e ho perso, è anche ho conosciuto, per esempio.
0: Sì.
1: Ho capito meglio.
0: Non ho capito. Sì. Voglio capire meglio. Un sacco di cose, c'è un sacco. Però le zone grigie ormai... Noi italiani abbiamo le zone grigie solo quando dobbiamo pagare, posteggiare. Io sono il primo, Io sono il primo, mica zona grigia. Allora tutto è... Poi sulle opinioni, invece, la nostra opinione, c'è un termine esatto che vuol dire che non siamo assolutamente... Che siamo precisi, che netti, che è la verità, che siamo detentori della verità.
1: Vabbè, comunque, insomma, che poi magari qualcuno di voi l'avrà visto, perché immagino che faccia anche un ascolto alto. Io ultimamente
0: mia
1: non guardo, quell'ora non guardo, però... Va bene, parliamo d'altro. Cioè, ritorniamo a parlare di ciò di cui stavamo parlando, ovvero, partendo dalla vetrella, siamo arrivati alle cose che ci ossessionano, agli oggetti, gli elettrodomestici che ci piacciono molto, ma poi siamo finiti a parlare di quel regalino da bambini che ci avevano promesso e che invece poi non
0: io ne avevo un altro.
1: Non è arrivato, qual era?
0: L'Oklahoma.
1: E cos'è l'Oklahoma?
0: Una pistola, d'aria compressa. Una delle prime pistole d'aria compressa si chiamava Oklahoma.
1: Cos'è? Un maga?
0: Aveva dei gommini.
1: Sei un maga?
0: Ma no, ce l'avevano tutti. Mio papà non me l'ha voluta comprare perché ha detto: con quelli là ci si spara, ci si va negli occhi.
1: Hai fatto buono tuo padre.
0: E si fanno male. Poi ho usato una P38 subito dopo. Sono entrato nelle Brigate Rosse, ho fatto prima. No. Ho aspettato la maggiore età per entrare in lotta contro. Sì, sì, mi sono dato al. Oggi posso esprimermi così tranquillamente.
1: Liberamente.
0: Chi è?
2: C'è una versione nuova di mio Mini Pony.
1: Sì, perché quella che tu hai messo non è quella che canticchiavo io, erano due versioni diverse.
2: No, senti, ma c'è questa versione.
1: Ah, questa è buffa.
3: Vola, mio Mini Pony, vola, mio Mini Pony, dai, vola. Pony.
0: Ma chi è questo essere immondo?
1: È sempre lui, è sempre il Ligure.
2: Ma poi, già... No, è un altro. Ah, no.
0: Ma scusa un attimo, già sono piccolino, mini, pure Mini, chi sono? Mamma mia, vabbè.
1: La pistola Condor, promessa e non arriva. Quella la volevi tu? La
0: no,
1: pistola
0: io l'Oklahoma, la famosa Oklahoma.
1: Pistola Oklahoma.
0: Oklahoma, non so se esiste ancora o se qualcuno se la ricorda. Cioè,
1: qualcuno ci segnala peraltro che quei modellini a cui mi riferivo io vanno a nitrometano.
0: Sì, a nitrometano.
1: Olio e alcol, percentuale di nitro in base al tipo di motore e competizione. Perché queste fanno anche poi le gare, no?
0: Sì, sì.
1: Una roba molto seria, no?
0: Ma anche gli aerei vanno con gli aerei da modellismo. Vanno hanno quei micromotori che vanno con quel combustibile. Tra l'altro l'ho anche studiato, non hanno il carburatore. Hanno una sorta. No, non è che non hanno il carburatore, non hanno le valvole. Il motore, proprio vedi il pistone andare su e giù. Perché quando
1: come
0: scende...
1: se io sapessi poi cos'è un pistone.
0: Vabbè.
1: Io volevo Voltron, un giocattolo fatto di 5 leoni.
2: Sì, è un robot. Sono 5 leoni che si trasformano, si uniscono, diventa un robottone grosso.
1: Tipo Transformer, diciamo.
2: Sì.
1: Io avrei voluto una macchina elettrica, quelle da montarci dentro. Ah, mazza, quelle da guidare. Quelle ce l'avevano proprio le famiglie ricche. Ovviamente mio figlio ce l'ha e mi godo la sua felicità come fosse mia. Questo è bello, vedi, uno che non ha potuto avere una cosa e... come si, cioè, fa pace.

0: con quella cosa regalandola a suo figlio. Può essere un modo per fare la pace. Tua figlia regalerà un pony a suo figlio, così, capito, l'averà lonta, lonta.
1: Tu dici, avrà questa cosa che ogni volta che vede qualche ragazzina vorrà salvarla regalandole un pony, perché lei ha avuto questo trauma da piccolo. Scusa se porto in tavola fatti nostri.
0: Vabbè, ci sta. Anzi, parleremo anche con De Giovanni di questo, perché lui odia l'autofiction, odia quelli che scrivono di se stessi nei romanzi. E quindi gli chiederemo subito: c'è qualcosa di
1: te?
0: Perché dice che detesta quando gli fa, e quindi gliela faremo subito.
1: Gliela rivoltiamo: perché detesti quelli che.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere. Ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
11: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa. Al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte, forte, sempre.
17: particolare furtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: quanti abbiano colto Dracula, perché lo dice, sembra altro, sembra anche un po' equivoco. Sallustio, è anche un po' equivoco perché dice Dracula. In realtà è Dracula che diventa Dracula, appunto, in questo pezzo di Tame Impala che è il nostro 105 Selection. Siamo pronti per ospitare.
1: Sì. L'orologiaio, no, lo scrittore.
0: Forse la superstar della letteratura
1: è
0: italiana.
1: È un orologiaio che ha scritto un libro che si chiama Il tempo dello scrittore.
0: Esatto, no. Stai un po' facendo un po' di sovrapposizione. Io non lo so se posso dirlo a Maurizio De Giovanni di questa iniziativa che io, che sono in uscita con un libro, ho chiuso con Feltrinelli. Cioè, io ho chiesto alla casa editrice una semplice cosa: di mettere in ogni copia venduta del suo libro una copia del mio. Tanto a lui che gli costa? Cioè,
2: io credo che non sia giusto prendere in giro una persona anziana.
1: Chi sarebbe una persona anziana?
2: Credo che sia una malvagità di cui risponderete davanti a qualcuno.
1: Davanti a Dio!
2: Esatto,
0: davanti a Dio!
2: O anche a qualche legale, insomma, diciamo.
0: A parte che davanti a Dio fa subito Sal da Vinci adesso, saremo io e te davanti a Dio.
1: Maurizio De Giovanni, buongiorno.
0: Benvenuto.
2: Buongiorno a voi ragazzi, a tutti gli ascoltatori.
1: Mamma mia, come si sente qui stare in Napoli. Poi sai cosa siamo tra noi?
0: Non ci siamo mai parlati. Ma sai cosa mi emoziona del tuo modo di parlare? Che hai una timbrica vocale al di là dell'accento che mi ricorda un po' quella di Pino Daniele. Qualcuno forse te l'avrà già detto.
2: Sì, ma è un timbro di cui, diciamo che nella mia città è sufficientemente comune per
0: rappresentato.
2: Devo dire che lui canta molto meglio, forse io scrivo un po' meglio. ci siamo divisi un po' di talento.
0: Senti, ma sarebbe potuto accadere di fare una collaborazione? Tu lo conoscevi lui? Chino?
2: Io l'ho incontrato due volte, okay. E devo dire che è stato molto emozionante. Pino Daniele è un genio del nostro tempo, io credo, senza alcuna discussione. Sarebbe stato bellissimo.
0: Bello, vero?
2: Io non sono un poeta, ahimè, e quindi difficilmente avrei potuto seguire le orme di Massimo Troisi, che invece ha collaborato, come voi sapete, con Pino Daniele. Però sono contento di aver vissuto nella stessa terra, ecco.
0: E anche nello stesso tempo, cioè di esservi incrociati per un pezzo almeno.
1: Senti Maurizio, allora il libro che è uscito è Il tempo dell'orologiaio, che sta andando benissimo.
0: E adesso questo seguito, appunto è un seguito, perché seguito. Ma è vero, Maurizio, che è un po', adesso magari io questa cosa l'ho orecchiata, l'ho sentita in giro, che quasi è stata proprio una spinta dei lettori a farti decidere
1: parte 2, una cosa così.
2: Io avevo quasi finito il primo romanzo, che doveva essere un romanzo unico, L'orologiaio di Brest,
0: che ha avuto un successo
2: poi
0: pazzesco.
2: Alla fine io ho visto proprio visto letteralmente questo sviluppo che lasciava immaginare un secondo romanzo.
0: Okay.
2: Non sapevo se sarebbe piaciuto, se sarebbe andato bene, se all'editore, se avrebbe suscitato l'interesse dell'editore o dei lettori.
0: Sì.
2: Però potevo scegliere se chiuderlo senza quel capitolo o lasciare quel capitolo che preludeva al seguito.
0: Ok, che apriva.
2: Ho ritenuto giusto scrivere quello che vedevo, poi in realtà. E le cose sono andate poi fortunatamente bene, nel senso che c'è stata abbiamo superato un congruo numero di copie, molto congruo. Quindi abbiamo deciso di scriverlo il seguito, poi alla fine.
0: Certo.
2: E il seguito, scritto velocemente, cioè abbastanza poco tempo dopo, si è rivelato, insomma, in perfetta linea col primo romanzo, quindi i lettori sono contenti.
0: Certo.
2: E se sono contenti loro, chi sono io per
0: scontentarli?
2: Alla letizia dei lettori.
0: Comunque, mi piace che tu dica abbiamo deciso, perché immagino tu parli anche del tuo team, ma secondo me parli anche dei tuoi lettori.
1: Secondo me parla anche dell'orologiaio.
0: Parla di tutto, perché uno scrittore come te muove proprio folle. Adesso non è che ti voglio fare un complimento a buon mercato, però io credo che sia molto diverso quando uno scrittore ha dei riscontri così giganteschi, perché veramente poi quando scrivi sei lì e pensi, comunque c'è una responsabilità, cioè questi spendono del denaro per comprarsi tutti i miei libri.
2: Io per la verità, come avete voi stessi notato molto acutamente, l'unica categoria a cui io devo lealtà sono i miei personaggi.
1: Certo.
2: Cioè io non scrivo mai, né pensando ai lettori, né a me stesso, né all'editore, né agli agenti. Io scrivo unicamente rendendo conto ai miei personaggi, che sono gli unici che non esisterebbero senza di me. gli altri vivrebbero benissimo comunque, ma i miei personaggi no. Quindi io devo lealtà innanzitutto
1: quindi
2: a loro.
1: C'è una nota nel rispetto dei miei personaggi.
2: Sì, sì, esclusivamente nel rispetto dei miei personaggi.
1: Senti, ma questo orologiaio esiste veramente? Chi è?
2: Allora, l'orologiaio è un reduce. È un reduce degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta sono un'epoca con la quale abbiamo fatto poco i conti tutti quanti, ce ne siamo dimenticati abbastanza in fretta, ma è stata una guerra civile quella, con morti, con vittime, con deportati e anche con gente che è dovuta andare via.
1: Quindi più che un personaggio è una situazione anche.
0: Beh, è anche un racconto, un tempo, no?
1: Un momento.
0: Un momento duro, anche brutto del nostro paese.
1: Non c'è più Maurizio?
0: Forse
1: è saltata la linea. Lo recuperiamo.
0: Perché come in tutti i grandi libri, ovviamente c'è una storia in primo piano e sullo sfondo c'è tutto quel periodo. Gli anni di piombo, ovviamente tutti i misteri, i poteri forti, tutta quella roba lì che ancora oggi resta un grande mistero della storia italiana. Non è che ce la siamo messa via e ne abbiamo capito. Poi, essendo anche fondamentalmente uno scrittore di gialli, è ovvio che in questo caso insomma, è una materia dove lui pesca ed è molto molto condivisa, molto molto condivisa. C'è una domanda che dobbiamo fare a De Giovanni, se lo ripeschiamo.
1: Niente. No,
0: si è scaricata la batteria.
1: Che peccato, che questa cosa qui da un po' da Misery non deve morire, cioè la gente che incontra l'autore del libro e gli dice andiamo avanti o no?
0: Dai, facciamo così, mettiamo un disco, poi ci riproviamo. Tra poco.
3: Radio 105, proud to be different.

0: che peccato.
1: È una tecnica.
0: È una tecnica. Come con i libri. Lascia le interviste aperte.
1: In sospeso. Lascia la domanda in sospeso,
0: no,
1: come i libri.
0: Ma lo diciamo più a rintracciare. Forse si è annoiato e ci ha buttato giù. No, spero di no.
1: Perché nel primo libro lui lascia un po' aperto il finale. Sì, e la gente non. Come i miseri non deve morire. Lui a un certo punto rimane. Secondo me devi stare attento perché rimani intrappolato in questa cosa.
0: Peccato, gente... perché avevamo voglia di fargli questa domanda che a lui piace molto ricevere, cioè. Quanto c'è di te nei tuoi personaggi?
1: Si incazza subito.
0: No, non è che si incazza, però l'ho sentito dire in alcune interviste, in varie interviste in realtà, che è una domanda che non è che non gli piace, ma semplicemente lui dice, ma l'ha detto anche a noi parzialmente nelle risposte che ci dava, non c'è niente.
1: Non
0: dice,
1: c'è niente.
0: Lui odia la cosiddetta autofiction, che è un genere che funziona molto in Italia, cioè raccontare di se stessi con delle invenzioni letterarie, quindi una semi-autobiografia, esatto. Così potremmo definire l'autofiction, e lui dice che proprio la detesta e che è il male un po' della... perché tutti fanno così, e lui dice, ma devi essere proprio Hemingway perché la tua vita sia talmente interessante da meritare.
1: Per leggere il tempo dell'orologiario prima bisogna leggere l'orologiario
0: avrei,
1: di Brest.
0: Avrei voluto chiedergli, questo avrei voluto
1: perché
0: chiedergli.
1: Sì, è una conseguenza, ma... se anche non hai letto il primo puoi leggere il secondo.
0: Spesso i libri sono
1: strutturati. Maurizio, scrivici, scrivici.
0: Spesso
1: non
0: sono...
1: ti funziona più il telefono.
0: Sono
1: scrivici.
0: Strutturati in modo che poi sono anche un po' indipendenti. Cioè puoi leggere il secondo. Tante volte a me è successo, per esempio con Pulisci. Ho fatto così, Pulisci che abbiamo intervistato. I suoi libri sono in qualche modo conseguenziali, però anche se ne leggi uno senza avere... Anzi, spesso leggo prima il secondo e poi recupero il primo.
1: Ma soprattutto, se leggi il secondo, ha un finale o rimani appeso e ti tocca aspettare che scriva il terzo?
0: Beh, adesso lui ha detto in modo molto corretto che scrive solo per i suoi personaggi, rispetto a... In realtà uno come De Giovanni, con tutti quei lettori...
1: Sì.
0: Cioè... Ti chiedono libri spesso, diciamo, ecco,
1: diciamo
0: molto
1: diciamo,
0: spesso, molto
1: diciamo.
0: Spesso. Però insomma non sto insinuando che li spezzetti per farne più volumi.
1: Vabbè.
0: Però insomma sicuramente uno con quella montagna di lettori è un po' diverso, un po' diverso. Cioè lui i libri li vuole scrivere perché immagino gli faccia ancora molto piacere, ma li deve anche scrivere.
1: Tra poco avremo un altro ospite, avremo il professor Cannissinis con noi, quindi lo dico soprattutto a Mimmo, se avete domande.
2: Cassinis.
1: Cosa ho detto?
2: Cannissis.
0: Ma tutte e due volte hai detto così.
1: Cannissis?
0: Sì, hai detto Caninissis. Sì, sì.
1: Porca miseria,
0: sono i primi sintomi.
1: Eh sì, perché se io penso Cassinis, se io penso Cassinis e dico Cannissis.
0: No vabbè, ma comunque è epatica, non ti
1: sì, sì.
0: Non ti preoccupare.
1: Io sono qui l'altro, sono tra l'incubo, tranquillo.
0: Adesso temiamo, un
1: Danito,
0: Danito
1: è tutto. Da Tony è tutto.
0: E poi mortiamo Pratoco.
1: Che miseria, tra poco arriva il professor Cassinis.
2: Oh, bravo.
1: Però ho dovuto pensare a Cannissis.
0: Hai visto?

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
1: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia. Kia. Movement that inspires.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Estate palco luci!
8: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105.
15: Vi aspettiamo!
16: Gli Squizzati di 105!
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Che poi non abbiamo detto... A Maurizio De Giovanni la cosa che io sono un po' orologiato.
2: Ma infatti ci saremmo arrivati, mannaggia la pupazza.
1: Va bene.
2: In tutto questo sono le 11, dovrebbe arrivare il professor Cassinis, che però al momento
1: non vedo.
2: È o latitante.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: piacere al buon Riccardo Zanotti e alla sua crew, perché ieri, appunto, come raccontavo stamattina, sono andato a parlare in una scuola di ragazzi molto piccoli, cioè dagli 11 ai 13 anni. E quando io dico sempre in questi casi: chi è il vostro cantante preferito? No, sono sempre curioso. E l'unico cantante, gli unici cantanti pop conosciuti anche a questa età così tenere erano i Pinguini Tattici Nucleari. Due o tre ragazzi hanno detto: i Pinguini Tattici. Cioè, quindi dai 13 ai 35. Un target veramente ampio.
1: Quante volte li abbiamo intervistati?
0: I Pinguini Tattici!
1: Ecco,
0: stiamo facendo le prove.
1: Vogliamo. Senti, caro Comolli, guarda chi stanno inquadrando in questo momento. Chi inquadra? Il professor Cassini.
0: Il professor Cassini è come Batman, è un supereroe. Cioè, lui ha quel look lì, e quindi è una sicurezza. Arriva vestito da professor Cassini.
1: E sotto c'ha la divisa.
2: Sì, infatti, volevo dire, non vediamoci nella cabina telefonica perché mi dovrei cambiare.
0: Trasformare.
1: Come mai questo fiatone, professore?
2: Niente di particolarmente interessante, tipo donne o altro.

0: 4 e no, la cabina telefonica. Mi sono cambiato molto di corsa per arrivare in tempo.
1: Allora, per chi non l'avesse sentito, in una popolare rubrica e anche in altre ospitate che abbiamo fatto con noi, sì, il professor Marco Cassini,
2: per chi non andasse all'università di Pavia, esatto, o in mille altri posti dove lui fa i convegni,
1: sa tutto di soldi, di economia, di movimenti, di tassi di interesse, tutte le robe che io non, di cui non ho nessuna vaga idea. Infatti quando lui arriva io mi godo il programma perché parlano loro due, io li ascolto.
0: Beh, da un lato Tony è certamente un elemento dell'alta società.
2: Cosa sta per
0: comunque
2: dire?
0: No, invece Ross è un po' come a Monterosso, che ci sono i pescatori che hanno, sì, un sacco di soldi, lui, ma fanno lui i poveracci. Ecco, credo che Ross sia un po' questo caso. Quindi
2: no, adesso bisogna per intendersi di finanza e di economia, bisogna essere ricchi, no?
0: No, potrei dire che molte casalinghe non disperate o di Voghera, come diceva Arbasino, certo, probabilmente se ne intendono più di soldi di tanti altri.
2: Certo.
0: Tra l'altro, riunione di redazione questa mattina, questa è freschissima, uno dei giornalisti che abbiamo su Milano, su cui si faceva il ragionamento...
1: Di che redazione parli?
0: Parlo di una televisione.
1: Puoi dirlo.
0: Posso? Beh... tanto non fa concorrenza a me.
1: No,
0: Milano Pavia TV.
2: Ok.
0: Cinque giornalisti su Milano, c'era il caso della signora anziana defunge, testamento.
2: Defunge. Come se
1: uno l'ha sentita
2: come
1: più.
2: Se, cosa vuoi fare oggi? Defunge.
1: Cioè non è che sceglie lei, quindi in realtà è più giusto usarlo, sì, è proprio il passato remoto.
0: Era delicato,
1: passato
0: comunque di buona cultura.
1: Participio, sì, passato in realtà.
0: Quindi defunge, testamento, lascia 2 milioni di euro a un canile.
1: Come, nah, spesso, come spesso, e io dico sempre.
2: E quella è la sua
1: ma
2: quota.
1: Ma perché non l'ha lasciata a noi? Che
0: la facciamo... legittima?
2: La legittima.
0: No, cioè quello è l'intero ammontare senza il testamento.
1: Senza figli?
0: No, ecco, qui, certo, ecco l'Italia, l'Italia del buon cuore. No, ora io non lo so tecnicamente, però cosa succede? Qualcheduno impugna il testamento,
2: certo,
0: dicendo che non è possibile, è stata plagiata. Il giudice dice che effettivamente il testamento era un po' disordinato, non si capiva bene e, oh, guarda caso, non vanno al canile e i poveri tre nipoti ereditano 2 milioni di euro. Allora si presume che l'impugnazione fosse dei tre nipoti che dicessero l'han plagiata o cosa. Ora io non lo so, però questo è un po' quello che succede in Italia. Quindi 2 milioni di euro non presumo fosse una finanziera, cioè una grande esperta di finanza,
2: certo,
0: come
2: però,
0: tanti
2: come vedi,
0: che hanno una vita di risparmi, anche con i...
1: Mazza, però 2 milioni sono 2 milioni.
2: Ma io ho letto da qualche parte, Cassini, che...
1: 2 milioni sono 2 milioni.
2: Cioè, accusavano qualcuno, Trump, che volesse i soldi europei, volesse, perché l'Italia, per esempio, ha un risparmio enorme.
1: Beh,
2: di contanti nelle banche. È vero che le famiglie italiane tutte insieme hanno un sacco di soldi.
0: Allora, questo è un tema corretto e annoso, più che quello di Trump, della capacità del risparmio
1: grazie
0: delle famiglie
1: domanda,
0: italiane.
1: Grazie per la domanda, Tom.
0: La ringrazio della domanda. Tra l'altro, okay, questa mi permette di approfondire un concetto che è, sì, piuttosto importante. Così
2: dica,
0: va bene?
2: Dica.
0: Perfetto,
2: perfetto,
0: prendo lezioni, perfetto, ovviamente,
1: perfetto,
0: qui. No, allora, gli italiani hanno certamente una grande capacità di risparmio, un po' intaccata negli ultimi anni o decenni dalle vicissitudini. Diciamo che quando eravamo un po' più poveri abbiamo guadagnato e risparmiato molto, mettiamola così. Molto risparmio investito grandemente in che cosa?
1: Immobiliare,
0: il mattone che era considerata la pensione degli italiani, e poi titoli di Stato. Allora, questa capacità del risparmio, questo patrimonio depositato presso le banche, spesso in liquidità, perché gli italiani poi hanno paura e sono dubbiosi, titoli di Stato e mattoni sono questo, fa gola a molti. L'industria del risparmio gestito, quindi, è una di quelle che guadagna molto, perché, tra virgolette, senza fare moltissimo...
2: Certo.
0: Fa tanti margini.
1: Scusa, domanda da ignorante, questi risparmi non fanno parte del PIL?
0: No, la produzione di reddito, quello è lo stock di ricchezza, il
1: quindi
0: patrimonio.
1: Uno può avere un PIL molto basso e una quantità di risparmio molto
0: so
1: alta.
0: So che lei stava per fare una domanda, io l'anticipo.
1: Grazie.
0: Molto intelligente.
1: La faccia e poi
0: in
1: non
0: un
1: risponda
0: secondo,
1: non perché poi mettiamo un disco.
0: Ma il nostro debito pubblico,
1: ma il nostro
0: è veramente un debito pubblico?
1: Professore, ma il nostro debito pubblico è veramente un debito pubblico?
2: Tra poco lo saprete qui. Ah, 105 fre.
1: Come si chiamava la rubrica? Ogni volta lo chiedo.
0: I tre di denari.
1: Tre di denari.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift alle 11:12. Stiamo parlando di denaro. Ah, ad avercene il denaro, ad avercene dei soldi.
1: Dove eravamo rimasti? Con quale domanda eravamo rimasti?
0: Professore, ma il debito pubblico è veramente un debito?
2: Ecco, Ross è entrato veramente nel dettaglio di uno dei temi.
1: Quello è bravo.
0: Sì, sì, ma una domanda mia spontanea.
2: Cioè, si finge un povero e un poveraccio.
0: Classico comunista con Rolex finto.
2: Però ne sa. Allora, negli anni passati, quando si parlava del debito pubblico, degli alti interessi che paghiamo sul debito, poi qualcheduno nella narrazione ha inserito un punto. Ovviamente noi dobbiamo X soldi come paese, come nazione Italia, per i titoli di Stato, agli investitori, però a parte che noi abbiamo gran parte del debito pubblico interno, cioè siamo noi italiani che ci compriamo i titoli di Stato, e quindi è come se uno facesse un'operazione di annullamento: io compro 100, ma sono italiano, se non me li ridanno sono sempre soldi dell'Italia. Mentre se vai a vedere il debito pubblico americano è grandemente in mano ai tempi dei giapponesi, anni 80, adesso della Cina. Quindi quello è un debito pubblico in mano agli stranieri, che ti tengono un po' più per le...
1: La gola,
2: mi viene alle scapole.
0: Per la parte del corpo che è più facile da acchiappare, nei maschi almeno.
2: Mentre l'Italia se lo autocompra. In più noi abbiamo tanto risparmio, quindi se noi abbiamo 100 in tasca e facciamo un mutuo per comprare la casa per 30, in sé potremmo anche non farlo il mutuo, però molti italiani sono dubbiosi e dicono: preferisco fare il mutuo e tenere i soldi in banca, che non ha un senso perché il mutuo lo paghi di più di quello che i soldi banca spremono.
1: Se però quei soldi in banca li investi.
2: Beh, ma li investi in che cosa? Se hai solo uno stock di ricchezza limitato, li investi magari in titoli di Stato. Allora,
0: dipende dal tasso del mutuo. Nel 2019 il mutuo era tipo, i tassi erano 0,80, e quindi un investimento al 3% contro un mutuo allo 0,80 conviene fare così.
2: Sì, ma i titoli di Stato non ti davano più dei tassi dei mutui, nel senso che il tasso che ti rendono i titoli di Stato è equivalente

0: sono impazziti, cioè,
1: nel senso che poi le banche raccolgono il denaro banalmente dai conti correnti, certificati, quello che è, quindi viene fatta una raccolta a un tasso di, adesso dico, l'1% di costo. Tutto il resto è un impiego che vale di più, e quindi non è che i titoli di Stato,
2: magari la gente si tiene un po' di risparmio anche per le emergenze, molto, no, anche questo è molto italiano, no? Se mi faccio male, se faccio un incidente,
0: c'è anche un sacco di gente che ha un patrimonio e non se ne accorge, cioè oltre ad avere un patrimonio in immobile magari fa una vita con la pensione,
1: in immobili, per
0: stare,
1: quello che
0: noi italiani siamo fatti
1: oramai così. È diventato più una grana che non è, nel senso che lo Stato, diciamo correttamente dal suo punto di vista, va a pescare dove ha la certezza di prendere. Quindi buste paga,
0: certo,
1: è il primo punto.
0: I dipendenti sono i più tassati,
1: sì. E poi tutto
0: perché
1: quello
0: è comodo, certo. Sono lì,
1: hai dei sostituti di imposta,
0: c'è qualcuno che li prende, non dobbiamo aspettare che li diano.
1: E l'altro punto è dove certamente dobbiamo comprare qualcosa, la benzina, le sigarette, cioè, e la casa, perché le case non è che
0: perché
1: li liquidi in tre secondi.
0: L'IMU è una patrimoniale, non è
1: delle tante, questa ne abbiamo già parlato, una delle tante.
2: Sì, certo. Ok, senti, professor, un'altra domanda che secondo me molti si
1: scusa,
2: fanno.
1: Il 16 dovete pagare qualche tassa.
0: Cosa, cosa c'è il 16? L'IVA? No, l'IMU. L'IMU.
1: Ma sì, dai.
0: Che miseria.
1: Non ci fate neanche caso, cioè è quell'argent de poche che tenete.
2: L'argent de poche. No, una domanda che secondo me molti si fanno, ma cioè, se io ho un conto corrente, ok? Gli do i miei soldi alla banca. Io ho il diritto di sapere, probabilmente c'è nel mio contratto,
0: come li investono?
2: Cioè, che cosa ci fanno? Perché ho degli amici che dicono: io ho le banche che poi so che fanno armi o che investono, io non voglio mettere.
1: Allora,
2: nessuno.
1: A parte che
2: cioè,
1: io
2: è possibile tracciare con la filiera?
1: Sarei curioso di sapere chi legge i contratti.
2: Però
1: ma
2: c'è scritto,
1: di qualsiasi cosa.
2: Io mai nella vita.
1: Ma
2: però
1: anche quando vai su un sito, vuoi dare tutti cliccano sì, certo, tutto, eccetera.
2: Infatti.
0: Oppure no.
1: No, no, però no, non è che ti devo segnalare
2: teoricamente
1: come utilizzo.
2: Teoricamente è possibile tracciare?
1: No.
2: Ok.
0: No, perché poi oltretutto non sono vincolati. Se fossero vincolati in qualche modo o investiti, tu hai il diritto
2: mi
0: di sapere.
2: Mi sento meno in colpa per il fatto che non leggo adesso.
0: Che non leggi, eh.

0: turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
10: Sì e no, fiorentini?

0: Mi basta parlare col professor Cassinis, mi sento sempre più ricco, uno che investe bene. Soltanto quando parlo con lui, poi non faccio niente, ma soltanto la sua vicinanza.
1: È tipo psicanalisi, rende... sì, finanziaria. Bello la psicanalisi.
2: Sicuro, beh, oggi siete sul tema psicanalisi. Sì, vi sentivo questa mattina, mi avete allietato nel passaggio automobilistico. Veramente, devo dire, siete due conduttori d'eccellenza.
1: Grazie Marco. Questo potrebbe essere uno sviluppo della tua professione, lo psicanalista finanziario, cioè quello che in un'ora di terapia ti convince che sei ricco. Poi tu non lo sei, però tu esci, paghi e dici per un giorno o una settimana, dici io sono ricchissimo.
0: Sì, tu arrivi da lui, ci ho perso tutto. No, guardi che
1: in realtà...
2: E bisogna far pagare molto perché così uno si rende conto che era molto ricco.
0: Ma adesso con i mondiali siamo tutti un po' più ricchi. Ma c'è un giro di soldi mostruoso.
2: C'è un giro. Che non passa dall'Italia.
0: Noi siamo fuori, però...
2: No, siamo fuori per l'ennesima volta, come tutti sanno. Ieri sono cominciati...
0: Non rida di questa cosa.
2: No, beh, insomma, a me fa piacere vedere il giro del grano, come si suol dire.
1: Piccola nota a margine. Le prime due partite sono giocate ieri e nella prima partita tre espulsi.
2: Sì,
1: quindi un mondiale che inizia all'insegna della correttezza.
2: Però hanno vinto i padroni di casa.
1: Sì,
2: quindi ora non ho visto se
1: Messico,
2: le espulsioni erano collegate a qualche cosa.
1: No, due del Sudafrica e uno del Messico.
0: Noi abbiamo perso un sacco di soldi a non andare.
2: Ma allora, diciamo che i due grossi protagonisti dello sport internazionale sono il Comitato Olimpico, quindi
1: Olimpico non è male, sì. Se c'è trasparenza,
2: che non è
1: il Comitato
2: trasparente,
1: Olimpico.
2: Però magari
1: quindi l'apsus era non a caso.
2: No, ma il Comitato Olimpico, quindi le Olimpiadi e comunque la FIFA. Il calcio. Allora, i ragionamenti sono per i quadrienni, nel senso che poi di 4 anni in 4 anni ci sono le Olimpiadi mondiali. Allora, il Comitato Olimpico si è portato a casa, diciamo, nel quadriennio più o meno 7,5-8 miliardi di dollari. Cifra interessante in salita comunque di quadriennio in quadriennio.
0: In crescita.
2: Ma la crescita vera, vertiginosa e verticale, quella che ha fatto invece la FIFA, perché è andata a circa 15 miliardi di euro, perché ha sommato il campionato del mondo, ma ci sono anche i campionati per club. Quelli che sono stati fatti appunto l'anno scorso negli Stati Uniti. Adesso siamo col mondiale in Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Canada,
2: esatto. Poi il mondiale femminile che è stato in Australia. Quindi solo i mondiali gli fruttano 11,5 miliardi di dollari. Quindi più del doppio di quello che fanno.
0: Sono quotati in borsa, perché sennò sarebbe il caso di investire.
2: No,
0: perché
2: però,
0: i dividendi...
2: però è ovvio che voi lo sapete, tutto questo è a fin di bene, nel senso che
1: sono fondazioni,
2: sono delle associazioni, fondazioni che non hanno scopo di lucro,
0: quindi non pagano le tasse.
2: Ma non è che non pagano le tasse in sé, il concetto è, a prescindere dalle tasse, che non si devono arricchire e vanno ad evolvere poi sul territorio.
1: Vabbè, ma senza andare tanto lontano, la più famosa marca di orologi del mondo è una fondazione, lo sapete?
0: Certo.
2: Diciamo che poi noi potremmo fare una fondazione e magari darci uno stipendio da, non so, 10 milioni di dollari al mese, 100
0: miliardi. L'importante è che tutto arrivi in pari, a zero.
2: Certo, e infatti quello è il gioco, mettiamolo in questo modo.
1: Ma perché non lo fanno tutti allora?
2: Diciamo,
1: c'era una ragione, se no lo farebbero tutti, no?
2: Sì, ma allora, a parte che molti le fondazioni le fanno, se guardiamo la politica fiscale americana, il tema delle foundation, del give back,
0: tutti
2: è molto sentito,
0: una fondazione.
2: Tendono a devolvere. E c'è anche una logica tipo, ma io sono partito dal nulla, ho creato il mio impero, i figli non gli lascio l'impero perché se lo devono guadagnare.
1: Questa cosa adesso è in crescita, no? Lo fanno anche un po' di celebrity, di artisti.
2: Sì.
1: L'ho fatto Sting, ha fatto molto parlare.
0: Quindi crea una fondazione.
2: Sì, o crea una fondazione o comunque non passo in toto. Poi io sarei curioso di andare a vedere effettivamente cosa succede, perché un conto è il parlato e quello che giornalisticamente viene diffuso, un conto è ciò che succede effettivamente. Quindi si fa in fretta a dire passo a terzi, voglio arricchire, poi succede magari come il canile, il gattile della signora che poi c'è qualcheduno che dice tengo in cassa.
1: Domandone finale, rullo di tamburi! Con questo clima di incertezza mondiale, nei prossimi 12 mesi diventeremo più ricchi o più poveri?
0: Più ricchi, ma come fa a fare più ricchi?
2: Vi rispondo immediatamente o alla prossima.
0: No, no.
1: Conosce le regole.
0: Alla prossima?
1: Satanasso.
0: E come faccio io? E io di che campo fino alla prossima risposta?
1: Di incertezza.
0: Incertezza.

0: Cioè dipende come hai investito i soldi. Io ho comprato le azioni di
1: SpaceX.
0: Esatto.
1: Comunque la risposta,
0: no, non è vero,
1: Come scrivono nei post quelli spam su Twitter, la risposta è la risposta di Cassinis è sorprendente. E poi c'è lui che prende di petto la Gabanelli.
0: Sì.
1: A me vi esce quello spam.
0: Quello non... Attenzione, quella roba lì.
1: No, non l'ho mai aperta.
0: Allora, no, perché tu vedi clicchi.
1: La risposta di Cassinic, che è un supereroe di Cassinic, è sorprendente. Gli abbiamo chiesto: con questo clima di incertezza diventeremo più ricchi o più poveri? Ha risposto: diventerete i ricchi e poveri, il gruppo. Ci trasformeremo nei ricchi.
0: Cioè, chi diventerà ricco?
2: E sei inciampato subito, tra l'altro. Quindi
0: qualcuno diventerà ricco e molti diventeranno poveri.
2: Beh, diciamo che nulla si crea, nulla si distrugge. La ricchezza di qualcuno corrisponde alla povertà di altri. E tra l'altro, la ricchezza ormai di pochi pochissimi e la povertà viene molto più condivisa.
0: Sì.
2: Adesso hai buttato lì il discorso SpaceX o SpaceX, quotazione odierna.
0: Sì, neanche... perché ne parlano tutti perché è entrato in borsa adesso.
2: Sì, neanche il 5% collocato, 75 miliardi di dollari, che valorizza la società, 1800 miliardi di dollari, 1500
0: miliardi
2: di euro. Vediamo
0: se ho capito, il fatto di aver buttato il 5% e inserito il 5% nella borsa. Com'è il termine esatto?
2: Collocato.
0: Il 5% fa in modo che queste quote salgano, il prezzo di queste azioni sono già salite e hanno fatto salire il prezzo totale dell'azienda.
2: Sì, il valore totale.
0: Prezzo, valore, bisogna capire.
2: Una cosa vale quanto? Quanto viene deciso da chi ci mette dei soldi?
0: Sì.
2: Nel senso che tu potresti essere un uomo di grande valore professionale.
1: Stai facendo un esempio così assurdo.
2: Sì,
0: io lo so.
2: No, ma ho parlato con Tony certamente. quindi, no, potresti avere grandissimo valore.
0: Sì.
2: Se nessuno vuole più utilizzare le tue prestazioni, vali zero.
0: Certo.
2: Ma non è che quello è un valore in termini assoluto,
0: certo.
2: È quello che gira sul mercato. Allora, in questo caso, perché tra l'altro solo il 5%? C'è grande attesa sui temi come l'intelligenza artificiale, lo spazio, queste cose qui.
1: È il tema del mondo del momento.
2: Del millennio, mettiamola così.
1: Sì,
2: sì. Anche nell'enciclica del Papa è stato inserito il discorso dell'intelligenza artificiale.
1: Secondo me sarà proprio questo. L'altro giorno ero alla Milanesiana e degli intellettuali, degli scrittori si chiedevano, cioè dicevano il 700 era l'illuminismo, l'800 era... Il Novecento nessuno ha ancora trovato un modo per definirlo. Allora hanno lanciato, quelli della Milanesiana, un contest, pensa che figata, dove i lettori, i frequentatori del festival, della rassegna, possono scegliere il nome di quel secolo. Secondo me questo è il secolo dell'intelligenza artificiale.
2: Questo è già stato deciso subito.
1: Secondo me sì.
0: Dicevi, Marco?
2: No, è che in questo caso, collocando una quota di questo tipo, la gente... vuole avere le azioni,
0: certo.
2: E quindi se si diceva valgono 100, ma se siamo in 100.000 miliardi di persone che vogliamo, valgono 1.000, 10.000, 100.000.
1: Perché la maggiore domanda ne fa salire.
2: Aumenta il prezzo.
1: Questo come legge economica.
2: Poi non è stato variato il prezzo in offerta, cioè Musk ha detto vado a collocare il circa
0: a questo prezzo ed è stato comprato
2: a 100 e viene comprata quello, ma per
0: subito
2: esempio
0: dopo.
2: Sui privati dicevano diamo 100 azioni, ma la domanda magari è per 100.000, quindi la domanda è inevasa. Cosa succederà? Che tutti andranno poi in borsa a comprarle successivamente. Tra l'altro, i meccanismi della finanza perversa, questi titoli saranno anche inseriti negli indici di borsa come titoli di tendenza, quindi chi fa le gestioni passive, gli ETF, tutte queste cose saranno costretti a comprare. Questo farà
0: per
2: salire
0: metterli nel loro portafoglio. Certo.
1: Però qua stiamo parlando di gente che investe, gente che ha soldi da investire. Io la mia domanda era più generale, cioè le persone che non hanno soldi da investire, quelli che devono fare la spesa nei prossimi 12 mesi.
2: Quindi io ecomollo.
1: Ciao.
0: Quindi
1: buonanotte.
0: Le tasse sono aumentate o diminuite?
1: Cioè, le persone normali saranno più ricche, avranno più difficoltà a fare la spesa, sì o no?
0: No?
2: Allora, la spesa dipende in questo senso da inflazione, guerre che ci sono perché è aumentata la benzina, queste cose qui. Allora, se si sbloccassero, adesso dico rapidamente, ma non perché c'è rapidità, ma forse qualche cosa può cambiare sullo stretto di Hormuz o cosa. Tra l'altro tutte cose create ad arte, per certi versi, lo dico per i complottisti, perché potrebbe essere che uno la veda in questo modo. Allora, se la benzina calasse rapidamente, magari 100-200 euro in tasca in più te le trovi.
1: Oh, non è quella... quanti chilometri fai?
2: No, vabbè.
1: Ma l'anno, no? L'anno al mese.
2: Ma perché non è collegato solo alla benzina.
0: È collegato a tutto.
2: Tutto perché certo. Poi scusa. Consegne e il packaging dipende tutto dal petrolio, cioè, eccetera.
1: Ho detto quindi, proprio una cosa da sempliciotto. Sì. Io pensavo, ammazza, questo risparmia 100
0: euro. Dal trattore a tutto.
1: Certo,
2: sì. Quindi diciamo che le persone, uno, se hanno lavoro, se hanno un tempo indeterminato di contratto, che è un trend in crescita, aiuta. Se poi hai meno costi dalla vita quotidiana, ho fatto un esempio dei 100-200 euro, va bene. Devo dire che se andate in Liguria o cosa, weekend sempre pienissimi.
0: Pienissimi.
2: A certo. Dei prezzi stratosferici
0: milanesi,
2: sì, devo dire anche quello.
1: E qua quindi, citiamo Berlusconi che diceva siamo in crisi, ma poi vanno i ristoranti,
2: sì,
1: non c'è mai un tavolo.
2: Quindi potrebbe essere che a fine anno si stia un po' meglio.
0: Allora, questa è una bella notizia.
1: Quindi tutto ruota intorno a sto cacchio.
0: Comunque,
1: di stretto di
0: prima cosa dipende dai ristoranti, quelli di centro sono pieni, quelli di fuori Milano, cioè quelli di fuori fanno la fame. Quanto è l'ultima cosa, giuro. Sicuramente
2: lo deve andare a spendere, visto che aveva
0: sicuramente
2: avrà
0: fatto il conto. No. Quanto dovrebbe aumentare lo stipendio di un dipendente in percentuale per avere lo stesso potere acquisto di prima?
2: Ah, allora,
0: l'ha fatto questo conto?
2: Sì, ci mettiamo un attimo. Le famiglie dei nostri tempi,
0: sì,
2: mia e tua, perché Ross è notevolmente più giovane,
0: certo,
2: di noi,
0: notevolmente,
2: con 5 milioni al mese di stipendio,
0: sì,
2: vivevano piuttosto bene,
1: sì,
2: risparmiavano,
1: ammazza,
2: e via dicendo.
1: Sì.
2: 5
0: la
2: milioni
0: famiglia intera.
2: Di,
0: okay,
2: di lire,
0: papà e mamma, ok.
2: Equivalgono a 2005 al cambio. 2005 di oggi, fai, adesso dico,
1: la
2: sintetizzo,
1: fame.
2: La fame. Con 5.000 euro,
0: è vero, con 5 milioni ci campavamo, ci
2: meglio. L'equivalente per me è tra le 3 e le 4 volte, quindi dovresti stare tra i 7 e gli 8.000 euro per avere lo stesso tenore di vita dei nostri tempi.
0: Allora, e rispetto a 10 anni fa?
2: Cambia poco, cioè magari c'è meno incertezza, ma siamo lì.
1: Prima che ci diate dei ricchi, 2005 fate la fame intendeva una famiglia magari con un paio
2: marito,
1: di figli,
2: moglie, due,
1: esatto,
2: figli,
1: un single,
2: se stai a Milano
1: un single con 2005 pure a Milano,
0: sì, però capito, con 5 milioni eri
1: sì,
0: ricco,
1: sì, no, il rapporto, certo, sì, certo, beh, certo, noi certo eravamo in 6 e anche voi e mio padre non guadagnava 5 milioni di lire.
0: Grazie professor Cassini, ci vediamo in università
2: ragazzi, grazie a tutti. Ciao Marco.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105, compie 50 anni.
16: Che storia.

0: Che canzone pazzesca.
1: Sai che non ricordavo che ci fosse Paul McCartney che si fa la barba sì. Che si fa la barba come fosse il papà, no?
0: E era un po' quello il senso quello. Era un po' quando papà... la classica scena del papà che fa la finta barba,
1: sì,
0: al suo bambino.
1: Quando papà si fa la barba il bambino arriva,
0: sì.
1: Mia figlia non ha mai fatto con me di venire, sì, forse un paio di volte. È più da maschio.
0: Io gliene metto
1: perché
0: un pochino di
1: maschi...
0: schiuma sul naso a mia figlia.
1: Sì, ma quello per ridere. Però più da maschio che aspetta il momento di diventare grande come il papà per avere la barba.
0: È un passaggio all'età adulta.
2: Cioè, se mi guarda sempre. Quando faccio la barba è lì
1: no.
2: Che mi osserva.
1: Pensa, ragazzi, devo scappare.
0: Pensa, mia figlia mi vede che me la faccio sulla testa. Quindi pensa che mondo strano. Lei cresce avendo visto un papà che c'ha
1: il mondo
0: la barba.
1: Il mondo al contrario.
0: Non dire. Allora, volevo dire che ieri ho sbagliato. Ho detto Azerbaigian invece di Uzbekistan.
1: Molti 24 ore di ritardo.
0: No, molti me l'hanno segnalato. Cannavaro è l'allenatore dell'Uzbekistan, non dell'Azerbaigian.
1: Devo scappare, ragazzi. Devo fuggire perché vado a Parigi.
0: Voilà.
1: Parigi.
2: Io invece domani sera sarò a Esterlitz, in provincia di Cagliari.
1: Hai capito? Sembra una località austriaca.
2: Esterlitz.
0: Ragazzi, scusate, io domani sera sono a cena con Maier.
1: Che
0: mi hanno regalato per il mio compleanno una salita al Monte Bianco con quella funivia pazzesca.
2: Quella bellissima, quella che va su a 3004.
0: Poi cena Kuma.
1: Io vado a Parigi per il mio onomastico, ragazzi, 13 giugno.
0: Io quando sono sopra.
1: Domani,
0: cima del Monte Bianco, Parigi, la vedo. Io dico Tony!
1: Sì, sono
0: un
1: io
0: po' lontano.
1: Sono un po' lontano. Va bene, vi diamo appuntamento lunedì per una settimana tutta nuova. Torneranno sia Lidia che Manola. Grazie Marco.
2: Grazie a voi, buon weekend a tutti.
1: Ciao Ross, è stato un bellissimo venerdì, grazie ai nostri ospiti.
0: Sì, e grazie al fatto, diciamo, la verità. Eravamo anche un po' da soli, potevamo fare un po' di pettegolezzi
1: nostri.
0: No, sto scherzando. A proposito, stasera.
1: Ciao Tony.
0: Ciao Tony, se volete vedermi in bocca.
1: Scusa se volete, te lo dico.
0: Se volete vedere Manola, stasera, ovviamente Manola e Dario e tutti i grandi ospiti, stasera in piazza Chiavari.
2: Chiavari
0: c'è la seconda tappa del Summer Festival. Buon weekend!
1: Ciao a tutti!
0: Qui!
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti!
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: A Radio 105 le 12 in punto.
8: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Boris Mantova. Le indagini sul rogo di Crans-Montana. I ragazzi non avevano praticamente assunto bevande alcoliche o in maniera decisamente scarsa, si sarebbero potuti salvare. È quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi delle vittime italiane, come riportato dal Messaggero. Quando sono divampate le fiamme erano lucidi, sarebbero potuti scappare, ma erano intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Donald Trump, dopo aver attaccato l'Iran il 28 febbraio, ora rivendica di aver posto fine alla guerra con Teheran. Chiarisce che nella bozza di accordo che la Casa Bianca ritiene di poter firmare a Ginevra già nel fine settimana, il regime abbia rinunciato al nucleare. Teheran insiste, ancora nessuna conclusione definitiva. Il caso di Domenico, il bimbo morto per un trapianto di cuore fallito che ha commosso l'Italia intera, arrivano i primi provvedimenti. Il giudice di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido, 12 mesi, e per la sua vice Emma Bergonzoni, 7 mesi. Avrebbero attestato il falso nel referto. Per la famiglia del bimbo è un primo momento di verità. 3 anni fa se ne andava Silvio Berlusconi, imprenditore simbolo italiano nell'edilizia, nello sport e nelle comunicazioni, 4 volte presidente del Consiglio. Una TV locale è diventato un colosso delle comunicazioni, trasformato dal figlio in un gruppo internazionale, il primo in Europa, Media for Europe. Il presidente, per Silvio Berlusconi, ha ricordato commosso: l'energia, l'entusiasmo e la capacità di voler bene del nostro fondatore, mio padre, sono parte indelebile del nostro DNA. Questa sera Mediaset rende omaggio a Silvio Berlusconi con Caro Presidente ti racconto, un documento firmato Toni Capuozzo. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, i quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, camere con bagno, ma spazi come la cucina e la lavanderia condivisi. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
10: Nel fine settimana l'alta pressione tornerà ad occupare l'Italia e garantirà così prevalenza di tempo soleggiato e stabile con piogge praticamente assenti. Anche le temperature torneranno a salire e si spingeranno anche al di sopra della norma, specie nelle regioni settentrionali e centrali.
9: Lo sport, mondiali 2026, ieri il via con la cerimonia d'apertura, il match d'esordio Messico-Sudafrica finito 2-0, invece 2-1 il risultato di Corea del Sud-Repubblica Ceca, decisa dal VAR che ha annullato una rete proprio ai cechi. Questa sera Canada-Bosnia-Erzegovina. Formula 1 si corre a Barcellona questo fine settimana con Antonelli e la Mercedes sempre in testa al mondiale. Il semaforo verde scatta alle 14 di domenica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Su Radio 105, benvenuti a Take Away, il programma dalle 12 alle 13 con Camilla, che saluto e ringrazio. Ciao Camilla.
1: Buon... Ma dai,
0: c'è subito l'audio, c'è l'audio. L'audio. Ciao Camilla, guarda.
1: Ma non ho detto nulla.
0: Così in apertura. La senti?
1: La sento.
0: E poi c'è anche Diletta, ciao Dile.
2: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Come stai Dile?
2: Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Siamo pronti per partire con il weekend. Hai salutato Diletta, non la saluti mai?
1: Ciao Diletta, come stai?
3: Sono
0: perfetto, come? Siamo pronti subito.
1: Ho visto che è in Messico, che sì, se la diverte.
0: Ci sono i mondiali, se non erro,
1: sì,
0: no? Giusto, ma non importa chi è in questo momento all'ascolto, l'importante è mettersi a ballare.
1: No, ho pianto stamattina, ragazzi. Ah, ok, ragazzi. Flash news, aggiornamento gatto di Camilla.
0: Ma non sulla sigla, mentre siamo in. Dai, su.
4: Non mi dovete rompere il cazzo.
0: Esatto, perché soprattutto ogni tanto ci sta anche prendersi un momento di libertà.
5: Come abbiamo i telefoni controllati, abbiamo già mandato la polizia a casa di questo signore che è stato arrestato.
0: Ah, subito, così per direttissima.
6: Io adesso esco di qua, punto solo una cosa, fare soldi.
0: Perfetto.
2: Lo so, dovrei lavorare invece di cercare dei fessi da imbrogliare.
0: Perfetto, ma tutto ciò non accade. Oggi sbiascico anche un po', Non mi escono bene le parole.
1: Hai fatto serata? Hai fatto serata?
7: Un angelo vestito da diavolo.
8: Un diavolo vestito da angelo.
7: What?
0: Esatto.
9: Fai un selfie e viene una foto di merda.
10: Di che fa la droga? Guarda, sì. Guardate ora. Quindi, stop alla droga. Non usate la droga, fa male.
1: Hai ragione.
0: Certo, ho preso anche il beat giusto, siamo pronti per partire. Adesso ci spegniamo tutti.
1: Sì.
0: Musica triste, saluto Maurizio, sì, saluto Lauretta, saluto tutti quanti voi all'ascolto in questo momento. Ci incupiamo.
1: Perché?
0: È il momento di incupirci e di entrare ancora una volta nel fantastico mondo di Camilla Ghini. Vai Maurizio.
1: Eccoci, ciao a tutti, sono
0: ciao.
1: Camilla Ghini.
0: Così in apertura,
1: Sì, news, Solaia, che è la mia gattina.
0: Sì, che salutiamo.
1: Allora, ieri pomeriggio...
0: Queste sono le cartelle cliniche di Camilla Ghini. Allora,
1: non
0: c'è...
1: stava benissimo.
0: Che non è bene. Non benissimo.
1: Non benissimo.
0: Okay.
1: Però abbiamo
0: Diciamolo.
1: Tentato una nuova cura.
0: Ah, da due giorni una otite.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
1: Qualcosa che riguarda l'orecchio.
0: Ok, perfetto.
1: Che potrebbe essere una cosa ok o una cosa un po' meno ok.
0: Certo.
1: Quindi stiamo andando a tentativi.
0: Ok.
1: Stamattina l'ho vista meglio.
0: L'hai vista meglio?
1: L'ho vista un po' meglio.
0: Beh, ma questa è una splendida notizia.
1: Mi ha pure detto miau. Quindi comunque...
0: Molto
1: insomma,
0: bene.
1: Speriamo che le cure facciano il loro effetto.
0: E ecco, allora, sinceramente, a Solaia e a tutti i gattini l'ascolto...
11: Vi faccio i miei sinceri buona vigilia della Madonna e Madonna.
0: Sì.
11: E vigilia di Natale e vigilia di Natale.
0: Sì.
11: E Natale. E vigilia di Capodanno.
1: Capodanno.
0: E Natale.
1: Ma c'è, vabbè, Mauri?
0: Insomma, auguri sinceri. Sì, auguri sinceri
1: mannaggia,
0: da parte
1: mannaggia
0: di tutto lo staff di 105 e siamo felici
1: Solaia,
0: di trovarti
1: rimettiti
0: bene.
1: Rimettiti presto,
0: e vienici a trovare, ok?
12: Aspetta un attimo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
0: Perfetto, allora prima di questo, visto che subito abbiamo aperto veramente la grande, abbiamo quello che è il motivo per cui siamo retribuiti, ovvero la news.
1: Che vi combinate questo weekend?
13: Ah,
0: dov'è Lauretta? È in collegamento,
13: sì,
0: Lauretta?
13: Sì, però la scaletta è dentro la stampante.
0: È in collegamento Lauretta? No.
13: No.
0: Non è in collegamento.
1: Magari ci sta ascoltando perché comunque...
13: No, ma è colpa mia, l'ho lasciata là dentro.
0: Bravo Maurizio, okay. Assumersi le proprie responsabilità. No, aspetta, prima fatti licenziare.
1: Sì.
0: Cioè, non licenziarti, non mi dare questa non gioia, perché se tu rassegni le dimissioni io non godo. Devo, come dire, licenziarti.
1: Allora,
0: aspetta, no, Fre... C'è una serie di persone che lavora a questo programma, no?
1: Sì.
0: Si svegliano la mattina,
1: sì,
0: ok? E iniziano a dire cosa tratteremo quest'oggi. Tanto poi non lo trattiamo mai.
1: Sì.
0: Lauretta prende, manda una mail. Maurizio deve fare una sola cosa, che è schiacciare il pulsante stampa.
13: L'ho fatto.
0: L'hai fatto? No, ma infatti, bravissimo. Prende tre fogli.
1: Posso?
0: e poi ti riconsegna a te.
1: Colpa mia.
0: Esatto.
1: Colpa mia, perché ho distratto Maurizio stamattina, perché ieri c'è stata la Billboard Songwriters Best Songwriters of All Time, che ho visto ovviamente sui social. C'era Taylor Swift, c'era Somber, c'erano tantissimi artisti e stavo facendo ascoltare a Maurizio la cover che ha fatto Somber di Cardigan, che è una canzone di Taylor Swift.
0: Ok, abbiamo un estratto di questa canzone, ve la faccio ascoltare per tutti gli ascoltatori, che è questa.
1: Non era così.
0: Perfetto, era questa. Allora, recuperiamo la notizia. Nel frattempo abbiamo una partenza fulminante, scoppiettante con, prego,
1: Clara e San Giovanni e le ragazze.

0: Ciao ragazzi, sono Ste. Ma io sapevo che la legge dell'entropia enunciasse, enunciasse. Ma come parli bene, ma che te pensi di essere su Rai 1? Che a quote ce n'è. Comunque, dicevo che io sapevo che enunciasse così: legge dell'entropia, entropia ed esco troia.
1: No!
0: Mi sbaglio, non era così.
2: Allora, ragazzi, io vi invito a riflettere per un istante. Di che cosa abbiamo creato questo programma? Le persone si autotastierizzano, cioè si autotastierizzano e subito si fanno le battute che facciamo noi. È un delirio, cioè io non so come sia possibile.
1: Vabbè. Ragazzi, questo è
2: entropia esco troia, non è male.
1: Gli ascoltatori che ci meritiamo.
2: Vabbè, insomma,
3: perché se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
2: C'hai ragione. Però soprattutto abbiamo questa cosa che uno si autotastierizza, mi fa morire. Sì. C'è una cosa che capita anche a me ogni tanto quando sento tipo un inizio di una roba che è nel tastierino,
1: ormai
2: non posso non finire la frase. Ti capita anche a te? Tipo, c'è, che ne so, se nel mondo...

0: da sola, vai!
1: Bravo, bravo, noi condividiamo.
2: No, basta, basta. Allora, amici, abbiamo recuperato tutti i crismi radiofonici.
1: Sì,
2: altra cosa che non avevo detto questa settimana,
1: sì.
2: Devo dire sempre le solite 4-5 frasi che sono giro di boa, crismi radiofonici e sfrugugliare.
1: Dai, sfrugugliare.
2: Abbiamo detto queste parole nel finire della settimana, ma abbiamo ritrovato la news. Chi è?
3: No.
2: Oh?
3: C'è un messaggio serio e profondo.
2: Ah. Hai ragione, scusa, prego.
4: Scusate,
2: dimmi.
4: Solaia perché è femmina.
2: Sì.
4: Peccato fosse stato.

0: Che vino no.
1: Fa male, ok?
0: Sì.
1: Perfetto. Ritorniamo a noi con una cosa importante che è la news.
0: Fobie.
1: Eh?
0: Fobie.
1: Sì.
0: Che sembrano inventate, ma esistono davvero.
1: Fobie che sembrano inventate, ma esistono davvero.
0: Esatto.
1: Allora, tu avrai mille fobie inventate.
0: No, io no.
1: No?
0: No.
1: Guarda, svolgimento, prego.
0: Eccoci.
1: Eri qui due secondi fa, hai letto il titolo della notizia.
0: Viene naturale, viene naturale. Non tutte le fobie.
2: Guarda, ti devo dire.
1: Aia.
2: Ti devo dire.
1: Dimmi, dimmi.
2: Vi devo dire.
1: Dici.
2: Vi devo dire.
1: Dici.
2: Che così brutta la situazione.
0: Non è.
2: Alla fine non è.
1: Perfetto.
0: Non tutte le fobie riguardano ragni, serpenti o altezze.
1: Sì, però non è che devi leggere le notizie con spocchia perché non c'hai voglia. Eh?
0: Anche qua. Vabbè, ecco.
3: Alcuni attimi di terrone.
0: Dai, allora, alcune persone possono provare una paura intensa e persistente davanti a oggetti o situazioni apparentemente innocui come specchi, palloncini, manichini o grandi distese d'acqua.
1: C'è chi ha paura degli specchi? Ah, non lo sapevo.
0: Anche quando il pericolo non è reale, la reazione può esserlo e come ansia, tachicardia, nausea e bisogno immediato di allontanarsi.
1: Allora, abbiamo una rassegna di quelle che sono le fobie più insolite.
0: Eccole qua.
1: Eppalala.
0: Barofobia.
1: È quelli... No, oh, dai, facciamo la conta. Pari e dispari.
0: Bari.
1: Vai.
0: No. Naso da pagliaccio.
1: Vabbè, dai, datemi il naso da pagliaccio. Barofobia, che
0: la
1: cos'è?
0: La paura della gravità.
1: Ho capito, cioè, cosa facciamo?
0: E che ne so, allora vai a vivere su Marte, un'altra cioè, parte, non, cioè, so. Non lo so.
1: Come fai a aver paura della gravità? Sì. Ah no, forse di cadere.
0: Vabbè,
1: io voglio sapere perché i nostri potenti mezzi mi danno, mi danno
0: dalla regia
1: una cosa che vado a leggere subito, immediatamente, ok? Mi dissocio, ma è una delle fobie di Camilla Ghini.
0: No.
1: Si chiama... Medortofobia, più comunemente associata alla fobia o al disgusto in generale per il pene, noto come fallofobia. Questa condizione può causare un forte disagio emotivo ed evitare del tutto l'intimità.
0: Ma leggi sopra, è la paura irrazionale.
1: È la paura irrazionale, l'ansia o la repulsione verso il pene in erezione, però,
0: no, dai,
1: che appunto viene definita così, medortofobia. Cioè, ci sono persone, no, devo capire, ci sono persone che si spaventano.
0: Sì.
1: Allora, io devo dire la verità, io
0: oddio!
1: Io pensavo fossero complimenti nei miei confronti. Ho scoperto adesso che sono fobie. Tutte le volte che qualcuno mi ha detto oddio, è una paura del pene in erezione, cosa che tu, ovviamente, Maurizio, non conosci.
2: No,
1: prego, torniamo a noi, torniamo a noi.
0: C'è la pediofobia.
1: Ah.
0: La paura delle bambole.
1: Pensavo dei piedi io. Pensa un po'.
0: La scopofobia.
1: Eh beh, quella tu ce l'hai.
0: No, questa.
1: Eh no, non pulisci dall'85 a casa tua.
0: Faccio in modo che la casa sia pulita lo stesso.
1: Ah no, è la paura invece di
0: essere osservati o fissati da altri. La.
1: Cioè, che è quella che ti viene da dire: cazzo, guardi.
0: Sì.
1: Quella io ce l'ho.
0: Submeccanofobia. Questa un po' ce l'ho, lo sai?
1: Che
0: la
1: cos'è?
0: Submeccanofobia, che è la paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua.
1: Ne parliamo tra pochissimo, perché abbiamo tutta una serie di altre fobie. Nel frattempo, se voi al 342 41 15 105 avete delle fobie strane,
0: sì,
1: ce lo potete dire. Tanto qua siamo in un paese libero, in una radio libera, in un programma
0: fin
1: libero.
0: Troppo, fin troppo.
1: Siamo molto liberi e poco professionisti.
0: Fin troppo.
1: Ma abbiamo la musica nel frattempo
0: che ci viene a salvare,
1: sempre,
0: per fortuna. Molto
1: sempre.
0: Spesso qui su Radio 105 arriva Mick con Beautiful Freaks.

0: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Air Style Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente e meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
22: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
23: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
22: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
24: E te lo porto io!
0: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non deghi, non ci credi!
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 105 Selection, che è cambiato come ogni venerdì.
1: Certo.
0: Siamo passati a Dracula di Tame Impala con Jenny. Bellissimo, devo dire, questo 105 Selection.
1: Credo,
0: anche se lo devo dire, vi devo dire.
1: Diccelo.
0: La versione di Tame Impala da solo a me onestamente piace di più.
1: Soggettivo.
0: Il mondo, cioè, è bello perché è vario.
1: La musica è soggettiva, cioè una canzone, sì, che piace a uno magari, sì, non piace a un altro, e un remix piace a uno non piace a un altro.
0: Certo.
1: Però no. Noi siamo qui per
0: remix,
1: non esprimere giudizi.
0: No, remix.
1: E quindi perché giudichi?
2: Abbiamo un messaggio dall'ufficio musica.
1: Prego.
2: Sì.
1: Sì. Hai capito?
0: No, remix bellissimo.
1: Perfetto, queste sono le parole che devi dire, molto brava.
0: Bellissimo
1: tutto, ma soprattutto, amici, c'è da dire che il mondo è stato contaminato dal tastierino, ok? Ci sono persone che ci scrivono che parlano con il tastierino, io lo faccio da una decina d'anni, ne sono uscito da poco, ma poi subito ricaduto nel tunnel. L'argomento era le fobie.
0: Sì.
1: Abbiamo un po' di messaggi, sì, Maurizio?
2: Sì, però prima abbiamo dei messaggi sul tastierino.
1: Ah, ok, prego, sì, prego, scusami.
3: Daniele, dimmi. Anche a me da un po' di tempo, quando ho male la pancia, sì, devo andare in bagno, inizio a cantare culo con cacca, culo, no, con cacca.

0: fare una puntata dove non parliamo di quella cosa lì. Possiamo farne una dove riusciamo a non usare questa parola?
1: Ci pensiamo. Ah, prego, prego.
2: Sì. Brunello? Brunello di Montalcino, vieni?
3: Eh sì, perché giustamente, per chi non lo sapesse, il gatto di Camilla si chiama Solaia.
0: E quindi... la femmina, il maschio si chiama Krug.
3: Esatto.
0: Come lo champagne.
3: Però c'è anche un Brunello che salutiamo,
0: peraltro,
3: che è stato chiamato
0: quando,
3: il nostro ascoltatore.
0: Quando ho preso Krug, il maschio, in realtà ero indecisa se chiamarlo Brunello.
3: Ah, sì?
0: Sì.
3: Beh, lo metti tu, prego.
4: No. Sto mettendo un messaggio.
3: No, io volevo mettere Kit se. Però prego, no, ascoltiamo un altro messaggio.
5: Ma vai te a vivere su Marte, così fai una cortesia a tutti quelli sul pianeta Terra.
0: L'ascoltatore non mi vuole.
3: Senti, se c'è qualcuno che ha la barofobia e tu tratti male le persone, è giusto che la gente ti dica vai tu su Marte.
0: Vivere su Marte
3: e vacci
0: così
3: tu.
0: Fai un favore a tutta l'umanità. Addirittura sono
3: sai
0: così
3: come si dice?
0: Importante.
3: Sai come si dice? Vai su Marte e mettilo da parte.
0: Sì.
3: Allora, c'è altro?
4: No.
3: Allora, ritorniamo a un tema molto importante che era le fobie.
0: Le fobie.
3: Eravamo rimasti alla scopofobia,
0: sì,
3: ma soprattutto a quella che avevi tu, la talassofobia.
0: No, io ho la submeccanofobia un pochino.
3: Allora, cioè, la talassofobia, solo perché mi sono perso, è la paura delle acque profonde e degli spazi aperti nell'oceano. Allora, amici, questa paura quando è che l'avete riscontrata? Cioè, siete andati per caso in mezzo all'oceano e avete detto posso dire, non è che sto proprio
0: Io non sono mai stata proprio in mezzo all'oceano in una il bagno, ma penso che un po' di paura l'avrei comunque, non mi sentirei proprio tranquilla, ecco.
3: Sì, anch'io se fossi in mezzo all'oceano.
0: Credo un po' tutti, secondo me.
3: Non la capisco. Poi la submeccanofobia,
0: ecco,
3: la tua?
0: È la paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua. Io non so voi, ma quando sono
3: c'è
0: al
3: una
0: mare...
3: storia affascinante,
0: no,
3: prego.
0: Non è una storia affascinante. Quando sono al mare, a me piace molto nuotare con la maschera.
3: Sì.
0: Ecco,
3: fare snorkeling,
0: anche perché ragazzi, purtroppo, e questa è una brutta notizia
3: un'altra?
0: Che vi devo dare.
3: Vabbè, c'è una brutta notizia.
0: Sì, da quando ho perforato il timpano, il mio otorino mi ha detto che non posso andare sott'acqua. Quindi non potrò più fare questa bella esperienza perché ho dei timpani un po' sottilini.
3: Sì.
0: E quindi niente. Vabbè, comunque tornando a noi.
3: No, ma prego, andiamo pure avanti.
0: Faccio snorkeling in superficie e non so, quando vedo le ancore delle barche o degli oggetti strani sotto, comunque mi mettono un po' di ansietta. Non so perché.
6: Perché sì, perché no, ha fatto, non ha fatto, prima, dopo.
0: Quando
6: tutte
0: vedo la oppure un'altra cosa che mi fa paura quando faccio snorkeling è vedere il sotto della barca. Capito?
4: Ma
0: vederla sotto.
4: È naturale comunque.
0: È naturale.
4: Avere un po' d'ansia se guardi oggetti che potrebbero ostruire.
0: Hai capito? Cioè, no, mentre sto nuotando, io quando c'è una barca accanto non guardo mai quello che c'è sotto la barca. Cioè non guardo mai sotto, guardo dritta, capito?
3: Scusa,
0: non la
3: Maurizio,
0: guardo.
3: Mettimi una base perché io devo fare una serie di domande a Camilla. Camilla, solo per sapere. Cioè, le poche volte, perché non è che tu stai in immersione.
0: Ma non è in immersione, quando nuoti, fai snorkeling, lo fai in superficie, no?
3: Ok.
0: Magari lo fai in una baia.
3: Ma cazzo te ne frega di ciò che c'è sotto una barca?
0: In una baia dove ci sono le barche, mi mette l'ansia.
3: Ma sotto...
0: Non
3: ma
0: mi piace vedere i motori, le eliche sotto.
3: E come ci arriva la barca lì?
0: Io non guardo, guardo dove non c'è la barca, guardo dalle altre parti. Capito?
3: Ok, ma che problema ti dà?
0: Mi mette l'ansia.
3: Ma ragazzi, finché la barca va?
0: Lascia andare.
3: Vabbè, comunque, ce n'è un'altra. Io comunque penso tu ti debba far vedere da uno bravo.
0: Ma guarda, invece tu.
3: Questa è la cosa più bella. Cronofobia. Cronofobia. La paura del passare del tempo.
0: Questa
3: Camilla è tutta tua, eh?
0: Perché? Ah, perché dici che divento vecchia?
3: Eh sì.
0: Ma io vado dal chirurgo quando servirà. Che problema c'è?
3: Ah, ho capito.
0: Sconfiggiamo così.
3: Poi c'è la globofobia.
0: Sì.
3: Questa, ti giuro, io penso non sia vera. La paura dei palloncini o che possano scoppiare i palloncini stessi. Cioè uno vede un bambino così con un palloncino per strada. Oddio! Ti prego. No.
0: Se sei un bambino è un dramma questa paura. Non puoi andare più a un compleanno di nessuno.
3: Ma infatti, io vi dico, ce ne sono altre di fobie. Se volete continuare anche con le vostre, dai, ci sarà qualcuno di voi che ha una fobia un po' strana.
0: Dai.
3: Non giudichiamo, ripeto.
4: Con una fobia strana.
3: Prego.
7: Mio marito ha paura delle bambole di porcellana. È assurdo, sogna da Bologna.
3: Vedi?
0: Eh sì, è la pediofobia. Paura delle bambole. Si vede lui solo di quelle di porcellana.
3: Di porcellana, chissà perché.
0: Comunque posso dire, anch'io quando vedo alcune bambole, poi non so se a voi capitano sui social di vedere quei video di queste signore obiettivamente un po' particolari, che trattano queste bambole come fossero delle figlie e danno loro da mangiare. Cioè lì, ragazzi, a me viene una paura.
3: Perfetto, aspettiamo le fobie particolari, non giudichiamo ovviamente, che qualcuno di voi potrebbe avere. Per esempio, io, un mio amico aveva paura degli uccelli, e voi fate la battuta, fate la battuta.
0: Anch'io.
3: No, la battuta ovviamente è inteso che eravamo una volta in barca, veramente, c'era un gabbiano che stava per passare e lui a un certo punto, ti giuro, si è buttato in mare, ha incominciato a dire no, ho paura. Ma io ero,
0: perché c'erano dei gabbiani,
3: perché c'era gabbiano che passava, quindi vabbè. Vi assicuro che, insomma, il mondo è bello perché è vario, ma non giudichiamo le vostre fobie. Al 342 41 15 105, vai con Lady Gaga e Ducci e questa Runaway qui a Radio 105 a Takeaway.

0: Io ho la fobia delle grate e dei tombini, quindi quelle per terra non okay. Le pesto mai, non ci cammino mai sopra, ci sto lontana,
1: ci sto
0: ansissima proprio, cioè se non ho altri modi di passare, ansia pesante. Vanessa da Padova.
2: E loro te ne sono grate?
1: No, dai, Daniele.
2: No, no, scusa, no, no, scusa.
1: Comunque anche il mio cane aveva la fobia delle grate.
2: Sì? E come sì. Te l'ha fatto capire?
1: Perché la vedevo che ogni volta che c'era appunto un tombino, una grata, lei andava
3: anche,
1: intorno.
3: Anche il cane mio, ma è proprio perché gli dà
1: perché
3: fastidio.
1: Perché sentono,
3: sì,
1: esatto, sì, sì. Il vuoto, no?
3: Non credo sia una fobia.
1: Non è una fobia.
2: Vabbè, comunque ci
1: vabbè,
2: può stare.
1: Il mio cane ce l'aveva comunque.
2: Ok, abbiamo ricevuto un po' di messaggi
1: sì,
2: scritti
1: tantissimi.
2: Che tra pochissimo Camilla ci leggerà. Molte note vocali. Ripeto, non giudichiamo, ma è bello sapere che ci sono delle paure, delle fobie, tipo vai Maurizio, grazie.
4: Ciao, ciao. Emanuele da Livorno.
2: Ciao,
4: io ho la fobia delle posate di legno.
2: La fobia delle posate
1: ma
2: di legno.
1: Ma che vuol dire la fobia? Cioè, magari...
2: Che se ti danno una posata di legno non riesci
1: urla.
2: A mangiare. No,
1: no,
2: non è
1: perché
2: urla.
1: La fobia è avere paura, capito? Farti
3: paura
1: schifo.
3: Delle schegge.
2: Oh, gli dà fastidio il contatto con la bocca e la posata di
1: comunque,
2: legno.
1: Posso dire, a me non fanno impazzire le posate di legno.
2: Ho capito, cioè. Ma non è che se le vedi urli.
1: No, urlare no.
2: Cioè
1: no.
2: Ci sta che uno dica, guardi, non ha le posate di plastica o altre posate perché io ho la fobia.
1: E quindi se vai a un ristorante fusion tipo orientale
2: non mangerà con le
1: bacchette. Non le può usare.
2: Eh sì, chiederà le ma adesso perché vabbè. Ci stiamo a incistare su sta roba? Un ottimo messaggio, vai.
5: Ciao a tutti, io ho una paura bestiale dei granchi. Non so come definirla, proprio scappo, se li vedo scappo.
2: Io sono cancro come segno zodiacale, infatti. Non vorrei che tu avessi paura. Però ci sta, ci sono alcune cose legate al passato, magari quando eravamo piccini qualcuno aveva paura di quell'animaletto lì, poi
1: beh, c'è anche chi ci scrive che ha io la fobia dei carciofi.
2: Allora posso dire i carciofi sono terribili perché prendono vi attaccano sì. Da un momento all'altro.
1: La mia ex aveva la fobia dei mandarini, scrivono. Boh, ragazzi.
2: Vabbè, dai.
1: Cioè perché mi fa ridere l'idea della fobia, perché immaginati sei a una
2: allora,
1: cena.
2: Noi non dobbiamo ridere,
1: no,
2: sorridiamo, però cosa prendi? Puntarelle con addio! Addio, mi attaccano i carciofi.
1: Io ho la fobia delle olive, oltre a farmi schifo mi fanno anche paura. Paolo dalla provincia di Pisa. Allora Paolo, io sono con te, nel senso
2: no,
1: che a me piacciono
2: prego,
1: in realtà
2: portate
1: solo...
2: 9000 kg di olive in studio.
1: No, ti spiego, a me piacciono solo le olive verdi giganti, dolci, denocciolate.
2: Sì, ma non è che hai paura delle altre olive?
1: No, però se sono in un posto dove magari fai un aperitivo, ti portano delle olive e la gente inizia a mangiarle e sputa.
3: Anzi, è sudarella.
1: No, raga, me ne va, perché se poi inizia a sputare quei cosi.
2: Ma dove ho capito,
1: me li metti nel cestinino.
2: Quei cosi
1: delle
2: sono
1: olive,
2: noccioli.
1: Ecco. Io divento scema, cioè proprio mi fa di uno schifo, ma di uno schifo che vi giuro.
2: Ma come fa la gente a mangiare le olive?
1: Infatti, posso dire, per me le olive denocciolate sono un segno di grande umanità.
2: Ma
1: sono un
3: segno. Gli fanno schifo, poi mi va a Twiga e.
2: Esatto, infatti. E poi...
1: che ma. No, guarda che schifo, mi fanno schifo.
2: Subito
1: ragazzi.
2: Un'immagine della nostra regia di olive
1: no, vi giuro,
2: mangiate.
1: Mi fanno schifo troppo. Giuro.
2: Ma tu hai dei problemi.
1: No,
2: veri.
1: Vi giuro, mi fa veramente schifo anche vedere questa foto.
2: Cristiano Malgioglio che è Radio 105 Take Away.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
17: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: 105.
19: Che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.

0: Io ragazzi non so come si chiama,
1: dimmi.
0: Ma ho paura di accendere Takeaway
1: sì?
0: a mezzogiorno e che non ci sia Daniele Battaglia, però non so come si chiama in questa follia.
1: Si chiama, dipende quello che fa Daniele Battaglia la sera prima.
2: Daniele Battaglia.
1: si chiama così.
2: Ma scusa, ma ieri non hai fatto il calcetto?
1: Sì, ma successivamente non ho fatto niente perché... No. Ero particolarmente stanco. Ma
2: ciao.
1: Chi se ne frega di quello che faccio io. Buon weekend amici, ci ritroviamo lunedì. Ricordiamo la festa di Radio 105 il 19 di giugno a Ferrara. Vi aspettiamo con tutti i programmi di Radio 105. Tante sorprese, tanto divertimento.
2: Sì, ovviamente.
1: Camilla Ghini, Maurizio, Lauretta, che saluto e ringrazio. L'appuntamento è rinnovato a lunedì. Buon weekend, ciao.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Su Radio 105 sono le ore 13.
2: Dai, dai.
1: E 4, 5, 6, ecco. 8.
3: Sei uno squizzato. Che sa sempre tutto.
2: Io quando vengo a Milano è sempre così. Non funziona niente. Buongiorno, buongiorno,
1: buon venerdì a tutti.
2: Oggi ho una notizia da darti grandiosa.
1: No, dimmi cosa.
2: Ma una cosa.
1: Cosa è successo?
2: L'ho saputa oggi e la devo dare, proprio è grandiosa.
1: Un gossip?
2: È un gossip. Intanto devo ringraziare
1: cosa?
2: Tutti coloro che ieri hanno seguito Sarabanda Celebrity, tantissimi.
1: Il gossip è che in tanti hanno seguito Sarabanda nonostante i mondiali.
2: Brava.
1: Questo è il gossipone, raga.
2: E la notizia che devo dare riguarda Sarabanda, quindi dopo. Ok, allora dobbiamo leggere le notizie perché anche oggi giochiamo con 2.000 euro in gettoni d'oro.
1: Va bene, allora la prima notizia riguarda le scoperte.
2: Cioè, che è successo?
1: Lo sai che la regia di Versailles, Henry, ha 5 copie in giro per il mondo? Dalla regia di Caserta, in Italia.
2: I cinesi hanno fatto,
1: a quella...
2: i cinesi.
1: No, le hanno fatte i cinesi.
2: Hanno fatto i cinesi una copia.
1: Quelle di Germania, Russia e di Palazzo Sanssouci vicino a Berlino. Tutti costruiti con aperta ispirazione a Versailles. Non è una notizia che ti fa proprio accapponare la pelle?
2: Era facile accorgersene che erano tutte fake. Lo sai perché? Non c'hanno orbide. Le copie non c'hanno orbide.
1: E lì si sgammano i fake, esatto.
2: Ma come fanno i francesi a farsi dopo la...
1: No, anzi, casomai le copie hanno il bidet perché i francesi non ce l'hanno. E quindi
2: appunto,
1: le copie...
2: Ma stai riprendendo?
1: Ok, ho capito.
2: Ho
1: fatto casino io. Chiedo
2: scusa.
1: Senti,
2: comunque una cosa ti volevo dire: ma come fanno quelli che fanno la popò e poi non si possono fare il bidet?
1: Devono entrare in doccia ogni volta. Ma sai che menata? Oppure vanno di salvietta umida?
2: No,
1: però io non mi fido.
2: La salvietta umida poi rimane sto topo in giro, no? Dai, una cosa.
1: Topo.
2: Una cosa terrificante.
1: A proposito di topi, parliamo di squali. Durante un'immersione nel canale di Sicilia, un gruppo di sub ha avvistato un grosso squalo bianco, raga. Mamma che paura. Specie rara nelle acque del Mediterraneo. Per fortuna che è una specie che nuota sempre al largo e molto lontana dalla costa. Però ecco, mettetevi gli occhialini e guardate bene sotto quando andate in mare, perché...
2: Cosa dobbiamo guardare sotto?
1: No,
2: tu sei un po'
1: dei
2: giorni che fai tutte cose a doppio senso. Tu fai sempre battute a doppio senso, ma sotto che devono guardare le persone?
1: Se arriva lo squalo bianco, ma che doppio senso c'è? Gli occhialini sott'acqua, così ti guardi intorno.
2: Ah, ma dove le leggi queste notizie? Perché sono interessanti oggi,
1: ma
2: sai?
1: Ma che ne so, le stampa Uzzi qua. Allora, poi...
2: Cioè, grandi notizie stai leggendo. Sai che
1: so,
2: mi stai allappando. Leggi una notizia che possa essere detta notizia.
1: Sì.
2: Così, dai, su.
1: Allora. Attenzione, tenetevi forza,
2: senti,
1: perché esce Mamma non darmi il cellulare. Un progetto mosecale e sociale ideato dal giornale online InfoKids,
2: cioè?
1: Che vede la partecipazione dei comici Ficarra e Picone e che prestano la loro voce per denunciare l'uso dei display come scorciatoia per calmare o distrarre i più piccoli nei momenti di noia.
2: Ma perché sta cosa che i ragazzini non devono avere il cellulare? Cioè, quando eravamo piccoli noi avevamo altre cose, no? Ci levavano, che ne so, le calcolatrici, ci levavano il... Che ne
1: facevi i conti con la calcolatrice quando eri al ristorante e ti annoiavi?
2: No, però per dire,
1: e
2: non c'erano...
1: conti, era tutta una matematica.
2: No, ma per dire, non c'erano i telefonini. Però se a mio figlio, quando era... o a mia figlia, era piccolini, gli avessi tolto il cellulare, non mi parlavano più. Se toglievano il cognome. Vabbè che mettono a chiamare papi per forza.
1: Per
2: pure
1: forza,
2: come cognome.
1: Ma a te andava dritta comunque.
2: Però non si fa.
1: Come tutte le cose ci vogliono in una giusta dose, in una giusta misura.
2: Non
1: no?
2: Mi dire che hai scelto tema non cellulari. Ah,
1: bello!
2: Bambini. Quindi il tema di oggi è bambini, sì. Bellissimo tema. È arrivato anche il nostro responsabile tecnico, vedi?
1: Chi è?
2: Hai visto? Patrick?
1: Ah, Patrick
2: è arrivato.
1: Ciao Patrick.
2: Vedi, salutiamo Patrick e salutiamo tutta la comunità.
4: Ciao,
2: okay?
4: A tutti.
2: Questo è Patrick.
1: Questo è Uzi.
2: Adesso noi ci ascoltiamo.
1: Patrick salterebbe così. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, hai visto? Mi devi ringraziare che ti ho fatto fare oggi l'alba, hai capito? Mi devi ringraziare. Parla così. Poi una volta sai che mi ha fatto?
1: Che t'ha fatto?
2: Ti ho prenotato io un ristorante bellissimo, pieno di cose. Andiamo
1: pieno
2: là.
1: Di cosa?
2: Di belle ragazze che ballano, fanno. Vabbè, sono andato con mia figlia, non è che era. Ti ho prenotato io. Tavolo, l'ultimo tavolo.
1: Vicino al bagno.
2: Vicino al bagno, capito? Ma ha lasciato il conto suo di settimane e settimane con le disoneste.
1: È tipico di
2: quindi
1: Patrick.
2: Ho dovuto pagare tutte le disoneste di Patrick, tutte, che sono andate e vabbè, niente. Comunque, ci ascoltiamo a proposito.
1: Madonna
2: e Sabrina Carpenter. Break your love. Poi torniamo 2000 euro e il tema è bambini.

0: Eccoci!
1: Eccoci pronti per dare il via a questa puntata degli Squizzati dedicata ai bambini. Oggi facciamo un viaggio indietro nel tempo, riscopriremo un po' di cose dell'infanzia, parleremo dei bambini e di tutto il loro magico mondo che tu hai conosciuto bene, Harry. Quanti pannolini avrai cambiato in vita tua, tu?
0: Allora, io...
1: Ben
0: quando ero piccolino,
1: uno.
0: Una volta, ti devo raccontare questa cosa.
1: Sì.
0: Ho commesso un grande errore.
1: Cioè?
0: Ho detto che volevo cambiare io il pannolino a mia figlia, che era appena nata, era piccola piccola.
1: Ah, quando eri piccolo?
0: No,
1: tu
0: io...
1: hai iniziato la frase dicendo quando ero piccolo mi è successa questa cosa.
0: Ah, ho detto questo.
1: Hai detto questo.
0: Sono rincoglionito. Quando ero piccola volevo dire a figlia, ho fatto questa cosa. Ho levato il pannolino.
1: Sì.
0: No? Ma non avrei mai immaginato che ci fosse alien dentro quella cosa.
1: Ma cosa ti aspettavi? Un campo di fiori?
0: Uno spruzzo di qualsiasi cosa, capito? Quindi è stata... Però mi hanno detto che era una cosa bella che portava bene.
1: È una benedizione degli angeli, tutto ciò che si trova dentro a un pannolino.
0: Tu l'hai mai cambiato un pannolino?
1: Ma per chi mi hai preso?
0: Tu hai i servi, vero? Le governanti.
1: Esatto, io non faccio certe cose.
0: Le babysitter, vero?
1: Tutto. Allora, senti, scopriamo chi sono i primi due giocatori di questa puntata dedicata ai bambini, vai!
0: Vai!
2: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Lo squizzino!
0: Allora!
1: Allora, il primo concorrente, è un papà, quindi di bambini se ne intende. Si chiama Paolo, 34 anni, è nato a Lecce ma vive a Milano. Lavora per un'azienda di controllo temperature, manutenzione. Ha una bimba di un anno e mezzo. Ci ascolta sempre durante la pausa pranzo e le indovina quasi tutte. Ciao Paolo!
0: Ciao Paolo, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Quanti pannolini hai cambiato, visto che hai una bimba di un anno e mezzo che si chiama...
6: Continua a cambiare.
1: E continui, infatti. Però ascolta, quest'estate potresti provare a spannolinare o no?
0: Che sta...
6: Dobbiamo iniziare a fare l'imprinting al bacino, sì.
1: Bravi, bravi, sai che si fa d'estate perché i bambini sono già mezzi nudi ed è più facile.
0: Ma di che parlate?
1: Enrico, dai, sei padre anche tu, ma veramente.
0: Ma non ho capito,
1: spannolinare, togliere il pannolino, su.
0: Ah, perché se
1: prima,
0: no viene
1: Paolo, è la prima volta che Enrico sente questa parola. Ti rendi conto?
0: Come hai detto, ripeti
1: di che padre
6: è la prima volta che la dico anch'io.
0: Lo vedi, bravo. Come si dice, come si dice, ripeti?
1: Vai spannolinare.
0: Spannolinare. Cioè, quando ti vengono le croste, che glieli devi levare perché a quel punto stanno proprio messi, capito? Dai. Sai che gli viene il culo come il gibone, perché talmente se tu non li cambi, gli viene il gibone, hai capito? Paolo, ti faccio la domanda:
1: dai.
0: Come si dice bambino in inglese? Child o Terminator? Scagator?
6: Child.
1: Ciao Paolo! Allora, stai lì che ti presento la tua sfidante. Lei si chiama Sara, 29 anni, vive a Bologna, è un elettricista. E ha due gatti e un chihuahua, quindi figli pelosi. È stata iscritta dal collega Federico. Ciao Sara!
0: Ciao Sara!
7: Ciao, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno.
0: Come stai, Sara?
7: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti, pannolini ne abbiamo in giro?
7: No, solo peli da raccogliere io.
0: Come da raccogliere? Cioè?
7: Peli da raccogliere.
1: Peli da raccogliere.
0: Ah, i peli! Ah, i peli!
1: Le traversine, per esempio, per i gatti.
7: Esatto,
1: sono, sono delle specie di pannolini.
7: Di pannolino.
0: È vero.
1: Esatto.
0: E poi un gatto, alla fine, come un cane, è un po' un figlio, no? Diciamoci la verità.
1: Certo.
0: Giusto, Sara?
7: Sì.
0: Sì,
7: dai, sono i miei tre bimbi loro.
1: Amorini.
0: Io invece ho un cane.
1: Tanker.
0: Perché io amo i cani, invece ho paura dei gatti.
1: Hai paura?
0: Ma sono terrorizzato.
1: Addirittura.
0: L'altro giorno c'era un gatto, passeggiavo con mia moglie, c'era un gatto messo che si faceva i fatti suoi su un muricciolo, muretto.
1: Sì. Muretto, per gli amici muretto, sì.
0: Me frega un cazzo.
1: No, no, ma dici, sì.
0: Sono passato, ho fatto il gatto era fermo, ho detto "Ma che cazzo vuole questo?". Era fermo, mi sono messo paura.
1: Perché i gatti sono un po' imprevedibili.
0: Tu Sara invece ami i gatti soltanto oppure anche i cani?
7: Più i gatti, i cani in realtà mi piacciono solo i chihuahua.
0: Mamma mia, quanto,
7: cani...
0: quanto sono carini con quegli occhi a palla, un po' mi ricordano Lodovica, proprio sono carini, piccoli. È un po' anche Usicco, che ha l'occhio a palla.
1: Dai,
0: allora ti faccio una domanda, dove vanno a scuola i bambini? Alle elementari o agli alimentari?
7: Alle elementari.
0: Lo so, c'è poco da ridere. Questa la scrive Uzzi, è l'unica cosa che scrive.
1: Allora abbiamo Paolo contro Sara nella prima manche. Questo o quello?
2: Questo o quello?
1: Questo o quello?
2: Questo o quello?
1: Questo o quello?
0: Oh, questo è facile, ragazzi. Vi dirò i nomi di due bambini e voi mi dovete dire chi sono i genitori, va bene?
1: Bello.
0: Però sono tutti genitori VIP.
1: Conosciuti,
0: va bene?
1: Sì.
0: Paolo, okay. Hai capito, Paolo?
6: Sì, sì, ci sono.
0: Sara, tu hai capito?
7: Sì, capito.
0: Ok, allora partiamo con Paolo. Simba e Leone. Chi è il figlio di Chiara Ferragni e Fedez? Tra Simba e Leone. Beh, ovvio. Bravo.
6: Leone.
0: Sara, Alana sì. Martina o Perrita Martina, chi è il figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez? Alana Martina o Perrita Martina?
7: Il primo.
0: Alana.
7: Brava.
0: Sì. E sai perché l'hanno chiamata Alana?
1: Perché?
0: Perché fa delle cacche grandi come
1: Madonna,
0: gli alani.
1: Ma cosa c'è con la cacca tu oggi?
0: È venuta
1: sì,
0: così.
1: Lui sente cacca e ride.
0: È venuta così.
1: Come Paolo, i bambini.
0: Paolo.
1: Come i bambini.
0: Paolo, ci
7: sì.
0: sei?
1: Dai.
0: Allora,
7: sì, sì.
0: Luisa Spagnoli e Chanel. Chi è il figlio di delicatissimo? Il figlio di Francesco Totti.
1: La figlia.
0: C'è scritto il figlio. Okay. E Ilari Blasi.
6: Chanel Totti.
0: Di una raffinatezza. Sara. God West o Saint West? Chi è il figlio di Kim Kardashian e Kanye West? God West o Saint West?
7: La seconda.
0: Saint West, giusto. Esatto. Anche qui delicatissimi. Paolo,
6: sì.
0: Red o Tobias? Chi è il figlio di Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso? Red o Tobias?
6: Tobias.
0: Bravo.
1: Dai.
0: Oh, mamma mia. Allora, Samuele o Gabriele, chi è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? Questo è facile. Dai,
7: Gabriele.
0: Gabriele, bravo. Devo sapere, sono abbastanza complicate queste. Vado avanti. Maddock o Malox, chi è il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie? È facile.
6: Maddock.
0: Bravi, mazza, siete forti, oh. Sara. H7 e LDA. Chi è il figlio di Gigi D'Alessio e Carmella Barbato?
7: LDA.
0: Brava. Paolo, Archi sì. o Pati?
1: Archi.
0: Chi è Archi o Pati? Allora leggi te, no? Chi è il figlio di Harry e Meghan?
6: Archi.
0: Leggi te, continua te, vai.
1: Ok. Emma o Giorgia, chi è la figlia di Elisa Toffoli e Andrea Rigonat?
7: Emma.
1: Yes.
0: Brava. E invece Milan Inter, chi è il figlio di Shakira e Piqué? Questo è facile.
6: Milan.
0: Bravo.
1: Giusto.
0: Ragazzi, vi dovete salvare tutti e due. Bravissimi.
1: Bravissimi. Oh, manco un errore. Bravissimi.
0: Bravi. Cioè, ma come avete fatto? Sai, io a un certo momento ho detto, questi sono difficili.
1: Ma si vede che sono dei gossipari e sanno
0: bravi,
1: tutto,
0: bravi.
1: Capito?
0: Allora, vi salvate sia Paolo che Sara.

0: al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più...

0: vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per Orocash.
1: Eccoci.
2: Bella. Buongiorno Squizzati, buon venerdì. Noi abbiamo già iniziato a giocare. Il tema di oggi sono i bambini.
1: E io faccio il bambino.
2: I pampini. In rappresentanza abbiamo Enrico in studio, che sente la parola cacca e ride come un matto.
1: Ovvio.
2: E allora, i due concorrenti della prima manche sono stati fortissimi. Manco un errore, quindi accedono di diritto alla seconda.
1: Bravi.
2: Che è quella dell'indovina chi o cosa.
1: Comunque bravi,
3: Indovina chi.
4: Ma chi?
3: Indovina chi. Ma anche cosa.
1: Allora, intanto complimenti Paolo, perché hai capito perfettamente come si è squizzati in un gioco come questo. Sì. Sara, anche tu mi sembra di aver capito che sei sulla strada giusta. Quindi adesso mi dovete dire di chi o di cosa parlo parlando di bambini. Chi si salva va avanti. Allora, partiamo con Paolo. Paolo, partiamo con Paolo. Paolo, sei pronto?
5: Sì.
1: Ok. Allora, tettarella, di cosa parlo? Tettarella. La tettarella. Che cacchio è la tettarella? Non è la tettarella. La tettarella. Ah, tu lo sai? Vabbè, tettarella.
5: La tettarella. La tettarella è la parte di sopra del biberon, dove beve il bambino.
1: Allora, di cosa parlo? Tettarella.
5: Biberon.
1: No! Sara, gomma.
6: Ciuccio.
1: Il ciuccio!
2: Sì, giusto.
1: Paolo mio, ma te sei sbagliato sul ciuccio.
2: Aveva ragione.
1: Mannaggia.
2: Anche lui, però la parola.
1: Vabbè, andiamo da Sara. 1-0. Qua si arriva a 3. Attenzione, attenzione. Protegge. Sara, di cosa parlo?
6: Protegge.
1: Sì.
6: Pulla.
1: No. Cacca. Paolo, di cosa
2: e ride.
1: C'è scritto qua.
5: Pannolino.
1: Il pannolino. Bravo. Sì. Uno pari. Poi avrei detto mutanda, adesivo, croste, eccetera, eccetera. Allora,
2: come croste.
1: Andiamo, attenzione, dobbiamo andare da Paolo. Paolo, di chi parlo? Casa. Casa. Ha a che fare con i bambini, eh? Casa. Di chi parlo? Questa volta non è cosa, ma è chi. Dai. Paolo, buttate.
5: Famiglia.
1: No, di chi? Di chi? Sara. Lavoretto. Lavoretto.
6: Babysitter.
1: Ma come hai fatto? Ma sei una grande.
2: Bravissima.
1: Sara, sei una grande. Poi avrei detto intrattiene, gioca, bambinaia, tata, brava, brava. Sara è a 2, attenzione, se indovini la prossima, cara la mia Sara, tu vai avanti e mandi via Paolo. Ma qui ti devi un po' organizzare, perché adesso mi dovete dire di chi parlo, sempre di chi parlo. Ragionate, eh? Allora.
2: Di chi?
1: Donna, donna. Niente, vado da Paolo. Attenzione. Cresce. Niente.
6: Nemmeno
1: Paolo. Eh? No, Paolo, toccava a Paolo. Aspetta, toccava a Paolo. Niente.
5: Sorella.
1: Ma che sorella? Sara, tocca a te adesso. Single. Single.
2: Che single?
6: Non lo so.
1: Andiamo da Paolo. Sposata. Può essere single, può essere sposata. Cresce.
5: Figlia.
1: Ma no.
2: No.
1: Sara. Si ingazza pure. Si ingazza. All'occorrenza si ingazza molto.
6: Suocera.
1: No.
2: No.
1: È quella. Paolo.
2: È più facile.
1: Parto.
5: Mamma.
1: La mamma. Sì. Sì. Due pari. E allora ci riepiloga la situazione Uzzi in versione mamma.
7: Allora, siamo 2-2 e adesso tocca a Paolo.
8: Ma questa è Asia.
7: E mamma.
1: Questa è Asia. Non è mamma Asia, ancora. Beh, insomma, deve stare attenta perché. Paolo, attenzione! Prendi le precauzioni, Asia. Allora, attenzione. Facile, facile. Uccelli. Di cosa parlo? A che fare con i bambini uccelli?
5: Nido.
1: Ma come, ragazzi, genio.
2: Mitico.
1: Genio.
2: Bravo.
1: Poi avrei detto alberi, rifugio, bambini, fino a 3 anni, costoso, asilo. E si salva Paolo.
2: Bravissimo.
1: Colpo di scena, Paolo. Ma io non me lo sarei mai creso. Veramente bravo. Allora, Sara, ti salutiamo. Ciao Sara.
6: Ciao, grazie mille.
1: Ciao Sara.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Allora, a proposito di bambini, il Bombetta ha proprio una testa, proprio è tutta capoccia, è tutta capoccia. Ha detto oggi che tema volete fare nel vostro programma? Volete fare un tema...
2: Non parla così il Bombetta.
1: Ah, non parla così il Bombetta. E io con chi ho parlato fino all'altro giorno allora? Non è il Bombetta?
2: Chissà con chi hai parlato.
1: Ah, il Bombetta è l'altro. Uè, allora, senti una cosa.
2: Ma non parla
1: che
2: neanche
1: così. Nemmeno così. Ecco, come parla allora? Con chi parlo io? Cioè,
2: allora, devi dirmi che canzone ti piacerebbe mettere, una cosa più così, capito?
1: Ah, è vero. Allora ho parlato pure con lui.
2: Ah, ecco, sì.
1: E gli ho detto, guarda, parliamo di bambini. Allora mi ha detto, adesso abbiamo Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
2: Ah, bam, vedi? Bam, bambina. Perfetto, Bam Bam Bambina.
1: Quindi
2: vai.
1: Bam Bam Bambina e poi torniamo.

0: bam bam bam bambina, stavo cantando.
1: Ti piace? Elettra, la
0: poi Elettra mi piace proprio a me, eh.
1: Beh, è una bomba, sì, di simpatia.
0: Sì.
1: Allora.
0: È un po' fuori di testa, però.
1: Ma è fuori
0: come un
1: balcone. Ma infatti è perfetta per gli squizzati. Un giorno dovremmo interpellarla. Va bene, cioè, chissà se ce la faccio a parlare oggi. Allora.
2: Ma che gli è successo oggi?
1: Cari squizzati, oggi giochiamo a tema bambini. Ci stiamo divertendo un sacco. Paolo ha mandato a casa la sua sfidante, ma è di nuovo il momento dello squizzino. Vai!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Lo squizzino!
6: Lo squizzino!
1: Allora, abbiamo Rina, 61 anni, vive a Forlì. Al momento non fa nulla, ha chiuso da poco la sua attività di Risto Pub. Ha una figlia di 33 anni e ha due chihuahua, come la precedente concorrente. Ama la musica e quiz. Ciao Rina!
0: Ciao Rina, come stai?
7: Ciao. Buongiorno!
8: Ciao, bene, voi?
0: Bene, bene! Buongiorno. Ma che voce squillante, bene, bene. Sei giovanissima! Quanti Bella. Anni hai? Quanti anni hai?
7: No, sono
0: Quanti?
7: Vecchia, ne ho 61.
0: 61! Hai capito, 61
1: ma
0: proprio?
1: Ma siete coetanei, ragazzi,
0: di cosa?
1: Ma siete della classe!
0: Ma di cosa? Io
1: Dai,
0: ne ho 41!
1: Bello,
0: ne ho 41!
7: Beato te!
1: Che emozione! Beato te.
0: Rina, comunque sono veramente terribili qua, perché tu pensa che il giorno del mio compleanno, quando ho compiuto 41 anni, il 3 giugno,
1: più 20,
0: mi hanno fatto
1: sì.
0: 41,
1: sì,
0: mi hanno 20. Fatto un regalo, sì. Un disegnino,
1: sì.
0: Dove c'erano
1: sì.
0: Tutti quanti, c'era Usiccu, ci stava Uzi, e poi ci stavano le due, diciamo, come dire, girl infamone, che erano ai lati della torta, dove c'era scritto 41, uno c'era scritto più 20 e l'altra più 20 pure, perché sono proprio infamone.
7: Più 20 è bellissimo, dai.
0: Ma non è mai capito.
7: È un grande anno.
1: Puoi usare anche tu questa formula, Rina, se ti va,
0: Capito. Quando...
7: Ah, io l'ho usata diversa, non metto più candele, non scrivo più cifre.
0: Brava, è così
7: una
0: che si fa.
7: Una candela è sufficiente,
0: ma
7: non
0: brava,
7: è importante.
0: Che poi bisogna spezzarla, esprimere il desiderio, a metti sotto.
1: Si spezzano pure,
0: non sì. Ah, non sapevi, devi soffiare sulla candela.
7: Si rompono.
0: Poi la devi spezzare.
7: Il desiderio si rompono.
0: Spiegaglielo,
7: sì.
0: Sotto il tavolo.
7: Sì. Sotto il tavolo non lo sapevo, io lo facevo sopra.
0: Allora non vale.
7: Non è mai
1: se lo sta inventando Enrico.
0: No, giuro, va fatta sotto il tavolo, perché non deve essere vista mentre si spezza. Capito, sotto il tavolo. Poi,
1: cavoli, non
0: capito?
1: Lo sapevo.
0: Per esempio, io ho espresso un desiderio.
7: Dove in poi è che si è avverato?
0: No.
1: Che desiderio hai espresso?
0: Non posso dire, se no non si avvera. Però ho espresso un desiderio.
7: Che fossero solo i 41 senza i miei più 20.
0: No, ho espresso un altro tipo di desiderio. Che però non si può dire, perché dopo non si. Capito? Non si avvera.
7: Dopo non vale.
0: Non si avvera,
7: dopo
0: non vale.
7: Vale.
0: Capito?
7: Sì,
0: però,
7: sì,
0: se no lo direbbe.
7: Sì,
0: se no lo direbbe io, Lo direbbe. Allora, attenzione, ti faccio la domanda. Allora, mi devi dire, cosa fanno i bambini? Fanno i capricci o fanno i carpacci?
7: I capricci.
1: Se sono bravi fanno anche i carpacci.
0: Certo.
1: Allora, brava Rina, abbiamo Rina contro Paolo nella manche musicale. O la sai o te ne vai.
3: O la sai
9: o te ne vai.
0: Allora, qua ci divertiamo oggi, ragazzi. Tutte canzoni che piacciono ai bambini.
1: Bello. Vabbè. Beh, non solo, dai.
0: Non solo.
1: Che
0: hanno a che fare con i bambini, perché non abbiamo la D'Avena. Ok, ci siamo salvati, quindi non c'è la D'Avena, almeno per una volta. No, perché sennò sempre i bambini.
1: È vero, ma ancora D'Avena. Della D'Avena, no, com'è possibile?
10: È una classifica d'orzo.
0: È una classifica molto particolare questa, che abbiamo fatto noi, capito?
1: Hai capito la battuta di Summa?
0: Lascia stare.
1: Ha detto non è ad Avena, era ad Ordine.
0: Ma lascia stare, tu perché ci parli?
1: Ma infatti. Dai, andiamo avanti.
0: Perché
1: allora.
0: Ci parlate? L'avete visto? Allora, attenzione, partiamo con Rina. Sei pronta?
7: Sì.
0: Renga!
11: Lei non sa vedere al di là
7: di quello che fa.
0: Nulla devi cantare.
1: Che titolo ha?
7: Di quello che fa. Ah, Angelo.
0: Brava, Angelo.
7: Pensavo di dire le ultime parole.
1: No.
11: Prendi di schiuma
1: di lei.
0: Un punto.
1: Lei non sa.
0: Adesso prendo uno sgabello.
7: Madonna, sei brava lei, ci dà anche
0: brava. Peccato che non canta più da domani, perché adesso prendo uno sgabello e la piego in due. La piego in due come un vecchio StarTAC, sai, i telefonini quelli che si piegavano.
1: Dai,
0: così.
1: Vai.
7: Fai così, no, la poverina no.
0: Ma
7: dai.
0: Quale poverina? Questa è milionaria, poverina cosa?
7: Ma lo stesso, poverina nel senso che se le vuoi fermare, poverina.
0: Voi pensate, ma questa lascia stare.
7: Meglio per lei.
0: Non mi fa parlare.
7: Meglio per lei. No.
0: Paolo?
2: Sì.
0: Ci sei?
2: Eccomi.
1: Grazie di esserci ancora.
0: Grazie
1: Paolo.
0: Di esserci. Ether Parisi per te, vai. Super
2: fantastico.
0: No, no. Disco bambina.
2: Ah, disco bambina.
0: No, vole. La dimensione che mi fa vivere con te. L'avventura che c'è dentro di me. Ah, ah, ah. Mannaggia Paoletto, mi sei caduta su disco bambina. Vabbè. Andiamo da Rina. Rina 6-2, va bene?
7: Va bene.
0: Oh, per te abbiamo bella, bella, bella. Questa direi che è una canzone che potrei definire una sigla, più che una canzone, è proprio una sigla. Sigla. Vai, vai, vai,
1: lo vai. È, lo è. La tua fiamma oramai è più ardente che
7: mai. Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
7: Dragon Ball.
0: Io so che tu lo sai. Dragon Ball. Bene, bene, bene. Paolo.
2: Sì.
0: Dammi soddisfazione. Mi dai soddisfazione?
2: Assolutamente sì.
1: Dai. Oh,
0: non mi puoi sbagliare sta canzone, perché questa è una canzone che cantava Povia. Hai capito chi è?
1: Vabbè.
2: Sì.
0: È forte, è, una ne ha fatta bella. Cioè, no, nel senso.
1: Una
0: no,
1: ne ha fatta.
0: No, sui paio, bambini. Una ne, no, certo. Una ne ha fatta sui bambini.
2: La posso già dire?
0: No, no, bisogna
1: no,
0: sentirla.
1: Devi ascoltare. Ecco.
0: Vai, vai, vai. Dammi la mano, perché mi lasci solo. Sai che aveva. Oh, ah, vai.
2: Quando i bambini fanno.
0: Ma porca miseria, no!
1: No!
0: Quasi quasi
1: credo.
0: Gliela darei. Io te la do, dai, te la do,
1: quando
0: te la do.
1: I bambini fanno. Oh! Era solo i bambini fanno.
0: No, no, è giusto, Paolo sta uno. Rina! Rina!
7: Sì.
0: Gianni Morandi per
7: sì.
0: Te, dai sotto. La lepre in tuta
7: rossa. Da. Che forte papà.
0: Sì, ma vabbè, forte, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, vabbè, sì.
1: Brava.
0: Me la prendi papà? Me la prendi papà?
7: Me la prendi papà?
0: Poi papà alla fine si è rotto le palle, ha preso il bambino e l'ha lanciato. Perché, me la prendi papà? Me la prendi papà? E anche Gianni Morandi, che è un santuomo, si è girato e ha detto bambino, hai scassato veramente
1: maroni,
0: tutti
1: vabbè.
0: Gli animali. Ah, Paolo, se sbagli Rina va a 5, ok?
2: Okay.
0: Questa è una bella canzone di Jovanotti, non la sbagliare. Ogni cosa che c'è ninna, na,
2: ninna, per te.
0: Bravo!
1: Bravo, bravo.
0: Mamma mia, brividi. Rina, ninna, se indovini la prossima vai allo squizzone. I Beatles. Don't be afraid. You
7: are... ah, non mi viene.
0: Hey Jude.
7: Hey Jude. Non mi veniva il titolo, però è quella.
0: Allora attenzione Paolo, potresti andare a 4, eh? Ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Allora, in questo caso mi devi dire invece, e che è veramente un cambio che noi ogni tanto facciamo, mi devi dire quale favola, questa è la colonna sonora di una favola famosa. Vai. Quando sei nei guai e non sai che cosa
2: far, fa una fischia. Cenerentola.
0: No, è Pinocchio.
1: Fai una fischiatina
0: Pinocchio. E allora si salva Rina, grazie all'errore di Paolo. Noi salutiamo Paolo. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao.
0: Rina, tu rimani in linea perché adesso andiamo allo squizzone, ma prima ci ascoltiamo e ci prendiamo una bella pausa. Ci ascoltiamo un bel brano che è Magnetic. Va bene? A tra pochissimo. Bye.

0: Bambini, ci siamo!
1: Sì, mamma, dimmi, bambina!
0: È pronto?
1: Mamma, posso fare la pipì? Posso fare la pipì?
0: Solo addosso, perché adesso non puoi andare in bagno, perché sai perché? Perché c'è un momento importante, bambino.
1: Perché?
0: E c'è lo squizzone, vai!
1: Sti cazzi!
0: No!
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo da 2.000 euro.
3: 2.000 euro!
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... Lo squizzone.
1: Mamma. Senti, mi spieghi cos'è lo squizzone? Perché io sono piccolino, lo squizzone lo faccio solo quando vado in bagno.
0: Mamma, che schifo.
1: Amore,
0: te lo spiego subito.
1: Faccio i disegni sul muro.
0: Rina è stata bravissima, si è qualificata per lo squizzone, che è quel gioco dove in 60 secondi deve riuscire a rispondere almeno a 5 domande.
1: Mamma,
0: dimmi.
1: Mamma,
0: sì, sono qua, sì.
1: Perché si chiama squizzone?
0: Cioè, ma ti pare che io comunque...
1: Io
0: ho questo sottofondo audio tutto il giorno a casa, vengo in radio continua, capito?
1: Perché si chiama
0: questa
1: squizzone?
0: Questa punizione divina.
1: Perché si chiama squizzone?
0: Ma perché Rina è squizzatissima, dai.
1: Chi?
0: Rina, la concorrente.
1: Ciao Rina, io sono un bambino. Ma ci sono dei bambini, ragazzi. Ma che è? Ma ci sono dei bambini in regia. Ma chi è? Uzi!
0: Ci ragazzi, sono veramente
1: dei bambini.
0: Sono
1: bambini. Uzi! Chi sono?
4: Sono dei tuoi fan, sono venuti a salutarti.
1: Ma che carini!
0: Ma vedi che adesso
1: come li chiamate? Come ti chiami? Quella piccolina lì col pupazzino, come ti chiami? Fatti dire il nome.
4: Si chiama Adele.
1: E l'altro,
0: Adele.
1: Il bambino?
5: Leandro.
1: E la mamma?
5: Laura.
1: E chi sono?
5: I bambini del tema bambini della puntata bambini.
0: Li abbiamo portati.
1: Ho capito, però voglio sapere chi sono.
0: Dai.
1: Ai bambini. Ah, c'è un'altra signora, aspettate. Chi è lei?
5: È la nonna.
1: La nonna. Quindi c'è la nonna, la mamma e i bambini.
5: E papà,
1: c'è pure il papà. Ma che bello, ragazzi.
0: La famiglia.
1: Vabbè, ragazzi, è vero, Rina, ci sei?
0: Adesso ti arrangi,
6: certo.
0: Perché hai lanciato la penna nel buco.
1: Scusa.
6: Ci sono.
1: Ma veramente, Rina, rilassati,
6: sì.
1: Però, ti sento troppo tesa.
0: È rilassatissima, sei tu.
1: Hai 61 anni.
6: Oh,
1: sei, posso dirti una cosa, a 61 anni sei veramente giovane. Sei, si sente proprio. Vivi a Forlì.
6: Ma speriamo, dai. Sì.
1: Oh, attenzione.
6: Sì.
1: Vado? Tempo. Come
6: dai,
1: si chiamano?
6: Prova.
1: Come si chiamano i me contro te?
6: Non lo so.
1: E skippala. Niente, skippa.
0: Passo.
1: In quale anno è uscito il film di
6: animazione?
1: Sì, ciao Gore. In quale anno è uscito il film d'animazione Baby Boss?
6: 1980.
1: È la miseria. 2017. Di quale famosa sitcom anni 90 era protagonista Francesca Cacace?
6: Chi lo sa?
1: La tata.
6: Non li so.
1: In quale cartone compare il personaggio Saetta McQueen?
6: Dragon Ball.
1: No, Cars. Come si chiamava il bimbo protagonista di Mamma ho perso l'aereo?
6: Oh.
0: Dai.
1: Oh. Inizia con la K.
6: Giovanni.
1: No, okay, Kevin.
0: Giovanni.
1: Come si chiama Kevin, il bambino protagonista del film Billy Elliot?
6: Giuseppe.
1: Mamma mia, Billy Elliot. Chi è Ferdinando, protagonista dell'omonimo Ferdinand, protagonista dell'omonimo film d'animazione 2017? È un
6: bambino.
1: Ma che bambino in toro. Comunque ti posso dire una cosa.
6: Non li ho visti.
1: Ma manco io t'ho visto giocare. Comunque ti posso dire una cosa, Rina. Rina.
6: Dimmi.
1: Allora, ti posso dire una cosa? Non è mai capitato, forse è la seconda volta in cui si raggiunge zero risultati in questo gioco. Quindi posso dire che se un giorno faremo gli squizzati, quello proprio dedicato alle pippe, tu potrai sicuramente venire, va bene?
6: Grazie mille.
1: Però sei stata simpatica, Rina.
0: Ciao Rina,
6: grazie.
0: Un bacione.
1: Ciao Rina. Ma Rina sembrava come se avesse sbagliato... giornata,
0: posto, luogo. Ma non è vero, perché sulla musica era stata fortissima.
1: No, sulla musica è brava.
0: Non
1: però
0: era afferrata sui cartoni
1: bambini
0: animati più recenti.
1: Capito? E sparava così. Però è stata simpatica. Però il bello della nostra trasmissione è che
0: questo,
1: per partecipare dovete essere squizzati come noi. Adesso pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
7: Gli squizzati di 105.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
11: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente!
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.

0: siamo arrivati alla fine, ragazzi.
1: Siamo arrivati alla fine. Uno squizzone da zero proprio. con Rina, che è stata simpaticissima, ma niente, non era ferratissima sui cartoni animati. Le mandiamo un saluto.
0: Ciao Rina.
1: Salutiamo tutti gli squizzati che ci hanno seguito oggi.
0: Un'idea. Intanto devo ringraziare sempre tutti coloro che ieri hanno seguito Sarabanda Celebrity, quindi vi do appuntamento al prossimo giovedì. E poi con la voce del bambino voglio dare la luna ai miei amichetti.
1: Ah, ma tu vuoi beccarti proprio tutti gli amichetti del mondo.
0: Sai, amichetti miei, quelli già di 105. Mamma, perché è brutto Paolo Noyes? Perché è brutto Paolo Noyes?
1: Amore, perché non tutti hanno la fortuna di essere belli come te, dai.
0: E perché è brutto pure Marco Mazzoli? Brutto tanto perché...
1: È la stessa risposta di prima.
0: E perché è brutto pure Fabio Alisei?
1: Ma basta, non sono tutti brutti,
0: solo
1: dai.
0: Solo la Buccioni è bella, solo la Buccioni, mamma è bella.
1: Salutiamo tutti quanti.
0: A lunedì, ragazzi, alle ore 13 puntuali con gli spizzali di 105. Adesso lo Zoo di 105.
1: Ciao.

0: È tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fa schifo il venerdì, lo odio il venerdì. Fa schifo perché vuol dire che domani non si lavora neanche domenica. Che schifo, a me piace lavorare.
2: Che cosa
1: voglio
2: brutto.
1: Mi spoglio nudo per protestare. Ecco. Sono le due, che bello lavorare.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ma i cinesi, dopo aver chiuso le loro attività, dove vanno? Non si vedono mai in giro. Parliamoni in onda al 342 4115 105. In regia o al mixer colorato abbiamo Pippo Palmieri. Al microfono rosa Letizia Puccioni. Come stai, Leti?
4: Bene, grazie.
3: È in forma maggiore?
4: Sì.
3: Oggi pensi di farcela?
4: Certo, perché no.
3: Bene, 2+1 più veloce la prossima volta. Ehi, ma wow, c'è anche lui. Hai visto che ti sto presentando sempre? Non ti abbasso più il volume. Io ti sono amico. Poi non mi ringraziare, Paolo. Sai che non so più se chiamarti Stecco Bastardo o Scimmia Pazza Bastarda. Devo pensare. Per oggi mi limiterò a chiamarti Marco, mi senti?
5: Sì.
3: Ma è collegato?
5: Sì.
3: Sicuro, Pippo?
5: Sì.
3: Aprili la linea.
5: È aperto.
3: Marco, ciao.
5: Ciao.
3: Niente, non lo sento.
4: Dai,
3: ecco, per un attimo l'avevo sentito, ma poi è sparito.
5: Ma su qua.
3: Ecco, ora lo sento. Marchino mio, bello che sei.
5: Anche
3: sei
5: tu.
3: Il mio patato. Sei pronto per la diretta?
5: Sì.
3: Dai, allora, dimostracelo subito dopo la sigla. Attenzione. Chi parlerà sulla sigla sarà un grandissimo figlio di Troia.

0: Lo Zoo di 105, yeah. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! È finalmente venerdì! Allora, intanto devo fare una piccola lamentela, sì. Devo lanciare una lamentela al signor Wender. Io rivorrei la sigla, quella emozionale, cioè quella cantata dagli Eiffel.
2: Ma questa qua però è sulla base di Die Welt,
1: sì, però non è emozionale. Una volta c'era proprio la partiva, cazzo, che ti si apriva il cuore,
2: capito,
1: il culo.
2: Stai invecchiando, capito?
1: No, no, però ogni tanto ci vuole.
3: Sì. Io sono sempre
1: lo per
3: sento
1: nascere, l'alfa, lo sento crescere in me.
2: Lo so, è quella che avevo scritto io, era molto bella. Che...
1: Non puoi
2: Non puoi.
1: Ah, senti, volevo fare visto che oggi è venerdì, volevo fare una competition. Invece di iniziare la puntata sempre con notizie che poi alla fine sono sempre tristi.
2: Sono sempre quelle.
1: 25.000 laureati italiani fuggono all'estero nell'ultimo anno. E le 10 città più stressanti del mondo. La Thailandia, la nuova meta dei pensionati.
4: Però
1: stavo
4: la Spagna
1: pensando,
4: è eletta come.
1: Ma che cazzo me ne frega? Stavo pensando.
4: Fammi
1: finire, puttana.
2: Vedi Marco, non si riesce a lavorare in questo ambiente.
1: Mamma mia, sì, perché lei si eccita con le notizie, capito?
2: Sì,
1: la buona giornata. A me dai un'antenna, io mi viene il cazzo duro.
2: A me è una birra, una figa, però.
1: Esatto, a Paolo Noise una motoretta, un 125, capito? A Pippo una sarda. A lei invece, poi gli vengono i capezzoli turgidi appena c'ha davanti un giornale.
2: Tutti e sette,
1: no?
2: Tra l'altro, perché sai che lei
1: stavo pensando,
4: sì.
1: So che ovviamente vincerò io, però mi piacerebbe lanciare una competition tra di noi, ma anche con gli ascoltatori. Che possono contribuire mandando delle foto. Cioè, noi intorno a noi abbiamo tanti oggetti, giusto?
2: Sì.
1: Tantissimi oggetti. Volevo fare una gara a chi riesce a infilarsi la cosa più grossa nel culo.
2: Cioè, mi sembra un'ottima iniziativa
4: che
2: per il venerdì.
4: Che bella gara!
1: Allora, ma non è che devi proprio introdurla tutta, cioè appoggiarla.
4: Allora, Pippo lancia la sfida, guarda.
3: Allora, io rilancio con Pippo, io mi infilo in culo Fabio. Dalla testa, eh?
2: No, dai piedi, perché almeno riesco a parlare.
3: Ok.
1: Allora, vabbè, la penna ormai... Certo. Stavo pensando, questo campanellino che tra l'altro c'è scritto anche Ring for Sex.
2: Sì, vedi? Sì. Mi sa che l'hai già suonato.
3: Allora Marco, io sono disposto a darti $1,000.
1: Lo inserisco,
3: dollari.
1: Lo inserisco.
3: Sto aprendo Zelle sulla conto
2: mentre
3: della
2: lui
3: banca.
2: Inserisci una campana nel culo.
3: Io ti mando €1,000 se mi fai sparire la parte nera nel culo.
4: Senti, l'ha già fatto.
3: Senti.
2: Ma che meravigliosa capretta.
3: Adesso io cosa faccio?
4: Io non lo so.
1: Tocca a Paolo.
2: Scusate,
1: vai,
2: ragazzi,
1: vai.
2: Dopo 7 minuti di programma abbiamo già inserito un campanaccio nell'ano.
1: Madonna, vuoi che metta la campana quella grossa?
2: Allora, il computer di Dario Spada no.
1: Paolo, il computer.
2: Il computer di Dario Spada.
4: No, dai, ragazzi, ma non va bene.
1: Vai Paolo, non ti vedo bene. Non
2: si
1: ti
2: è parcheggiato
1: bene.
2: Il computer.
4: Ma no,
2: nell'ano.
4: Ma non si fa una cosa del genere.
1: Togli la scritta allo
4: Zoro,
1: si vede. Vai Paolo.
4: Non è roba tua.
1: Madonna,
2: ma stai parlando seriamente?
4: Sì, perché te lo sei messo nel culo.
1: E allora?
2: Ma guarda che stai parlando con gente che ha cagato anche nei cestini in diretta.
1: Chissà quante cose si è messo comunque Dario Spada, nel senso. Aspetta che faccio fatica con la campana quella grossa.
2: Il fatto che Paolo abbia annusato il computer dopo averlo inserito nell'ano.
3: Perché ho cagato. Vai. Fai sentire.
5: Non è facile.
2: Cosa stai inserendo, Marco? Perché non è chiaro da qua.
3: È una delle più belle di sempre.
5: La campana quella grossa.
1: Suona?
5: Non suona.
2: Sei brava a twerkare.
3: Cosa mi infilo adesso?
2: Bene. Allora, aspetta, mi permetto di riepilogare se non vi scoccia. Dopo 7 minuti di puntata, due conduttori su 3 si sono infilati nell'anno. Un totale di 2 campane e un computer
1: portatile. Ti stimo tantissimo. Vai, cosa stai infilando, Paolo?
2: Il microfono della chicca.
3: Però sono rispettoso, non dalla parte della spugna.

0: Ecco,
1: giusto, giusto.
0: Dalla parte del Jack.
1: Vai Paolo e poi Scodinzola.
0: Ok, allora il microfono della chicca è nell'ano di Paolo.
1: Non ti vedo.
2: Chicca, mi raccomando, non dalla parte della spugna.
1: Allora, attenzione, cari ascoltatori, è giusto che anche voi possiate partecipare a questa puntata. Sì. Veramente molto, molto, molto alta, devo dire. Proprio a livello culturale altissima. Potete partecipare anche voi inserendovi oggetti nella parte oscura del vostro corpo e mandare le foto o al 342 41 15 105 o via mail a Pippo Palmieri chiocciola 105.
0: Scusa Marco, abbiamo uno straordinario Telegram per vederla in tempo reale.
1: Ah, bravo, bravo.
0: Quindi utilizzate il canale L'Isola dello Zoccolo con la palmetta per mandarci le foto di oggetti che avete parcheggiato nel vostro
1: attenzione,
0: ano.
1: Attenzione, io sto per battere Paolo Noyes. Un iPad.
0: Però l'iPad è più piccolo del laptop.
3: Sì.
0: Cioè, devi il televisore, Marco.
1: Telecomando della
0: più piccolo,
1: Samsung.
0: Aspetta, volevo farti vedere la dimensione del laptop, ma non voglio toccarlo.
2: L'angolo nel culo è quello lì.
0: Qual era l'angolo?
1: Le cuffie della
0: Marco,
1: Pioneer.
0: Devi battere questo perimetro, cioè non è facile.
2: Non è semplice.
0: La dimensione di un foglio a 4.
2: Come vai sul monitor?
1: Scusa. Aspetta, la gamba di una sedia.
0: La sedia è più grande.
4: lo schienale.
1: Lo schienale il microfono dell'onda,
0: No, è più piccolo, Marco. Cioè, foglio a 4.
2: Però dipende dalla penetrazione.
1: Sono disperato, ragazzi, sono disperato.
0: Un televisore.
2: Non ce l'ho a portata di mano.
0: Quello lì attaccato alla parete.
2: Vai sul tetto, mettiti tutto il
0: palazzo.
1: Allora facciamo così. Iniziamo la puntata. Io cerco degli oggetti durante le canzoni e ve li propongo, ok?
2: Allora, però, contemporaneamente, tutti quelli che stanno prendendo le foto con la roba nel culo, potete mandarle gentilmente durante la diretta di Sansone?
0: Sì. Ma senza motivo, però.
1: Sì, lui apprezza. Lui apprezza molto.
0: Colleziona, credo.
1: Sì,
2: anche gli altri protagonisti della radio.
0: Lui chiama quelli che svuotano le cantine apposta.
1: Vedi che qua Paolo però a un certo punto proprio ingrana la sesta e ti supera Fabio, perché su ste robe qui non sei partecipe, sei un po' deludente.
0: No, ma io cerco di mantenere l'equilibrio della puntata dando valore a quello che fate voi.
2: Io non do retta alle persone che non bevono e tu bevi, però le persone che non si mettono roba nel culo. Quindi
1: bravissimo, anch'io.
2: Ho fiducia.
1: Ragazzi, allora, quando entro a una festa, la prima cosa che chiedo è: vi infilate roba nel culo?
0: Per questo che non facciamo televisione.
2: Io lo chiedo al mio intermediatore finanziario.
3: Poi fatevi delle domande, comunque.
1: Ma che cazzo me ne frega, tanto anche se facciamo i bravi non cambia niente. Quindi
3: ma non li fate mai i bravi, quindi
1: ma
3: non
1: chi
3: lo
1: se
3: saprai
1: ne frega?
3: Mai.
1: Noi siamo lo zoo, noi siamo lo zoo e ci ficchiamo le cose in culo. Così.
2: Cazzo, anche intonato tra parentesi.
0: Spendiamo un po' di disinfettante nel programma, però.
1: Madonna mia, io c'ho l'ano che è perfetto in questo momento.
0: Ma è quello che lo circonda.
2: Marco, dai, Puccioni. È un problema polemico questo.
1: Non ci lasciano esprimere, esibire le nostre qualità. È una roba brutta.
0: Posso dire, Puccioni, sei castrante.
3: Lo so, castrante.
2: Hai troppo i piedi per terra, capito?
3: Che tra l'altro siete voi che siete degli animali.
0: Lei tiene i piedi per terra perché penso che sia l'unica cosa non coperta di feci.
2: Adesso io posso essere sincero con te. Tu mi hai ripreso. Mi hai ripreso perché mi sono messo un computer in culo in diretta.
3: Ti rendi conto?
2: Con la faccia incazzata dicendo: ma come tratti la roba altrui? Ma ti rendi conto che modo di fare che ha?
0: Secondo me c'è un sottotesto, voleva dirti dell'altro.
2: È proprio un'aggressione nei miei confronti. È un
1: denunciala, ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? Che adesso si può denunciare le persone ostili sul lavoro. 70.000, le porti via un settantello sta strozza.
3: Lo siete voi, non me ne rendete neanche conto.
1: Finita.
2: Ma come ti permetti a criticare gente che si mette la roba nel culo in diretta
3: degli altri
2: di chi è?
0: Quanto ci abbiamo studiato per questa intuizione, cioè,
1: vabbè ragazzi, io direi che possiamo iniziare la puntata con questa donna scontrosa che ha spento ogni entusiasmo di questa trasmissione matura una trasmissione seria dove si trattano argomenti seri, dove si acculturano le persone che ci ascoltano. È una vergogna.
0: Bravissimo.
1: Vergognati Puccioni. Puccioni. Vedi? Non funziona con Fabio Alisei, no? Vedi, è un colpo di Paolo Noyes, vedi, niente. No, tipo Palmieri è un po' sì.
0: Io sono complice, ma non giocante, sono un NPG.
1: No, ma lui alla fine ha apprezzato un po'. Secondo me è apprezzato.
0: È stato uno dei migliori quarti d'ora della mia vita.
2: Però abbiamo trovato un nuovo soprannome per la Puccions.
3: Quale?
2: Allora, Puccioni.
3: Però, grazie, anch'io ti voglio
0: non
3: bene.
0: Non saprei
3: Paolo.
0: Come trascriverlo, ma.
1: Dai, ragazzi, è tardi, iniziamo con cose di casa, vai.

0: Amore, sono qui con un mio amico. È un problema per te se si ferma a cena?
1: Ciao, piacere, Carlo.
2: Ma figurati. Ciao, mi chiamo Sara. Ma non sapevo di un amico di mio marito che si chiamasse Carlo. Lavorate assieme?
1: No, io sono disoccupato. Poi ci siamo conosciuti oggi pomeriggio al bar. A proposito, complimenti. Anche se un po' sciattarella, sotto sotto si vede che sei ben intelaiata. Complimenti, bel fighino.
2: Bel fighino? Ma scusa, amore, ma come si permette il tuo amico che hai conosciuto praticamente 2 ore fa a parlarmi in questo modo? Non gli dici nulla?
0: Tranquilla, amore. Il Carlo è un personaggio molto folcloristico del quartiere. Non è cattivo. È che fa un lavoro atipico che gli permette di essere un po' eccentrico. Sicuramente era un complimento, non una mancanza di rispetto.
2: Artista?
1: No.
2: Attore?
1: Magari.
2: DJ?
1: Chiama Italia.
0: Che ridere.
2: Oppure scultore o qualcosa di simile?
1: No, guarda, ci sei lontana. Io per lavoro mi considero un risolutore di problemi. Praticamente chiudo i buchi lasciati dai mariti nel corso della vita frenetica e ridò il sorriso alle mogli.
2: Ah, adesso ho capito. Sei una sorta di tuttofare edile. Metti a posto le magagne di casa che combinano i mariti con il trapano in mano.
0: No, amore, in realtà il Carlo è un pelo più specializzato. Lui...
1: Mi inculo i troioni con il marito che si sega guardando, ovviamente per soldi.
3: Però...
4: Scusi.
2: Sì. Scusa, Carlo. Non ho afferrato.
1: Figa, se sei vorace saltiamo subito ai fatti. Ovviamente che non hai afferrato. Ho ancora la belva nelle mutande della Cagi. Se mi dite dov'è il bagno, vado a farmi una lavanda anale. Così che se magari ti va di fare un Dirty Sanchez, non mi esci col pizzetto di cacca. Poi mi do una rinfrescata al pipistrellone, così ti svolazzo nelle caverne con il pelo pulito.
2: Che cosa?
1: Figa che faccia di sale. Me lo cerco da solo, dai, che tanto sono 40 metri quadri cacati. Oh, mi raccomando, prima voglio vedere la fresca. O col cazzo che ci do dentro con la spaventapasseri. Oh, però gli stivali texani non li levo. Mi puzzano i piedi di ansia.
3: Che figuro.
0: Allora, amore, ti è piaciuta la sorpresa? Sai che il Carlo è famoso nel quartiere? Fortissimo, vero? Allora che si fa? Si scopa in camera o sul divano? Prendo il cavalletto del telefono. Magari ce lo riguardiamo in campeggio quest'estate.
2: Ti do 10 secondi per buttare fuori di casa quella merda con gli stivali e tornare da me senza maglietta. Perché il sangue fa fatica a venire via con il lavaggio a freddo. E ho in lavatrice già il bianco.
0: Ti prego, calmati.
1: Tadan! Eccolo il missile contro la noia. Toh, spaventapasseri, va che cilindrone. Scommetto che non hai mai visto un capitello corinzio da così vicino. Allora, cominciamo la festa delle pannocchie?
2: Oh, santo cielo! Ma quello non è un cazzo, ma un delfino avvolto nel domopac.
1: Grazie, spaventapasseri. Sì, mi sono portato avanti, ci ho messo già il goldone. Epatite. Insomma, rischi del mestiere.
5: Cose di casa!
6: E basta, cazzo! Ma perché si pestano sempre mentre mi rilasso sul divano?
7: Non si stanno pestando. Ho visto entrare Carlo da loro prima. Staranno scopando!
6: Carlo? Ma chi? Quello a cui hai attaccato l'epatite?
5: Cose di casa!
4: Ah, signora!
3: Che vicini!
4: Ma signora!
5: Cose di casa!
4: Ma signora!
8: Bella sigla, serie di merda.
4: Ma scusa, ma sto Carlo c'ha il numero per caso, Paolo?
3: È interessante sto Carlo, sì, è folcloristico.
4: Allora attenzione, cazzo. Amici, abbiamo iniziato la puntata con oggetti di vario tipo, ma credo di aver trovato l'oggetto.
3: Questo è grosso.
9: Definitivo.
4: Che,

0: sai il salva
1: stai emozionando
0: il guscio melicone, cioè, devo fare dei gusci fallici per gli oggetti giganti per trasformarli in penetrabili,
2: il guscio mecoglioni.
3: Però ragazzi, da sotto è impossibile, cioè
2: ma perché dall'altro lato sì, invece?
3: Ma dall'altro lato magari, sai, se avessi un manico un po' più potrebbe essere.
0: Ma sai che con impegno e vasellina
3: dici, ma ci vuole un po', Paolo, non sono pronto. Per il momento rimani in testa tu con il computer di Dario Spada. Complimenti, un applauso a Paolo.
2: Che sarà contento.
0: Ma non credo che sia di Dario.
1: No, non è di Dario.
3: Non è di Dario.
2: Allora ficcatelo in culo tutto.
0: Sei di battaglia. Allora anche l'altro.
3: Allora leggiamo le 10 città più stressanti del mondo. Indovinate qual è quella italiana?
1: Milano,
3: infatti. Allora, sul podio c'è Las Vegas. Pensa te. Perché? Scusa. Beh, in effetti è un po' stressante.
1: Beh, cavolo,
3: sì,
1: quando comincia a perdere, secondo me.
3: No, ma a parte quello, no. Non è solo il gioco. Cioè, tu cammini per strada nella famosa strip di Las Vegas e ogni due secondi c'hai qualche Mau Mau che ti offre la puttana.
0: H24 un formicaio.
2: È caldo.
3: È un parco divertimenti in cui ci si può vivere, ecco, diciamo. Che poi se vai fuori, all'esterno, ci sono delle zone molto carine. Hanno in qualche modo fatto crescere l'erba nel deserto, insomma.
4: E con delle radio nuovissime, bellissime.
3: Molto belle, sì, molto belle, ma purtroppo non ci posso ancora andare. Segue a ruota San Francisco, una merda, un cacatoio, da quando ce l'hanno in mano quelli della sinistra, è diventato un posto orribile.
2: Sai che invece leggevo che è molto migliorata negli ultimi tempi? È in grande risalita.
4: Le due grandi narrazioni parallele.
2: È in grande risalita.
3: Ma che cazzo stai dicendo? La gente scappa da San Francisco, allora, gente col grano ha i senza tetto che gli cagano sulla porta di casa.
2: Ho visto recentemente un articolo,
3: tu hai visto il sinistroide felice.
2: Che
3: dai,
2: è la città con la migliore qualità di vita degli Stati Uniti.
1: Ha detto giusto Paolo, cioè è inutile che continuate.
3: Infatti non c'è
1: lui
3: verso,
1: dirà
3: non c'è
1: sempre verso. Che è meglio e te dirai sempre
0: no,
1: che è peggio.
0: È che sono vittime purtroppo come me, come te, come tutti quanti, degli algoritmi che purtroppo in questo momento ti premiano quello che ti interessa.
3: La realtà è una sola, la realtà, poi ognuno può dipingerla come vuole, ma la realtà è una sola. Poi c'è New York, vabbè, ma New York è sempre stata una città molto stressante. Segue Londra e poi Milano. Ah, c'è anche San Diego, tra l'altro. Poi hanno aggiunto Zurigo. Ma perché Zurigo?
2: Ragazzi, comunque sì, è una città. In Svizzera è orribile, ragazzi.
3: No, non è orribile,
2: no,
3: ma cazzo
2: è
3: dici?
2: Orribile vivere
3: ma
2: in Svizzera.
3: Ma è bellissima.
2: Ma sono un branco di stronzi.
3: Ma non è vero. Ma che cazzo dici?
2: Un mio amico ha vissuto Ginevra 5 anni, voleva tagliarsi le vene.
4: Ma no.
3: Londra ormai non ha più neanche un inglese, ormai è completamente in mano agli immigrati.
2: Se stavano a casa loro nel 600.
0: Infatti stanno rendendo al suolo.
3: In effetti, allora, su questo do ragione a Fabio, perché gli inglesi negli anni che furono hanno rotto il cazzo a tutto il mondo. Sono stati loro insieme agli spagnoli a sterminare tutti gli indiani d'America, cioè volevano conquistare il mondo, perché
1: esatto,
3: noi parliamo sempre dell'impero romano, ma gli inglesi hanno fatto più danni di noi.
1: L'impero romano è finito molto prima, poi sono cominciati gli inglesi, gli spagnoli,
3: appunto,
1: francesi.
3: Dico, hanno fatto dei danni, adesso stanno pagando le conseguenze.
2: Se in India non ci andavi, adesso non ti trovavi un miliardo di indiani che vengono a vivere a casa tua.
3: Allora, su questo siamo d'accordo, fratello. E poi leggevamo prima, 25.000 laureati italiani sono fuggiti all'estero nell'ultimo anno. Questa purtroppo è una storia che si ripete. Purtroppo in Italia un ragazzo giovane, appena un neolaureato, ha difficoltà a trovare lavoro, e anche se lo trova a dei, diciamo, stipendi bassissimi. Quindi andando all'estero, specialmente in paesi come l'Australia, che offre sicuramente lavori migliori con salari migliori, la Spagna che comunque sta crescendo di brutto, certo. Gli Stati Uniti, guarda tuo fratello che è un ricercatore, giusto?
2: Sì.
3: Biologo, se non sbaglio. Vedi,
2: no, è geologo.
3: È geologo, biologo.
0: Io sono contento di questa cosa.
2: Sì, poi è tornata a vivere nel quartiere dove siamo cresciuti le bambini, però vabbè.
3: Ma quello perché? Per la moglie, però a livello lavorativo stava meglio a New York, credo.
2: Lo pagavano molto di più.
0: Così, ma scusate, ma non siete d'accordo sul fatto che le genti molto intelligenti se vanno fuori dai coglioni?
3: No,
0: perché noi sembriamo molto più furbi di loro.
2: Questo è vero.
3: Che senso, scusa?
0: Cioè, se per strada sono solo dei coglioni, noi siamo intelligentissimi.
2: Siamo il top.
3: Tu dici, se rimangono gli handicapponi,
0: esatto,
3: allora tu risulti più intelligente.
0: Bravo, gli laureati fuori dal cazzo, no?
3: È un po' come quando dici, io spero che tutto il mondo diventi omosessuale, così tutte le fighe sono per me, ho capito?
2: Ma anche le donne diventano omosessuali, diventano lesbiche.
3: No.
2: Quindi tu rimani
3: no.
2: Segaiolo.
3: No, noi vogliamo solo gli uomini omosessuali.
2: Okay, un
3: le
2: mondo
3: donne
2: di
3: normali.
2: Bulici e vacche.
3: Esatto,
2: sarebbe
3: bravo.
2: Interessante.

0: Vedi come li trisce poi la Puccioni dopo, non fa più questioni.
1: Esatto, però vacche con chi se il mondo è tutto di bulicci?
0: No,
2: tranne noi.
0: Rimaniamo noi etero.
1: Tutte le donne per voi?
2: Sì. No. Solo quelle belle, le grasse light e la serei altrui. Come cieco Angiolieri.
3: È giusto. Ma no, perché fra di noi qualcuno apprezza.
2: E grasse light e la serei altrui.
0: E a proposito di uno che se le chiavate tutte, ci colleghiamo con Tony Cazzo.
4: Tony Cazzo è tornato. Let me be.
5: Questa che sto chiamando adesso era una gran maiala, questa proprio faceva proprio i piatti di cazzi proprio.
6: Pronto?
5: Ciao!
6: Pronto?
5: Ciao! Sono...
6: Pronto?
5: Mi senti? No. Sto cercando Antonio!
6: Pronto?
5: Oh, mi senti adesso, scimmia di merda?
6: Pronto?
5: Scimmia bastarda! Oh!
6: Pronto?
5: Lavatrice di cazzi, mi senti?
0: No.
5: Sono Antonio!
6: Oh, pronto, chi è?
5: Sono Antonio!
6: No, io non la sento, non so chi è.
5: Ho capito che non mi senti, scimmia di merda. Dai. C'è Antonio?
6: Chi?
5: Antonio!
6: Mugio?
5: No, ho
6: sbagliato numero.
5: No, Antonio! Signora, sto cercando Antonio, sono Tony Cazzo. Che nervoso. Sta sorda maledetta bastarda. Mi ricordo una volta avevo spaccato, avevo messo quel disco di Gigi D'Agostino e Gas, quello con le campane, gli ho spaccato l'orecchio. Quello che faceva... questo qua. Ma richiamiamola un attimo.
6: Pronto?
5: Mi senti adesso? Sono Tony.
6: Pronto?
5: Madonna, mica sei una
6: Pronto?
5: Mi senti?
6: Chi è?
5: Sono Tony Cazzo. Sto cercando... Sono Tony Cazzo.
6: Non ti capisco niente, non ti sento.
5: Ma perché gridi? Non gridare, scimmia.
6: Cosa?
5: C'è Antonio? Mi sei?
6: Che cacchio sei tu? Non lo so chi sei.
5: Ma ti scopavo in discoteca al mare, ti ricordi?
6: Non mi ricordo niente io. Tu non sei, non so chi sei.
5: Sono Tony.
6: Non mi telefonare più che non ti rispondo più.
5: Ti ricordi che
6: ti
5: avevo inculato tra i delfini. Pronto?
0: Tra i delfini.
5: Ragazzi, la vecchiaia è la rovina del mondo, ragazzi. Perché ti trita. Allora, da bambino non capisci niente. Poi quando diventi un po' grande cominci a capire e non combini un cazzo. Quando poi sei grande incominci a ansiarti perché stai diventando vecchio. Poi diventi vecchio e pensi a quando eri giovane. Ma che vita di merda è? Teorema di Pitagora.
4: Tony Cazzo è tornato.
6: Pronto, cosa vuoi?
5: Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio?
6: Cosa vuoi? Cosa c'è?
5: Innanzitutto stai calma, scusami,
6: non sto calma perché mi disturbi.
5: Ma che cazzo hai a fare?
6: Non ho tempo di stare dietro a voi.
5: Ma se sarai lì a guardare la televisione a fare un cazzo tutto il giorno.
6: Ma che cazzo te ne frega a te di Antonio?
5: Bravo. C'è Antonio?
6: Non c'è Antonio!
5: Vai fuori!
6: Cosa vuoi da Antonio?
5: Volevo parlargli un attimo, sono Tony, DJ! Avevamo avuto...
6: Non c'è!
5: Lavorava
6: non
5: con
6: c'è
5: me!
6: Antonio.
5: Faceva il vocalist lui!
6: Ma chi? Sì, va bene, non c'è Antonio adesso!
5: Non c'è?
6: No, non c'è!
5: Vabbè, niente, allora basta, volevo solo... Perché volevo chiedergli se aveva per caso la mia giacca di jeans!
6: Ma ancora con sta giacca? No, non ti abbiamo nessuna giacca tua!
5: Non è che te la sei...
6: Vuoi capire o no?
5: Non è che te la sei inculata a te!
6: Che dove cazzo l'hai perso sta giacca? A chi gliel'hai dato?
5: Gliel'ho data Antonio in discoteca, quando faceva il vocalist!
6: Non mi telefonare più!
5: No,
6: va bene?
5: Sì, però
6: dimmi. Io ho il telefono sotto controllo.
5: Tu c'hai il telefono di c***o che è sotto controllo.
6: No, l'anticapazzo sarai tu.
5: Sei simpatico.
6: Va bene,
5: dai.
6: Mi compito di uno.
5: Ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao. Che belle che sono, Madonna, mi voglio il poster delle vecchie.
4: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
0: Ma cos'è il poster delle vecchie? Cioè... Delle vecchie.
2: Deve essere come il calendario dei cani che cagano, sai?
0: Cioè,
2: bellissimo.
0: A tra poco!
4: Cari amici arrapatissimi, sì. Ora vi dirò il nome di una nuova modella emergente che sta spopolando tra i social. Sabrina Fabbri. Capito bene? Sabrina Fabbri. La nuova speaker dello zoo? Ah. Staremo a vedere.
0: Chi è? Pippo, cosa stai combinando? Chi ti stai chiavando?
3: Io?
0: Adesso?
3: No, ah. Andatela a cercare, Sabrina Fabbri, cioè.
0: Sabrina Fabbri.
3: Sabrina Fabbri,
0: Sei chi è? Tu
3: cerca, io non c'entro niente,
2: È sculacciabile?
3: Non c'entro, sì, penso di sì.
2: Vado subito.
0: Sabrina Fabbri, con due B?
3: Con due B,
7: ormai stiamo lanciando.
0: Non lo so,
3: io non dico
0: paura.
3: Nulla. Ma che non so nulla, Cioè,
1: se dovete Fabri. Dirmi qualcosa, ditemelo adesso.
3: No, non ti diciamo niente.
2: Sei Sabrina Fabbri, tu.
3: No,
2: allora
3: appunto.
2: Che cazzo vuoi?
0: Questa qui? Questa, Pippo? Questa.
3: No, non è lei, è Mora.
2: È Mora!
7: Non so, allora, fragole.
2: Preferisco.
3: Mi dicono che è su TikTok, però, attenzione.
2: TikTok.
0: Su TikTok. No, perché io sotto Sabrina Fabbri ho trovato una testa pelosa, non so cos'è.
2: Bella!
3: No.
0: Un riccio di mare, non è? Lei, no.
2: Quello è Fabri Sabrino.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: la la la. Non possiamo, non possiamo decidere un giorno di fare una puntata solo con la musica che piace a noi,
1: se no cioè... facendo solo la la la li li li tutto il tempo, sì.
0: No, ma allora quello lo potremmo fare con l'intelligenza artificiale, però sono un po' stancato, nel senso che ormai sì. puoi fare veramente qualsiasi cosa, dalla musica classica al rock, quello che... Pensavo invece se facessimo noi la scaletta un giorno, magari tematizziamo ogni puntata, facciamo anni 80, anni 70, anni 90.
2: Ci abbiamo già provato, il presidente deve andare a fare in culo.
0: Vabbè, ma possiamo rispondergli allo stesso modo, Cioè, nel senso, voglio dire, se non sbaglio mancano pochi mesi al rinnovo, potrebbe essere che non rinnoviamo, figa.
1: Viviamo di locuste e paglia.
0: Tu, io e Paolo abbiamo un sacco di aziende. Paolo, scusa, ogni tanto lui elenca le sue aziende.
1: La
0: quella
1: roto
0: delle moto,
2: so che voi ci ridete, ma il giorno veramente che faccio il botto vi mando a fare in culo subito.
0: Bravo, esatto.
1: Questo,
0: esatto.
1: È un dato di questo fatto. Vale per tutti. Sì,
0: esatto. Poi comunque adesso, a parte gli scherzi, a parte tutte le aziende maffe che si inventa Paolo, Paolo ha avuto un'intuizione. Tanto so che non partirà mai come tutti i nostri progetti.
2: No, è già pronta, la lanciamo tra 5 giorni. Ma...
0: Fammi fare la scena, okay. Così si crea curiosità, capito? Quando un giorno forse partirà questa roba qua, potrà essere interessante, perché comunque...
2: Non è vincente come lancio, secondo me io lo rifarei. No. Sì.
0: La rifaccio, va bene.
1: Forse
0: la rifaccio,
1: è meglio non dire niente a questo punto.
2: No, diciamolo, ormai siamo già pronti. Prima
0: motore
2: c'è il vaglio di Marco.
0: E azione, via! Vai! Allora, tra pochissimo, dal genio di Paolo... Anzi, la faccio la trailer. Dammi la base trailer, Pippo, per favore. Dal genio di Paolo Noyes. Sta per arrivare una nuova applicazione che vi cambierà letteralmente la vita.
1: La vita.
3: Io so cosa hai fatto.
1: La vita.
0: Presto, su tutti i digital store, nasce... Zotify.
1: Attenzione, sta arrivando.
2: Beh, in teoria ne possiamo già parlare.
0: Sì, allora, vabbè, siccome noi produciamo una quantità, io soprattutto, ma anche Wender.
2: No, sei stato battuto da Wender, sì.
0: Lo so, però vabbè, facciamo robe diverse, quello è il bello, no? Ognuno di noi utilizza l'AI per fare tutta una serie di canzoncine, sigle, intervalli, robe varie, e siccome molte hanno avuto molto successo, soprattutto nei blocchi tipo C'era una volta Sanremo, sì, quello del traffico, quello di
1: Isoradio,
2: la buona Spastic che parla da solo.
0: Però sai, non è che non è che ne escono 100 al giorno, però ne abbiamo fatte talmente tante che abbiamo deciso di creare una piattaforma che ricorda vagamente Spotify, ma si chiama Zotify, come se uno si facesse di zoo,
1: come del Zotify, resto è la verità, insomma.
0: Esatto, e praticamente lì dentro ci troverete tutte le troiate che abbiamo prodotto, sia io che Paolo, che Fabio, che Pippo, che Johnny,
2: i generi musicali, diciamo, è la versione parodistica del mercato musicale internazionale su un'applicazione musicale.
1: Ma ci sono anche le canzoni con le parolacce?
2: Ci sono tantissime bestemmie, parolacce, nulla è bippato, e
0: nulla è bippato,
2: i minori, e ti devi loggare.
1: Ma si insultano anche i gruppi etnici e le persone con la sessualità promiscua.
0: Stavo pensando di fare anche, siccome non possiamo utilizzare roba che è andata in onda nello zoo perché è di proprietà di sua santità Radio Mediaset, però possiamo fare dei contenuti che non vanno in onda in radio, ma vanno solo su quella piattaforma. È un po' come Spotify, capito? Esatto. La differenza è che non c'hai quella cagacazzo della cosa Sabrina Carpenter e quell'altra faccia di merda
1: la
0: lì,
1: nana che puzza, esatto.
2: Immaginate un catalogo di migliaia e migliaia di brani di tutti i generi possibili. Immaginate persone che non esistono,
1: esatto,
2: suonati da strumenti che non esistono e musicisti che non ci
4: ma
2: sono.
4: Ma scusate, si paga, sì?
0: Dica.
2: Certo.
0: Sì, poco.
4: E sono abbonamenti.
2: Allora, l'abbonamento ci sarà per forza. Perché?
1: Perché noi dobbiamo pagare gli avvocati.
2: Perché noi paghiamo gli no, attenzione, perché noi paghiamo gli abbonamenti. Perché la nostra azienda, giustamente, ci fa pagare gli abbonamenti di tutte le intelligenze.
0: Sì, questo non lo sanno gli ascoltatori.
2: Esatto.
0: Che tutti i software che noi usiamo per rendere il programma più bello, in realtà ce li paghiamo per i cazzi.
1: Vabbè, però del resto, essendo liberi professionisti, li scarichiamo.
2: Sto cazzo. Quindi sarà un abbonamento che è un contributo fondamentalmente per, cioè,
0: per incentivare gli artisti quali siamo noi dello zoo di 105 di continuare a produrre cose incredibili, capito? Quindi se vorrai ascoltare Spastic come tanti altri capolavori, insomma, realizzati, ci sarà una piattaforma apposta. Piace?
1: E se per caso non ti piace, c'è comunque un periodo di prova, cioè non è che tu entri, cai la grana, entri, ascolti,
0: ti scarichi tutto e poi non paghi.
1: Lo metti su WhatsApp,
2: non puoi scaricare, però puoi scaricare in locale, esattamente come Spotify.
1: Esatto. Però se non ti piace, poi non ti abboni.
2: Cioè. Bene, aspettiamo.
0: Senti, questo per dimostrare che tanti dicono: siete dei boomer, un cazzo, ragazzi. Noi siamo avanti anni luce. C'è ancora gente di 20 anni che non sa come funzionano le varie.
1: Mica Nicolani, dai.
0: Bravo, esatto, capito? Fa ancora le imitazioni, dai. Dai,
1: ancora trappattoni,
0: hai 24 anni, fai trappattoni e rotti i coglioni. Nicolani?
1: Ancora lì con Celentano, dai.
0: Nicolani! Capito?
2: Ma mecca!
0: Mecca!
1: È ancora lì che fai Mike Buongiorno, Allegria, morto da 203 anni.
2: Ma quello che imita Sabani, che imita
0: sembra
2: Buongiorno.
0: Il DJ Angelo che fa ancora i personaggi al telefono. Ciao, sono io, dai, fa l'imitatore.
1: Cazzo, questo era figo, però lo facciamo. Sì,
2: posso dire che voglio ascoltarlo?
1: Come si chiamava?
0: Sono Franco.
2: No, bellissimo, cazzo. Lo facciamo tutti i giorni.
0: Dai, aspetta un attimo, che c'è qua una macchina. Non fa ridere.
1: Mi ammazza.
2: La macchina è perfetta. Dai,
0: ci colleghiamo qui.
1: Sicuro che non vuoi farlo con Nicolani?
0: Nicolani?
3: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer. Siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove le nostre amate carcasse stanno guardando gli Oscar del 2026.
5: And the Oscar goes to...
6: Chi ha preso l'Oscar? Un nero?
7: Quello è Jordan.
8: Michael?
7: Sì?
6: Michael Jordan? Il giocatore di basket?
7: No, è Michael B. Jordan ed ha preso l'Oscar per Sinners.
8: Yannick?
7: Ma no, uffa, siete proprio delle carcasse senza speranza.
3: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua Maestà Lord Giolitti.
3: Come siamo cresciuti noi, ragazzi?
6: Diritti e con sani principi.
3: Appunto. I giovani d'oggi dicono che sono malandati e rincoglioniti, ma la colpa è della troppa stupida apprensione di certi genitori, tipo Deborah Sfaldapalle, una mamma decisamente troppo apprensiva. Andate e fate quello che va fatto.
8: Forza, ragazzi, gambe in spalla, per chi le riesce ancora a piegare.
3: E con fagocitante agitazione, i Turbo Boomer viaggiano veloci per trovare questa Sfaldapalle di Deborah Sfaldapalle.
9: Chissà cosa sta facendo in questo momento Franchino, il mio bambino. Oddio, non posso allontanarmi un secondo che... Ecco, mi è arrivato un messaggio sul gruppo delle mamme. Finalmente, vediamo un po'. Allora, buongiorno a tutti, amiche. Stamattina Mattia mi ha detto che è scomparso un astuccio in classe e che sia la maestra di italiano che quella di matematica hanno dato ben 3 pagine di compiti per domani. Ma sono impazziti! No, ragazze, hanno troppi compiti. Bisogna dirlo al consiglio dei maestri. Mandiamo un'email.
8: Ferma lì, Brighella.
9: Oh no, i potenti!
0: Turbo Boomer! C'hanno il jingle.
7: Siamo qui per risolvere la situazione, stellina ansiogena.
9: Ah, e questo è un grande piacere per me. Quindi, ciao, salve, sono Deborah. No, sono andata troppo veloce, rifaccio. Ciao, sono Deborah. Salve, sono Deborah. Meglio?
6: Uè, ansia, datti una calmata prima che ti sparo in faccia.
9: Scusate, è che sono felice che sia arrivato finalmente qualcuno che possa dare una mano per aiutare questi poveri bambini che sono tempestati e sommersi dai troppi compiti.
8: Troppi compiti?
9: Sì, nessuno si cura mai di questi poveri ragazzi ed io sto in pensiero. Oddio, chissà se Franchino avrà mangiato abbastanza nutrienti o magari troppi zuccheri. Oddio, devo cucinare. O magari ora sta giocando, che poi sti videogiochi qua, si sa.
6: Ma perché cazzo ti agiti così tanto?
7: Già, per ascoltarti serve il travel gum.
9: Scusate, ma devo, altrimenti come fanno a crescere sani sti ragazzi? Oddio, però avete ragione, forse ho dimenticato di dirgli dove teniamo il succo.
8: Il succo?
9: Sì, il succo di frutta, forse non sa dove si trova.
8: Ascolta un po', Anna Maria Franzoso della minchia, credo proprio che il problema non siano i ragazzini.
9: Ah no?
8: Certo che no. Il problema siete voi genitori che trattate i figli come dei poveri deficienti, quando in verità i giovani d'oggi ci cagano in testa.
9: Ma voi non sapete cosa vuol dire essere una madre oggi? I professori sono incattiviti e bisogna difendere i nostri figli dalle loro cattiverie.
6: Ma che grandi stronzate! Ai miei tempi c'era la leva obbligatoria e se creavo dei problemi ai professori, questi erano legittimati a prendermi a schiaffoni e quando tornavo a casa, mio padre mi dava il resto.
7: Io ce lo ciucciavo a tuo padre.
9: Ma...
8: Niente ma, è così che si crescono i ragazzi. Li rendi solo più scemi a stargli addosso in questa maniera.
9: Ma se non lo controllo magari entrerà in qualche baby gang. Potrebbe farsi male oppure essere sommerso da qualche...
8: No, basta, caccio.
6: Prendo la cinghia.
10: E con una scarica di intriganti cinghiate, i Turbo Boomer rallentano il battito cardiaco di quell'ansio pazzo scassaminchia.
9: Grazie Turbo Boomer! Come potevo essere così stressante? Ero io a rendere il tutto più difficile per la crescita sana di mio figlio, ma ora me ne fotto. Prima Franchino è uscito di casa con un cucchiaio e un accendino dicendo che andava a bucarsi. Non ho idea di cosa voglia dire e onestamente non mi interessa.
0: Brava!
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta.
0: Eccolo.
6: Due amiche si incontrano in palestra dopo tanto tempo. Ciao amica, ma come stai? Come procede la dieta? Ah, guarda amica, proprio stamattina ho perso ben 2500 calorie. Caspita, ma come hai fatto? Voglio assolutamente che tu mi dica il tuo segreto. E l'altra amica però non glielo vuole assolutamente dire. Allora arriva Pierino che le vede e dice: ehi, ma state facendo la dieta? No, perché proprio non si vede. E allora loro le due amiche, le due amiche, le due amiche, le due amiche sono due ciccione e muoiono, pacco.
11: Non è proprio efficacissimo con le barzellette.
1: Non è che è il finale che è prevedibile.
11: È sempre quello il finale. Quello. Restate lì, tra poco giochiamo al Ce lo manca.
12: È arrivato il momento di giocare con noi. Lasciate il vostro nome e numero di telefono al 342 41 15 105 e solo chi si comporterà bene si porterà a casa le nostre incredibili cianfrusaglie.
11: Noi siamo Rosa. Che ridi, scema?
4: No, perché stavo messaggiando con Lucilla per avvertirla.
1: Di che cosa?
4: Cose nostre.
2: Che passano le macchine.
4: Attraversare.
11: Sei un genitore, apprensivo.
4: Io no, assolutamente. Mica mia figlia. Infatti.
1: Allora dimostralo dandole un calcio nella schiena.
4: Ma no, è mia figlia, quindi
1: A dopo.
13: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatina!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette e gli snack.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
21: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
22: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone.
3: Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
23: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
24: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
27: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
28: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
29: Deghi aprire la pagina deghi.it.
30: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
27: Poi deghi solo cliccare.
30: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
27: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
31: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
28: Deghi provare.
27: Deghi fidarti.
28: Perché se non deghi, non ci credi.
32: Attenzione. Attenzione. Attenzione.
33: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
34: Che storia!
35: Radio 105 compie 50 anni.
36: Che storia!

0: Radio 105 compie 50 anni, che storia!
1: Se li porta bene.
0: Quindi
1: però,
0: divertitevi ragazzi alla festa, sarà bellissimo, divertitevi.
1: Ti penseremo tanto.
0: Sarò lì con voi con il cuore, con il pene, con l'ano.
1: Con il tuo spirito.
2: Abbiamo preso un cosplayer di Mazzoli comunque.
0: Uguale, uguale identico.
1: È a Repetto, tra l'altro.
0: È arrivato Zach e stavo facendo il gioco, io riesco a farlo incazzare, abbaiare, quando gli metto la mano così. Anche tu lo facevi.
3: Io lo facevo con la virgolina, anche lei si arrabbiava.
0: Si incazzano, tutti si incazzano. Guarda, Zach, sei pronto? Aspetta, ci vuole un po' perché lo devo istigare.
2: Perché gli fai i denti.
3: È come i bambini, si sbugiardano sempre.
1: Sì, quando gli chiedi di farlo,
3: sì, non lo
1: fanno.
3: Lo fa più.
0: Non lo fa.
3: No, ma noi ti crediamo, ti abbiamo visto prima che lo facevi.
0: Sa che siamo in onda e non lo fa. Allora, attenzione, perché è il momento di giocare con la nostra meravigliosa Lucilla, ma oggi c'è una novità. Nel senso che regaleremo un orologio Fumagazzi al 105esimo messaggio che arriva, SMS, WhatsApp, da adesso, da questo momento in poi. Quindi 342 41 15 105, il 105esimo messaggio vince un orologio Fumagazzi. A giocare al Cielo Manca partecipiamo tutti noi dello zoo, ok? Per dimostrare quanto siamo ignoranti.
1: Ma dobbiamo
0: di
1: mandare il messaggio noi?
0: No, giochiamo. Una domanda a testa, e vediamo quanto siamo ignoranti o meno. Dai, via, andiamo, vai, giochiamo, vai, Pippo!

0: sbagliato perché la Puccioni stava sbirciando collo di giraffa.
1: Che delusione, le che delusione.
0: Aspetta, lo faccio ora, lo faccio ora.
1: Vai, vai. Ma
2: me.
1: Senza
2: non è la stessa cosa.
1: La sigla non è la stessa cosa.
0: Volete rifarlo?
1: Sì. No, no, vabbè, dai, che tristezza. Solo perché oggi abbiamo cambiato le carte in tavola.
0: Guarda, mi dispiace da morire.
1: Però Vincenzo, guarda, posso dirti, oggi sei un gran bel fighino. Posso
0: perché
1: dirtelo?
0: Ho un evento dopo e quindi mi sono un po' impighettata.
1: Sei ben pettinata, finalmente truccata. Hai tolto i baffi, le sopracciglia.
0: Ho tolto i baffi
1: forte.
0: In redazione con una pinzetta. Mi sono messa lì e le ho tolti un po' perché effettivamente.
1: Anche le basette che avevi alla Elvis, stai meglio se.
2: Anche il pelo sul petto dovresti togliere invece di portare questa camicia
0: chiusa,
2: abbottonata.
0: Era anche un po' caldo.
1: Che evento hai oggi? Che evento hai?
0: Mento?
1: No,
0: ah,
1: che
0: evento? Scusa, ho capito che mento. Dicevo ne ho 4, no. 5, 6. Ho un matrimonio.
2: Ah, è il tuo?
0: Sì, è il mio, esatto, sì. Infatti vedi, sono vestita di bianco.
1: Ti sposi Wender?
0: No, no, sposo uno.
1: Il
0: uno
1: a caso.
3: Cos'hai regalato?
0: Cosa ho regalato? La mia presenza, direi che è più che
1: brava, Lucilla.
3: Pezzente, cazzo.
1: Brava. Sai cosa mi piace? Quando inizio a leggere i messaggi degli ascoltatori che dicono che sei cattiva, acida, io adoro,
0: no.
1: Adoro.
0: Sì, sì. Cattiva,
1: lei,
0: no.
1: Lei è la mia Lucilla, lei se la mena di brutto, io sono felice, sono orgoglioso.
2: Sì, sì.
1: Mica quella stupida della Puccioni.
0: Ma scusa, ma non capisco perché devi sempre metterci a confronto.
1: Ma scherzo, io la amo.
3: Perché riassomigliate un sacco.
0: Ah, è stata quella.
1: Io la Puccioni la amo alla follia. Io, Puccioni, se potessi tornare indietro nel tempo non sceglierei te come compagna, però ti vorrei un sacco di bene da prima, capito?
3: Come se fossi normale, cazzo.
1: Sì, sì, sì. Patata. Allora, attenzione, le regole cambiano oggi perché a partecipare al Cielo Manca partecipiamo noi dello Zoo. Quindi il 105esimo messaggio che arriva vince l'orologio Fumagazzi. E quella è una roba a parte.
0: Sì.
1: Adesso a rotazione, ogni domanda dobbiamo rispondere noi dello Zoo per vedere
2: ma
1: quanto
2: solo
1: siamo
2: per oggi.
0: Ma sì.
1: Sì, solo per
2: ma
1: oggi.
2: Quindi sceglie Lucilla chi risponde o ci dobbiamo prenotare?
1: No, una testa.
2: Sceglie lei, dai.
0: Scelgo io.
2: Perché io e Lucilla ci siamo messi d'accordo che due sopracciglia in su sì, due sopracciglia in giù no,
1: no
2: tre
1: vale.
2: Sopracciglia di lato aspetta.
0: Non riesco di lato.
3: Io la vedo un pochino restrittiva per me.
1: Sì, perché
2: no, ma lei fa le sopracciglia.
3: No, perché sarò io.
2: Allora, se bussa due volte
0: sì.
2: È falso.
1: Dai, giochiamo. Attenzione.
0: Okay, allora,
1: dai.
0: Ragazzi, vi dirò una sfilza di cose.
1: Sì. Ma dai.
0: Dovete dire, cielo, se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate
2: non
0: per niente. Per vincere mi dovete dare 6 risposte esatte. Iniziamo.
1: Okay. Via.
0: Palmieri, non sbirciare, sai?
3: No, io no.
2: Ma non vede fino
0: da
2: a
0: dietro.
2: Qua.
0: Ma non giochi? Certo che gioca Pippo.
3: Io no.
1: Tutti giocano, anche Pippo.
0: Anche
1: sì,
0: Pippo
1: sì.
0: Gioca.
3: Io no.
0: Anzi, iniziamo proprio da Pippo.
2: Ecco.
0: In Cina.
1: Aspetta, la base? Io non sento la base.
3: Vai.
0: Ecco, perché Palmieri è distratto. In Cina c'è un solo fuso orario.
3: Ma io non posso giocare, ragazzi, sono
0: Palmieri,
3: le risposte.
0: Devi dire. Ah, cazzo,
3: Io parto.
0: È davvero onesto, Palmieri.
1: Parto io, manca.
0: Cielo, mi dispiace.
2: Ah, che bestia.
0: Per ignorante. Quanto sia gigantesca, nel 49, per motivi di unità nazionale, è stato adottato un unico fuso orario.
1: Vedi, che cazzo ne so io, scusa.
0: Vabbè, se sei ignorante, non è colpa mia.
1: Tua madre.
0: Allora, questa è per la Puccioni. Il film Vergine di segno, Troia di fatto. Vero. No, non esiste.
2: Peccato perché
3: l'avrei visto.
2: Sì. L'avrei noleggiato stasera.
0: Da Blockbuster.
1: Poi vero o falso? Il cielo manca.
3: Ma lei non ci ascolta.
0: Siete sotto pressione. Esatto. Questa è per Marco. Di nuovo? Sì, di nuovo.
2: Sì.
0: La acluofobia è la paura del buio.
1: Manca.
0: Dai, cielo. Ragazzi, bisogna dare la risposta esatta, Il gioco è questo.
4: Ma perché a casa siamo tutti più bravi? Poi quando invece.
0: No, è dal greco aclus, oscurità. Quindi.
1: Okay. Non ho studiato il greco.
0: No,
2: chiedevi a me che sono madre.
1: Io so bene il texano. Non
0: ho scelto Fabio. Questo è per Paolo.
2: Aia.
0: Oltre al bikini e al trichini, esiste anche il quadrichini.
3: Cielo.
0: No. Allora ragazzi, se ne date un'altra sbagliata è finito il gioco, ci rendiamo
2: conto. Io so
0: conto.
2: Che esiste il bucchini.
0: Sì,
1: esatto. Sì, un'altra roba, non si indossa.
0: Il burchini.
2: Il burchini.
0: Allora,
1: vai, Fabio.
0: Fabio, ce la puoi fare.
4: Rialza.
0: Prova a rialzare. Se nasci in aereo, il pilota diventa automaticamente il tuo padrino.
2: Manca.
0: Sì, corretto, manca.
2: Oh, ragazzi, sempre io devo salvare sta baracca.
0: Questa è la più facile.
1: La capire è la più facile.
0: Questa la chiederò
3: a Pippo, così almeno una giusta.
0: Giusto, giusto, bella idea, bella idea. Hey Jude e Bohemian Rhapsody sono state incise suonando lo stesso pianoforte.
3: Cielo.
0: Bravo Palmieri, bravo.
1: Grazie, ma lui sa le risposte, scusa.
0: Vabbè, dai, per fare un'altra domanda, se no avete perso subito.
2: Cioè, anche Lucilla le sa, Falla te stessa la domanda.
0: Potrei fare, sì. Questa è per Paolo.
1: Paolo.
0: Lo squalo, anzi ti faccio questa. Una banana lunga 1,20 m.
2: Ma scusa, facevi quello dello squalo.
0: Ho cambiato idea.
2: Che è il mio, proprio il mio ambito.
0: Conduco io.
1: Dai.
0: Una banana lunga 1,20 m e pesante 4 kg. Paolo, ce la puoi fare?
2: Cielo.
0: No. Pensavo fosse facile.
2: No, era più facile quella dello squalo.
0: Ma non la sai.
1: E quindi... abbiamo perso?
2: Abbiamo perso.
0: Madonna mia, che pippe. Dai, vabbè, ma io non gioco più con voi, basta.
1: Abbiamo perso, ma no, che delusio, che delusione.
0: Hai perso.
3: Si è rotto.
1: Si è rotto tutto, non si sente un cazzo. Vabbè, è così, oggi è così. Senti, vabbè, Lucy, quindi l'orologio va al 105esimo ascoltatore che ha mandato il messaggio, al 342 4115 105. No, così è indipendente la cosa, a prescindere.
2: A noi piace incasinare come le scale di Harry Potter.
1: E invece, purtroppo, avendo perso, Paolo ha vinto un cazzo nel culo. Gli verrà consegnato
0: la banana che sperava fosse vera.
1: Sì,
2: se posso ritirarlo quando ne ho bisogno.
1: Lo lascio
2: in banca. Se
1: tu un giorno sei a casa, ti suona il citofono. Salve, ecco qua la consegna.
2: No, lei cazzo randomico, io voglio il cazzo su ordinazione.
1: Senti, i premi non si discutono, hai partecipato.
2: Sempre infingardare.
3: Che palle.
1: Senti, Lucy, non andare via, perché come tutti i venerdì è il momento di raccontare una bella storia, anche brutta, dipende poi, ma ben raccontata dalla tua meravigliosa voce, dal tuo stupendo aspetto e dalle grandi capacità di Wender. Oggi di cosa parliamo?
0: Allora, non vi vorrei svelare proprio. Diciamo che è una storia di tre ragazzi di provincia che tutti quanti conosciamo,
2: I Goonies.
0: No,
2: I Police.
0: E secondo me racconta un po' la storia di tanti di voi, più che di noi, però insomma di voi. E quindi secondo me è una storia carina.
2: Ma è triste,
3: non mi ci riconosci.
0: No, non è triste, no.
1: Vabbè, sentiamo.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Dokuzo. Storie incredibili che appartengono a pochi.
9: Notte di Halloween 1988, Pavia. Max armeggia con l'autoradio del fiorino di suo padre. Fa sempre i capricci, ma se la toglie, le dà due colpetti e la reinserisce, di solito funziona. Sta aspettando Mauro e Cisco fuori dal bar, ma i due non si vedono. Fa un freddo cane e l'umidità gli è già entrata nelle ossa.

Da dietro l'angolo spunta Mauro. Molleggia come sempre ed è vestito come un coglione, come sempre. Per la serata mascherata di Halloween si è messo una camicia a fiori, una giacca nera e si è disegnato un rivolo di sangue al lato della bocca. Ma che cazzo di travestimento è? Max gliel'aveva detto di non vestirsi da Dracula, perché aveva già scelto lui quel personaggio. Ma niente. Vabbè, tanto non si è mai visto un Dracula con la camicia a fiori. Mauro entra nel fiorino. Manco saluta Max e tira fuori una cassetta. È la compilation che ha creato per quella serata. Ogni tanto qualcosa di buono lo fa. Però finché non arriva Cisco, non si può mettere sulla musica. Devono ascoltare religiosamente tutti insieme la cassetta per prepararsi alla festa. Sì, ma dove cazzo è Cisco? Mauro era in ritardo di mezz'ora, ma Cisco lo stanno aspettando già da un'ora e sono 10:30. I due nel fiorino stanno congelando e decidono di entrare nel bar. Si prenderanno una birra e lo aspetteranno lì. Quando entrano nel bar, dentro ci sono i soliti quattro vecchi a bere il vinaccio rosso della casa, che ricorda più la benzina che il vino. Cisco è lì, che gioca al flipper. Mauro scoppia a ridere, mentre Max, incazzato nero, lo va a prendere per un orecchio e lo trascina fuori. Quando rientrano nel fiorino, Max avrebbe solo voglia di mollare i due amici e tornare a casa. Ma la festa li sta aspettando e non vuole perdersela per niente al mondo. Fa un respiro e parte. Direzione autostrada A7. Si va a sud. Per farsi passare il nervoso, chiede a Mauro di mettere sulla cassetta. Sul cartoncino c'è scritto a penna Halloween 1988. Al Meierling da Dio. Come fa a inventarsi dei titoli tanto ridicoli? Il Meierling è la discoteca dove sono diretti. Hanno sentito grandi storie su quel posto. È una discoteca aperta nell'83 che attrae gente da Piemonte, Liguria e Lombardia. Pare che in alcune serate ci siano fino a 3.000 persone. I tre fanno qualche calcolo. Se quella sera ci saranno davvero 3.000 persone, si può ipotizzare che la metà siano donne e che siano al 33% fighe, al 33% accettabili e al 33% cesse. E siccome loro sanno di essere degli sfigati e che le fighe non li cagano mai, potrebbero esserci 1.000 tipe ok o bruttine pronte ad accoglierli. Un sogno. L'Eden, la mecca dei morti di figa. Mauro riavvolge la cassetta e la fa partire.

Max imbocca l'autostrada e guida. Non va tanto veloce, un po' perché il fiorino di suo padre fa schifo, un po' perché arrivare presto a queste feste è da sfigati. Pare che al Meierling ci sia una tigre in una gabbia. Una tigre vera. Max l'aveva vista allo zoo di Milano da bambino, ma ora sta per vederla al centro di una pista da ballo. Che roba assurda. Parte il secondo disco. Give me five.

Che figo, Jovanotti. Finalmente un italiano che fa musica che piace ai giovani. Max lo aveva sentito la prima volta su Radio DJ, che però ascolta solo quando è nel fiorino da solo, perché se suo padre trova l'autoradio sintonizzata sui 99.7, si incazza. Max chiede a Cisco la cartina. Cisco risponde che avrebbe dovuto portarla a Mauro. Mauro si volta verso di lui e inizia a insultarlo. Se Max gliel'ha chiesta sarà perché doveva portarla lui, perché deve dire il contrario? Cisco fa spallucce. Sembra indifferente al fatto che non hanno una cartina e non hanno la minima idea di dove andare. Almeno Max si ricorda il nome del paese dove sta la discoteca. Castellar Guido Bono. Non sarà difficile trovarlo. Mentre inizia a calare la nebbia, parte il terzo brano.

Il Meierling è una discoteca all'interno del giardino di una villa ottocentesca, Villa Montebruno. Dopo aver attraversato due torrette all'ingresso, non si accede alla villa vera e propria, ma a un prefabbricato al centro del terreno. Ci sono tre piste, una nella sala grande, una nel giardino e una nel pub Jessica, il privé. Quest'ultimo deve essere un luogo magico, dove succedono cose magnifiche, dove la musica è la migliore in assoluto e le fighe sono le più fighe del pianeta. Ma ovviamente loro non hanno la tessera per accedervi, troppo sfigati. Mentre la nebbia si fa sempre più impenetrabile, la cassetta arriva alla fine. Mauro riavvolge e torna al quarto brano.

I fari del fiorino illuminano il cartello di un'uscita. È Arquata Scrivia. Cazzo. Di sicuro sono andati troppo oltre. Sapevano che per arrivare al Meierling ci voleva meno di un'ora. E invece sono in macchina da un'ora e mezza, è mezzanotte e non hanno idea di dove cazzo siano. Max esce. Alla prima rotonda fa inversione e rientra in autostrada. Proveranno a uscire due caselli dopo e vedere se trovano la discoteca. Vignole Borbera. Che posto dimenticato da Dio è? Escono dall'autostrada di nuovo, ma in giro non c'è un cane. Nessun segno di vita, nessun assembramento di macchine parcheggiate. Provano a tirare giù i finestrini per vedere se sentono della musica, ma a parte il freddo non percepiscono altro. Vagano per un'ora nella campagna più nebbiosa e desolata mai vista prima. Niente. Avvistano un cavalcavia. L'autostrada sarà lì.

0: questo pezzo.
1: Check this out.
0: Che suona quasi come una presa in giro, Max spegne il motore del Fiorino. I tre escono e si infilano nell'autogrill a ordinare quella cazzo di birra e quel camogli.

Max, Mauro e Cisco non arriveranno mai al Meierling quella notte di Halloween. Però quella serata non è stata inutile. Quella serata, qualche anno dopo, ha ispirato Max e Mauro a scrivere un brano che si è trasformato nell'inno di quei ragazzi di provincia che dovevano sbattersi per riuscire a trovare un po' di divertimento in mezzo ai loro simili. Un inno dei ragazzi che sanno divertirsi anche se sono degli sfigati e anche se i loro piani non vanno come previsto. E 34 anni dopo, anche se non ci perdiamo più nella nebbia, quell'inno lo cantiamo ancora.

0: privata versione.
1: Casa di Dio, e siamo già là con la testa.
0: Non abbiamo la versione di Francesco Maggioni di questa canzone.
2: È un attimo.
3: Comunque, la cosa interessante è che dopo più di 30 anni a Vignola e Borbera continua a non esserci un cazzo. Abitano i miei, cioè, una roba proprio un mortorio.
2: Non c'è più l'area 51?
3: No, ma non c'è più l'area 51.
4: Quello si può avvicinare.
0: Però vedi come sono cambiate le cose. Cioè, adesso per divertirsi uno non va in discoteca. Le discoteche ormai sono... stanno sfumando una dietro l'altra. Era un altro modo di divertirsi e di incontrarsi. Adesso hanno maniere diverse, più tecnologiche per incontrarsi e quindi non hanno più bisogno di un locale. Anche se io continuo a sostenere che il posto migliore per trovare il compagno o la compagna sono i corridoi della COP. O qualsiasi anche il PAM, perché c'è un PAM a Milano dove è pieno di figa comunque. Io lo dico. Quello vicino a Porta Genova, se non sbaglio.
3: Sì.
0: Quel PAM lì è sempre pieno di figa, ve lo consiglio. Tu vai lì, fai finta di fare la spesa, trovi quella giusta.
3: Allora, io di solito mi sdraio nudo nella vasca del ghiaccio. No, quella del ghiaccio dei pesci, così vedo un gamberone accanto al pene eretto. E funziona. Per quei 4-5 minuti prima dell'ipotermia.
0: Ma tu, Paolo, dove andavi a pescare i mostri? Dov'è che andavi?
4: Io sostanzialmente ho sempre pensato che sdraiarsi per strada e fingere di avere un attacco cardiaco funzionasse. Cioè, bene o male, fra le persone che ti prestano soccorso, certo, scegli quella che...
0: Vedi, invece Pippo cosa ha fatto? È andato in una regione dove mancavano i maschi e lui...
2: In Sardegna? Guarda che ce ne sono tanti di maschi, belli, potenti.
0: Sì, ma ci sono molte più fiche e la fica vuole il fico. E tu sei un bel ragazzo,
4: però
0: giovane.
4: Il problema è che i piccoli paesi in Sardegna non tollerano il forestiero che arriva a prendere il latte dalla tetta loro. Capito?
0: Scusa, adesso abbiamo fatto il giro. Puccioni, tu invece come conquistavi gli uomini?
5: Dove vai a prendere il pesce? Stavo pensandoci. Scusami? Come?
0: Ti mettevi tipo la piccola fiammiferaia fuori dai locali?
5: No.
4: Quella è la mia tecnica.
0: Col pezzo di formaggio in mano, il pane.
5: Cioè, diciamo che a ballare non ho mai imbroccato nessuno perché io non sono brava a ballare. Di conseguenza.
0: Che
5: tristezza.
4: Ma io credo che gli uomini di discoteca non guardino
5: non
4: come
5: bambini. Non guardino quello. Allora, è imbroccato.
0: Pompino,
5: però.
0: Col pompino.
5: No,
0: lei,
5: vabbè.
0: Lei aveva una pompino, avevo una pompinoteca e offriva quello fuori.
5: Ma non c'era bisogno.
4: Pito, lo chiamavo con due picci.
5: No, cioè io avevo le poppe, quindi ragazzi, dovunque andassi era un successo.
4: Ma le sforaggiavi fuori?
5: No, meno, poco. Infatti lì che ho sbagliato, Paolo, te l'ho sempre detto.
0: Prima di fidanzarti così, cioè eri una che ci dava?
5: No, quella è mia problema.
3: La suora era, non ti ricordi che ha studiato dalle
4: suore? Dopo che sei sposata hai preso Stefanone.
3: Dopo è diventata una vacca. Ragazzi, ma coprite

0: ogni tanto.
1: Ma come ti si fa a coprire?
0: Ma di solito quando io dico sta roba voi vi state parlando sopra.
1: Lascialo fare.
2: Vabbè, comunque niente, Puccioli, non ti vuoi aprire con noi, eh? Ma prima o poi ti sfondiamo, vai Serena. Ci fermiamo due secondi, torniamo tra poco con lo Zodi 105.
3: Ma io quasi quasi invece uno spot Franco Farm lo metterei, fidati, eh.
2: Non lo vedevo. Oggi allora, non si vede, non funziona un cazzo.
3: Allora mettiamolo, senti.
2: Allora mettiamo Franco Farm. Pubblicità.
4: Soffri di giustificazioni immediate?
5: Io non sbagliavo mai, era sempre colpa di qualcun altro. Una volta ho rovesciato il caffè sul computer del capo e ho detto che era stata l'umidità. Mi hanno licenziato. Ma non è stata colpa mia, è stato quel bastardo del mio collega.
4: Ogni giorno nel mondo, milioni di persone soffrono di scusismo cronico aggravato.
2: Non esiste.
6: Io ero talmente malata che mi giustificavo mentre mentivo. Dicevo, scusa se te lo dico, ma non è colpa mia se ti ho rigato la macchina con un rastrello. Non avevo neanche il rastrello, l'avevo rubato per rendere la storia più credibile.
4: Quando accusi sintomi di giustificazione automatica, non aspettare di rubare un rastrello. Corri subito in farmacia! La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella produzione di scontrini falsi per cene mai fatte, ha brevettato un farmaco in grado di farvi ammettere le vostre colpe senza rischiare più di tanto. Scusalin 500. Scusalin 500 si presenta sotto forma di simil caramella, simil gommosa, da simil masticare, simil asperrima. Vi basterà mangiare una simil caramella ogni volta che state per dire «Non è colpa mia!» e il simil farmaco vi bloccherà ogni funzione simil salivare, facendovi smettere di parlare a causa della simil completa arsura provocata dal simil gusto simil asperri. Scusalin 500 è un prodotto Franco Farm.
0: Caramella limone.
4: Attenzione, l'uso di Scusalin 500 può provocare effetti collaterali anche buffi, come comparsa di un piccolo giudice sulle spalle, che urla «Obiezione!» ogni volta che provate a giustificarvi.
0: Ma non è lui che dice «Obiezione!»
4: Mutazione del naso in una freccia che indica sempre un presunto colpevole, con tanto di LED luminosi per la visibilità notturna. Rumore di timbro delle poste ogni volta che sbattete le palpebre. Crescita di due bellissimi e lunghissimi baffi da cowboy, ma sul pube. Improvvisa sincerità con vostra moglie dopo essere andato a puttane. Curioso istinto che vi induce a tentare di far partire un applauso di gruppo in qualsiasi situazione, anche ai funerali. Trasformazione dei gomiti in due campanelli da reception che suonano ogni volta che vi appoggiate. Per sempre. Improvvisa capacità di capire il linguaggio dei piccioni, ma solo quando parlano male di voi. Sostituzione della vostra risata in un rumore di portiera di auto che si apre e si chiude rapidamente. Trasformazione delle dita dei piedi in 10 piccoli consulenti finanziari che vi danno sempre consigli contrastanti.
2: Che due coglioni.
4: Curiosa comparsa di una finestra sul petto dalla quale si vede un signore anziano che fissa un tramonto. Campanello di microonde a fine cottura che vi fuoriesce dalla bocca ogni volta che finite una frase. Morte per aver detto «Hai ragione!» tre volte di fila. Hai capito, paraculo del cazzo?
0: Sì,
4: da
0: sì,
4: oggi
0: sì.
4: Basta scuse del tipo «Mi si è spento il telefono!» Grazie a... Scusalin 500. Scusalin 500 è un prodotto... Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un alibi portatile che vi accusa non appena lo attivate.
2: Ma perché?
3: Ma se mi accusa non è un alibi.
0: Non è un alibi.
2: È un alibi, è un alibi. È un alibi.
0: Per gli altri.
2: Per gli altri, esatto, okay. Sì. Vabbè, adesso non ci voglio andare in pubblicità, voglio di leggere un libro.
0: Pipì, Marco.
2: Diretto. Vorrei leggere un libro in diretta, se mi è possibile.
3: Beh, leggi, guarda, te lo faccio sentire. Cosa vuoi dire?
0: Leggiamo, vai.
2: Allora, aspetta.
3: Ok, perfetto.
7: Ma... è il momento della nuova lista appuntamenti del weekend.
2: Sì.
7: Stasera Pippo sarà allo street food di Oleggio in provincia di Novara, mentre domani sarà alle 17 al beach party dei Bagnalda di Marotta e dalle 21 al beer festival di Corinaldo. Infine domenica sarà alla Holy Splash Run di Cittadella Torino. Sabato Paolo sarà a Isernia, mentre stasera Wender a Carmagnola Torino. Marco, visto che sarai in volo per l'Italia, fatti dare il microfono dalla hostess e ripassa la scaletta per la festa dei 50 anni di Radio 105 a Ferrara. Buon weekend.
3: Non lo sapeva.
2: Comunque, ragazzi, i locali della Madonna, mica David Guetta sta tremando di brutto, eh? No, proprio
0: la,
2: la fiera del tortello. Il formaggio da spalmare di Ustica.
1: Parte bisogna iniziare.
2: Minchia, sono 50 anni. Cazzo.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: E gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
19: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda!
20: Ma vivo in Italia!
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
20: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
20: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
20: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
20: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
25: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
26: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
0: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma che non piace.

0: Ragazzi, allora ho bisogno di aiuto. Ho bisogno. Fabio, tu che sei una persona colta, anche Pippo, il signore lì di fianco a te, però lui di musica un po' se ne intende. Devo completare la mia radio hits. Allora mi mancano i Red Hot Chili Peppers, siete d'accordo? Huey Lewis and the News.
1: Per forza.
0: Poi di chi era Man Eater? She's a man eater. Cazzo, non mi ricordo il nome di quei due lì, due culattoni con i capelli biondi.
1: I Bros.
2: Terry Hall e John Holmes.
0: Bravo, Terry.
1: John Holmes è quel John Holmes.
3: Scusa, ma è una hit radio basata su anche l'old?
0: Tutto. Sì, sì, sì. Anche
3: allora,
0: sui vecchi.
3: Posso darti un suggerimento?
4: Nexus.
3: Tu prendi ChatGPT, gli chiedi il Billboard ogni anno, le 30 canzoni più.
0: Vabbè, Aerosmith, Spice Girls, Nirvana, Boyz II Men, Goo Goo Dolls, Tina Turner, Mars con Pump Up the Volume, un classico.
1: Counting Crows.
0: Bravo, Counting Crows.
1: Iggy Pop. Alice Cooper.
0: Grande. Senti, invece, visto che si parla di classifiche, tu hai mica la classifica degli uomini più belli del mondo?
4: Sì, dei paesi, sì, esatto. Le 20 nazioni, allora... Parte da, sono 20, mi sembra un po' troppo.
0: Dove sono io? Dove sono classificato?
4: Non male, ma l'ultima, io direi che la ventesima sono i giapponesi.
0: Sono brutti, dai.
1: Ma quando
0: sono
1: belli, sono belli, però.
0: Sì, poi, vabbè. Uno su un miliardo, dai. No.
4: Poi non sono d'accordo su tutto il resto: Portogallo, Germania, Norvegia, Kenya, Nigeria, Danimarca, Canada, Regno Unito, Pakistan. E siamo arrivati alla undicesima, decimi francesi, Corea del Sud, noni, Stati Uniti. Ottavi, indiani settimi, sesti i turchi, i vostri amici turchi, quinti Libano, Israele, no, Brasile, scusami, quarti e poi c'è il podio. Siete pronti?
0: Sì. Vai, podio, vai.
4: Allora, al terzo posto, indiscusso, italiani.
0: Solo al terzo.
4: Al secondo posto, svedesi.
0: No, dai, ma dai, ma sono sciatti di merda,
4: e
0: dai.
4: Al primo posto.
0: Chi?
4: Io sono d'accordo. Spagnoli.
0: Ma no. Ma va. Ma va.
4: Anche solo per come parlano, va bene.
0: Ma va, mi fa schifo lo spagnolo, io non ce la faccio proprio. Poi vivo in un posto dove parlano solo quello. Lo spagnolo è diverso dal cubano, anche l'argentino è più elegante, il cubano è inascoltabile. Sono dei bergamaschi che bestemmiano.
1: Sì, però non lavorano altrettanto bene.
0: No, infatti. Cioè, a differenza del bergamasco, lavorano anche male, oltre a parlare male.
1: Sono parlano solo come... di Bergamo di sotto i cubani.
0: Io lo chiamo il bergamasco, il mio vicino di casa.
1: Dei problemi neurologici.
0: No. E c'è il figlio che traduce. Perché neanche, cioè, nessuno riesce a capire quello che dice questo qua. No, effettivamente lo spagnolo non è male. Il tedesco orribile, dai, il tedesco
4: infatti, abbiamo detto, la Germania era 18ª.
3: Vabbè, ma perché, ragazzi, i colori sono belli.
0: Ragazzi di colore, sì.
1: I tedeschi ormai sono turchi.
3: Sono turchi.
0: I ragazzi di colore belli sono americani e comunque i mischioni.
3: No, ma anche in Italia le seconde e terze generazioni sono dei ragazzi belli. Magari si sono intrecciati.
0: Adesso mi fa. Io non voglio insultare, quindi è meglio che chiudiamo la parentesi.
4: Esatto.
0: Perché poi io parto, non ho peli sulla lingua e quindi.
3: Ma si parla di estetica, mica razzismo.
0: Ho capito, lo so, ma poi ti danno del razzista. Sai che appena dici a Fabio, comunisti, meglio essere comunisti che fascisti.
3: Io, mio cugino, che cazzo c'è? Metà Costa d'Avorio, metà pugliese, ed è bellissimo.
1: Qual è la metà pugliese?
3: È la parte di mia zia.
0: Sopra, no, intendiamo sopra, però,
1: sopra,
0: giusto.
1: Cioè, è pugliese dal busto in su o busto in giù?
0: Beh, ma anche il pugliese comunque c'ha il fucile grosso.
1: Ma non è a livello della Costa d'Avorio.
4: Vedete?
1: Se no facevano schiavi i pugliesi.
0: Cazzo, calabresi. Calabresi, siciliani e pugliesi, ragazzi, c'hanno certe nerchie sotto, io lo so.
1: Quella è l'influenza araba.
0: Ma no, comunque.
1: Friuli, gli arabi non sono arrivati, c'hanno
4: comunque,
1: il microcazzo.
4: Comunque, visto che non volevate essere infami, l'infame fatelo fare solo a chi lo sa fare.
0: Brava, c'è l'infameria telefonica per chiudere in bellezza. Vai, Pippo!

0: Ciao, lo amari schifosi! No. Dovete fare uno scherzo al mio amico Larry, che è la versione cattiva dell'orco Shrek. Ce l'ha tutte lui! Due anni fa ha partecipato ad un provino per Ciao Darwin, perché il suo sogno è fare televisione. È un cazzo di armadio a due ante, schifoso e manesco. Proponetegli qualche altro programma. Soddisfazione garantita!
1: Round one.
2: Ed è così.
3: Pronto.
4: Buongiorno, mi chiamo Sam Micione, la chiamo da Metrofox, Milano.
3: Quindi?
4: Ciao Larry, senti, io lavoro per Metrofox, noi siamo una casa di produzione televisiva e abbiamo trovato il tuo contatto all'interno di un vecchio casting di Ciao Darwin.
3: Sì.
4: Tu sei ancora interessato a fare, diciamo, a partecipare a dei programmi televisivi come talent o come concorrente?
3: Sì, volendo sì.
4: Mi puoi per favore ricordare per quale puntata di Ciao Darwin avevi castato?
3: Mamma mia, no, era sul tipo di hobby che avevo.
4: Ah, che hobby hai?
3: Di frequentare scambisti, quelle cose lì, insomma.
4: Ok, quindi tu sei uno scambista.
3: Sì.
4: Ma hai una coniuge, un coniuge o vai?
3: No.
4: Quindi tu vai da solo nei locali di scambisti?
3: Sì.
4: E cosa scambi?
3: Ma questi scambisti possono entrare anche i singoli?
4: Allora, senti, beh, questo è un profilo interessante. Posso farti due domande liberamente?
3: Dimmi.
4: Sì, dal punto di vista fisico, perché noi abbiamo il tuo profilo, il tuo numero, ma
3: 89 per 150 kg.
4: Ok, quindi diciamo sei un po' in carne, ecco.
3: Sì, abbastanza, sì.
4: Ok, benissimo. Senti, allora io ho un po' di programmi da proporti. Ok.
3: A luglio sarebbe molto interessante magari fare una chiacchierata prima, certo. Capire su cosa, su come.
4: Per te che hai, diciamo, questa propensione verso lo scambismo, il programma si chiama Mega Sluts. E si gira in Austria, in questo, diciamo, famoso, come possiamo...
3: Welcome.
4: Non ho capito.
3: Welcome.
4: Al welcome. Sì, esattamente al welcome, ma sei pratico?
3: Welcome. Ci sono stato.
4: Ah, ok, come ti sei trovato?
3: Molto bene.
4: Bene. Ecco, allora, in pratica il programma è questo, sono 11 uomini e 12 ragazze. Le 12 ragazze ovviamente faranno di tutto per far eccitare questi uomini. Il primo che cede alle avance e quindi, diciamo, le tocca o anche peggio, viene eliminato. Quindi l'ultimo che rimane è, diciamo, è il vincitore del contest e può scegliere tra le 12 ragazze con quale andare in stanza per un periodo di 3 giorni.
3: Sì.
4: C'è però anche il malus, questo è il bonus. Il malus è che il primo che viene eliminato dovrà giacere con uno dei ragazzi, dei gigolò che stanno all'interno del welcome.
3: Per 3 giorni.
4: No, per una volta sola, no. Quello è una volta sola.
3: No, perché, sai, no. È un po' un carattere un po' scaldarino.
4: Eh sì, no, ma immagino anche che essere trapanato per 3 giorni non sia proprio il massimo, Larry. Però, naturalmente, bisogna aggiungere un po' di pepe.
3: È un po' tanto pepe.
4: Basta di fatto non venire per primo, Larry.
3: Sì.
4: Tu hai problemi di eiaculazione precoce?
3: No, per quello no. Però sono debole a vedere roba buona.
4: Carne buona. Certo. Sei un po' un porcellone, diciamo.
3: Peggio.
4: Peggio di un porcellone. Mi sei già simpatico, Larry. E naturalmente noi dobbiamo richiederti però le analisi complete, bisogna fare l'analisi del sangue, perché comunque non ho capito se hai la tosse o ti stai arrapando, Larry.
3: No, ho la tosse.
4: Ho capito.
3: Perché fumo un pacchetto di sigarette al giorno.
4: Anche fumare, ecco, dentro non si può fumare, lo sai, dentro il welcome non si può fumare. Devi stare una settimana
3: all'esterno.
4: Senza fumare. Non si può proprio neanche uscire. Cioè, per una settimana devi stare. Stai lì, vedi roba buona, ma non si può né uscire né fumare, perché naturalmente stiamo girando.
3: Quello è il problema grosso.
4: Lo so. Vabbè, se non ti interessa ti propongo un'altra cosa,
3: questo è troppo rischioso se non riesco a fumare qualcosa.
4: Preferisci fumare che scopare?
3: Troppo alta la posta.
4: Va bene, allora aspetta, depenniamo Mega Sluts. Io ho Vite al limite, diciamo, è un programma impostato su persone un po' come sei tu, che hanno delle caratteristiche che non sono, diciamo, proprio normali, mediane, ok? In questo caso noi potremmo partire dalla tua stazza. Potrebbe essere che tu sei imprigionato dalla vita in su in un water e devi cercare di uscire nonostante il tuo peso, ecco.
3: Potrebbe essere interessante, anche un po' strano, però.
4: Naturalmente il water è aperto. quindi, quindi la gente che entra potrebbe urinarti in testa o farti le feci sulla testa.
2: Che programma è?
4: Se non fai in tempo di vincolarti, perché è un water vero.
3: Ho capito.
4: Però, però il jackpot è di 15.000 euro. Potrebbe essere interessante farsi cagare in testa per 15.000 euro?
3: Ci dovrei pensare su questo. E torna sempre il mio carattere nervoso che potrei incazzarmi come una belva.
4: Allora ho il programma perfetto per te. Ok, il programma si chiama Clochard ed è un ring dove le persone si menano coi barboni. I barboni sono veri, non sono figuranti. In cambio di veramente un minimo obolo, 100-200 euro, accettano proprio di essere disossati di schiaffi e pugni dai concorrenti.
3: E che cosa?
4: Niente. No, c'è una liberatoria. E la posta è più alta, cioè quello che ne massacra di più vince 30.000 euro in gettoni d'oro.
3: Non è male il discorso.
4: Quindi, diciamo che tra i tre che ti ho proposto, Clochard, il format in cui persone normali disossano di calci e pugni barboni pagati, potrebbe essere quello più interessante.
3: Uno se più ne mena più prende, giusto? Sì. Ma se viene menato?
4: Se viene menato ti ricuciamo, nel senso, però non è che sono armati, cioè sono persone che vivono in mezzo alla strada, molto spesso alcolizzati, con la cirrosi. Un attimo.
3: È come i 15.000 euro di prima, che c'era certo. Un vincolo.
4: Però sì. Scusami Larry, però qua ma noi stiamo facendo televisione. Allora, sì. Vuoi andare con le puttane ma non la vuoi prendere in culo. Vuoi stare nel cesso ma non vuoi farti cagare in terra. Vuoi picchiare i barboni ma non le vuoi prendere. Un minimo di rischio ci deve essere.
3: Ho capito. Vabbè, ascoltami, sì. Fammici pensare, poi magari ci risentiamo tra una settimana o due.
4: Va benissimo, senti, un ultimo dettaglio. Secondo me, per tutte le cose che abbiamo visto insieme in questa telefonata, secondo me, ti dico il mio personale parere, parte a gennaio, è un programma di Enrico Papi e si chiama Gigamerde. Gigamerde ed è sponsorizzato dallo Zoo di 105, che ti ha fatto uno scherzo. È uno scherzo, Larry.
3: Bene, ottimo.
4: Attimo, ci sei rimasto male, Larry.
3: No.
4: Rispetto a quello che sei nella vita, voglio dire, questo scherzo non ha aggiunto e non ha tolto niente.
3: Allora, dipende cosa vuoi rischiare con me. Ti ho detto che non sono tanto.
4: Sei un cagasotto, dai, hai paura di prenderli dai barboni, dai.
3: Sì, e allora mi devi vedere allora.
4: Di tutti i programmi che ti ho proposto, secondo me quello in cui ti cagavano in testa era il migliore.
3: Sì, è stupendo. Stupendo, sì.
4: Va bene, dai, buona giornata allora.
3: Boh, ti ringrazio.
4: Ciao Larry, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
2: Ma scusa, ma che lavoro è? Voglio fare la televisione, vuoi fare la comparsa.
6: Ma che hobby è? Che hobby hai? Scambismo.
2: Scambismo. Una volta uno mirava a diventare conduttore telefonico, telefonico, televisivo, ma fare la comparsa. Oltretutto in programmi dove ci andrei volentieri io.
6: Quello di uscire dal cesso era bello.
2: Sì, quello mi piace di brutto, ma anche quello. Clochard molto bello, sì. Non è che io li prendo da tutti.
6: No, ma li droghiamo prima.
2: Buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì. Ciao bambini. Grazie a Pippo, alla Puccioni, Fabio Alisei e tutti gli altri. Grazie. Ciao. Buon weekend. Ciao.
7: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
8: 105 Summer Festival.
7: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
8: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: 105 Summer Festival.
8: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
7: Solo con Radio 105. in collaborazione con...

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
4: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
5: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express.
6: Incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi.
5: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
4: 105 Night Express Live.
3: Martedì 16 giugno con Angie.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: caro Darietto, sai che ore sono?
1: Le 16 in punto! Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars!
2: Oh yeah! Yeah.

0: Showtime.
1: Music and Cars.
2: Ma buongiorno. Mamma ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio. 105 Music and cars.
3: Buongiorno.
2: Cars, chissà quante cars saranno insomma sulle strade in questo weekend, caro Darietto.
3: A me lo dici. Guarda, finito il programma, volo in quel di Chiavari.
2: Esatto, esattamente.
3: Sei un po'. Giusto un pelo,
2: Lo ricordiamo, mi raccomando, certo. Tutti gli amici di Chiavari e dintorni, visto che normalmente poi il weekend le spiagge, in ogni caso anche i posti di mare si riempiono. Cosa c'è di più bello che andare a un concerto con un sacco di artisti, un concerto di radio di Radio 105, con chiaramente anche insomma la presenza del nostro Darietti.
3: No, io sono molto contento. Poi siamo proprio davanti al mare, quindi
2: esatto.
3: È un concerto. Qual è la cosa più bella? Che magari sentire anche uno dei tuoi artisti preferiti.
2: Assolutamente.
3: Girare poco poco la testa e vedere il mare.
2: Quindi dai l'appuntamento ufficiale.
3: Sì, stasera ci sarà il 105 Summer Festival a Chiavari. Voi arrivate prima di me, perché io arrivo giusto per salire sul palco.
2: Sarai lanciato dall'elicottero.
3: Esatto,
2: tu e Manola, che salutiamo naturalmente. Divertitevi, ragazzi.
3: Che credo sia già lì, tra l'altro, Manola. Però
2: vabbè. Ma noi siamo qui. Io invece questo weekend, l'ho detto l'altro giorno, sarò a Firenze per Firenze Rock.
3: Esatto.
2: Quindi insomma questa sera invece io sarò diciamo in una situazione completamente diversa.
3: Un po' diversa.
2: Sì.
3: Mi dicono,
2: farò da stalker.
3: Esatto, da Firenze mi dicono che hanno appeso i cartelli con la tua faccia dicendo questa donna non può passare perché c'è il rischio di...
2: Io ho già trovato una strada segreta
3: per Lenny Kravitz,
2: per portarmi il più vicino possibile. Vabbè, insomma, documenteremo tutto,
3: certo.
2: Sia il mio weekend che il tuo, poi attraverso i social, non lo facciamo mai, ricordiamo Fabiola Fabiolosa per quanto mi riguarda e Dario Spada,
3: esatto,
2: le pagine Instagram. Detto questo, salutiamo subito la nostra Pinnetta, salutiamo la zia che oggi non mi ricordo se c'è, non c'è, non la vedo.
3: No,
2: in
3: la zia oggi non c'è.
2: Ah, perfetto,
3: non c'è,
2: comunque
3: quindi...
2: la salutiamo.
3: Esatto.
2: E il nostro Pivati, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ciao.
4: Buongiorno.
2: Tutto bene?
5: Sì, stavo controllando la zia. Che mi ha detto che sarà assente anche lunedì e martedì.
3: No, vabbè, non è vero.
2: Ma non
5: sì,
2: è
5: perché
2: vero.
5: Lunedì c'è l'altro concerto di Achille.
2: Achille?
3: Sì.
5: Credo Milano.
3: Ok, e quindi
2: sì,
3: a Milano.
2: È vero,
5: e
2: è
5: martedì
2: vero.
5: Deve stare a casa a vedere la replica di Dario al Summer Festival a Chiavari.
3: Perché se lo perde stasera.
5: Esatto.
3: Ah, ho capito.
2: Ah, ok,
3: vabbè.
2: Va bene.
5: Quindi
2: avrei
5: un giorno per recuperare.
3: Zia, posso dirti?
2: Zia, ci vediamo a settembre.
3: Sì.
2: Dai, facciamo così. Tagliamo la testa al toro, che è una cosa tra l'altro bruttissima, tagliare la testa al toro.
3: Sì.
2: È una cosa un po' brutta.
3: Prendiamo il toro per le corna.
2: Prendiamo il toro per le corna.
3: Dai, che almeno uno si immagina di essere seduto su un bel toraccione e tenerlo così un po' per le corna. Allora,
5: sono rimaste quelle a Milano in galleria, le corna?
3: Le corna sì, le corna
5: perché
3: sì.
5: Le...
3: sono le palline che sono scomparse.
5: Sono andate.
3: Sì. Pure di schiacciarle.
5: Non si può fare più il giretto.
2: Ovviamente. No, le hanno anche sistemate.
3: Ah, le hanno sistemate?
2: Le hanno sistemate perché chiaramente con le migliaia di persone, adesso a parte gli scherzi, tutti i turisti che a Milano vanno proprio per schiacciare, insomma, quelle
3: rotte,
2: cose lì.
3: Avevamo rotte.
2: Avevano rovinato, quindi credo che l'abbiano proprio anche un po' sistemato.
3: L'hanno sistemato, ma sono scomparse. Non so se hai visto le foto del restauro.
2: Scomparse.
3: Sì.
2: Ah,
3: non le hanno più fatte.
2: Ma come?
3: Infatti, grande polemica per le palle del toro disperse.
2: Milano sono veramente più famose del Duomo, incredibile.
3: Sì, non ci
2: le
3: sono
2: ritroveremo,
3: più.
2: Le ritroveremo, amici, anzi se qualcuno di voi dovesse ritrovarle, che ci faccia sapere, ecco.
3: Va bene.
2: Perché un paio servono comunque, un paio in più, dico.
3: Nella vita.
2: Allora, santo di oggi ce n'è solo uno,
3: esatto.
2: Caro Pivaz.
3: Se tu ti metti alla macchina e fai questo movimento, sei...
5: Guido.
3: Bravo.
2: Guido, bravo.
3: Bravo, Pivaz.
2: E allora io direi, bando alle ciance, cominciamo.
3: Brava, oggi
5: abbiamo altri detti.
2: Tra l'altro tutti nuovi, tutti recenti. Freschi.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: fai questa sera, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto prima in apertura. Grazie comunque Noemi per avercelo chiesto.
1: Esatto, ecco. Però te lo ricordo, se vuoi, a Chiavari 105 Summer Festival, per quel che mi riguarda, per riguarda tanti ascoltatori della radio. Cara Fabiolina.
0: Caro Darietto, ogni tanto capita.
1: Sì.
0: Capita che di non avere in onda i nostri amici di meteo.it, che però insomma vi raccomandiamo di seguire per il meteo, perché sai che in questi giorni, in questi periodi ci sono sempre un po' di cambiamenti, no?
1: E beh, hai visto che settimana altalenante che abbiamo avuto noi a Milano, ma questo vale un po' per tutto il nord Italia, è un po' la storia differente per il sud, e quindi io mi trasformo, se volete, in Spadacci.
0: Perfetto,
1: qua.
0: Caro Spadacci.
1: Eccomi qua. Allora, parliamo di un weekend che sarà promosso, perché torna l'alta pressione in tutta Italia.
0: Benissimo.
1: Quindi si rialzano anche un po' le temperature. Mi raccomando, se andate al mare, proteggetevi, perché il sole inizia a far male. Quindi
0: questo
1: è importante. Al nord tanto sole sulle pianure, ma anche nelle città. Attenzione, perché potrebbe esserci qualche temporale sparso al nord Italia sabato, quindi domani pomeriggio, mentre niente di particolarmente preoccupante per la domenica. Centro e sud chiaramente sole a manetta, tanto caldo, alta pressione, per cui per chi potrà andare al mare sarà il momento migliore, ma anche per chi vorrà fare qualche gita fuori porta. Questo è la sintesi, sì, è un buon weekend.
0: Quindi un buon weekend, senza nessun tipo di problema specifico. D'altronde poi insomma tu sei Spadacci, non sei il nostro
1: Andrea Giuliacci.
0: No. Però insomma ci basta, dai.
1: Basta sapere questo, vi basti sapere anche che in alcune zone d'Italia, soprattutto il sud e le grandi isole, le isole principali, quindi Sardegna e Sicilia, le temperature potrebbero superare i 30 gradi questo weekend.
0: Ah, per vedi? Cui, sì, beh, sì. Insomma, anche perché credo sia previsto poi un aumento. Adesso io ho guardato nei giorni scorsi, al di là di questo weekend, però settimana prossima credo torneranno un po' quelle temperature un po' fastidiose per quanto mi riguarda, per quanto riguarda un po' tutti, no? Lo diciamo.
1: Quelle ad ascella pezzata, diciamo. Ecco.
0: Insomma, quelle difficili da sopportare, soprattutto se uno vive in città, però insomma poi vedremo. Ricordiamo meteo.it comunque per tutti gli aggiornamenti del caso, quindi mi raccomando.
1: Esatto.
0: Allora, venerdì musica nuova.
1: Sì, in realtà questo credo che sia uscito già da settimana scorsa, lo abbiamo anche suonato, il nuovo di Harry Styles, che ha un video molto carino perché sembra un flash mob.
0: Lo sentiamo, lo ascoltiamo. Dance No More.

0: Un po' lo sento, devo dire.
1: Lo senti il brusa?
0: Lo
1: come
0: sento,
1: brusa?
0: Lo sento.
1: Amici, brusa porco, sapete che cos'è questo nostro appuntamento irrinunciabile. Ogni tanto vorremmo non farlo, ma più che altro per magari lasciare spazio ad altro, ma è troppo importante sia per noi che per voi.
0: No ragazzi, ma è il momento in cui vi sfogate di tutte le cose che non sono andate secondo i piani, magari proprio qualche ora fa, magari qualche giorno fa, l'avete covato, l'avete tenuto e quindi potete mandarci un messaggio al 342 41 15 105.
1: Esatto, dove ci scrivete il motivo del vostro sfogo.
0: Brava.
1: Quindi se è successo qualcosa stamattina, un'ora fa, 10 minuti fa, in questo momento mentre vi stiamo parlando, ecco, oppure lo scorso weekend, vi potete sfogare mandando a questo numero un messaggio scritto da voi, mm-hmm, però insomma deve cominciare o chiudere con la parola brusa porco.
0: Oppure se volete potete anche mandarci un messaggio vocale, quindi lo sfogo lo fate direttamente voi con la vostra voce. L'importante, come diceva Fabiola, e la parola magica è
1: brusa porco.

0: elementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.

0: quanto sa di felicità.
1: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets.

McFitz a 2,50€ e un sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.

0: Dracula è diventato il nostro 105 Selection.
1: Sì, saranno contenti tutti i vampiri della zona.
2: 105 Music and Cars presenta
3: Ci hanno mai mannato.

dopo. Inizia, ma in realtà è già iniziato, amico, il periodo più brutto dell'anno. Caldo, caldo, ogni cosa che fai sudi e ti tocca iniziare a irrigare il

0: Rosa Porco, oggi è il compleanno di mia figlia Giorgia. Ho preparato una torta per il suo compleanno,
1: sì.
0: 2 ore di lavoro, la metto sul tavolo a raffreddare,
1: sì.
0: E il cane ha deciso,
1: no!
0: Che era il suo pranzo. Brusa Porco, Laura da Vicenza!
1: Tra l'altro non è che faccia benissimo,
0: no, no.
1: Ai cani comunque,
0: ma
1: al di là di tutto, ma...
0: Gliela lanciate tutte, secondo me.
2: Brusa Porco, sto andando a fare il 7-3.

0: Subito una brevissima storia triste. Brusa porco, proprio oggi sono stata lasciata dal mio compagno. Ma devo dire che ultimamente capita spesso,
1: vabbè, arriva l'estate.
0: Ah, il caldo, le pre-vacanze.

0: Saluto a tutti i Corrieri d'Italia. Sì? Brusa porco, mi arriva il messaggio, pacco consegnato. Peccato che non sia stato consegnato a me, né ai vicini, né al portinaio. Adesso devo fare il detective in tutto il quartiere per trovare il mio pacco. Stefano da Milano, brusa porco.
1: Trova il pacco perduto.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics. Un mondo più avanti.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: chi è che non c'è là?
1: Attenzione, brusa porco! Vado via da un'azienda familiare di 30 persone perché all'interno ci sono 5 membri della famiglia.
2: Sì.
1: Dopo essere entrata nella nuova, scopro che lavora all'interno uno dei figli dei soci. Più viziato e più incompetente mai visto. E ovviamente si è candidato come responsabile. Pina da Verona. Sai come si dice, sai quello che lasci, ma non sai quello che trovi.
2: Perché Pivati in cuffia mi dice il capito Dario? Io non vado da nessuna parte.
1: Mamma mia!
2: Brusa porco di un brusa porco. Finalmente riesco a prenotare una visita medica dopo mesi di attesa, cosa che succede molto spesso purtroppo. Arrivo puntuale e scopro che avevo segnato il giorno giusto, ma il mese è sbagliato.
1: Aia.
2: Brusa porco Roberto da Torino.
1: L'anno era giusto, però insomma.
2: È quello che sappiamo, sì. Robby, abbi pazienza.
1: Anzi, respira.

0: Che è finito.
1: 15 minuti fa esco dal lavoro. Prima di uscire do uno sguardo velocissimo alla mail perché incredibilmente si era già riempita, o comunque 5-6 mail dalle 13 che non guardi, 14-26 mail in cui ti chiedono di validare le malattie 2025 entro 5 giorni e me la mandi venerdì pomeriggio alle 14 e 12. Brusa porco.
2: Erano le 26, ma
1: Marta da Modena.
2: C'è un po' di confusione sulle date e gli orari.
0: Vabbè. No, però ci sta. Buongiorno, sono un fabbro. Ieri ho fatto un intervento per la porta bloccata con chiave spezzata. Ho dovuto rompere la serratura per aprire la porta. La signora non voleva pagare la serratura nuova perché convinta l'avesse rotta di proposito per poterla cambiare.
2: No.
0: Mi sono fatto pagare l'intervento e non ho installato la nuova serratura.
2: Ci vuole pazienza,
0: Tanta pazienza, mamma mia.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99€ al chilo. Da 3 kg in su 7,99€. Più prendi, meno spendi.
12: Carrefour. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
20: La spesa intelligente!
21: 105.
22: 105.
21: 105.
22: Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Grazie Franciosi. È lui naturalmente, Maurizio Franciosi, che sceglie l'ultimo disco della prima ora.
1: Ah, non era lui a cantare?
0: No, no. Rebel, yeah. Bello,
1: Behind.
0: Grazie, grazie. 105 Music and Cars.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
0: Che ore sono, Darietto?
1: Allora, chiedi sempre a me, le 17 in punto, guarda.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: talk about.
1: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che.
2: Amici, oggi è venerdì e come tutti i venerdì, insomma, ci occupiamo di piccole o grandi curiosità.
3: Le facezie.
2: In questo caso lo dico con l'accento così un po' francese.
3: Prego.
2: Perché, amici, il mercato di cibo più grande del mondo si trova a Parigi.
3: Ragazzi.
2: È il mercato di Rungis, con i suoi 232 ettari, è più grande di Monaco.
3: È fastidioso, lo sai, preferisco quando parli direttamente francese.
2: E fornisce ben 20 milioni di persone.
3: Capo de ca.
2: E allora?
3: No, Cap de ca è un posto bellissimo,
2: certo.
3: Sì. Allora, i computer della Dell sono stati inventati nel 1984 da un 19enne di nome Michael Dell, con un budget, pensate, di soli $1,000.
2: Bravo.
3: Oggi è una delle società di computer più importanti al mondo.
2: Bravissimo. Il modo migliore per fare una scelta quando si è indecisi è lanciare una monetina. Durante il lancio si capisce bene ciò che si desidera realmente.
3: È vero però, perché nel momento in cui tu lanci, speriamo che sia testa. Cioè in quel momento
2: certo,
3: lì ti viene voglia.
2: Certo. Però,
3: quasi tre italiani tra i 18 e i 34 anni.
2: Sì.
3: Vivono ancora con la mamma, spesso lavorando. Scusa, tre italiani su tre? Cioè, praticamente
2: no,
3: il 100%.
2: Il 100% è troppo. Secondo me qua c'è un errore di percentuale.
3: Sì, sarà tre italiani su 10. Ecco, comunque tra i 18 e i 34 vivono ancora con la mamma, spesso lavorando.
2: Però di questo ne parliamo spesso
3: tantissimo.
2: Anche all'interno del programma. L'Italia è per tante ragioni, non solo perché siamo mammoni, perché la famiglia è sacra, la mamma è chioccia, ma anche per motivi economici.
3: Perché tutto costa di più. Eccetera. 7 su 10, non 3 su 3. No,
2: gli italiani di cui parlavamo.
3: Sì,
2: va bene.
3: Okay.
2: L'Italia ha solo 7.558 chilometri di autostrade. Tra parentesi, direi meno male, perché con tutto il traffico che c'è ultimamente. Ecco.
3: Infatti.
2: La Spagna ne ha 15.825, più del doppio.
4: Scusami, puoi ridirmi i chilometri italiani, Fabi?
2: 7.558.
4: Ok, 7.558, su cui 7.200 ci sono i lavori in questo
2: momento.
3: Sì,
2: ho detto, meno male che sono solo queste.
3: Pensa se ne avessimo 30.000, cosa faremmo?
2: Mamma mia, anzi un saluto a tutte le persone che veramente, l'abbiamo detto in apertura, sono in macchina.
3: Sì.
2: Stanno raggiungendo magari una località e in questo momento altro che brusa porco,
3: ecco,
2: proprio
3: brava.
2: Per questo motivo, insomma, lavori.
3: Salutiamo anche quelli che i lavori li stanno facendo magari col caldo
2: loro,
3: sotto
2: certo,
3: il sole,
2: ma infatti
3: poverini.
2: Non è mica colpa loro,
3: insomma. Altre curiosità, amici, se avete voglia, chiaramente le trovate, oltre che in 105 Music in Car settimana prossima, sul sito Curiosità dal Mondo e alla pagina Instagram
2: Quel che non sapevi.

105 Music & Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: disco molto bello di Jason Mraz, I'm Yours, che ai tempi suonammo tantissimo.
1: Sì.
0: E che però adesso diciamo che fa parte un po' di questa rubrica Beach Vibes. Guarda che io ho la maglietta.
1: No, ma assolutamente.
0: Con lo spritz, capito? Sono
1: con i fiori belli,
0: questi i fiori.
1: Certo, perché sono grossi.
0: Con i fiori.
1: Non sono fiorellini, sono fiori, sono grandi. No, speriamo
0: no,
1: che tutti...
0: il nostro Pivaz no, sì, ci no. sta parlando in cuffia, no? Perché sennò veramente sembriamo
1: matti,
0: caro Dario.
1: Però c'è una distinzione. Adesso sì. A volte le sbaglio, però a volte invece proprio hanno un senso. Se il fiore è molto grande è un fiore, se è piccolino è un fiorellino, capito?
2: E se sei un coglio?
1: Sono
0: uno scoglio.
1: Se sono grosso, capito, c'è l'one finale, ma va bene lo stesso, Pivaz, comunque un bellissimo Beach Vibes,
0: lo ricordiamo che è questa rubrica che un po' ha preso il posto del Thank God It's Friday.
1: Esatto.
0: E che ci fa pensare, ci fa sognare di essere veramente un po' sulla spiaggia,
1: al
0: in qualche
1: mare.
0: Posto così un po'.
1: In pineta.
0: Con questo vibes. Anche in pineta.
1: Vabbè,
0: adesso Beach Vibes dovrebbe esserci la spiaggia, come dice il nome. Però in pineta uno si può rilassare anche lì, insomma.
1: Assolutamente.
0: Certo.
1: Dico, in Sardegna, sai quante pinete prima del mare ci sono, che c'è già un po' di sabbietta.
0: La prossima stagione di 105 Music in Cars inseriremo il Mountain Vibes.
1: Il Mountain Vibes.
0: Quindi, ovvio, tutte le canzoni che fanno parte del mood pineta. Pineta
1: esatto,
0: e dintorni. Bello fresco soprattutto, che fa piacere, ecco.
1: Senti, non è un Beach Vibes, però l'atmosfera quella è, signori. La sentite questa canzone nuova di Rama?
0: La sente. Amici, in 105 Music in Cars arriva Madonna. No, non era Madonna, lo so, ogni tanto Cabana.

0: Amici, oggi parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati.
0: Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€.

0: Scopri Moschino Gummy & Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Sa

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Perché ridi?
1: Mi fai troppo ridere, veramente, Darietta, oggi. Mi stai trasmettendo un'agitazione che io devo dire non avevo, però... Perché no? Cioè, perché no? Dai, ci sta un po' di
0: agitazione. Noi ci vogliamo bene,
1: certo,
0: e ci trasmettiamo a vicenda le nostre sensation.
1: Allora, amici, attenzione, perché invece sta per arrivare l'ultimo appuntamento, insomma, di questo venerdì Music in Cars. Sì. La sentite, la nostra Pina?
0: Sì, è farlocca questa cosa qua, perché adesso non c'ha più rombo il motore della Pecar,
1: perché
0: è elettrica, te l'ho detto.
1: Ma chi ha detto che è
0: elettrica? Energia nucleare, tra l'altro, perché va velocissima e perché è l'unico modo in cui
1: possiamo
0: essere qui e lì contemporaneamente.
1: Lo so, ma è difficile per noi avere un mezzo elettrico, perché noi ci spostiamo troppo. Dovremmo avere poi una postazione per poterla ricaricare ovunque, insomma. Qui mancano, è un po' ibrida, diciamo che è un po' ibrida.
0: Non te l'abbiamo detto?
1: No.
0: C'è un reattorino nucleare, questa va all'infinito.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, come dire, inquina un pochino di scorie, però per il resto...
1: Ecco, infatti.
2: No, funziona con le scorie della zia.
0: Che brutta immagine, mamma mia.
1: Allora, amici, la Pecara ha preso il posto del Caramella, perché siamo in estate e la Pecara è l'aperitivo del Caramella. Quindi a Pecara, e c'è anche la nostra Pina, evidentemente, che porta musica, vero, e buon umore.
0: Sì.
1: Trasmette, insomma, a tutti anche un po' di, come dire, quel vibes da weekend.
0: Felicità, ecco, del
1: felicità.
0: Weekend, esattamente. Che cosa dovete fare voi? Molto semplice. Se la avvistate...
1: Sì.
0: Chiaramente per finta,
1: sì,
0: eccolo, se la avvistate potete scriverci dove l'avete vista, che cosa stava facendo da Pecara, e quindi un po' dove siete voi in questo momento. 342 41 15 105.
1: Mi raccomando, ci scrivete tutto. Poi, insomma, non siamo al Caramella. Se però pensate di voler lasciare un messaggino vocale, una roba carina, potete farlo allo stesso numero. Ci lasciate un messaggio vocale. Mi raccomando, scriveteci dove l'avete avvistata. 342 41 15 105. Era un po' di...

0: proprio il mood dell'ape car.
1: È il primo ad avvistare la nostra Pina. Si trova al fresco.
2: Al fresco nel senso in montagna.
3: No, pensavo.

0: Patricia.
1: Whoa.
0: From London.
1: Oh, mamma mia.
0: Yes, of a car. It was on a queue next to an autobus. Oh, yeah, come on. E Alessia da Milano, che però in questo momento l'ha avvistata a Londra.
1: No, Pivaz, qua ti puoi sfogare.

0: questo è un regalo che vi facciamo ogni venerdì nella seconda ora di 105 Music and Cars.
1: It's a present for you every Friday afternoon.
0: Mamma mia, che nervoso sta facendo.
1: Hey Fabile, how are you doing? My

0: attenzione, l'hanno appena avvistata al Twiga. Al Twiga.
1: È possibile, la Pina, se parla di club è solo il nostro caramello.
2: Ma infatti, adesso cosa ci va a fare?
0: Però il Twiga è stile.
2: Possibile. Segnalazione urgente, la Pecara è stata avvistata sulle colline del Chianti, era ferma davanti a una cantina e quando è ripartita andava molto più allegra
1: è
2: di
1: vero,
2: prima.
1: può essere, sì, siamo noi.
2: Federico, grazie.
1: È vero, grande Fede, lo so, ogni tanto dobbiamo fare una brevissima pausa.
2: Sì, per ricaricare l'ormonata.
1: Per ricaricare, insomma, l'ormonata che è la bevanda ufficiale del Caramella e anche...

0: che inaugura un nuovo weekend un po' più soft rispetto a quello che è l'appuntamento del Caramella, insomma, lo ricordiamo.
1: Certo, certo.
0: Forse, poi dipende, ogni tanto la pina, insomma.
1: Dipende dal viaggio, ecco.
0: Certo, sì, sì. Certo.

0: c'è scritto troppo veloce.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ma no, ma secondo me sei tu che camminavi, capito?
1: Troppo,
0: troppo lenta e magari hai capito.
1: Siete in cantina?

0: del Caramella Club.
1: Live!
0: Pazzesco, eh?
1: Bellissimo. Attenzione, perché Benny mi dice che ha appena visto passare, in maniera così forse un po' più lenta del normale,
0: sì,
1: la nostra Pina in zona Negril. Parliamo della Giamaica. E lo so, la nostra Pina quando entra in Giamaica, come dire, si rilassa un po'. Mm. Si rilassa e si ricarica, anche perché Giamaica poi da lì deve tornare immediatamente a Milano.
0: Se la fanno partire.
1: Esatto. È dura, dico, dura.
0: Si apre una pantaglia.
1: Ragazzi, ma sì, siamo arrivati veramente alla fine anche di questo appuntamento, di questo viaggio musicale. Ringraziamo la zia che ha pubblicato poi tutti i vostri messaggi sul canale 66, ma soprattutto il nostro Anthony D'Andrea per la musica, come sempre. Grazie.
0: Grazie.
2: 105 Music and Cars.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: perfetto sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 c'è un incidente tra Ovada e Masone verso Genova Voltri sulla 4, code causate dal traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Una perdita di carico invece segnalata sulla A16 tra Avellino Est e Avellino Ovest verso Napoli. Coda per un veicolo fermo invece sulla A12 tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso il capoluogo Ligure. Incolonnamenti a tratti sulla 8 tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano per chi procede verso Varese. Ultima segnalazione che ci porta nelle Marche: sulla statale 3 via Flaminia c'è un incidente tra 4 km dopo l'incrocio Furlo di Acqualagna e 1 km 200 metri prima dell'incrocio Calmazzo, statale 73 bis di Bocca Travaglia verso l'incrocio Fano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo quando sei al volante, viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
10: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
6: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Estate palco luci
9: e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
12: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Sì amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
14: incontrare tanti ospiti speciali e accogliere anche voi.
13: Darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
12: 105 Night Express Live.
11: Martedì 16 giugno con Angie.
12: Scopri come partecipare su 105.net.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Grazie, mamma mia, Bliva! Che bello, Bliva!
1: Stessi dicendo Steve! Ultimo disco di questa puntata, quindi disco braccio fuori dal finestrino, però insomma che braccio!
0: Vabbè, perché ogni tanto il braccio fuori dal finestrino è un po' più tamarro.
1: Sì.
0: L'abbiamo anche sentito, eccetera, ogni tanto è un po' più...
1: A volte il braccio è un po', come dire, con una bella camicia di seta, ecco, è un po' più elegantino. No, perché la camicia di seta?
0: Certo.
1: Lino.
0: La seta col caldo magari attacca, no?
1: Non lo so, io stasera ho una giacca di seta sopra, non vorrei che attaccasse. Vabbè, vedremo comunque.
0: No, vabbè, ma cosa c'entra? È una giacchettina.
1: È una giacchettina,
0: sarai
1: tolgo.
0: Bellissimo.
1: Grazie, Fabiolina.
0: Allora, ricordiamo a tutti, amici, Chiavari, questa sera una tappa del Summer Festival.
1: Esatto.
0: Quindi, mi raccomando.
1: Tantissimi artisti, ci saremo io, Manola, Dario Micolani a intrattenervi e poi chiaramente, soprattutto, la musica di Radio 105 con tantissimi cantanti che state aspettando e poi potrete anche seguirci sul canale 66 oltre che in radio.
0: Bravo, salutiamo la Pinnetta, salutiamo e ringraziamo anche la zia, grazie al nostro Pivati,
1: grazie Pivaz,
0: grazie ancora a te, insomma, Darietto, ti ha detto delle cose,
1: no, insomma, leggerissime,
0: ma sa
1: oggi
0: che ti vuole bene,
1: benissimo, grazie,
0: sei un grande, lo dico
1: grazie
0: io,
1: anche
0: lui
1: tu,
0: si è dimenticato
1: Fabiolina.
0: Oggi ci sentiamo domani, anzi no, domani lunedì alle 16 su Radio 105 con un'altra puntata, la prima della settimana di
1: 105 Music in Car. Salutaci Lenny, ciao
2: Dario, sei un grande,
1: grazie Pivati. Grazie.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Mattia Benini. Trump ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo per finire la guerra. Gelo da Teheran, si mettano in riga, ha avvertito il presidente americano, che al Corriere ha detto: l'Europa non è stata d'aiuto, ma può esserlo in futuro. Possibile firma dell'intesa domenica a Ginevra. Il 25 giugno ad Antibes, il primo bilaterale tra Meloni e il presidente francese Macron. L'annuncio dell'Eliseo, l'obiettivo è quello di approfondire la cooperazione in settori strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture. Saranno presenti anche 9 ministri italiani. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso la scarcerazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Già in regime di semilibertà, ottiene ora l'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione non è legata all'eventuale revisione del processo. Svolta nel giallo di Pietracatella, Campobasso, dove a dicembre Sara Di Vita e la madre Antonella Di Jelsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. Un'amica di famiglia denunciata per favoreggiamento avrebbe negato agli inquirenti attriti nel nucleo familiare, pur essendone a conoscenza. All'ospedale Monaldi di Napoli, interdetti per 12 e 7 mesi i medici Oppido e Bergonzoni, che a dicembre eseguirono il trapianto di cuore al piccolo Domenico, poi morto a febbraio. Sono accusati di aver attestato il falso nel referto operatorio. Sentiamo la reazione della mamma del piccolo.
6: Questa è solo una piccolissima battaglia vinta. Domenico ormai non me lo ridà nessuno, però inizia da un po' a riposare in pace. Quando sono tornati da Bolzano erano intorno alle 14.30, me lo ricordo perché io ogni 10 minuti, ogni 5 minuti guardavo l'orologio.
5: A Wall Street il grande giorno di SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, che ha esordito sui mercati americani con una valutazione record di 1.800 miliardi di dollari. Il fondatore è diventato così il primo trilionario della storia, con un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line,
7: maniaci della qualità.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone, poi stile con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
15: Cibu, cibu.

0: Buon venerdì. Dai, dimmelo. Cioè, guardami nelle palle degli occhi. Dimmi. Chi è il miglior socio che hai, eh? Che ti do queste notizie succulente.
1: Così. Vedi, io me ne ero accorto.
0: Anch'io me ne ero accorto.
1: Adesso ho scoperto il perché.
0: Vedi, basta. È un attimo. È un po' come. Ti ricordi quella compagnia telefonica quando tutto ruotava intorno a lei?
1: Sì, sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: tu
1: sì.
0: ruoti intorno e diventi scemo.
1: Ma scusa,
0: così,
1: che notizie ti ho fatto vedere io prima? Là, che ho detto. Perché noi non c'eravamo qui?
2: Paolino, ma che cattiveria!
0: Pronti per cominciare? Ovviamente no, questo non si può dire. Sapete che siamo una famiglia, condividiamo tutto.
1: Sì,
0: ma però certe cose,
1: i panni sporchi, le mutande sporche.
0: Ma questa è sporca però. Questa è proprio bella marrone.
3: Ma ditela, dai,
0: ancora
3: ragazzi.
0: No, ti ho detto di no.
1: No,
0: va bene?
1: Dai, smettila.
0: Oh, là.
1: Oh. Abbiamo detto mutande sporche. C'è qualcuno che è me.
0: Basta, ok. Basta. Allora, detto...
3: come volete.
0: Prima di cominciare, cos'hai fatto alla bocca che c'è tutte le labbra rosse? Che cazzo hai fatto? Hai ciucciato il calippo, allora, quello.
1: Mamma va in vacanza. Devo dirtelo per forza.
0: Vabbè, di almeno una cosa, digliela al Fargi, sennò...
1: Mamma va in vacanza. E di conseguenza io ho tutta la tabella delle cose da fare.
0: Sì,
1: mattina. Ok. Stamattina.
0: Tipo alzarti e cercare di vivere.
1: Sì, esatto.
0: Di sopravvivere.
1: Andare da bere all'orto.
0: Sì.
1: Fatto.
0: Sì.
1: Andare da bere i fiori di mamma.
0: Fatto.
1: Lavatrice?
0: Fatta.
1: Fatta. Colazione?
0: Fatta.
1: Doccia? Fatta.
0: Ok.
1: Lavarsi i denti con la crema depilatoria? Fatto.
0: Ma tu potrei essere così coglione.
1: Aspetta.
0: Ma io mi domando, ma
1: aspetta,
0: veramente. Ma
1: dopo il Covid ho perso l'80% del gusto, quindi non senti i sapori. Un po' di allergia, un po' di sinusite, dormo.
0: Vabbè, socio, guarda
1: così. Quindi mi alzo con la bocca che secchissima. Non è che ho messo in bocca il dentifricio, la crema depilatoria. No, ho dovuto sputare sangue dopo 3 minuti per accorgermi.
0: Guarda i lati positivi. Adesso non hai più peli sulla lingua. Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music and Cars. Salutiamo la Saretta, la Claudietta, e con noi lo avete già sentito. Bello, preciso e puntuale come le tasse.
1: Walter Fargi, io di peli su Ferfli non ne ho.
0: Di?
1: Fargenga.
0: Scusami,
1: su Ferfli.
3: Fai finta di.
1: Guarda la lingua.
0: Ma vaffa.
3: Finta di niente.
1: Cioè io non riesco più a parlare.
0: Non ha detto
3: su labbro inferiore.
0: Non ha detto superflui, vero?
4: Sta parlando come dico. Sto parlando solo con la parte sopra.
1: Esatto.
0: Porca miseria, ha lasciato a casa anche l'italiano oggi.
3: Meno male che questa settimana è finita, ragazzi.
0: No, c'è ancora tutto oggi. Quindi immaginati cosa potrebbe accadere da qui fino alle 20.
3: Infatti, era meglio stare zitto.
0: Pronti per cominciare subito le nostre coordinate. Mi raccomando, parola d'ordine oggi per fare in modo che il vostro messaggio vocale passi è superflui. Mi raccomando. Oppure
3: Superf.
1: Io ho perso le lettere.
3: Forse oggi ci divertiamo.
0: 342 41 15 105. Ma
1: aia.
0: È quel giorno lì, caro il mio superfluo. È il giorno in cui ci si guarda nelle palle degli occhi, ci si prende per mano, ci si avvicina. Le persone lontane sono ora più vicine, le persone vicine ora si stringono. Si guardano nelle palle degli occhi ed è il momento per pronunciare poche, semplici e lapidarie parole. Signori! Ma soprattutto... Oggi è venerdì, quindi
5: Donna,
0: vieni a prendere il pesce.

0: superfluo. Oggi venerdì, donna, vieni a prendere il pesce.
1: Cari miei fuferflui, lì fuori. Tra l'altro però sì, mi hanno sbloccato una cosa, grazie allo zio Carlao che sta sempre sul pezzo. Sarebbe stato peggio il contrario, cioè usare il dentifricio per depilarti.
2: No.
3: Sì, sì, sì.
2: Va bene tutto.
3: Sì, no?
2: Stai scherzando?
3: Sì,
2: ti è mai successo di lavarti i denti e mentre ti lavi i denti ti fai il bidet perché hai fretta di tornare in camera da donna e di...
1: Ma che vita di merda fai,
2: fai
1: tu? Ma spiegamelo. Ma perché ogni volta tu mi stupisci in negativo?
2: Ma io sempre mi faccio il mentolato.
1: Chi è?
4: Superflui.
2: Ma rispondiamo alle domande degli ascoltatori. Ci domandano: ma Fargi ha messo l'apparecchio?
1: Sì, ancora lì. Allora, clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare. So che vado
2: dobbiamo,
1: a toccare.
2: Ci tocca per forza.
1: Andiamo a toccare un tasto dolente per molti, insomma, per gli amanti del calcio. Insomma, ieri sera sono cominciati i mondiali di calcio. Quando ancora eravamo qualificati. Questo era Italia 90, la
2: Nannini. Quando abbiamo miseramente perso.
1: Sì, però fa niente. Però almeno eravamo qualificati, cazzo, almeno c'eravamo. Italiana.
2: Scusa, è meglio non esserci e dire oh, se c'eravamo noi, o esserci e essere eliminati al primo turno.
1: Ti faccio rispondere da tutti gli italiani.
2: Non so, cazzo. È una domanda la mia.
1: No, dai, c'è l'Italia che è un'istituzione nel calcio. Cioè, bucare.
2: Quanti ne ha saltati?
1: Bucare per tre volte i mondiali. Ricordiamoci questi momenti meravigliosi, ok? Ma soprattutto ricordiamoci quando poi nel 2006 li vincemmo i mondiali, ok?
2: Sì, me li ricordo. Cominciati
1: ieri sera, per la prima volta in assoluto i mondiali sono disputati, vengono disputati in tre nazioni diverse, Canada, Messico e Stati Uniti. C'era stato un precedente esperimento quando i mondiali vennero disputati in Corea del Sud e Giappone. Cominciati ieri, finiranno il 19 luglio. Ovviamente tutti noi ci ricordiamo nel 2006 quando l'Italia vinse per 5-3 i rigori, niente poppo di meno che come mi ride il culo con la Francia,
2: il cui inno nazionale è po po ro, po po po po.
1: Mon ami, mon français, roulette, rien ne va plus.
2: Mon vat na chapal.
1: Le je son fait cou la baguette sous la selle. Vabbè. Il caprice de Dieu. Quanta roba belle che c'hanno in France.
2: Sì, sì, ti e Catherine Deneuve.
1: Chapal du papine, si è andata, ha perso la finale.
2: Du papin.
1: Du papin. Ha perso la finale. Je me dispiace. Me dispiace un sac.
2: Che è stato quando si è creato la sacra sindrone.
1: La sacra? La
2: sindrone.
1: Cazzo, socio, però no.
2: La sacra zindone.
1: Sì, di Zidane. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi vorremmo un po', diciamo così, parlare di un effetto ricordo, ok? Torniamo al 2006, ok? Anno in cui l'Italia vinse appunto i mondiali. Visto che non li possiamo celebrare quest'anno, almeno andiamo a ricordarci quell'anno meraviglioso. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era? E completate voi la frase con tutto quello che c'era in quel momento o che non c'era. Faccio un esempio banale.
2: Io appena nato YouTube.
1: Sì, vero, ok.
2: Da un anno.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era ancora MTV. Facile, ok.
2: PlayStation 2.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era la PlayStation 2. Voglio fare una roba col non c'era. Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era Instagram.
2: Ricariche Win da 10 euro.
1: È vero. Quindi una roba molto facile, cioè quando abbiamo vinto i mondiali c'era, oppure quando abbiamo vinto i mondiali non c'era. Io maestra ne ho uno bellissimo.
2: Sì, vediamo.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era MySpace. Litigavamo per chi fosse il nostro migliore amico, il primo nella prima fila. E poi da lì, insomma, c'è stato il delirio dei social.
2: Ah, ma che ricordi proprio di bassa lega.
1: Sì, è una roba più.
2: Come ricordo.
1: Vai, vai.
2: Mi chiamo Virgola. Sono il gattino.
1: Porca miseria.
2: Le suonerie polifoniche.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali, erano appena usciti i film del Signore degli Anelli.
2: DVD masterizzati.
1: è vero. Allora, quindi provate a pensare, 2006, bisogna tornare indietro esattamente di 20 anni, ok? Cioè, molte volte facciamo gli argomenti sulla vostra adolescenza, sì, e si va ovviamente non equilibrare la cosa, perché chi oggi magari ha 40 anni era adolescente 20 anni, certo, fa, chi ne ha 60, insomma. Oggi invece parliamo proprio di 20 anni fa. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era, e ci dite le cose che c'erano e che non c'erano.
2: Cartoni animati da domenica mattina.
1: Che
2: poi sono arrivati tutti quei programmi, linea verde, linea blu, giallo zafferano,
1: quando abbiamo
2: verde
1: vinto
2: bottiglia,
1: i mondiali,
2: blu ma oltremare.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali, cioè, hai rotto il cazzo.
2: Grazie di avermi fermato,
1: okay,
2: perché il freno mano non stava funzionando.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era Dragon Ball in TV.
2: Sì,
1: ok.
2: Sì.
1: Vale tutto, vale qualsiasi cosa voi vi ricordiate.
2: Le compatte.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era Fargi.
4: Cosa volete dalla mia vita?
1: Cosa c'era? Cose, animali, persone, città, sì, fiori, sì, luoghi, abitanti, mode, macchine, moto.
4: Ne ho due.
1: Allora, prego. Quando abbiamo vinto i mondiali, quindi nel 2006, c'era che cosa?
4: Non c'era.
1: Perché vale entrambe le cose.
4: Ragazzi, non c'era la carovana e non c'erano Paolino e Martin.
1: No, caro mio!
4: 105, ragazzi! A 105!
2: La carovana è...
1: La carovana è, 2005. È nata nel 2005, caro mio! In un'altra radio, vabbè, a Radio Studio Più lo possiamo dire, non è che succede che
4: certo, certo. Appunto.
1: Ma
4: torniamo,
1: c'era...
4: nel 2005.
1: C'era già la carovana.
2: Siamo nati lo stesso anno di YouTube.
1: Sì, però non abbiamo guadagnato gli stessi soldi di YouTube. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio, quindi vale sia per le cose che c'erano che per le cose che non c'erano. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era...
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: anche sulla tessera di Blockbuster.
1: Beh, c'erano i popcorn al cioccolato che compravi da Blockbuster.
2: Quelli al burro.
1: Oh mio Dio.

0: Caro G con Manu Ciao. Allora, oggi vi abbiamo domandato di provare a viaggiare nel tempo, di tornare non magari alla vostra adolescenza, ma esattamente tutti a una data specifica. Vi abbiamo chiesto di tornare tutti a 20 anni fa, esattamente nel 2006, l'anno 2006, anno in cui l'Italia vinse i mondiali.
1: C'era il Fura.
0: Quindi, grande, vero, anche le discoteche potremmo nominare. Sì. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era 342 41 15 105.
2: Ciao Soci, quando abbiamo vinto i mondiali c'era mai dire gol. Sì, ciao, vero. Filippo da Firenze.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era la benzina a 1,20 euro, il gasolio a 1 euro.
1: Sì, da 1,28 euro a 1,38 euro.
0: Mortacci vostri di chi non ve lo dice col dito in bocca.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'erano ancora le merendine dei Pokémon. Niki da Cuneo.
0: Bellissimo, chi è?
3: Io, maestra, io, maestra,
0: vai.
3: Io.
0: Vai, bambino.
3: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era il gasolio a 1,20 euro.
0: Oh. Sì. Quando abbiamo vinto i mondiali c'erano i pacchetti da sigarette da 10, era un'ora da si usa. Sì.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era la Summer Card per i messaggi col Nokia 33. Andrea da Settimo.
0: Nel 2006 c'erano i porno su Emule. Alex, c'era altro che YouPorn, YouJizz.
1: Non siamo più Emule, Emule, ma sono,
0: sono rimasti lì ancora. Chi è?
4: Ciao Soci, quando abbiamo vinto i mondiali nel 2006 c'erano ancora i Teletubbies da far vedere ai miei figli tutte le mattine. Mm.
1: Sì, e come sono cresciuti? Tossici.
0: Dinky winky. Allora, noi ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa. Al rientro andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Quindi, cose che c'erano e cose che non c'erano quando abbiamo vinto i mondiali c'era
1: oppure non c'era. 342 41 15 105.
0: Ma vi dobbiamo ricordare una cosa molto molto importante, ovvero che venerdì prossimo, venerdì 19 giugno, in quel di Ferrara, in piazza Ariostea,
1: dalle ore 21 con ingresso, quanti soldi costerà entrare?
0: Niente, ingresso
1: morto proprio a gratis.
0: Comunicazione di servizio, l'ingresso è libero, l'ingresso è libero.
1: Ingresso riservato. Chi? Ci sarà un door selector, qualcosa?
0: Potete venire tutti, grandi, piccoli, piccini, mamme, papà, zii, nonni e nonne.
1: Che cazzo ci sto a fare io?
0: Chiunque può venire, ragazzi, perché ci sarà la grande festa dei 50 anni di Radio 105.
1: Quali speaker di Radio 105 saranno presenti?
0: Io lo so, io lo so.
1: Dai,
0: io
1: dillo,
0: lo so.
1: Dillo.
0: Sono presenti tutti, tutti. Dalla alla dalla allo zinco.
1: Ragazzi, viene anche Mazzoli da Miami, eh?
0: Quindi, ok, tutti gli speaker di Radio 105, grandi ospiti musicali di cui però non possiamo fare i nomi.
1: Esatto, tra uno speaker e quell'altro del programma in mezzo ci saranno degli ospiti.
0: Quindi grandi DJ set, musica, divertimento, festeggiamo insieme i 50 anni, mi raccomando non mancate, cerchietto sul calendario.
1: Sì, e imparate tanti auguri a te perché ve la faremo cantare tutta.
0: Perché, beh, certo, beh, per 105.
1: 50 anni, scusa.
0: Venerdì 19 giugno, Ferrara, piazza Ariostea, dalle ore 21, buon compleanno, Radio 105. 105. Su 105 allora.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente.

0: ovviamente determinato dal rivenditore.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: perché non puoi dire Dracula. Senti lei come lo dice: Dracula. Su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi abbiamo parlato del 2006, quando vincemmo i mondiali, ok, ormai vent'anni fa. Come?
1: Vincettimo.
0: Sei sicuro ormai, che il trapassato remoto è Vincettimo?
1: Certo, Vincettimo.
0: E da lì vi abbiamo domandato 342-41-15-105 quando abbiamo vinto i mondiali c'era, oppure quando abbiamo vinto i mondiali non c'era. Dovete sbloccarci un ricordo di quel momento lì, per esempio.
1: Non c'era il VAR.
0: È vero, non c'era il VAR, ma quel... di Zidane è stato espulso lo stesso.
1: Anch'io ho capito che non si doveva fare. Cazzo, gli ha fatto la maglietta con la sacra zindola, ha lasciato la facciata.
0: Chi è?
2: Quando abbiamo vinto i mondiali c'era ancora Bisteccone Galeazzi alla domenica sportiva.
0: Sì, ciao. Grande, numero uno.
1: Aspetta, ma te lo ricordi quando commentò l'arrivo dei fratelli con
0: la canoa? Certo, a Bagnale.
1: Mamma.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era l'iPhone. Cioè ragazzi,
1: è uscito l'anno dopo, 2007.
0: È uscito l'anno dopo l'iPhone.
1: Sì.
0: Cioè praticamente in 20, 18 anni hanno fatto 17 iPhone.
1: Vabbè,
0: più
1: là.
0: I modelli S, ula Plus, là, Mega, Super Minchia Turbo Power. Poi nel 2000...
1: L'iPhone non piace a chi non se lo può permettere.
0: Certo,
1: come l'aria condizionata.
0: Ma vai a cagare.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era casa mia neppure i miei figli.
0: Wow, nel 2006 c'era Zidane che andava negli spogliatoi a testa bassa passando vicino alla coppa. Che bei momenti, come me lo ricordo bene, mamma mia.
1: Vedi la differenza tra i nostri soci.
0: Vai.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era la mia casa neppure i miei figli. Messaggio subito dopo: quando abbiamo vinto i mondiali c'era ancora Walker Texas Ranger con Chuck Norris.
0: Sì, ma allora
1: su Rete 4
0: dovete staccare. Cioè noi abbiamo preso i mondiali come diciamo così.
1: Ma è bellissima questa cosa.
0: Una mega cosa. Ma potete anche raccontare delle robe tipo i telefilm, le serie TV, le macchine.
1: Cioè, non è che dovete parlare dei mondiali.
0: Dei mondiali, no, no.
1: I mondiali è per darvi una data.
0: Ok, chi è?
3: Ciao Soji. Nel 2006 c'era Kenshiro e non c'era Pornhub.
0: Nel 2006, quando abbiamo vinto i mondiali, il presidente della Repubblica era
1: Cimpi.
0: Si hanno scritto anche Cimpi.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali, l'IVA era al 19%.
0: Wow, che bella l'IVA al 19%. Quando abbiamo vinto i mondiali, c'era Emule o Torrent. Federico da Verona.
1: Chi è?
4: Quando abbiamo vinto i mondiali, non c'era YouPorn.
0: Devo dire che YouPorn vi ha cambiato le vite, è una di quelle robe proprio che è entrata a gamba tesa.
1: Mi ha cambiato la dita.
0: Vi ha cambiato le braccia probabilmente. Quando abbiamo vinto i mondiali
1: c'era la Juve in Serie B.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ah, non me lo ricordavo. Davvero la Juve era in Serie B? Perché la Juve è andata in Serie B? E perché è andata in Serie B? Perché rubava?
1: Perché voi vi siete salvati per miracolo.
0: Certo. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era Netflix che vendeva ancora in DVD a noleggio. Fabio da Belluno
1: che disse a Blockbuster: vuoi comprare questa idea mia
0: di
1: noleggiare? Con i Blockbuster dice: ma va a cagare. Blockbuster non c'è più. Netflix è diventato il signore.
0: Ci dobbiamo fermare noi. Piccola pausa. Allora, continuate voi. Dovete accenderci un po' di lampadine sulle cose che c'erano e sulle cose che ancora non c'erano. Quindi, quando abbiamo vinto i mondiali, nel 2006 c'ero, nel 2006 non c'era.
1: 342 41 15 105.
5: Su 105 all'ora della carovana.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAI 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
8: Bellissimo.
7: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Hey! 105.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Francesco Gabbani all'interno della carovana di 105, dove oggi siamo ritornati nel 2006 e vi abbiamo domandato quando abbiamo vinto i mondiali c'era, oppure quando abbiamo vinto i mondiali non c'era. 342 41 15 105, tutte quelle cose che vi ricordate che c'erano, che non c'erano magari in televisione, macchine, moto, vale tutto praticamente.
1: C'era mia moglie incinta.
0: Vale anche quello. Sì, perché uno può portare anche degli esempi personali.
1: Adesso non lo è più, mi spiace.
0: Dopo
1: fratello.
0: Ci avrà un figlio di 20 anni adesso probabilmente.
1: Ah, perché poi smetti di essere incinta.
0: Certo, socio, sì. Ah, tranne che... te, a te la panza non cala mai, no?
1: È appunto per questo che mi chiedevo.
0: Poi allora nel 2006 quando abbiamo vinto i mondiali c'era ancora il Festival Bar su Italia 1, Pierluca da Ravenna.
1: C'era Mule, Wimix e si scaricava manetta. Francesco da Forlimpopoli.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali c'erano il TV Fonino e i Palmari. Grande.
1: C'era la Blu.
0: C'era anche la Blu come compagnia telefonica.
1: Il bimbo è sano e cresce bene. Una delle doppiatrici più brave di sempre.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali c'erano ancora le pubblicità delle suonerie al 48248. Questo non me la ricordavo mai proprio.
2: Quando abbiamo vinto i mondiali è entrato in vigore il divieto di fumo nei locali.
0: Nel 2006?
1: 2005.
0: E io pensavo una roba allora, tipo gli anni 90.
1: Nel 2005 sono stato a Ibiza, a Formentera per un mese. Tornando mi mettevo a fumare nei locali perché
0: mi guardavano male.
1: E mi guardavano male. Cazzo, perché là si poteva ancora.
0: Certo. Chi è?
3: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era l'intelligenza artificiale.
0: Vero.
3: Andrea da Pescara, saluto.
1: Nel 2006 c'era il Fon Rock in Versilia, Marina di Pietrasanta. Mamma che locale.
0: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era WhatsApp. Francesco da fuori. Cioè, pensate a quanto facile ora sia usare WhatsApp. E uno dice, vabbè, ma l'Italia, dai, 20 anni fa non c'era WhatsApp. Cioè, niente, è crollato un'altra volta il microfono.
1: Cioè, tu hai un alito così cattivo che fai morire il microfono. Non è lì che devi fermare.
0: Vabbè, ho capito, adesso lo tengo qua, dai, adesso. Vabbè, non fermiamo la diretta perché cade un microfono.
1: No, esatto, parla senza, c'hai ragione.
0: Dai, lo tengo con la mano.
1: Quando abbiamo vinto i mondiali non c'era la variante di valico sulla A1. Robby dalla A1.
0: È vero. Da me in Basilicata nel 2006, quando abbiamo vinto i mondiali, un caffè costava 80 centesimi.
1: Wow.
4: Quando abbiamo vinto i mondiali voi eravate ancora Radio Studio Più.
1: Sì.
4: Bacione ragazzi, fila da Trento.
5: Ma sì. Vale la remigrazione per quelli che lavorano in radio?
0: Adesso siamo
5: qui. Io qui adotterei la remigrazione per gli speaker.
0: Stiamo qui vicini.
5: Non tutti, alcuni.
0: Stiamo qui vicini a te, non sei contento?
5: Remigrazione.
0: Allora, quando abbiamo vinto i mondiali io ero ancora vergine. Grazie Sofia. Grazie per avercelo detto, grazie.
1: Quando l'hai persa?
0: Vabbè, sarà la
1: prima. Ma si perde la verginità.
0: Sì,
1: non è mica un portachiavi. Cioè
0: poi la ritrovi anche se vuoi. Allora, noi ci dobbiamo fermare, fanciulli, fare una pausa. Voi avete ancora tempo per scriverci. Vi abbiamo ricordato, anzi, vi ricordiamo quello che è l'argomento. Quando abbiamo vinto i mondiali c'era, oppure quando abbiamo vinto i mondiali non c'era macchine, moto, mode. Nessuno ha parlato di scarpe che in quel periodo lì erano cominciato un po'. Vabbè, le nostre coordinate
1: 342 41 15 105.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fountain Niken e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
10: La spesa intelligente. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: bagaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: 105 Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Italia 90, comune di Napoli, Agnano in direzione Pozzuoli. Code sulla 1 per traffico congestionato tra Piacenza Nord e Allaccio Fiorenzuola verso Bologna. Un incendio invece segnalato sulla stessa 1 tra Allaccio con la 14, Bologna Borgo Panigale, Allaccio Ramo Casalecchio per chi procede verso Firenze. Code a tratti sulla 1 nel Lazio tra Allaccio diramazione Roma Sud e lo svincolo di Valmontone in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 3 via Flaminia, con un incidente all'altezza dell'incrocio Calmazzo statale 73 bis di Bocca Trabaria in direzione incrocio Fano statale 16 Adriatica. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Deghi trovare il prezzo migliore?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Deghi scegliere, cliccare.
14: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.
19: con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
21: Famila, con noi, sei in famiglia.
22: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
23: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
24: E i consumi?
23: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
28: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
29: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
30: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli
1: e a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Alberto Stasi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali. In carcere per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo l'udienza tenutasi oggi in gran segreto. I giudici dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Domenica a Ginevra, possibile firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra. Per il ministro iraniano Araghchi, il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione. Dai mediatori del Pakistan la conferma, raggiunto un testo concordato dell'intesa per la pace. Papa Leone bloccato a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio in Spagna. Un problema tecnico all'aereo ha fermato il rientro a Roma. Re Felipe è salito a bordo e ha accompagnato Prevost nella sala VIP della base. Tempi di attesa lunghi, il pontefice rientrerà con il jet privato del sovrano. Il tragico incidente di stanotte a Milano, due ragazzi sullo stesso monopattino travolti da un'auto. Morto il passeggero 18enne, feriti il conducente del mezzo elettrico e la ragazza alla guida della macchina. Si riaccendono le polemiche. Sentiamo Domenico Musicco, avvocato dell'Associazione Vittime Incidenti Stradali.
6: Ricordiamo che non si può andare in due sul monopattino, che bisognerebbe avere il casco, avere la targa obbligatoria dal 16 di maggio e dal 16 di luglio anche l'assicurazione obbligatoria. Purtroppo in questo caso, in questo incidente, le norme non sono state rispettate.
5: Oggi l'esordio a Wall Street di SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, che ha subito centrato una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari. Il fondatore è diventato così il primo trilionario della storia, con un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Calcio, mondiali, Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi tocca a due padrone di casa. Alle 21 ore italiane in programma Canada-Bosnia. Stanotte USA-Paraguay. Per l'Italia anche la beffa delle parole del presidente FIFA Infantino. La prossima edizione con 208 squadre, così magari si qualifica. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Mini Can e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su CocaColaHellenic.it.
14: Radio 105.

0: Life, buona domenica su Radio 105. Comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105 con i due soci Pauline e Martin. Allora, archiviato quello che è stato
1: Secondo
0: l'argomento,
1: ora nella quale i nostri eroi
0: faremo cose, vedremo gente.
1: Dai, che lo sai.
0: Ma certo, ragazzi, è allora è venerdì adesso, archiviato l'argomento.
1: Ci sarà la console 2.0.
0: No, anche se mi piacerebbe tantissimo fare la console 2.0.
1: Certo, certo.
0: Arriva il vostro momento, fanciulli. Noi vi lasciamo il buco radiofonico.
1: Ma l'abbiamo fatto ieri.
0: E voi dovete riempirlo con i vostri messaggini vocali. Ritorna l'appuntamento
1: il Dedichino.
2: Ma che schifo!
0: Senti, vengo lì, eh.

0: allora
1: non fa rima,
0: cioè, ma ce la fate
1: perché
0: una volta non rovinare la sigla più bella
1: non
0: del mondo.
1: Non si parla sulla sigla,
0: io ti faccio ficcare di sberra da chi l'ha fatta la sigla, sei convinto? Spine, picchialo.
1: Dai, voglia. Madonna, non siamo più amici. Cancello il numero.
0: Allora,
1: davvero l'hai fatta tu?
0: Certo, che l'ha fatta Spine.
1: Sì, allora, ma l'hai cantata tu, è quello il problema.
0: Vabbè, ma era una prova, e allora, era fatta come prova. Poi è stata talmente brutta la sigla che è diventata quella principale. Allora, è arrivato il vostro momento. 342 41 15 105. Solo messaggi vocali. Funziona così: vi lasciamo un buco radiofonico. Voi dovete farcire questo buco radiofonico con i vostri messaggini vocali. Dove potete fare gli auguri.
1: Tanti auguri, Spine.
0: Potete fare dei saluti.
1: Ciao, Spine.
0: Quante cose fa Spine oggi? Nel senso, potete fare le marchette velate o non velate alla vostra attività commerciale, o anche, per esempio, i vostri profili Instagram o YouTube. Che ne so, per esempio, questo è il giorno in cui, se mai doveste decidere, adesso avete l'Instagram,
1: se non avete niente da fare, andate su Instagram, cercate Martin Clay 105 e mettete un bel follow.
0: Oppure cercate Paolino DJ, cliccate il follow,
1: a un follow,
0: e io vi
1: lo sfollowate.
0: Io vi seguo a tutti, perché
2: non è vero,
0: io posso ancora seguire tutti. Martin,
1: perché
0: tu?
1: Io non posso più,
0: perché
1: io li ho seguiti davvero tutti.
0: Tu hai seguito,
1: e sono arrivato a 7500.
0: Tu hai seguito tutte le single della bassa bresciana, ed è quello il motivo per cui allora, detto ciò, adesso, ragazzi, a parte gli scherzi, volete fare le marchette al vostro profilo social, lo potete fare. I saluti, i vaffa
1: vabbè,
0: ragazzi,
1: dai,
0: siamo a venerdì, siamo a venerdì,
1: dai.
0: Avrete voglia di mandare a cagare qualcuno, no?
3: Beh, io ne ho due
0: allora, per cortesia,
3: tu non puoi.
1: Se mandi l'SMS, il vocale, sì, puoi.
3: Allora lo faccio subito.
1: Manda il vocale.
0: No, questo non è un vocale. Questo non è un vocale, caro mio. Va bene, quindi 342 41 15 105, solo messaggi vocali in cui riempite questo buco radiofonico. Saluti, ringraziamenti, le dediche, i vaffa, le marchette. Ecco, l'unica cosa che vi diciamo è, quando per esempio volete promuovere, non lo so, il vostro negozio.
1: Sì, allora, se l'indirizzo è Martin Klein 105, dite Martin Klein 105. Non
0: Se no non vi capiamo,
1: se no facciamo fatica a trovarvi,
0: non riusciamo a rifollowarvi, non riusciamo neanche a farvi la marchetta. Quindi
1: esatto,
0: fatelo con calma, tutti i vostri messaggini vocali
1: 342 41 15 105.

0: Potential, allora, mentre sì, voi continuate a mandare i vostri messaggini vocali al 342 41 15 105 per riempire il buco radiofonico che vi lasceremo alla fine dell'ora all'interno del dedichino,
1: noi vi diamo la possibilità di portarvi a casa di 105.
0: E cos'è che gli diamo la possibilità? Il kit di Radio 105. Oggi ritorna l'appuntamento con la grande sfida. Quindi uno di voi dovrà scegliere se sfidare Paolino o Martin. Dovrete rispondere a 10 domande e poi lo stesso faremo noi. Se ne indovinate più voi, vi portate a casa il kit. Se ne indoviniamo più noi, sarete perculati in diretta nazionale.
1: Vabbè, capita.
0: È il rischio, è il rischio da correre.
1: Però
0: dai,
1: ci avete sentito, dai.
0: È il rischio da correre.
1: Facciamo
0: dai,
1: due chiacchiere tra amici.
0: Allora, prenotatevi, basta scrivere GS, l'acronimo di Grande Sfida, e il vostro nome. Quindi GS Grande Sfida, scrivetelo, prenotatevi. 342
1: 41 15 105.
2: Colare furtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi. Carrefour.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
10: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Sa, sa.

0: che allegria.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Osare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
0: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
1: Devi fidarti.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: con Bossa Nostra su Radio 105 all'interno della carovana. Allora, abbiamo avuto un piccolo problema.
1: È piccolo, ci è bruciata mezza radio, però vabbè. Piccolo...
0: Socio, non dire cazzate che poi a Cologno Monzese si pigliano male.
1: Ma a Cologno lo sanno che non è vero.
0: Sì, sì, come no? L'ultima volta che abbiamo detto una roba del genere è arrivato l'esercito, è arrivato. No, allora, teoricamente avremmo dovuto giocare con la grande sfida. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo problemino, piccolo problemino tecnico, e non riusciamo purtroppo con...
1: D'altronde fanno linee... tante ore al centralino, si sono addormentati. Cioè,
0: perché, perché dire bugie quando la verità fa più ridere? In questo momento
1: il centralino, la nostra Claudietta si è addormentata. Poverina, non vogliamo svegliarla.
0: No, poverina.
1: Anzi, gli ho messo anche la copertina. Ho fatto due coccole.
0: Fanno dei turni tragici, nel senso. Sai quando hai troppe ore di lavoro.
1: Sei 3 ore al giorno seduto a rispondere.

0: tra due telefonate
1: diventa complicata la cosa, no? Vabbè,
0: dai, che
1: però
0: ci fanno un culo,
1: no,
0: così.
1: No, no, adesso a parte gli scherzi, non è né una cosa né l'altra. Purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, non siamo riusciti a contattare fondamentalmente nessuno.
0: Ti do io due numeri.
1: No, socio, non funziona così. Non si può fare una cosa del genere.
0: Tu l'hai fatto ed è andata malissimo.
1: Io lo faccio. Sì, sì, vabbè, dopo.
0: Vabbè, sono passati 14 anni. Ah, ecco. Ma io me lo ricordo,
1: Vabbè, ho capito. Fargi, chiedo soltanto, giusto per onore di cronaca, se per caso
0: hai due amici da chiamare.
1: Sei riuscito a
2: rispondere? Zitti, che sto comunicando con la zia.
1: Lavorare.
2: Non ti puoi perdere con voi due.
1: Perfetto, allora vedi che
0: la zia che ne è morto.
1: Nonostante, come si dice, i problemi tecnici, stiamo riuscendo a risolvere ugualmente. Adesso, qualche istante, vedrai che riusciremo a fare la grande sfida. Credo di no. Credo forse di no. Vabbè,
0: facciamo qualcos'altro.
1: Mettiamola via, dai, basta. La facciamo lunedì.
2: Ma non vedi che sto cancellando tutte le schede?
1: Ah, ok, perfetto.
0: Facciamola per tutti e rispondono tramite WhatsApp.
1: Sì, e come si fa?
0: Facciamo la domanda a tutti e rispondono al 342 4115 105.
1: E chi premiamo? Tutti?
0: No, quello che vince.
1: Quello che vince?
0: Quello che risponde a tutte le domande.
1: E come fa a rispondere a tutte le domande?
0: Cioè, e gliele fai?
1: Ci devono dare tutte e 10.
2: Fate una prova.
1: Ci devono dare tutte e 10.
0: Dai, facciamo una prova.
1: Va bene,
0: dai, prova.
1: Allora,
0: buttala via.
1: Ah, fermati, facciamo così. Facciamo così. Allora, per una volta non giochiamo noi, non facciamo. Sì? Ci siete solo voi.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Chi risponde a tutte e 10 le domande entro X tempo, chiaramente.
1: No, diamo un attimino di tempo.
0: Sì.
1: Ok.
0: Chi risponde giusto a tutte le domande, vince.
1: Via, scavicchio e apro la busta di oggi. Dai, la facciamo così oggi. Chi se ne frega.
0: Ce l'hai una sigla? Cazzo, ne hai preparato anche le sigle.
2: Adesso
0: parli,
2: ve le cancellate, mortacci vostri. Vaffanculo, vai.
1: Allora, macro argomento di oggi delle 10 domande: aritmetica e geometria.
0: Perfetto,
1: allora,
0: vai.
1: 342 41 15 105.
0: Chi risponde a tutte e 10 le domande si porta a casa il kit di Radio 105.
1: Sì, giusto per onore di cronaca. Il primo che risponde a tutte e 10 le domande.
2: Dai.
1: Ok, pronti? Pronti? Allora, per esempio,
0: vai.
1: Voi dovete darci tutte queste 10 risposte. Cominciate a segnarle.
0: Vai. Sì, vengo io anch'io.
1: Quanto vale il pi greco?
0: Quanto fa 0%?
1: Aspetta, che intanto scrivono,
0: No.
1: Se hai 12 biscotti e ne mangi 3,
0: sì,
1: quanti te ne rimangono?
0: Qual è la metà di 110?
1: Hai 4 lati uguali e 4 retti. Di che figura si tratta?
0: Se ci vogliono 3 minuti per cuocere un uovo, quanto ci vorrà per cuocere 3 uova?
1: 3 uova?
0: E 3 uova insieme, beh.
1: 3 uova insieme, ok. Non essere cattivo. Cerchiamo di.
0: Sono cattivo.
1: Qual è il doppio di 70?
0: Ma che cazzo era per la terza elementare? Come si calcola l'area del triangolo?
1: E io che sto anche andando piano, che dico almeno li scrivono. Facilissimo. Com'è definito un triangolo con due lati uguali?
0: Che cos'è il perimetro?
2: Marte, intanto controlla se arrivano i messaggi.
1: Dai, al 3, 4, 2, 41, 15, 105.
0: Chiaramente devono arrivare entro adesso.
1: Esatto, il primo che risponderà a tutte e 10 le domande. Le ripeto le domande al volo?
2: Sì, ti prego, fallo.
1: Quanto vale il pi greco? Quanto fa 0%? Se hai 12 biscotti ne mangi 3, quanti te ne rimangono? Qual è la metà di 110? Hai 4 lati uguali e 4 angoli retti, di che figura si tratta? Se ci vogliono 3 minuti per cuocere un uovo, quanto ci vorrà per cuocerne 3 insieme? Qual è il doppio di 70? Come si calcola l'area del triangolo? Com'è definito un triangolo con due lati uguali? Che cos'è il perimetro?
0: Tu non avresti risposto a tutte, lo sai, vero?
1: 3, 4, 2
0: 41, 15, 105. Le risposte devono essere tutte in un unico messaggio.
1: Esatto, sì, certo, ovviamente, dai. Ci fermiamo noi, pausa, sì. Ok? No? Ah, ok, no, ci stanno dicendo che abbiamo ancora, allora, un minutino per raccontare. Ci stanno arrivando, tranquillo. Adesso dobbiamo soltanto controllarle. Dobbiamo soltanto controllare che poi alla fine siano giù. Sentite il cervellone di Martin che le sta controllando tutto.
0: Devo controllare, Sì.
1: Sta fumando praticamente.
0: Sì.
1: Ah, ci sono.
0: Sì.
1: ha sbagliato alla nona, ha sbagliato.
0: Ne manca una.
1: Vabbè, oh, ragazzi.
0: Adesso ne manca una.
1: Controlliamo tutte. Piano piano le controlliamo tutte. Allora, se volete ancora provare a mandare il messaggio al 342 41 15 105 al vincitore, a quello che scriverà tutte e 10 le risposte e il primo, gli regaliamo il kit di Radio 105, quindi maglietta, cappellino, portapass e anche lo zainetto. Oggi abbiamo fatto una grande sfida diversa dal solito.
0: Ok, mi sa che abbiamo già un vincitore, eh?
1: Tu controlla bene, facciamo la pausa, torniamo tra poco e abbiamo anche il dedichino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sa,

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics!

0: su Radio 105. Allora, prima del dedichino, perché adesso è arrivato il momento di riempire il buco radiofonico, oggi abbiamo fatto la grande sfida in una maniera un po' particolare.
1: Non te l'ho detto che non c'è il centralino, vero? No,
0: no, sì,
1: non
0: detto
1: si può fare il dedichino. Certo. Non abbiamo raccolto i loro buchi.
0: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, abbiamo fatto la grande sfida in una maniera un po' particolare. Fondamentalmente abbiamo lanciato lì 10 domande dicendo che il primo che riusciva ad indovinare o a dare la risposta corretta alle 10 domande, che abbiamo fatto anche in maniera un po' veloce, diciamo così, però nonostante questo siete stati bravissimi, cioè voi ci avete riempito di messaggi di risposte corrette, e allora a quel punto rientra un po' il gioco.
1: Quindi quando chiamiamo noi che non sanno rispondere, ignoranti, li becchiamo proprio noi. Perché qua hanno risposto in mille.
0: Sono bravissimi, siete stati
2: abbiamo
0: veramente.
2: Abbiamo un vincitore.
0: Sì, ne abbiamo anche più di uno. Abbiamo più di un vincitore, ma a quel punto,
1: più
0: ovviamente.
1: Di uno, ne abbiamo ben due.
0: Come vi abbiamo segnalato. No, so, cioè, ne abbiamo uno di vincitore, non ne possiamo dare due.
1: Aspetta, però a me non hai fatto le domande, bisogna vedere se rispondo.
0: Non è così oggi la grande sfida. Oggi vi abbiamo fatto la grande sfida così, aperta a tutti voi. Il più veloce a dare tutte e 10 le risposte corrette
1: è stato Ale da Lecce.
0: Ale da Lecce, bravo Ale.
1: Bravo Terun.
0: Adesso, in questo momento, il centralino ti contatterà.
1: Eh no, non ce l'abbiamo il centralino. Allora, Ale, hai vinto. Però.
2: Ma chiamatelo voi.
1: Avete vinto niente.
2: Non lo vedete?
1: E non lo vediamo il numero.
0: Non lo vediamo
1: intero,
0: il numero per la privacy, però lo vediamo.
1: Ci mancano le ultime tre cifre.
2: Adesso lui vi scriverà l'indirizzo, glielo manda, e lo mandate voi.
0: Abbiamo mille tentativi da fare. Possiamo provare, dai, magari ci va bene.
1: Così. Sei sicuro, mille?
0: Sono di più? Non lo so.
1: Cosa?
0: Non lo so, non sono bravo con la matematica.
1: Ecco.
0: Meno male che oggi non ho partecipato. Sì. Direi che è arrivato il momento. Allora, vi abbiamo chiesto all'inizio dell'ora il dedichino, quindi i vostri messaggi, le dediche, i ringraziamenti, le vostre marchette. Sentiamo quello che ci avete da dire oggi con il dedichino.

0: Guarda chi vuoi tu.
1: Tutte le mani. Andiamo.
2: Se ti trovi in Brianza, ami mangiare bene, sano,
1: Marchetta, subito.
2: Vai a Bernareggio da Villa Licia, azienda agricola. Ortaggi e frutta d'agricoltura biologica.
1: Villa Licia, subito, subito. Aspetta che vado subito a beccarla.
3: Ma tutti quelli che non mettono la freccia alle rotonde. Ma vada via anch'io.
1: Giusto, va bene.
4: Vi sto ascoltando dalla Germania e vorrei mandare un grandissimo vaffanculo al mio migliore amico che si chiama K. E dirgli: sei un grandissimo per favore mandateglielo, perché lo deve sentire tutto il mondo. E tutti con me, diteli: sei un
1: grandissimo va bene, vai.
5: Io mi dedico il dedichino da solo. Sì? Quindi vaffanculo a me.
6: No, grande.
1: Cioè non si è salutato, si è mandato a cagare.
7: Ciao Sochi.
1: Ciao.
7: Io vorrei mandare un abbraccio a Fargi, perché la sua risposta nei vostri confronti è diventata la mia ogni volta che mi chiamano i miei figli. Mamma! Mamma! Cosa volete dalla mia vita?
1: È un mantra, è un mantra. Dobbiamo fare le magliette ormai, è un mantra.
8: Auguri a noi per il nostro 31esimo anniversario di matrimonio.
1: Grande!
8: Monica e Giovanni da Vignola.
1: Auguri!
8: Ciao Sochi!
6: Ho visto la tovaglia di Fiandra.
1: Grande, 31 anni.
9: Ciao Sochi!
1: Ciao!
9: Marchettone al volo.
1: Vai!
9: Una spintarella alla mia attività artigianale di pelletteria.
1: Vai! Vai.
9: Instagram al Ruby Pelletteria.
1: Okay.
9: Ciao a tutti, alla Alessio da Torino.
1: Alla Ruby Pelletteria.
10: Ciao Sochi, sono Marco da Montecassiano e volevo invitare tutti gli ascoltatori della zona a venire in palestra a Montecassiano, appunto, a vedere il torneo Buttassù. Un torneo di pallavolo che nasce come torneo oratoriale e ora conta numerosi iscritti. Potete anche seguirci nella pagina Instagram a Buttassù.
1: A Buttassù.
10: E vedere i nostri fantastici trailer che consiglio a tutti. Venite, mi raccomando. Ciao Sochi.
1: Io ce l'ho.
6: Facciamo la squadra?
1: A butta su, bellissimo.
11: Di casa. Un dedichino me lo faccio a me, che dalle 4 e mezza di stamattina.
6: Grande.
11: Che sono in edicola, ho finito adesso. L'albero che canta Dio Giono, edicola tesaurito. Sono Carlo. Ciao.
1: Ciao Carlo, ciao bello, ciao.
12: Ciao Sochi,
1: ciao.
12: Super Marchetta anche per il sociale.
1: Sì,
12: dal 7 al 12 luglio a Pozzuolo Martesana il gruppo Giovani BDP organizza il July Rock Fest. Tanta musica e buon cibo. Ovviamente se voi due venite siete ospiti.
1: Bravo, guarda che vengo, guarda che vengo, che ti mangio tutto il bar.
13: Se siete di Pavia e dovete cambiare zanzariere, finestre, tutto quello che riguarda i serramenti.
1: Sì.
13: Chiamate Doc Serramenti, cercate sul sito e sarà un piacere poter venire a casa vostra a fare il lavoro di qualunque sia l'esigenza che voi vogliate.
1: Okay.
13: Un saluto da Matteo di Pavia.
6: Però Matteo, io voglio che mi catturi le zanzare una
14: Ciao
6: per una.
14: Soci, Matteo. Siamo Titti,
15: Daniele
16: e Beatrice.
14: Invitiamo tutti i 105isti a seguire la pagina Instagram Arcieri Decumanus Maximus, che è la nostra compagnia dilettantistica di tiro con l'arco. Seguiteci perché
11: abbiamo bisogno.
14: Abbiamo bisogno.
1: Arcieri. Arcieri Decumanum. Bellissimo. Allora ho preso quello delle zanzariere. Gli arcieri non li trovo. Ah certo, non ho messo la I. Arcieri. Ignorant. Va bene, allora, bravi.
6: Se fa il tiro con l'arco, tu fai il tiro con la banconota.
1: Io faccio il tiro, con la grammatica. Io faccio, va bene. Ok, allora noi ci fermiamo, fanciulli. Se non avete nulla da fare in questo momento, pagina Instagram Paolino DJ e Martin Clay 105.
6: Vai.
1: Anche noi, via.

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatina!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: 105 Traffic.
19: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un incidente segnalato sul tratto romagnolo della A14 all'altezza dello svincolo di Cesena. C'è una perdita di carico in Liguria sulla A7 tra Laccio con la 10, la Genova Ventimiglia e la barriera di Genova Ovest verso il capoluogo. Code a tratti in Lombardia sulla A4 per traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione Torino. Sulla A1 troviamo invece code a tratti per traffico intenso tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Fidenza per chi è diretto verso Bologna. In Sicilia ci sono code per incidente sulla A19, la Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Villabate per chi è diretto verso il capoluogo etneo. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 30 di Valbormida. C'è fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Cantalupo. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
21: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
22: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
23: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Eh sì, amici, adesso tocca a noi del 105 Net Express
25: incontrare tanti ospiti speciali, accogliere anche voi,
24: darvi l'opportunità di partecipare, pensate, dal vivo alla serata.
23: 105 Night Express Live,
22: martedì 16 giugno con Angie.
23: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105, proud to be different.

0: porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Non prima però di avervi ricordato, questo weekend io vi aspetterò al Vista Mare di Brindisi in compagnia di Toti Beat. Quindi domenica, però,
1: a Brindisi.
0: Domenica, Vista Mare di Brindisi, vado un po' al mare anch'io.
1: Fai un gemellaggio.
0: Cioè? Milano-Brindisi. Sì, bellissimo.
1: Sai che differenza c'è tra Milano e Brindisi?
0: Dimmela. Che a Milano puoi fare un Brindisi.
1: A Brindisi non puoi fare un Milano. No?
0: Grazie alla nostra Saretta, grazie al nostro Fargi.
2: Vi aspetto domani all'Ambre ad Agrate Brianza.
0: Ale.
2: E poi andatevene via perché mi avete rotto.
0: Vi lasciamo in compagnia con il 105 Summer Festival.
1: Sì, sì.
0: In quel di Chiavari. Un abbraccio stasera. Enorme, divertitevi. Vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
3: Hai mai fatto caso che a un certo punto della vita non ti importa più di venire bene nelle foto? Ti importa solo di venire bene nelle radiografie e nelle risonanze.
0: Che meglio. Ci risentiamo lunedì, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è
1: l'ora della carovana.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: A Radio 105 sono le 20 e 3 secondi.

0: 105 Summer Festival.
1: Attenzione, anche stasera c'è il 105 Summer Festival su Radio 105. Buona serata a tutti, ben ritrovati da parte di Alessandro Sansone, quello del Night Express che normalmente siete abituati nel caso ad ascoltare dalle 21 alle 23 su Radio 105. Invece in questo periodo dell'anno c'è il tour di Radio 105, ossia il 105 Summer Festival. Questa sera seconda tappa, quindi che cosa significa? Che tutto l'evento viene trasmesso live qui su Radio 105. Io vi aiuto a seguirlo, lo commentiamo in qualche modo insieme. Come si dice in gergo tecnico, lo sporchiamo, nel senso che ve lo facciamo sentire in maniera integrale. Poi ogni tanto entriamo per qualche ragguaglio, perché qualcuno che magari si collega lì per lì dice: oh, ma che sta succedendo su 105? Allora ci sono io che dico: oh, state ascoltando il 105 Summer Festival. Buona serata a tutti, buon inizio di weekend, buon fine settimana lavorativa a tutti voi che vi siete collegati magari da qualche istante, che siete saliti in macchina poco fa perché avete finito il turno e adesso fino a lunedì tranquillità, relax, magari qualcuno scappa pure a farsi un giro fuori porta, chi lo sa. Insomma, noi comunque vi facciamo ascoltare il 105 Summer Festival. Attenzione, ve lo facciamo anche vedere, quindi se siete a casa con amici, parenti e tutto il cucuzzaro che vi sta intorno, potete accendere il 66 del digitale terrestre e vedere una bella foto di un drone di Davide Di Lenio. No, e vedere il concerto di Radio 105 che stasera fa tappa a Chiavari. Quindi amici liguri o che siete dalle parti di Chiavari, se vi avvicinate al mare troverete sicuramente un po' di casino, ma perché c'è uno splendido concerto con tanti artisti che è appunto la seconda tappa del 105 Summer Festival. Tra poco ulteriori dettagli, saluto il buon Antonio Summa con me in regia, tutta la regia video di Radio 105 che rimane per l'occasione. Mettiamo un bel disco nuovo di Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, e poi vi aggiorno. Stay.

Due tratti inconfondibili, la voce di Ed Sheeran e i pad di Martin Garrix in questa nuova canzone Repeat It su 105 alle 20 e 5 minuti. Di fronte a me in questo studio io ho un grande schermo dove vedo in anteprima, voi sul 66 ancora non potete vedere, ci sono ancora io. Buonasera a tutti, se siete sintonizzati dalla televisione sto vedendo il palco di Radio 105 a Chiavari, dove si trova esattamente Piazza San Giovanni Paolo II, quindi se per caso andaste da quelle parti, aveste voglia di passare, fermarvi, parcheggiare, andare a vedere un po' di musica live, bella musica live in Piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari, chiaramente siamo in Liguria, stasera c'è la seconda tappa del 105 Summer Festival. A che ora inizia? Quindi perché non lo state ancora sentendo? Perché semplicemente inizia alle 21, quindi in questo momento la gente si sta avvicinando al palco, di fronte al palco ce n'è già tanta, quindi comunque si vede bene perché lo spazio è fatto proprio benissimo, perfetto, a fianco c'è anche un campo di calcio se qualcuno vuole dare due calci a pallone. Insomma, una bella serata di vivere insieme, di musica live sul 66 del digitale terrestre, ve lo facciamo vedere e sentire, su Radio 105 ve lo facciamo sentire, ogni tanto lo commentiamo, vi ragguagliamo su tutto quello che succede, anche qualche curiosità che magari è giusto descrivere visto che dalla radio certe cose non si possono vedere. Chi canta? Chi suona? Chi? Un fiorino. Quindi vi dico adesso in ordine sparso quelli che sono gli artisti che in generale si esibiscono al 105 Summer Festival nelle varie date, che sono 5, stasera siamo alla seconda, poi più tardi vi dico quelli che, anzi lo facciamo dire ai due conduttori, i due conduttori della serata sono Dario Spada, e sono contentissimo di questo, e Manola Mosley, quindi tra poco li sentiremo, ci aggiorneranno su quelli che sono gli artisti di questa sera. In generale c'è Emma che si esibisce al 105 Summer Festival, Enrico Nigiotti, Ernia, Fabio Rovazzi per esempio, Fra Quintale, c'è Gabbani, c'è Fred De Palma, c'è anche Irama, J-Ax, non stasera, in generale stasera magari proprio qualcuno tra questi si esibirà. Poi Nicolò Filippucci, c'è Noemi, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, c'è Rover, Occo Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, ragazzi insomma ce ne sono tanti tanti tanti e tanti altri. Poi tra poco scopriremo quelli che si esibiranno questa sera. 27 minuti a Radio 105, American Girls, Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles su 105, le 8 e 10 minuti. Ancora una buona serata a tutti da parte di Alessandro Sansone. Stasera ci sono io, come tutti gli anni, il venerdì d'estate c'è il 105 Summer Festival, che è il tour di Radio 105. 5 date in giro per l'Italia. Stasera siamo alla seconda, Chiavari, piazza San Giovanni Paolo II, quindi se siete da quelle parti, insomma, passate. Se vi va, altrimenti sul 66 del digitale terrestre ve lo facciamo vedere e ascoltare, e su Radio 105 ve lo facciamo ascoltare e ve lo raccontiamo.
1: Summer Festival.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva il design è alla portata di tutti.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina Devi.it.
12: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105.
11: Con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: che si fa il Giro d'Italia durante l'inizio dell'estate. Siamo già alla seconda tappa, la prima della settimana scorsa, quindi del 5 di giugno siamo stati a Venezia, Parco San Giuliano, hanno presentato Ilenia e Daniele Battaglia. Stasera, quindi venerdì 12 di giugno, siamo a Chiavari in piazza San Giovanni Paolo II. Lo show in piazza è presentato da Manola Mosley con Dario Spada e noi qui su Radio 105 ve lo facciamo ascoltare live tutto per intero. Ogni tanto lo sporchiamo per ragguagliare quelli che magari si sono collegati da poco su Radio 105 TV, quindi il 66 del digitale terrestre. Invece ve lo facciamo vedere. In questo momento ci sono ancora io in primo piano, ma io qui vedo già le immagini di Chiavari, ci sono già delle attività sul palco, c'è già tanta gente sotto al palco, c'è un sacco di luce, c'è il mare dietro, una location stupenda. Insomma, se non siete lì accendete la televisione, se siete a casa aprite l'app di Radio 105 che lo potete vedere anche da lì. Insomma, vi godete questo spettacolo come si faceva una volta, no? I festival estivi con la musica più bella dell'estate, con gli artisti più forti del momento. Nella line-up del 105 Summer Festival, ossia tutti gli artisti che si esibiranno in queste 5 date, ma non tutti si esibiscono in ogni tappa, c'è per esempio Annalisa, c'è Baby K, c'è Car Brave, c'è Clara, Dito nella Piaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Amy Schilla, ve ne dico un po', c'è Gabbani, ci sono i Gemelli Diversi, Joe Evan, insomma, diciamo una line-up di tutto rispetto, Mr. Rain, Nerissima Serpe, Noemi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Samurai J, insomma ce ne sono veramente tanti, tantissimi. Poi tra poco insieme a Dario e Manola scopriremo quelli che si esibiranno questa sera, rimanete qui.
1: Summer Festival.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella. I valori della terra.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Ciao patatina.
10: Ciao patatina.
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snacki.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
18: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.

0: 20 e 29 su 105 c'è 105 Summer Festival, ossia il tour di Radio 105 che va in giro per l'estate. Giustamente poco fa ho pensato, gli abbiamo detto la data scorsa, gli abbiamo detto la data di stasera, quella che vi facciamo sentire e anche vedere sul 66 del digitale terrestre, e poi sentire chiaramente, ve la commentiamo anche su Radio 105. Ma quali sono le prossime? Allora, la scorsa eravamo a Venezia, a Parco San Giuliano. Stasera siamo a Chiavari, in piazza San Giovanni Paolo II, c'è già gente sotto al palco, tra poco inizia alle 21, ma se volete passare, insomma, c'è ancora spazio, ha voglia, tanti artisti, grande serata. Quali sono le prossime tappe? La settimana prossima il 105 Summer Festival tocca la città di Ferrara, ma non di venerdì, di giovedì, quindi 18 in piazza Ariostea, ok? E il giorno dopo c'è anche il compleannone di Radio 105, facciamo 50 anni e facciamo una super festa nella stessa piazza il giorno dopo il 105 Summer Festival. Ci saremo tutti noi conduttori di Radio 105, DJ set, artisti, quindi alcuni del 105 Summer Festival, chi lo sa? Surprise, surprise. Mentre c'è un'altra data, venerdì 3 luglio siamo a Baia Domizia, quindi Caserta, e poi ci sarà una data internazionale, una special data, venerdì 24 a Malta, ok? Le date ce le avete, ve le siete segnate? Come no? Ah, state guidando, ve le ripeto allora, ok? La prossima è il 18 giugno, giovedì, a Ferrara, piazza Ariostea, poi il 3 luglio a Baia Domizia e poi il 24 luglio a Malta, metti che qualcuno in quei giorni è in vacanza proprio da quelle parti. Tra poco ci colleghiamo anche con i conduttori della serata di questa sera, con Dario Spada, Manuela Mosley, in aggiunta anche a Dario Micolani che farà i collegamenti dal pubblico. Tra un po' sentiamo tutti e tre e ci facciamo raccontare proprio quello che succede stasera.
1: ...105 Summer Festival.
0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è questo weekend a Perugia, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancio o limone.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

0: acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen. Gruppo A2A.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Radio 105.
15: Proud to be different.

0: 20 e 40 minuti su Radio 105. Stasera c'è 105 Summer Festival, ossia la seconda tappa del tour di Radio 105 che si fa il Giro d'Italia. Stasera siamo a Chiavari, vi ho già dato un po' di informazioni molto generali, perché diciamo quelle un po' più specifiche ce le facciamo dare dai conduttori dell'evento, che in questo momento sono collegati con noi. Credo si parta con Manola. Manola, buonasera.
1: Ciao Ale, buonasera.
0: Ciao, ciao, allora, come stai? Che aria tira?
1: Ma siamo carichissimi, non vediamo l'ora di iniziare. La piazza è già aggrimita, ci sono un sacco di persone, stanno aspettando la grande musica che questa sera animerà Chiavari, ma poi tanti ospiti. Devo dire anche che i ragazzi, Dario Spada, io sono beata fra gli uomini stasera.
0: Ah sì, sì, ho visto la foto poco fa. Siete stupendi, siete stupendi. Ho visto come siete vestiti, non so se siete vestiti così anche stasera. Ho visto la foto poco fa, siete due fighi totali. E anche Micolani sarà uguale.
1: Dici? Potevamo fare un po' meno.
0: Allora, non è mai troppo. Non è mai troppo. La bellezza non è mai troppo, ma no.
1: Comunque guarda, grande musica. Ci sarà poi, tra l'altro, sarà uno spettacolo trasversale, perché ci sono artisti molto giovani per un pubblico molto giovane, ma artisti anche un pochino più blasonati, più confermati, se vuoi. Quindi ce n'è per tutti i gusti, e quindi non aspettiamo altro che vogliamo solo iniziare.
0: Stupendo, stupendo. Poi dietro il palco c'è il mare, una location incredibile. Adesso ci sono, vedo solo io, perché gli amici che sono collegati sul 66 ancora non vedono, vedono solo il mio faccione purtroppo, però dalle 21 potrete vedere insomma che la location è veramente stupenda. Beh, che dire.
1: Guarda, ti passo a questo punto i miei compagni di viaggio, e ti ringrazio già anticipatamente, perché so che tu farai rivivere in qualche modo anche attraverso Radio 105 5 le emozioni di questa sera. Quindi grazie.
0: A voglia, voglia. Fino a luna sto qua.
1: Farei le ore piccole, sì, a buon rende.
0: Dai, tutta. Ciao, ciao Manola. Darione!
2: Danzone del mio cuore.
0: Darione del mio corazon. Come la va?
2: Ma come sta? Bene, molto bene. Vabbè, chiaramente poi gli ascoltatori di 105, bene, bene, molto bene, lo sanno che io dissimulo in maniera molto, come dire, con sicurezza anche un'ansia fotonica che mi contraddistingue sempre.
0: Te lo stavo per chiedere.
2: Ma è un evento incredibile per me, è la prima volta tra l'altro al 105 Summer Festival.
0: Sono contentissimo.
2: Così in un posto come Chiavari, quindi noi siamo proprio attaccati al mare, c'è già la location, ti voglio far immaginare che cosa può essere da questo punto di vista. E poi è bello perché la prima volta che lavoro con Manola, la prima volta che lavoro su un palco anche con l'altro Dario di Radio 105, Micolani, quindi facciamo un po' D&D, Dungeons and Dragons, ma come ti diceva Manola ci saranno un po' di sorprese poi al di là di questo, cioè comunque male non ci va, poi lascia perdere che lei ha detto beata tra gli uomini.
0: Ho visto prima nella foto, siete due fighi totali, tu e lei, ma comunque Dario uguale, Micolani uguale, quindi immagino che la bellezza
2: ma
0: sia
2: poi
0: tanta.
2: Io ho questo giacchetto di seta, madonna, me lo sono fatto fare apposta per la serata, mi fate scherzare.
0: Veramente?
2: Peccato che non c'è Malgioglio, perché avrei voluto sottoporgli il mio outfit.
0: L'altra volta però, c'era, stasera non c'è Malgioglio.
2: Stasera non c'è Malgioglio, okay. Però c'è comunque tanta roba, anche okay. Comunque, come diceva Nola, vale per tutti, anche per gli occhi che insomma, delle donne, degli uomini, vale tutto.
0: In realtà io ho dichiarato quella che è la line-up generale del 105 Summer Festival, ma non di questa serata, nel senso gli artisti che si esibiranno in generale nelle 5 tappe, ma non tutti in ogni tappa. Quindi se ci vuoi dare qualche nome oppure lo facciamo dare a Dario, insomma, come preferite.
2: Guarda, lascio volentieri la parola a Dario Micolani, che tra l'altro sarà in mezzo anche al pubblico con le persone, con la gente di Chiavari, e cercherà in tutti i modi di caricarli a manetta, a pallettoni, quindi te lo passo così ti racconta anche chi potrebbero vedere gli ascoltatori di 105 anche sul canale 66.
0: Dai è tutta, divertiti e divertitevi Dario.
2: Sempre, sempre, viva Radio 105, ciao.
0: Ciao, ciao. Micolani, eccoci, buonasera qua. Anche a te, come la va?
3: Siamo bene, bene, molto bene, anche perché sai che una delle gag che sarà fatta proprio in mezzo al pubblico è il fatto che se Dario dovesse perdere la voce, io subentro con la sua imitazione parodia.
0: Ok, allora siamo rimasti con il buon Spada al fatto che io ho dichiarato quella che è la lineup generale del 105 Summer Festival, ma non quella specifica di questa sera, perché tutti gli artisti non si esibiscono in ogni tappa, quindi stasera qualche nome forte, dai tutta.
3: Vai, allora, Federica Abate, Mr. Ray, Fabio Rovazzi, Rocco Hunt, LDH7, Fred De Palma,
0: okay.
3: non svegliamoli tutti, dovete raggiungere Chiavari.
0: Va bene, va bene. Allora Dario, tu sarai tra il pubblico a dare fastidio a tutti oppure a coinvolgerli, insomma. Comunque vi racconterò.
3: Io ho un po' di paura perché hanno messo anche proprio un cubo in mezzo al pubblico per essere in vista, diciamo, dagli oltre 15.000 persone che aspettiamo, e quindi siamo molto carichi.
0: Ti hanno messo sul cubo, cioè ti hanno messo un cubo.
3: Infatti. c'è un cubo in mezzo alla folla.
0: L'altra volta Linda Pani l'hanno sbattuta sulla prima fila, l'hanno buttata là, vedi, stasera c'è un cubo, dai, è tutta. Allora meglio così, dai, ti vediamo e ti ascoltiamo più tardi. Dai, ciao Darione,
3: ciao
0: ciao ciao ciao ciao ciao.

Karol G con Manu Chao viajando por il mondo su Radio 105. Bel ritorno quello di Karol G, che è quella di Si antes ti hubiera conocido di qualche anno fa, e Manu Chao non ha bisogno assolutamente di essere presentato. Buona serata a tutti e ben ritrovati. Questa è Radio 105. Come sentite dalla musica sotto la mia voce, è una serata diversa. Non c'è quello che c'è normalmente a quest'ora, cioè 105 mi casa. Non ci sarà nemmeno il Night Express, ma c'è il live di Radio 105, ossia il tour, il concerto che Radio 105 porta in giro per l'Italia. Stasera siamo alla seconda tappa, secondo appuntamento, Chiavari, piazza San Giovanni Paolo II, piazza ormai gremita, ma c'è ancora spazio, quindi andate se volete. Il concerto è gratuito. Arrivano anche dei messaggi dalla zona. Viva Chiavari, la città più bella del Tiguglio, dove fanno il pesto. Poi il pesto in realtà lo fanno un po' in tutta la Liguria, però mi ricorda quello. Qualcuno dice: grande Darione cubista. Eleonora scrive: a che ora inizia il concerto? Tranquilli, tra poco, tra 10 minuti. Io da qui vedo le immagini, che poi tra poco verranno anche trasmesse sul 66 del digitale terrestre, quindi il palco di Radio 105. Adesso c'è dell'animazione, ma alle 21, quando inizierà il concerto sul 66, vedrete tutto. Al momento ci sono ancora io, che però con i miei occhi vedo il palco, vedo quello che succede, perciò se riuscite nel riflesso dei miei occhiuzzi a vedere quello che vedo io, magari avete anche un'idea più chiara. Ma tra poco comunque vi racconterò tutto e ascolterete tutto quello che c'è da ascoltare questa sera, ossia una grande serata di musica, di intrattenimento con Dario Spada, Manuela Mosley, c'è Dario Micolani tra il pubblico che farà sentire la voce del pubblico di questa stupenda seconda tappa, e tutti gli artisti che si esibiranno in quel di Chiavari. Se vi va, poi i messaggi sempre a disposizione, sono qui, se scrivete io vi leggo ogni tanto quando entro in onda. 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Nella serata di Radio 105, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Ci avviciniamo a grandi passi all'inizio della seconda serata del 105 Summer Festival. C'è tanta gente in questo momento, il palco è praticamente pronto per l'inizio del festival e questo mio intervento in realtà serve per avvicinarci proprio al momento in cui dovremo lasciare la linea a Dario e Manola, insomma al 105 Summer Festival, in modo tale che sia in radio che sul canale TV di Radio 105 sul 66 voi possiate godere della seconda tappa a Chiavari del tour di Radio 105. Quindi prima un po' di messaggi che arrivano tutti quanti su tempistiche e logistiche. Per esempio, lo fate vedere il concerto sull'app, scrive Eleonora. Eleonora, certo, sull'app di Radio 105 puoi vedere Radio 105, vedere proprio il canale TV di Radio 105, quindi stasera va il 105 Summer Festival e quindi vedrai il 105 Summer Festival. Poi qualcuno scrive: ciao, scusate del disturbo, ma a che ora c'è il concerto di Radio 105 stasera? Alle 21, quindi due minuti e inizia. Dopodiché Simonetta da Bugerru: ciao a tutti, Chiavari nel cuore, bello sapere che c'è questa bellissima festa, finalmente. È vero, è sempre bello quando in un posto bello c'è una festa bella. Poi stasera tanti artisti come sempre, però insomma ogni volta la line up è, come dire, è leggermente diversa, con un ordine diverso di esibizione, quindi c'è sempre da godere di qualcosa di nuovo, anche se poi gli artisti ormai li conoscete: Samurai J, Annalisa stasera, Paola Iezzi, Safe, Fred De Palma, insomma ce ne sono tanti, amici belli. Quindi rimanete qui su Radio 105 che ve lo facciamo sentire il concerto in radio e in televisione, ve lo facciamo vedere e sentire, e io ogni tanto qui con voi a raccontarvelo.

0: A brevissimo, qualche istante, inizierà la seconda tappa del 105 Summer Festival, che ascolterete in diretta live integrale qui su Radio 105. Sul 66 la vedete, vedete tutti gli artisti che si esibiscono. Per il momento in TV ci sono ancora io, ma sto aspettando a momenti di lasciarvi godere del 105 Summer Festival. Poi ogni tanto in radio e anche in televisione, piccolino, nell'angolino, mi vedrete entrare per commentare, per ragguagliarvi su quello che succede, soprattutto a voi che ascoltate la radio. Poco fa c'era dell'animazione sul palco di Chiavari per questa seconda tappa prima dell'inizio, e adesso il palco è stato liberato. Significa che Dario Spada e Manuela Mosley sono pronti a salire sul palco con un calorosissimo, secondo me, ciao Chiavari d'apertura. Che sarà un grande abbraccio. Ci siamo, quindi lascio la diretta al 105 Summer Festival.
1: Che meraviglia! Siete tantissimi, siete bellissimi, fatevi un applauso. Che piazza spettacolare. Allora, vi prometto che questa sarà una serata indimenticabile, che vi resterà nel cuore, vi resterà nella mente per un sacco di motivi, vero Dario?
2: Tanti, tanti motivi, intanto tutte le hit di quest'estate, tantissimi gli artisti che saliranno questa sera. E poi c'è anche una cosa molto importante, questo è un anno per noi di Radio 105 importantissimo, perché è il compleanno, i 50 anni di Radio 105. Per cui Chiavari, visto che è una serata memorabile, ok, io vi ho visto, vi ho sentito prima con Mauro, molto carichi, però... Ma allora, se sei d'accordo, io vorrei testarli veramente.
1: Facciamolo, facciamolo.
2: Al mio tre?
1: Uno,
2: due,
1: tre!
2: Chiavari!
1: Siete splendidi, meravigliosi. Dario, quando e se ti chiedono che cos'è per te la radio, cosa rispondi?
2: Vabbè, a parte la mia vita, e poi è una cosa magica, perché si crea un rapporto con chi ci ascolta, che poi siete voi, che siete tantissimi, però è un rapporto veramente quasi intimo.
1: Allora, è come se fosse un rapporto privato con 20.000 persone, un po' come succede questa sera. Quando trovi un'arena come questa di Chiavari, piena di visi meravigliosi e di persone che si divertono, e vi divertirete, ve lo garantisco, è proprio magica, eh?
2: È magica, poi quest'anno, come dicevamo, il compleanno, quindi 50 anni di magia, di presenza, di emozioni, noi siamo... felici di dire anche proud to be different.
1: Beh, mai come quest'anno.
2: Mai come quest'anno, devo dire. Ed è bello che oggi siate così tanti a festeggiare insieme a noi, a Chiavari.
1: È il momento di presentare una persona molto importante per Chiavari. Certo. Ti lascio l'onore.
2: Allora, chiamerei sul palco il sindaco di Chiavari, Federico Messutti.
1: Bravi, fate sentire il calore per il vostro sindaco. Anche perché... specifico che è grazie anche a questo signore qua se è possibile la serata di questa sera, quindi grazie sindaco.
3: Grazie a voi, da qua siete uno spettacolo perché siete tantissimi. Un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor locali e non, a 105, a tutti coloro che hanno realizzato questo avvenimento. È giunto il momento di far sentire il nostro entusiasmo. È la nostra voglia di divertirci, dovete far vibrare questa piazza. Quindi questa è la vostra serata. Buon divertimento, buona musica e buona estate.
1: Non vediamo l'ora di iniziare, grazie.
2: Grazie sindaco!
1: Grazie. Basta, stiamo per iniziare. Allora però stasera non siamo soltanto io, Manuela Mosley e Dario Spada su questo palco, però pregherei la regia di inquadrare anche Dario Micolani, che è fra di voi.
4: Guardate dove sono!
1: Siete voi i protagonisti di questa serata.
4: Ciao ragazzi!
2: Ciao Dario!
4: Mi sono fatto mettere questo palco perché volevo vedere davvero quanti eravamo.
1: Che colpo d'occhio è, pazzesco, eh?
4: Allora, a me piace creare anche un po' di competizione,
1: vai,
4: no? Quella sana però. Visto che questo è un 105 Summer Festival che va in giro per tutta l'Italia e non solo, voglio sentire al mio tre l'urlo di tutta Chiavari. Uno, due, tre!
1: Mi è venuto un brivido!
4: Vi hanno convinto?
1: Posso dire sì?
4: Sì?
1: E allora sì, siccome ci avete convinto, io direi di partire.
2: Va bene.
4: A voi la linea! Vai ragazzi, iniziamo!
1: E partiamo alla grandissima, lo facciamo con un artista che è un'icona del rap, del pop, del country.
2: Del country.
1: Sì, anche del country.
2: Ammazza!
1: J-A-X!

0: che ami, poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete, quattro, pasta, grappa. Ma entro in stanza, lei già calda, viala, gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra,
1: conga.

0: agli A Starter Pack.
1: Grazie, grazie.
2: J-Ax, l'urlo più forte è Chiavari.
1: Ciao zio. Allora, quello a cui avete assistito stasera sarà solo un assaggio, perché ad ottobre partirà un tour che toccherà Milano e Roma, quattro date straordinarie.
0: Comincia da Milano e Roma e poi andremo avanti. Prima del tour uscirà finalmente il disco, ci sto lavorando da tanto e voi non sapete quanto sono grato a voi che mi avete invitato, a questo pubblico, sentirvi cantare le mie canzoni nuove dopo tutti questi anni, veramente.
1: Sei un'istituzione.
0: Non voglio diventare troppo emo, però.
1: No, no, però sei un'istituzione, è tutto meritato.
3: Tra l'altro, guarda, volevamo chiederti, visto che ringraziavi Radio 105 per questa sera, ma in generale, noi sai che facciamo 50 anni quest'anno.
0: Beati voi, sei sempre più giovani di me, comunque.
3: Vabbè, e questo
1: comunque. Li porti alla grande, va.
3: Esattamente.
1: Detto.
0: Anche voi.
3: Però vorremmo fare una cosa.

0: Certo.
1: Fatele vibrare in alto tutte un po', ok?
2: Dai, polmone d'acciaio.
0: Quando soffio...
1: Tutti giù, insieme, ok? Dai. Uno, due, tre.
3: Bellissimo!
4: che bello amici, state ascoltando quello che succede sul palco del 105 Summer Festival. In questo momento J-Ax ha spento le candeline che erano, diciamo, le torce dei cellulari di tutti gli spettatori che sono a Chiavari in piazza San Giovanni Paolo II, dove c'è la seconda tappa del 105 Summer Festival. Io sono Alessandro Sansone, buona serata a tutti, ogni tanto mi faccio sentire per raccontarvi e per dire quello che sta succedendo, insomma, per agguagliarvi anche un po' se siete saliti in macchina e vi state chiedendo: ehi, ma dov'è il Night Express questa sera? Ma che cosa succede? Stasera su 105 e su 105 TV c'è il 105 Summer Festival, il tour di Radio 105 che gira l'Italia. Stasera seconda tappa a Chiavari con tanti artisti. Il primo a esibirsi è stato J-Ax, che è stato molto generoso perché ha cantato parecchio, insomma. EPIO, la sua nuova canzone country, Ostia Lido, Maria Salvatore e Italia Starter Pack, insomma, tra le sue ultime canzoni. Sul palco in questo momento Dario Spada, un grande applauso del pubblico per Manuela Mosley, invitati da Dario Spada per la conduttrice di stasera, e Dario Micolani che invece fa i collegamenti con il pubblico in questo momento sul palco proprio con i due conduttori. Allora, credo che sia arrivato il momento del secondo artista e quindi lascio la linea al palco e ai miei tre colleghi.
3: Confondete, Darione.
2: Ti abbiamo già. Allora,
3: basta, finito.
1: Siamo pronti, ragazzi, per
3: andiamo avanti.
1: Il prossimo artista. Lui possiamo dire che con le sue canzoni scrive dei veri e propri racconti. Proprio è una voce che ha un gran futuro. E se dico Amici, qualcuno ha già capito. Beh, lui ha vinto Amici. Devo aggiungere qualcos'altro? Sul palco del 105 Summer Festival, Lorenzo Salvetti!
5: Ciao Chiavari! Vorrei fare tardi questa notte, che lampioni che riflettono nell'acqua lungola di gente. E vorrei che fossi tu quella ragazza che si specchia su una macchina

0: Grazie.
1: E facciamo un'altra? Facciamo Dimmelo Tu allora.
0: Dici che

0: tu.
1: Grazie Chiavari, bellissimo, grazie mille, è stato un piacere, grazie.
2: Lorenzo Salvetti, ancora un applauso Chiavari.
3: Allora, per il prossimo artista, adesso io vi chiedo un piccolo sforzo di immaginazione. In realtà qui non serve nemmeno uno sforzo, perché vi chiedo di immaginare una spiaggia, il mare, il ritmo sensuale di una baciata. E se la ballo io, mica tanto sensuale. Però, insomma, se voi unite queste cose e una canzone romantica in perfetto stile italiano, cosa ottenete? Ottenete una canzone che racconta l'estate che stiamo vivendo, la nostra estate, l'estate di Alessandro!
4: Ciao Chiavari!

Grazie Chiaveri! Grazie mille. La prossima canzone l'ho scritta per voi, per farvi ballare. Dedicata al mare, a tutti quelli che amano divertirsi e che purtroppo, ahimè, come me, si innamorano sempre d'estate. Prossimo pezzo è il mio ultimo singolo.

0: Un applauso per Alessandro.
1: Grazie Chiaveri, buona serata, un bacione.
0: Grazie Alessandro. Come va, come state? Vi divertite, sì? Ve l'avevo detto io, eh. Allora, al backstage del 105 Summer Festival pullula di artisti straordinari. Ditemi un nome, ditemi un nome. C'è, è pronto a salire su questo palco. Ma prima di tutto vorrei presentare una giovane artista. Io amo i giovani talenti che esprimono il loro talento in modo cristallino. Questa ragazza ha, oltre che una voce straordinaria, anche una presenza scenica straordinaria. La musica poi alla fine è questo, no? È anche semplicemente il mezzo per esprimere il proprio talento, e quando si ascolta una voce come questa e una canzone, anzi più canzoni come quelle che ci porterà su questo palco l'artista in questione, non si può, ad esempio, che farle un grande, enorme applauso, signore e signori, Mami!
2: Ciao a tutti, grazie mille. Ciao, per me è un onore essere qui, davvero. È un'emozione unica.

Grazie mille, grazie davvero. È bellissimo, è sempre un'emozione. Adesso canterò un'altra canzone, è uscita oggi, quindi è veramente incredibile cantarla davanti a tutti voi qui, è un onore, e si intitola Meno Male. Se potete alzare tutti le mani così vi vedo, mamma mia, è incredibile, grazie davvero. Questa è Meno Male.

0: Grazie a questi splendidi ballerini che mi hanno accompagnata. Grazie Radio 105, grazie a voi.
1: Grazie Mary.
0: Grazie mille. Buona estate a tutti. Grazie. Ciao.
2: Ciao Mary. Allora Chiavari, tutto bene? Molto bene. A questo punto parliamo di un duo, perché in realtà se pensate fare un drink per
3: loro
2: esempio,
3: li aspettano.
2: Loro li aspettano. Sì, li ho già visti prima. Dicevo, se tu pensi a mixare degli ingredienti, no, per una ricetta, per un drink, sembra una roba facile, probabilmente lo è. Per la musica è un po' diverso, perché deve nascere un'alchimia, deve nascere una passione condivisa. E quindi, insomma, se poi quelli che devi unire sono dei fuori classe, come i prossimi artisti che saliranno su questo palco, è tutta un'altra storia.
3: Allora, fin dalle prime cose, e siamo nel 2018, loro hanno tirato fuori singoli pazzeschi, ma anche album che hanno avuto un successo enorme. Arrivano su questo palco con un sound rap sempre più sincero e anche crudo, perché i loro testi sono molto particolari. Autenticità è il loro mantra. Volete sapere chi sono? Sono Silent Bob e
2: Sick Bad.
4: Le voci che state sentendo sono quelle di Dario Spada e Manola Mosley sul palco del 105 Summer Festival stasera qui su 105. Ve lo stiamo facendo sentire in maniera integrale. Buona serata a tutti da parte di Ale Sansone. Lasciamo la musica cantare e poi vi raccontiamo un po' meglio quello che sta succedendo stasera qui a Radio 105 e anche sul canale 66 del digitale terrestre. Questo è il 105 Summer Festival.

Le piace la vita ma quella degli altri. Sa bene cos'è il dolore, l'ha provato già. Esce di notte e balla da sola nel club. Vorrebbe solo quello che hanno tutte le altre, ma nella borsa non è più chiare sostanze.

Gavani, fatemi vedere quanti siete, una mano su tutti, anche là in fondo. Fatemi vedere. Vi state divertendo stasera, com'è? Io ho un pezzo nuovo qui con me, ve lo porto stasera, si chiama Voglio di più. Ci siamo, buddy?

0: voglio di più.
1: Chiama, ringrazio davvero. Io sono Seren Bob, lui è Sick Bud. Buona serata, buonanotte. Ciao raga.
2: Seren Bob, Sick Bud. Chiavari 105 Summer Festival.
3: Vi aspettavate, vi ho sentito cantare, mascherine. Allora, Dario Micolani, dove sei che non ti vedo? Eccolo.
4: Sono
3: lì,
4: sempre qua, ecco, ci ho preso gusto, questo è Chiavari!
5: Ma ragazzi,
3: come,
5: che
3: come
5: spettacolo.
3: Come Aizzi le folle, tu nessuno, guarda.
2: Lui l'hanno pagato per quello, Aizzatore.
3: So, e lo fa bene, lo fa bene.
5: No, non so se hanno sbirciato la nostra scaletta. Io sto un po' sondando, no? Per chi siete qua? Per chi siete qua? Provate a urlare. Non si è capito.
3: Ah, io ho capito, io ho capito.
2: Sì,
5: classico.
2: Sanflans.
5: Vabbè, allora ve lo dico, ragazzi. Il prossimo artista, dopo Sanremo, ha tirato fuori delle canzoni incredibili con un album incredibile. Il suo tour passa proprio da qui. Il suo tour estivo passa proprio da Chiavari. Qualcuno lo sa? Lo faccio annunciare a loro perché l'hanno capito. Sono gasatissime. Sul palco del 105 Summer Festival c'è...
6: Yella!
5: Chiello!

0: Grazie! Grazie a tutti.
1: Quello che state ascoltando stasera è il live del tour di Radio 105 che gira l'Italia in 5 tappe, Venezia la settimana scorsa, stasera Chiavari, dopodiché Ferrara e insieme il compleanno di Radio 105, cioè il giorno dopo, perché il 18 siamo a Ferrara con il 105 Summer Festival, il 19 invece facciamo il mega compleanno di Radio 105 che vi stiamo raccontando da qualche giorno.

0: grazie!
1: Grazie a tutti!
2: Un applauso ancora più forte per Chiello! Grazie Chiello, grazie. Grazie di cuore. Allora, io mi preoccupo sempre di voi, tutto a posto? Tutto bene? Perché questa è veramente una bellissima serata. Ci sono grandi classici, lo abbiamo visto con J-Ax all'inizio, tanto per dirne uno, ma c'è anche della nuova, tanta musica. Musica nuova sì, ma già molto affermata, come le canzoni del prossimo artista, che ha già fatto veramente un successo straordinario con alcuni suoi brani meravigliosi. Quest'estate però ha alzato ancora un pochino il livello. È la voce genuina e pulitissima di un'intera generazione. E allora vi invito a fare ancora un po' di casino per Cioffi!
3: Buonasera, ciao Chiavari, come state? Allora, io la scorsa estate ho riscritto un brano che vorrei cantare con voi. Cioè, se io canto ti
4: amo,
3: un solo ti
4: amo,
3: dopo vi farò sentire una cosa nuova, nel frattempo vi faccio ascoltare Sola. Cantate con me il ritornello, mi raccomando. Prego.

0: Grazie mille. Allora, per me è una serata speciale, perché questa sera per la prima volta in assoluto faccio ascoltare il mio pezzo estivo. Però vi devo fare una domanda, dovete essere sinceri. Questo brano parla di corna, di tradimento. Quanti di voi sono stati traditi? Mandiamo un saluto e facciamo un urlo agli ex sperando che si votano. 1, 2, 3! Questo brano si chiama Carmela e racconta di un tradimento. Non vi dico se è in prima persona o se è qualcos'altro. Mi auguro vi piaccia, la prima volta che lo suono. Tra l'altro, prima ho chiesto nel pubblico se ci fosse qualcuno che vuole ammettere un tradimento che ha subito. Quindi, l'ho già chiesto, la prossima volta lo facciamo. Pare che sia stata trovata una persona nel pubblico, se ha le palle venga qui a raccontarlo. Va bene? Carmela per voi, grazie.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, suo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi un'ascoltata, ma

0: Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati. Come ti chiami?
1: Lorena.
0: Tu sei stata tradita, cornuta e mazziata?
1: Purtroppo sì.
0: E come è successo?
1: Mi ha detto che andava a giocare a calcetto con amici e invece con la mia amica.
0: Oh. E vabbè,

0: grazie a tutti, è stato un piacere e spero di rivedervi presto. Sto brano prima o poi uscirà, voi siete stati i primi a sentirlo e grazie ancora.
1: Grazie Cioffi.
0: Ciao,
1: grazie
0: ragazzi mille.
1: Buona estate.
0: Ciao.
1: Allora amici, chi ama la musica non può non amare la prossima artista, che è un'autrice straordinaria, ha monopolizzato tantissimi Sanremo in questi anni. Uno lo ha anche vinto come autrice, scrivendo la sua visione del mondo, che poi è stata cantata da un altro, però questo non l'ha mai fermata. Adesso, tra l'altro, l'artista che salirà su questo palco, che è anche una mia cara amica, devo dire, ha deciso di volerci anche mettere la faccia, oltre che il cuore, come ha sempre fatto. Ed è un piacere per me, sul palco del 105 Summer Festival, farvela ascoltare, farvela vedere la faccia e il cuore di Federica Abbate!

Federica Abate sul palco del 105 Summer Festival. Come ha detto Dario Spada, Federica Abate è una grande autrice, lei scrive per tanti cantanti e adesso ha deciso di metterci la faccia, quindi sta cantando le sue canzoni. Le state ascoltando questa sera su 105, c'è il live del 105 Summer Festival, il tour di Radio 105 che va in giro per l'Italia. Stasera seconda tappa a Chiavari, io sono Alessansone e piano piano ogni tanto intervengo nel corso della serata e vi racconto quello che succede. Adesso Federica Abate prosegue sul nostro palco.

0: pronta ad ascoltare la mia canzone preferita. Ciao Federica, ciao. Grazie.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Bacio.
0: Che botta! Allora, continuiamo con questa tappa incredibile qui a, a Chiavari del 105 Summer Festival. Sono, siamo in milioni ad ascoltare le sue canzoni ogni giorno. Diciamo che i suoi pezzi sono diventati la colonna sonora di tante delle nostre vite. Lui, pensate, che prima di farsi amare sul palco si svegliava ogni mattina alle 5 perché dava una mano come fornaio. Ora non si sveglia più così presto al mattino, fortunatamente, perché finalmente è riuscito con la sua musica a toccare il cuore di tutti noi. Oggi è qui per non farci dormire con la sua poesia. Forse avete capito di chi sto parlando. Signore e signori, Mr. Rain!
2: Noi due siamo bravi, ma complicarci la vita. Io non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Però boh, meglio di no.
1: Chiaveri!
2: Come va, ragazzi? Sono felice di stare qua con tutta questa gente. Fatevi un applauso, siete già un pubblico stupendo.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sopra le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Grazie!
1: Fate un applauso a Domenico, è il mio chitarrista, bravo Gamba! Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Tutti insieme. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi e come io e te

0: Grazie di cuore.
1: Chiavari, ancora più casino per Mr. Rain.
0: Grazie
1: mille a te.
0: Ciao ragazzi.
1: Allora, il prossimo artista ha dei pezzi che sono un po' come lui, sono divertenti, però fanno anche ragionare, c'è quel pizzico anche di visione sul mondo che è proprio molto suo. Allora, se proprio devo dire una cosa, ha due difetti, è stilosissimo e poi dice sempre la verità. Adesso lui fa veramente tantissime cose, è un autore, è una star, è un genio creativo ed è anche uno che ha dei pezzi che immagino canterete tutti con il medley di Fabio Rovazzi!

0: Allora, raga, adesso voglio vedere veramente
1: ma
0: il casino.
1: Guardi, signor Bazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori lei è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Grazie Chiavari. Devastante. Grazie mille. Bellissimo. Bellissimo. Adesso c'è un buco. Sali o scendo. Dimmi tu.
1: Allora, quello che tu vuoi fare lo facciamo. Io non volevo, non volevo entrare semplicemente perché hai creato un'atmosfera così incredibile con sto pubblico. Cioè, possiamo fare un pezzettino di col trattore in tangenziale? Ti prego. No.

0: Bravi ragazzi!
1: Grazie!
2: Ragazzi!
1: Divertitevi anche per me.
2: Grazie.
0: Grazie Fabio, abbiamo dato la piazza, vero?
2: Iconico, iconico.
0: Allora, a questo punto, Dario Micolani.
3: E ragazzi, ma qua stanno continuando, eh? Contrattore in tangenziale. Poi? Oh, non la sapete più.
4: Sì, come non la sanno più? La sanno. Amici, buona serata a tutti, ben ritrovati. Io sono Ale Sansone dagli studi di Radio 105. Vi sto raccontando, più che raccontando, vi sto facendo ascoltare il 105 Summer Festival, seconda tappa a Chiavari. Ogni tanto entro per agguagliarvi. Voi magari vi siete collegati adesso e dite: cosa c'è alla radio? Cosa c'è su 105? Come mai non c'è il Night Express? Stasera c'è la seconda tappa del 105 Summer Festival. Sotto la mia voce sentite anche i conduttori Dario Spada, Manuela Moslei. In questo momento c'è anche Dario Micolani che dal pubblico interagisce un po' con le persone. Tanti cantanti ancora si devono esibire. Ci sarà Natatangelo, ci sarà Rocco Hunt, ci sarà Paola Iezzi, Safe, Freddy Palma, Annalisa, Saldavinci, Samuele Gianni, un sacco. Ma sentiamo che c'è adesso, ce lo dice Dario Micolani.
3: Frasca!
4: Attenzione! Surprise!
5: Io vestita da battesimo, Dario.
3: E beh, io ragazzi ho due figli maschi e mancava...
5: Grazie.
2: Beh, benvenuta nella famiglia di Radio 105.
5: Non me lo aspettavo, questo è veramente un gran battesimo. Ciao ragazzi, stupendi sul palco, ma anche qua sotto è meraviglioso.
3: È già un successo. Scatenati. Senti la dedica.
0: Beh dai, battesimo riuscito.
5: Sono senza parole.
2: Perfetto.
5: Mi ricorderò di ognuno di voi. Allora, bando alle ciance, il battesimo è stato fatto. Passiamo al prossimo ospite.
3: Intanto ricordati questo momento. Guarda che spettacolo Chiavari.
0: E poi aumentano sempre di più, cioè.
5: Aumentano, certo. E hanno un'energia da vendere, veramente.
2: Salutiamo anche quelli che ci guardano dai palazzi, da casa loro.
0: Ciao
2: amici.
3: E quelli dalle Marche anche che ci ascoltano.
2: Ciao amici.
4: Quelli da satellite
5: pure. C'è un porto meraviglioso qua accanto.
3: Fantastico.
5: Stupendo.
4: Sorpresa anche per
5: allora,
4: me questa.
5: Allora, come diceva
4: ragazzi.
5: Dario, ragazzi, il prossimo ospite è uno che dopo Sanremo Giovani ne ha fatta di strada, perché ha un suono molto attuale, parole interessanti, molto emozionanti e soprattutto una voce autentica, pronta a rappresentare un sud che è il mio, ma anche il suo, super contemporaneo. Avete capito di chi sto parlando? Ci siamo? Siete pronti? Sta arrivando qui sul palco del 105 Summer Festival con Emigrato, Uelo!
4: Attenzione, sorpresa anche per me, Ludovica Frasca con la famiglia di Radio 105, va bene. Prosegue la serata del 105 Summer Festival sul palco, come ha detto Ludovica, c'è Uelo, quindi godetevi lo show.

0: Ci siamo, Chiavari! Dicevo prima, per chi non mi conoscesse, io sono Uelo, vengo da Lecce, vengo dal sud. C'è qualcuno del sud qua? Allora mi sento a casa. E come seconda canzone, ragazzi, quest'estate ho fatto un pezzo con una queen, mia sorella.
1: Scusa,
0: aspetta.
1: Hai innanzitutto un applauso per Uelo. Noi ci conosciamo bene.
2: Abbiamo fatto un bel percorso insieme. Sono molto felice di trovarti su questo palco. Tu sei bravissimo, scrivi da Dio, hai dei testi e un sound riconoscibilissimo, però hai bisogno, secondo me, dell'aiuto di un artista che noi tutti amiamo. Tra l'altro, lei ha vinto Sanremo giovani,
0: lo so. 20
2: anni, ne aveva tipo 15, era giovanissima. Ragazzi, ha una voce straordinaria. È un artista che amiamo davvero in tanti e ha cantato, interpretato e scritto delle canzoni che sono diventate, soprattutto per noi donne, mi permetto di dire, un inno. Lo facciamo un applauso enorme ad una cantante, una conduttrice, un'artista straordinaria, Anna Tatangelo!
0: Ci siamo, Anna?
3: Prontissimi, buonasera a tutti!
4: Scende la notte.

0: Ok.
1: Che dire.
2: Grazie a tutti, mamma mia che spettacolo da qui.
1: Bellissimo. Bellissimo.
3: Ma che belli, ma siete insieme. È meraviglioso, è meraviglioso. Uelo, grazie mille.
1: Ma grazie mille a voi, grazie ragazzi, è stato un enorme piacere. E grazie a mia sorella Anna sempre.
3: Goditi quest'estate poetica, Uelo, mi raccomando. Mi raccomando, Anna, tu non pensavi di cavartela così? No, anche perché voglio dire, sei su questo palco. La ragazza di periferia ha fatto un upgrade importante in questi anni.
2: È diventata una donna, no?
3: È diventata una donna. E quindi, Chiavari, vogliamo sentire ancora la voce di Anna D'Angelo?
2: Pronti a cantare con me?
3: Prego.
2: Grazie.

0: Guarda. Guarda Dario, non canto questa canzone con te solo perché non voglio sfigurare Anna Tatangelo.
1: Ma che bella!
0: Grazie. Ci hai regalato un momento
2: grazie
0: magico,
2: mille, una serata veramente fantastica.
1: A parte che devo farti i complimenti per l'outfit anche, grazie. Bellissima.
0: Vabbè, ma lei è bella, bella dentro, bella fuori, è sempre un piacere Anna.
2: Grazie a voi, grazie a tutti davvero, grazie.
3: Bellissima, bellissima Anna Tatangelo, bellissima sorpresa adesso che ha fatto cantare tutta la piazza, piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari, dove stasera c'è... senti che adesso... Come fai a non cantarla?
1: Vabbè.
3: Dario Spada e Manuela Mosley sono i conduttori di questa serata del 105 Summer Festival, che è ciò che vi stiamo facendo ascoltare stasera qui su Radio 105. Vi facciamo sentire in live per intero, io ogni tanto entro, vi ragguaglio, magari per quelli che si sono appena collegati e dicono che succede, ricordo che quello che sta succedendo è questo, cioè la seconda seconda tappa del tour di Radio 105, serata che potete vedere anche sul 66 del digitale terrestre. In questo momento Dario Spada con il microfono sta per annunciare il prossimo artista insieme a Manola. Sentiamo di chi si tratta. Mida, se non l'avete capito, c'è Mida adesso sul palco del 105 Summer Festival.

0: bel casino.
1: Sulle mani, Chiavi!
2: Allora ragazzi, siete bellissimi, siete veramente un sacco. C'aveva ragione Anna da dietro, no? Non vi avevo visti, siete veramente tanti, siete belli. E io questa sera morirei per voi. Questo è morire per te.

0: Fai un flash per Rosso Fuoco.
1: E ti scatterò una foto.

0: Grazie Fiori.
1: Che esibizione, rosso fuoco. Mida! Grazie tesoro. In bocca al lupo.
2: Ciao ragazzi.
3: Bravissimo.
2: Ciao ragazzi.
1: Che pezzo, che bel ragazzo, ma poi che come tiene il palco,
3: No, è proprio, cioè, proprio il physique du role, devo dire, Mida.
1: Sei innamorato?
3: Vabbè, adesso andiamo non avanti, posso dirlo, dai, a casa c'ho il fidanzato, ma...
1: Andiamo avanti.
3: Allora, adesso abbiamo sul palco, dobbiamo chiamare due amici, grazie anche ai quali, devo dire, tutto questo è stato possibile, insieme al sindaco abbiamo conosciuto prima.
1: Hanno insistito molto,
3: Molto, molto. E quindi chiamiamo con noi sul palco Antonio ed Ilaria.
4: Ciao Manolo,
1: ciao
4: Dario,
1: ciao ragazzi,
3: ciao ragazzi.
1: È la vostra città.
4: Questa è una piazza stupenda, bellissima,
1: piena di energia.
4: Sembra di conoscerla abbastanza. Quando siamo venuti a Milano non pensavamo che venisse così bene e vi ringraziamo, però chiediamo una promessa. Prossimo anno di nuovo qua?
1: E chi siamo noi per dire di no? Voglio dire, non...
3: Allora, Ilaria, Antonio, se mi trovate anche un appartamentino, io vengo a trasmettere qua tutto l'anno, che comunque male non si
1: sta. Non solo, noi abbiamo bisogno di fare delle prove già da qualche mese prima, sì, esatto. E allora vorremmo delle postazioni adeguate, se vi va.
4: Ci organizziamo.
3: Grazie.
4: Grazie
3: mille. Allora... A questo punto, intanto volevo salutare tutti quelli, non solo voi, chiaramente, anzi, facciamoci sentire Chiavari!
1: Sono ancora energici,
3: Ma la serata è ancora ricchissima, cara Manola. Volevo salutare Alessandro Sansone che ci sta seguendo in radio in questo momento. Tutta Italia su Radio 105 e sul canale 66. E a questo punto, sul palco, sta per arrivare un ragazzo che, quando canta, è poesia. Il suo stile, tra l'altro, lo riconosci proprio dalla prima frase delle sue canzoni. Parla, tra l'altro, delle nostre città e di come sopravvivere anche al contesto urbano. Per questo noi lo conosciamo come poeta urbano. Con lui è sempre New York buono! Sul palco!
1: Rocco Hunt!
5: Chiavari! Buonasera a tutti, le mani al cielo, su! Guaiuce!

0: Guaiucce! Grazie! Siete carichi questa sera, sì o no? Voglio vedere le mani al cielo dalla prima all'ultima fila, tutti, tutti, tutti! Mamma mia, siete uno spettacolo! Voglio cantarvi la mia ultima canzone che si chiama La più bella del mondo. Siccome è un pezzo che c'è una bella cassa, le mani a tempo, tutti! Su, su, su, su, su, su! La più bella del mondo!
1: Dicono

Grazie a tutti, al mio tre voglio sentire la vostra voce. Uno, due, tre! Più forte! Uno, due, tre! Non litighiamo più!

0: Rocco Hunt, l'avete sentito live dal palco del 105 Summer Festival. Stasera c'è la seconda tappa, seconda puntata del Festival di Radio 105 che va in giro per l'Italia. Oh ragazzi, appuntamento segnato anche per la settimana prossima, Il 105 Summer Festival non sarà di venerdì ma sarà di giovedì 18 giugno, quindi giovedì prossimo a Ferrara. Quindi amici ferraresi e amici delle zone limitrofe, alle 21 ci sarà la terza tappa del 105 Summer Festival in piazza Ariostea e attenzione, il giorno dopo anche il compleanno di Radio 105, una super mega grande festa sullo stesso palco dove il giorno prima ci sarà il 105 Summer Festival, dove ci alterneremo tutti noi conduttori della radio programma per programma con un sacco di sorprese e anche degli artisti live, tra i protagonisti di questa estate. Quindi vi consiglio di passare sia per il 105 Summer Festival che per i 50 anni di Radio 105. In questo momento a Chiavari e sul 66 del digitale terrestre inquadrato Dario Micolani sul suo cubo, il cubo di Da Rubik, dove sta facendo, non lo so, un comizio. Dario è bravo in queste cose, col pubblico. Accendiamo tutta Chiavari.
1: Bravissimi. Ok. Dalla prima fila fino in fondo.
2: Posso dirti, Dario, tu non lo vedi come
0: bel
2: lo
0: colpo d'occhio.
2: Noi. È bello. Una roba incredibile.
0: Bello, bello,
1: ragazzi,
0: bello.
1: Guardate chi avete di fianco, fissate questo momento e diciamo grazie per viverlo. Grazie alla musica di Radio 105. Tutti su, tutti su. Guardatevi intorno.
3: Che meraviglia.
1: Guardate che roba.
2: Limonate anche se avete
0: voglia. Pure.
3: Ma perché no? Vabbè, è l'aria di mare che è frizzantina.
1: Esatto. Vabbè, Dario, a proposito, io e te saremo i Dari,
2: sì,
1: stasera.
2: Certo.
0: Come
1: loro
0: la vecchia band.
1: Potrebbero essere i Los Lucas.
2: Olè.
1: Olè.
3: Perché sono anche coinquilini, loro vivono insieme e condividono un sacco di cose.
1: Esatto, vedi? Vedi che siamo preparatissimi. Che squadra siamo, ragazzi, è incredibile. Loro continuano a farci sognare. E allora me lo fate un bel oh! Sul palco del 105 Summer Festival!
0: E allora prosegue il live di Radio 105 con il 105 Summer Festival, la seconda tappa da Chiavari.

0: Grazie amori!
1: Grazie!
2: Comunque è assurdo, mamma mia.
1: Hai visto quanti ne sono?
2: Mamma mia.
1: Mi fate sentire un urlo forte al mio 3? 1, 2, 3!
2: Mamma mia. E andiamo con la prossima, Luca, va.
1: Il nostro ultimo singolo, Santa.

0: Grazie, grazie. Luchino, siamo arrivati all'ultima.
1: All'ultima e vediamo se la cantano con noi, no?
0: Più che altro l'abbiamo fatta qui vicino. Però qualcuno ci aveva in squadra al Fanta Sanremo? Piccola domanda. Sì, qualcuno sì.
1: E allora facciamola sta poesia clandestina.
0: Vai, no? Poesia clandestina.
1: Cantatela con noi. Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a fare bugie. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.
0: Le mani!

0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: LDA e H7, un applauso. Bravi ragazzi.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
2: Pazzeschi. Grazie pazzeschi. Mille. Complimenti grazie per tutto e in bocca al lupo.
0: Viva il lupo a tutti. Grazie. Buona estate, ciao.
1: Ciao, ciao Radio 105.
2: Allora, continuiamo con lo spettacolo perché, insomma, di artisti straordinari ce ne sono ancora tanti. Come la prossima che sta per arrivare. Io ho avuto la fortuna di vederla a Milano in una delle 5 serate sold out di Yet's Weekend. E posso dire, non sono rimasta sorpresa, piuttosto è stata una certezza perché lei dal vivo è straordinaria. Abbiamo anche la fortuna che tra le tappe del suo stessa direzione Summer Tour 2026 abbia potuto essere con noi qui stasera. No, ma stiamo parlando di una vera queen. Tra l'altro io a lei leggo veramente gran parte della mia adolescenza, ma questa è un'altra storia. Signore e signori, Paola Iezzi!

0: Io non vedo la fine di voi. Siete stupendi.
1: Paola Iezzi, gonna nera lunga, stivali e tutto il suo charme, una maglietta non è leopardata, striata, però insomma animalia, è quello, è il look di Paola Iezzi stasera sul palco del 105 Summer Festival. State ascoltando questo su Radio 105, lo state vedendo anche sul 66 del digitale terrestre.

0: Grazie. Grazie Manola.
1: Sono senza voce, le ho cantate tutte a squarciagola, Paola. È questo grazie. L'effetto che mi fai. Grazie a te per essere.
0: Grazie a tutti
1: noi.
0: Voi, grazie Manola, grazie a 105. Vi voglio bene, buon'estate.
1: Grazie Paola Iezzi. Allora, lo scorso Summer Festival ha fatto tappa a Genova e lui c'era.

0: evidentemente quella tappa lì gli ha portato particolare fortuna, perché poi quest'anno effettivamente è stato uno dei protagonisti di Sanremo. Forse avete capito già. Allora, Sanremo l'ha consacrato perché il brano che ha portato proprio lì all'Ariston ha conseguito una cosa come 34 milioni di stream e il primo posto in Airplay con Buona Domenica. La consacrazione è effettivamente a livello più alto, tanto in alto che è quasi diventato santissimo. Insomma, mi sembra chiaro, no? Io non vedo l'ora di sentirlo e di vederlo insieme a voi a questa piazza splendida. Signore e signori, Saif!
1: Ciao! Com'è? Tutto bene?

Grandi raga, bellissimo. Siete stupendi. Siamo a casa, c'ho i brividi veramente.

0: Me lo fate un favore? Mi tirate su tutti i flash, per favore. Facciamo un po' di atmosfera. Tiriamo fuori tutti i flash, per favore.
1: La voce che sentite è quella di Safe sul palco del 105 Summer Festival. Adesso sta facendo alzare tutte le mani al cielo con i telefonini e le torce. Effetto molto bello. Si può fare anche 100 volte, secondo me, in una serata. È sempre d'impatto. Poi fare una story lì in mezzo nel pubblico è proprio bello. Va avanti il live di Safe sul palco del 105 Summer Festival.

0: Grazie mille, raga. Troppo bello, veramente. Troppo bello. Andiamo, veramente.
1: Tu, figlio di un muratore,

Vicente apóstolo cultuado.

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha amore, amore mio, che paura.

0: Grazie mille, raga. Un ultimo casino tutti insieme al mio 3. 1, 2, 3.
1: Grande Saif.
0: Grazie mille.
1: Bellissimo.
0: Di cuore, raga.
1: Che bello, ragazzi, poi vedervi così, veramente tutti molto carichi. La serata è ancora ricchissima, io ve lo dico. Tra l'altro, tra pochissimo sale sul palco uno di quegli artisti che con le sue canzoni hanno caratterizzato le nostre estati, ci hanno fatto ballare. Lui ha collezionato hit, collaborazioni internazionali, pezzi pazzeschi. È un po' il re del reggaeton italiano. Quindi voglio sentire Chiavari esplodere al mio 3. 1, 2, 3. Fred De Palma!
0: Ci siamo, raga, una mano su! Fuori la faccia, chi la sala canta con me!

Yeah, yeah, grazie mille a tutti, raga. Siete pronti a saltare, sì o no? Vamos! Let's go, let's go, let's go!

grazie mille raga, fatevi un applauso, avete spaccato. Wow. Il prossimo pezzo che cantiamo insieme si chiama Ecstasy, chi lo sa lo canta con me.

grandissimi davvero, fatevi un applauso, fatevi un applauso. Ve lo richiedo di nuovo, siete pronti a saltare, sì o no?

0: Grande spettacolo, ragazzi, grande spettacolo sul palco del 105 Summer Festival durante la testa gira. È salito anche Amy Schilla sul palco insieme a Fred De Palma, che ha fatto questi quattro brani. Come dire, si va verso la parte forse più ballereccia della serata, cioè si sta movimentando tutto. Infatti Piazza San Giovanni Paolo II a Chiavari è, come dire, saltellante. In questo momento finisce lo show di Fred De Palma, ma continua il 105 Summer Festival. Infatti è quello che state ascoltando stasera qui su Radio 105, vedendo sul canale 66 del digitale terrestre. Buona serata a tutti da parte di Alessansone. Sul palco in questo momento i due conduttori di Radio 105, quindi Dario Spada e Manola Mosley, che si preparano al lancio del prossimo artista. Sentiamo quindi chi è.
1: 50-50.
2: Perché la cosa importante è essere libere di scegliere cosa essere, ragazze e signore. E lei, devo dire, ha creato delle canzoni che sono un manifesto per noi donne.
1: È assolutamente vero.
2: Ma poi vogliamo parlare del fatto che è la donna con più singoli nella top 10-20? Per esempio, il nuovo album ha debuttato praticamente al primo posto ed è l'artista femminile con il maggior numero di numeri 1 nelle classifiche radio.
1: Ciaone proprio. Poi tra l'altro ha appena concluso un tour, Ma Noi Siamo Fuoco, in 24 palasport in Italia. Lo hanno visto più di 170.000 persone.
2: Lo abbiamo visto, in più di 170, perché io c'ero. E tra l'altro tra un anno esatto, quindi il 12 giugno 2027, sarà a San Siro per festeggiare i 15 anni di carriera. Ragazzi, io credo che voi abbiate capito.
1: Beh, direi, lo diciamo insieme che arriva adesso?
2: 1, 2, 3, Annalisa! Ci siete? Siete pronti?

0: Grazie Chiavari! Adesso siete pronti? Facciamo un viaggio!
1: Tropicana!
0: Un viaggio nelle estati passate! Voglio vedervi dare tutto, Chiadavi, ci siete? Sì o no? Di più! Così!

0: Grazie di cuore. Grazie.
1: Quando Venere in Leone non si può parlare.

0: applauso. Stupenda. Grazie. Bravi ragazzi.
1: Bravi.
0: Bravi, bravi.
2: Anche
0: bravi,
2: tutto
0: bravi.
2: Il corpo di ballo.
1: Bravissimi.
2: Potete continuare. Annalisa.
1: Annalisa.
0: Anche perché dai, giochi un po' in casa qua, eh.
3: No. Quasi,
0: quasi, quasi, quasi.
3: Comunque già io quando arrivo in Liguria mi sento bene, mi sento felice.
1: È l'aria
3: posso
1: di mare.
3: L'aria di casa, sì.
0: Posso dire che sei sentito? Complimenti ancora. Sì, sei grazie, sentito, grazie, sei stupenda.
1: Annalisa, in bocca al lupo per San Siro.
3: Viva il lupo!
0: 12 giugno 2027 prendete appunti.
2: Segnate.
0: E non prendete impegni se non questo.
3: E tra un anno, ragazzi, ma è tipo domani. Io lo so già.
0: Vabbè, ma...
1: Vola!
3: Sì, il vola. Tempo vola! È un attimo che siamo là!
2: Un applauso ad Annalisa!
0: Grazie!
2: Dani.
0: Grazie!
3: Grazie, ragazzi!
1: Grazie mille!
3: Tanto bene per voi, grazie!
2: Grazie!
1: Allora, Chiavari, come sta andando? È una serata meravigliosa, ma non è ancora finita.
2: Intanto mi avete voluto qua perché
1: sì.
2: Cioè io stavo bene là in mezzo al pubblico, in mezzo alle fan.
1: Perché ti volevamo lanciare adesso con un fiondone. No, no, in realtà perché adesso stiamo per presentare un artista che insomma è difficile creare un po' di suspense. Perché qualcosa, qualsiasi cosa ci venga in mente di dire, comunque immagino che voi capirete subito di chi stiamo parlando.
0: Allora, ti aiuto io.
1: Vai.
0: Lui praticamente ha cantato quest'ultimo singolo a livello mondiale, nel senso che aveva una platea. Vedi che loro già capiscono. Ora, magari possono non aver capito fino in fondo il testo della canzone, mi riferisco chiaramente ai non italiani. Però ragazzi, ha un ritmo talmente accattivante che ad un certo punto...
2: Vabbè, ma sto sentendo dire tutti, vabbè, ma l'Eurovision...
0: Vabbè, per forza, per forza, spoiler!
1: Vabbè, avrebbe anche vinto Sanremo, così,
2: ah, così.
1: Giusto?
0: Vabbè, dai ragazzi, allora, tanto vale dire a questo punto, saremo io!
4: Sarà
0: e quindi, signore e signori...

quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno

Grazie a tutti, buonasera! Che bello che siete! Per me è veramente un onore essere qui per la prima volta a cantare questa ridente cittadina che è Chiavari. Grazie veramente di cuore a tutti per l'affetto, per la vicinanza. Grazie, anche laggiù, ciao!

Grazie! Grazie di cuore! Ed è pronti?

0: State ascoltando il 105 Summer Festival, siamo alle battute finali di questa splendida seconda tappa del tour di Radio 105 che gira l'Italia, 5 città stupende che ospitano la musica live più bella dell'estate, firmata a Radio 105. La prima è stata Venezia, Parco San Giuliano, la seconda Chiavari questa sera, Piazza San Giovanni Paolo II, e poi la terza, come vi ricorderò anche meglio tra poco, Ferrara, Piazza Ariostea, giovedì 18, quindi non venerdì la prossima settimana, ma giovedì 18, poi il 19 c'è il compleanno di Radio 105, venerdì 3 luglio Baia Domizia, Caserta, dopodiché per chiudere tutto appuntamento venerdì 24 luglio, special date, grande data internazionale, saremo a Malta.
1: Grazie veramente di cuore a tutti.
2: Salve.
3: Grazie mille.
2: Voglio bene, grazie.
3: Grazie.
2: Voglio dire, ragazzi, che questo è il mio repertorio pieno,
3: Allora,
2: ci sono, è il mio repertorio, ci sono Sal Da Vinci, Gigi D'Alessio, Maria Nazionale, e la festa è fatta.
3: Io devo dire, ragazzi, se quel backstage potesse parlare.
4: Appunto, abbiamo cantato come i pazzi e Manola
5: stavamo scatenando.
2: No, non ho più la voce. Comunque, guarda, questa è una di quelle serate che anche quando finiscono sembrano non finire mai.
3: In che senso? Cioè, cosa vuoi dirci? Dai.
2: Mi rendo conto, un po' contorto, però è tipo quegli invitati, no? Tu li inviti, pare che arrivino, poi no, sembra di no, e poi alla fine,
5: ridotto.
2: Sorpresa!
4: Sono qui!
2: Sorpresa!
4: Sì, sì, tra l'altro, lo dicevamo prima, noi la festa l'abbiamo fatta anche dietro, nel backstage, tra l'altro ci saranno anche poi un sacco di contenuti sui nostri social di
3: Radio
4: 105.
3: Sono già usciti alcuni,
4: Esattamente!
2: Contenuti che danno i bambini.

0: Chiavari.
1: Sai cosa ti dico? Non riesco più a star fermo, mi viene da ballare.
0: Balliamo ancora, balliamo
2: tu
0: ancora.
2: Balli mentre muovi il bacino.
1: Eh sì.
2: Vogliamo lanciare l'artista che sta per farci scatenare, perché mica è finita qua.
3: Vai, vai,
0: vai.
3: È giusto anche ringraziare Ludovica che è entrata a far parte della nostra squadra questa sera.
2: Vieni, vieni Ludo.
3: Vai,
2: vieni,
3: Ludo.
1: Glielo facciamo anche un applauso a Ludovica Frasca.
0: grazie, non dovevate.
3: Allora,
2: dovrebbe
3: attenzione.
2: Annunciarlo lei a questo punto, lo sai? Forse dovresti farlo tu.
0: Dai. Dove c'è scritto lì, vado.
2: Vai, vai, vai, Ludo, vai.
0: Lo faccio come se fossi Dario Spada, ragazzi.
1: Vai.
0: Allora.
3: Abbiamo la stessa fisicità, non vorrei dire.
2: Ciao.
1: Dacci qualche dato, dacci qualche dato.
0: Allora, era un idolo ancor prima di esserlo. Disco di platino col pezzo di Sanremo è al numero uno per 15 settimane consecutive.
1: E adesso lo è per restarlo e per dare così giusto un altro dato: 1,5 milioni di stream giornalieri.
2: Wow. Ma è un'ossessione. Lo so, lo so.
1: E allora abbracciatevi, cantate, fate festa.
2: Ragazzi, tocca Samurai Jack!

Signori, come stiamo? Quanti ne siete? Vi faccio vedere una manina su, voglio vedere quanti ne siete. Mamma mia, che belli. Ciao, ciao, mamma mia. È la mia prima volta qui, tra l'altro città incredibile. Vorrei farmi una bella vacanza in Liguria io. Ah, a tradimento, così.

Ok, prima di mandare l'ultima, signor tecnico della regia, posso chiedervi gentilmente se possiamo illuminare questa piazza prima di andare via? Cellulari su, flash su, tutti, mamma mia quanti ne siete! Su, di più! Di più pure là dietro, pure laggiù, pure qua davanti, vedo tanti buchi. Cellulari su, illuminiamo tutta la piazza, tutta. Sì, così ci piace. Così ci piace. Anche di là, mamma mia, quanti ne siete, teneteli belli su, mamma mia, che belli. Qui in mezzo c'è un buco. Non mi guardate, tirate i cellulari su. Facciamo un movie. Hai. Maestro, mi sa che è il momento. Oh yeah, tirate sti flash su.

0: Una canzone che è diventata la nostra ossessione, Samurai J.
1: Olè!
0: Ringraziamoli, certo, i ballerini, musicisti sono andati
2: via. I ballerini
0: via.
2: Salutiamo.
0: Però gli facciamo un applauso.
2: Voglio un applauso per Mr. Vito Salamanca, signori. Mio compagno di merengue. Ciao fratello, ti voglio bene.
0: Siete merengue
2: di merengue. Merengue di merengue.
1: Complimenti, grazie, per complimenti tutto, per ti tutto. Sei divertito?
2: Dimmi tu.
0: Secondo direi me sì. Direi complimenti sì. Anche perché è uscito il tuo album da pochissimo, insomma, c'è anche il featuring con la mamma che è tanta roba.
2: Ti ringrazio.
0: Complimenti.
2: Oh, Chiavari. Grazie.
0: Samurai J.
1: Grazie mille.
2: Ci vediamo in giro, ragazzi. Amatore, ciao ragazzi.
1: Buona estate.
0: Ma pure due.
1: Molto volentieri. C'è una dedica qui. Samu.
0: Samu, cosa dici? Lo spieghiamo anche per chi ci sta ascoltando in radio. Devo dire che è un successo di pubblico strepitoso.
1: Un cuore, tutti a simbolo di cuore.
0: Beh, vabbè. Grazie Samurai J. Ma poi che pubblico trasversale, dai più piccolini ai più grandi, li abbraccia tutti. Bello.
1: Vi va, a proposito di cuore, ragazzi, visto che siamo purtroppo, ahimè, quasi alle battute finali, per lasciare un grande ricordo qua, noi non ci siamo fatti ancora una foto qua.
3: È vero,
1: Facciamo tutti il simbolo del cuore. Alziamo tutte le mani a simbolo di cuore, dai,
0: beh,
1: così.
0: Beh.
1: Guardatevi intorno, guardate che spettacolo.
0: Siete
1: guardate
0: bellissimi.
1: Che
3: occhio all'ascella perché a quest'ora
0: diventa un po' complicato.
3: Esatto.
0: Allora, noi vogliamo sicuramente ringraziare Chiavari per l'accoglienza, ma questo pubblico in particolar modo, perché siete stati bellissimi, sensazionali, ma presenti e vivi fino alla fine. Grazie di cuore, grazie davvero.
1: Un applauso, Chiavari! E poi non è finita qua, perché alle nostre spalle c'è già una console montata, vedo.
3: Esattamente, la festa continua, perché vi lasciamo ringraziando, grazie Dario Micolani.
1: Vabbè, dai, facciamo bene. Un grazie a Dario Spada!
3: Un enorme grazie a una compagna d'avventura meravigliosa, Manola Mosley!
0: Grazie mille. Un grazie a Dario Micolani.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie. E poi... gli abbiamo fatto il battesimo, ragazzi.
3: È vero.
0: Dov'è?
4: Scusate,
1: una c'è nuova voce.
0: Frasca.
4: Sono stata battezzata, grazie.
0: Scusa, sei stata battezzata, ragazzi. Roba. Volevamo ringraziare anche Alessandro Sansone, che certo. È rimasto sveglio fino a quest'ora e ha seguito la diretta.
1: Tutti i colleghi di Radio 105, tutti gli artisti,
3: tutti i tecnici, ragazzi, che hanno veramente fatto un lavoro meraviglioso. Grazie, grazie, grazie, Chiavari.
0: Avete voglia ancora di ballare un pochino? Dai, che la notte è giovane, la scuola
3: sì.
0: È finita.
3: Come no? Ho visto uno che faceva no.
0: Ma come no? Ma resta... ma quando vi ricapita?
1: No, guardate lui, guardate lui con la maglietta bianca che stava muovendo il bacino proprio così.
0: Bravo, prendete esempio, bravo. Allora a questo punto, ragazzi, lasciamo alla musica questa piazza sensazionale.
4: Scatenare.
1: Ci vediamo in giro per l'Italia nelle tappe del Summer Festival.
4: Perché continuiamo a girare.
0: Oh,
4: noi.
0: Se volete farvi una passeggiata a Ferrara il 18, noi siamo lì con una nuova tappa del Summer Festival.
4: E poi?
0: Summer Festival.
3: Il compleanno
4: il 3 luglio. Anche a Baia Domizia, il compleanno a Ferrara.
3: Esatto. Ragazzi, siamo pronti?
4: Ci siamo sempre.
0: Ciao amici, scatenatevi, buonanotte!
3: Con
4: grazie!
3: Vito!

0: Grazie Chiaveri, è sempre un grande piacere passare la notte insieme a voi. Noi ci vediamo qui alla prossima. Grazie 105, è sempre un grande piacere.
1: È stata una grande serata di musica, di live, questa seconda tappa del 105 Summer Festival. Amici belli, siamo arrivati alla fine, grande, grandissimo finale. Annalisa, Saldavinci, Samurai J, Fred De Palma ancora prima, insomma tutti quelli che si sono esibiti questa sera per la seconda tappa del tour di Radio 105 che gira l'Italia. Attenzione, prima di salutarvi, prima di darvi la buonanotte, vi ricordo un po' quelle che sono le prossime tappe. La prossima è quella secondo me più importante, perché è attaccata ai 50 anni di Radio 105 e non sarà di venerdì ma sarà di giovedì, quindi giovedì 18 giugno in piazza Ariostea a Ferrara ci sarà la terza tappa del 105 Summer Festival e il giorno dopo nella stessa piazza ci sarà il compleanno di Radio 105 dove ci saremo tutti noi conduttori. Ci saranno dei momenti con noi, ci sarà musica, DJ set, ci sarà soprattutto il live di diversi artisti, ok? Quindi non verrà trasmessa in televisione, motivo per il quale, oddio non ne sono sicuro se verrà trasmessa, ma potrei, forse ci stanno provando, in ogni caso è da vedere live, sia la tappa del 105 Summer Festival che i 50 anni di Radio 105. Amici belli, da parte di Alessandro Sansone, buona serata, buonanotte, buon weekend. Ci risentiamo lunedì con il 105 Night Express. Grazie ad Antonio Summa, grazie agli amici della regia video. Rimanete qua su 105.
2: Summer Festival.

0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105.
5: Andrea Belli presenta

0: tenuti nel nostro club on air. Friday night, DJ in session. Andrea Belli presenta Belli Italiani.
1: This is Hell Deep Radio with Oliver Helbenas.
2: I'm Kevin Mackay and I'm in the club.
0: Now, 60 minutes with
3: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: The 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the club.
2: We'll be back in a while.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: 105 in the club.

passo davanti allo stesso quartiere, sei tutte le volte. Ti cerco nei volti, nei corpi, chissà chi ti incontri. Quei fuochi, le luci, gli spari, la musica forte. Le tue mani nei

0: Stai ascoltando Belli Italiani su 105 Inda Club.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

0: Belli Italiani
1: con Andrea Belli. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

questa canzone continua a girarmi e rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone con le mani al cielo.

0: se l'Italia avesse un beat, sarebbe questo. Belli Italiani su Radio 105.
1: Se ci fossero istruzioni per spiegare il meccanismo che mi ha spinto a presentarmi a casa tua con questo viso, con la scusa un po' banale per riprendermi i vestiti, i libri, un po' della mia vita, quella vita che mi hai tolto, quella di cui non mi pento, essendo loro in corrente, io tempesta, paravento, paravento.

0: tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Ma se hai coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.